0: soñé la ilusión.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Stai ascoltando Legend.
4: Yeah. DJ Aladdin.
5: Ogni weekend su

Castro. No.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: inglese con l'accento francese. There's something about you. Kawinski con Night Call. Allora, mettiamo in ordine le cose. Questa canzone era nel film Drive,
1: sì,
0: bellissimo,
1: certo,
0: che avrà ormai una quindicina d'anni, diciamo che è del 2010, grosso modo,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: sono sicuro.
1: Sì, sì, sì.
0: Non voglio neanche controllare. Ti concedo
1: tu,
0: al massimo 16 anni.
1: 16 anni,
0: dai,
1: 16 anni,
0: quindicina
1: terza
0: d'anni.
1: Liceo. Okay. Sì, sì, sì, sì.
0: In questi 15 anni abbiamo evidentemente ingaggiato, insomma, coinvolto nuovi ascoltatori.
1: Sì.
0: E come facciamo noi a capire che gli ascoltatori sono nuovi?
1: C'è quasi una parola d'ordine, c'è quasi una parola
0: mettendo questa canzone.
1: Certo.
0: Se noi mettiamo questa canzone e Marco, Luca e tantissimi altri scrivono messaggi come questo: ma avete i microfoni accesi o è la canzone? Ragazzi, credo che si sentano le voci sotto il brano in onda. Ecco, questi sono ascoltatori nuovi. Perché
2: non
0: sanno che questa cosa invece è nella canzone. Quelli vecchi lo sanno.
2: E lo fanno apposta.
1: Forse sono vecchi che lo fanno apposta.
0: Fammi illudere che arrivino quelli nuovi. Perché li devi...
1: Vero, vero.
0: Spezzare questo sogno.
1: Ascoltate e fate ascoltare Radio DJ. E voi cosa ne pensate? Così, a caso, non so usarlo.
0: Allora, questa canzone fa parte, appunto, è diventata popolare grazie al film Drive di tanti anni fa. È però presente anche nella ricchissima, devo dire, colonna,
1: sì,
0: sonora della nuova serie di Netflix di Zero Calcare,
1: sì,
0: che si intitola Due Spicci, giusto?
2: Sì.
0: Due lire, due monete, due,
1: sì, due spicci.
0: Due lire.
1: Due in realtà.
0: Due spicci.
1: Non due, ma due. Ma comunque volevo dire che a casa mia si guarda coi sottotitoli. Io sono rimasto basito.
0: No,
1: ma...
0: devo dire che sì. Allora, essendo abituato a frequentare gente con accento della capitale, capisco, credo, almeno il 95%
1: ma
0: di quello che viene detto.
1: Capisce tutto.
0: Però già mia moglie, che è meno abituata,
1: infatti,
0: fa molta
1: anche
0: fatica.
1: La mano...
0: secondo me hanno un po' calcato la mano. Cosa ne pensi?
2: Secondo me
1: e voi cosa ne pensate?
0: E voi cosa ne pensate?
2: No, secondo me non sono difficili.

0: difficili le parole. È che il romanesco parlato delle volte durante Zero Calcare è veloce e sottovoce, e quindi si sente poco, sì, si capisce poco.
1: Ma rispetto alla serie precedente, non è di più? Sembra ancora più
2: svelto. Più svelto.
0: A me sembra.
2: Forse in grado di fare una velocissima imitazione.
0: Cioè, hai capito? Allora abbiamo detto che quella volta lì eravamo io e il Secco, no? E allora il Secco voleva il caffè.
1: Ti volevo chiedere, però, che effetto ti fa rivederti in Zero Calcare? Stamattina l'ho ribattezzato Zero Cagare.
2: Sai che è un po' che stronzo.
0: Sempre guarda, per il team building nel quale eccelle.
2: Però ti posso dire una cosa: lo ha sempre fatto. Era quando era soldato.
1: Comunque, sei che mi hai corretto, il titolo è Due Spicci, non Due Spicci.
2: Ho detto Due Spicci, Due Spicci, se riporti indietro l'altro.
1: La storia è quella di lui e di un suo amico, il cinghiale, giusto? Sì. Che è quello che gli diceva sempre, devi scopare.
0: È possibile che semplificasse molto
1: devi
0: la scopare, questione.
1: Devi scopare,
0: sì, beh, quella
1: come
0: era la soluzione.
1: Come l'altro dice andiamo a mangiare il gelato, questo dice devi scopare.
0: Sì, è la soluzione a quelli che sono i problemi. Lui magari si fa troppi giri, allora quell'altro consiglia la via
2: scusa, la via chiedo, corta. Perché lui ha una... antropomorfo, cioè un uomo, e invece il suo amico è un cinghiale.
1: Sono quelle domande che non devi fare. Scusami, noi siamo cresciuti con Topolino.
2: Sì.
1: In Topolino c'è un cane che è un cane e c'è un cane che è un
2: che
1: essere
2: ha quattro zampe,
1: c'è Pluto,
2: certo,
1: e c'è Pippo,
2: quella vacca di nonna Pappa, però
1: quella roba lì, insomma,
0: certo, non lo so, perché poi alcuni invece sono tipo i suoi amici, Sara e Smeralda,
1: sono umani
0: invece in altri casi la mamma è una gallina e il suo amico è un cinghiale. Non lo so perché
1: cinghiale fa un sacco di casini.
2: Fa molti casini,
0: calcola male la ricaduta degli imprevisti, questo è il problema che ha il cinghiale. E però in questo caso anche Zero Calcare ci finisce dentro. Non so, non ho capito se è una storia vera o se lambisce la verità. In ogni caso,
2: sembrerebbe
0: è
2: una storia
0: molto
2: vera.
1: Con e voi avete mai avuto un amico che ha fatto la stessa cosa?
2: No, volevo dire, è molto romano, l'abbiamo detto. Insomma, straromanesco, molto veloce.
0: No, ma più che quello, sono i riferimenti a Roma.
2: Sì,
0: perché se uno non è di Roma, non sa come si comporta. Voi sapete che i romani si identificano dal quartiere di provenienza,
2: certo,
0: e il quartiere di provenienza.
1: Perché è una città che in realtà è composta da tante piccole città.
0: Esatto, e il quartiere di provenienza stabilisce un carattere, un'abitudine e un modo di
1: anche
0: fare.
1: Anche un ceto sociale.
0: E quindi se uno dice a uno di Bergamo, quello è di Prati, quello di Bergamo, che ne può capire?
2: Ecco, io dico, pensa uno di Londra. It reminds me of that DeAndre song where he sings as proof of his love. Questo è Due Spicci in londinese.
0: Ah, ok, prego. You're the one who's getting married.
2: Why do I have to bring the heart? Questa roba qua.
1: Sarebbe interessante chiedere a un inglese cosa ne capisce.
2: Cosa ne capisce,
1: insomma,
2: però insomma, se lo fanno vuol dire che ha un
0: bel
2: seguito.
0: Poi sono temi universali, la profondità con cui Zero Calcare indaga il proprio rapporto con gli altri e con la società è una cosa nella quale tutti si ritrovano, alcuni più, alcuni meno.
1: Alcuni di più, alcuni di meno, esatto. Tipo la vita privata di Matteo, che assomiglia tantissimo a quella vita privata.
0: Anche io ho quella pianta lì con, non so se avete
1: anche
0: visto.
1: Anche tu vivi in un pozzo di un recinto, esatto, all'interno di un
2: e hai anche tu quel bagno dove non si può assolutamente andare perché...
0: Guarda, io e Zero Calcare potremmo essere molto amici, ma non lo sapremo mai perché siamo entrambi sociopatici,
2: certo,
0: quindi non possiamo indagare la nostra.
1: No, l'ultima cosa, ho visto le prime 5, mi pare, delle 8 puntate.
2: Quindi,
1: ho avuto... mi sta piacendo, solo che sono anche abbastanza lunghe le puntate, non è che potevo fare un binge watching completo.
0: Ce n'è una da 50 minuti e una da 20.
1: Perché serve poterlo chiudere in un momento che ha senso, no? E sembra la storia di un gruppo di adolescenti.
0: Sì.
1: E invece è la storia di un gruppo di 45 anni, come loro confessano di essere. Ed è curiosa questa cosa, no? Cioè, per un attimo ho pensato che la storia raccontasse uno Zero Calcare a 20 anni.
2: Certo.
1: In realtà racconta di se stesso adesso, che è un personaggio pubblico.
0: Beh sì,
1: però
0: il Secco ha avuto
1: sembra
0: un figlio.
1: Che non sia cambiato. Appunto, sembra che non sia cambiato niente nel suo intimo.
0: No, le dinamiche sono quelle.
1: E mi sa che non è cambiato veramente niente. C'è sempre la maglietta del
0: col
1: bambino
0: teschio
1: cattivo di Toy Story, no? Quello col

0: Mi state ascoltando Radio DJ, le serie di calcare, dice Carlos da Bristol, quindi siamo in Inghilterra, le ho riviste in portoghese, dato che la mia compagna è brasiliana e per lei la lingua italiana sarebbe complicata. La traduzione in portoghese è ben fatta e le allusioni strette a Roma sono in qualche modo rigirate.
1: Sì,
0: facendo magari esempio riferimenti ad altre città. Matteo è andato a recuperare invece un tentativo di Zero Calcare di doppiare se stesso in italiano, e sono lui e come si chiama?
1: Merluzzo,
0: che è un famoso doppiatore,
1: è venuto anche qua,
0: che cerca di imboccarlo, ma non ce la può fare.
2: È tipo la camera dei segreti di Barbablù, dove ci sono tutte le teste mozzate delle mogli precedenti.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
2: Ma intanto hai detto camera.
4: Camera. Certo.
3: Ehi, ricordati il bagno.
2: No!
3: Scusate, il tuo.
2: Subito, da capo. E mi metto la cuffia anch'io. Fammi un altro ripassino, aspetta, prima di incidere, fammi un altro ripassino come te l'ho scritta in dizione.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
5: Ma proviamo a incidere così.
3: Proviamo.
5: Senti che mi hai chiesto di farla così.
3: Sono già pentito.
1: E funziona anche peggio, ovviamente.
0: E funziona anche peggio perché si capisce che è impostato, invece lui è molto naturale nel suo modo di doppiarsi.
4: È così.
0: Matteo è Zero Calcare, Nicola è l'armadillo e io sarei secco. Ti ringrazio per il secco perché ci sto lavorando molto.
4: Il padre castrante, c'è cioè l'armadillo, la voce e la coscienza è Linus. Io secco non sono. No. Cioè, oddio.
0: Al massimo potrei fare tua mamma, la
4: potrebbe
0: gallina.
4: Essere la gallina, bravo.
1: C'è un pezzo, non so se l'hai visto, quando la mamma, lui c'è un momento in cui se la vede brutta, torna dalla madre. Sì. E la madre, invece che accogliere tutto il tormento che lui voleva offrire, dice: guarda, c'ho un problema col computer e non riesco. Riesce a farlo funzionare. Non so se hai visto il rapporto fra la madre che ha il problema col computer e Zero Calcare che cerca di risolverlo. È veramente un qualcosa che merita.
0: Sì. Così, giusto per. E questo invece è Alex Warren, che i mesi passano, gli anni pure.
6: In this town's lost its faith, our colors will fade.

0: senti, ci sono delle magie che succedono a volte legate a delle canzoni che apparentemente non hanno niente di più di altre, ma per qualche modo che non si capisce diventano famosissime. Non è per sminuire questa canzone, però quando l'abbiamo suonata per le prime volte non avremmo mai immaginato che dopo 2 anni sarebbe stata ancora in classifica un po' dappertutto. Bene, bravi, contenti,
1: cioè,
0: per lui.
1: Tu mi vuoi dire che è come la pasta del giorno dopo, che è ancora un po' più buona, cioè se la ririscaldi,
0: in qualche caso, sì.
1: A volte, in qualche caso, quasi le cose sempre, anche...
0: Quali sono quelle che sono buone anche il giorno? La pasta e fagioli, per esempio.
1: Da impazzire,
0: vero?
1: Il giorno,
0: vero?
1: Dopo.
0: Ma tutti i tipi di pasta e fagioli? Perché poi sai,
2: sì,
0: ce ne sono tanti tipi, no?
2: Bisognerebbe inventare un ristorante che cucina il giorno prima,
1: bravo,
2: per il giorno dopo.
1: Bravo.
2: Basta con le cose espresse, se sono più buone quelle il giorno dopo.
1: Sì, tuttavia c'è Carlo della Jalapa, ex Jalapa ormai, sì, che dice con tenacia, dice no, la cosa va fatta cotta e mangiata, perché sennò fa male.
2: Come
0: perché
2: fa male?
0: Prende delle particelle dalle pentole morto, che l'hanno ospitata.
1: Non lo so,
0: però,
1: non lo so.
2: Okay. No, invece saluto, faccio il testamento.
1: Dov'era? Non so. Certo.
0: Dov'era? In Messico che c'era quel pentolone che stava cuocendo.
2: Da 70 anni. Sono 70 anni che rimbocca.
1: È un po' l'Alex Warren dei pentoloni, diciamo.
0: Ma cosa c'è in quel pentolone?
2: Dentro c'è una minestra.
1: La minestra Alex Warren.
2: La minestra, gli scienziati si interrogano sul contenuto perché di volta in volta viene...
0: Rabboccata
2: con cose che capitano in cucina, quindi non è che esista
0: viene rabboccata
2: una ricetta.
0: Perché evapora o viene rabboccata perché qualcuno se la mangia?
2: Beh, quella viene venduta, quella
1: viene
2: è lì
1: venduta
2: per essere venduta.
1: Però,
2: per cui tu ne prendi una
1: Linus,
2: porzione e qualcuno aggiunge quello che manca.
1: Linus, ascolta questa espressione dei nostri nonni.
0: Sì.
1: Tutto fa brodo.
2: Tutto fa brodo.
0: Certo,
1: tutto fa brodo.
0: Si può mettere tutto.
1: Perché quel pentolone Alex Warren del Messico da quanti anni?
2: 70
1: anni. Un osso di mucca,
2: beh,
1: un
2: occhio,
1: di maiale,
2: quello che viene, che ne
1: tutto,
2: so, un pezzo,
0: senti,
2: di carne.
0: Tutto fa brodo, tutto. È parente di fritto e buono tutto.
2: Tutto, tutto quello che è fritto.
0: Giusto per sapere.
1: Però tutto fa brodo.
2: È parente,
0: sono prime nozioni, ragazzi.
2: Lo so, è parente di quello che non strozza in grasso.
1: Sì, tutto fa brodo.

0: su Radio DJ, caro Fabrizio, cari ascoltatori un po' diffidenti, pensavo di aver sbagliato radio, no, invece il bello è che possiamo spaziare in tutto quello che può avere senso, sì. Per esempio stamattina aveva senso ricordare Marilyn Monroe, potevamo mettere un pezzo di lei che canta Happy Birthday Mr. President,
1: esatto, quelle robe lì, ma abbiamo preferito Marilyn Manson. Io mi offendo sempre
0: perché citazione su citazione,
1: sì, bravo, io mi offendo sempre quando dico ma mettete Marilyn, oddio, ma non vi riconosco, ma per chi ci hai preso?
0: Comunque, il motivo per cui si parla di Marilyn Monroe è perché era il centesimo anniversario della sua nascita.
1: Okay.
0: Nata a Palm Springs, subito fuori Los Angeles, lì c'è una gigantesca statua che la ricorda, alta 8 metri,
1: sì.
0: E sotto questa statua si sono dati appuntamento tutti i presunti sosia di Marilyn Manson,
1: di Marilyn Monroe,
0: pure quelli con la barba.
1: Sì.
0: Anzi, forse erano più quelli con la barba che quelli senza.
2: Una cosa di carnevale,
1: sì, una carnevalata. Sì, però adesso qua stiamo vedendo solo maschi, ma no, in realtà c'erano anche
0: tante ragazze prosperose, come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, sì, sì.
2: È stato il raduno più partecipato da che esiste,
0: sì,
2: no?
0: Sì. 1037 Marilyn.
2: La media
0: c'erano.
2: È 200-250, quest'anno per il centenario 1037.
1: Linus, sfidando la tua mascolinità e il fatto che per lo più siamo per radio,
0: sì.
1: Mi puoi far vedere qual è la posa di Marilyn Monroe?
0: È quella lì che tu hai adesso. Però hai...
1: Da te,
0: ma no, hai una maglietta abbastanza ampia che se passasse sotto la metropolitana te la solleverebbe, vedi? Sì.
1: Ma, cioè, e qui e tu, tutti sti fessi si mettevano lì davanti.
0: In quella posa lì.
2: Ma c'era un ventilatore
1: non
2: da sotto.
1: Non c'è il ventilatore.
2: Ma invece avrebbero dovuto... Cazzo, in America è la patria di questa roba qua.
0: No, ci voleva, esatto, una pedana con sotto, un ventilatore e una rotazione poteva salire, insomma.
3: Se me lo dicevo lo portavo io, arrivavo con i miei ventilatori.
0: No, guarda che c'è. C'è un punto
3: qualcuno
0: in cui
3: ha portato il... che bella gioia.
0: Ma che bella coscia, sembra la mia.
3: Lì che passa l'aria, dai, bella gioia, stavo per dire una cosa brutta.
0: Niente, Marilyn Monroe nata nel 26, morta nel 57.
1: Sì, sì.
0: Giusto?
1: E poi rincarnatasi in Linus.
0: Mi sembra

0: Possibile. 26-57, quindi 31 anni. Possibile che fosse così giovane quando è morta.
1: Potrebbe
2: 26-62 morta.
0: No, no,
2: comunque 36
0: perché
2: anni.
0: Mi ricordavo il mio anno, invece era l'anno di mio fratello.
1: Esatto.

0: Monroe, che non si chiamava Monroe, Monroe era il nome di sua madre, cognome di sua madre. No, la cosa più tenera è quella di Jo DiMaggio. Lei ha avuto due o tre mariti, registi, scrittori, personaggi importanti dello spettacolo. Il secondo era, diciamo, il Cristiano Ronaldo di quell'epoca.
1: Il baseball.
0: Sì, Jo DiMaggio, italoamericano, con un'aria da bravissima persona. Talmente innamorato di lei, nonostante il matrimonio sia durato soltanto 2 o 3 anni, che le è rimasto, diciamo così, affettivamente legato per sempre. Per 20 anni ha continuato, a far mandare, consegnare 3 mazzi di rose rosse alla settimana.
2: Anche dopo che si erano lasciati?
0: Dopo che lei è morta, quando lei è morta, sulla tomba, 3 volte alla settimana portavano tipo 12 rose rosse. 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì, sabato. Per 20 anni, quando poi lui se n'è andato, è finita anche questa
2: pazzesco,
0: consuetudine.
2: Pazzesco, pazzesco. Strano che tu non abbia messo Goodbye Norma Jean, How does I don't say the least, quella di Elton John.
1: Candle in the Wind.
2: Candle in the Wind, inizialmente dedicata a Marilyn Monroe,
0: e poi
2: successivamente per Lady Diana. No, per Lady Diana.
0: Sì.
2: Non è il tuo genere, diciamo. Mm. lo so.
0: Anche se abbiamo un amico ex barista che secondo me avrebbe apprezzato tantissimo.
3: DJ, chiama Italia.
4: One station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Ma voi non lo sentite?
1: No.
0: Cioè, io, cioè, a me sembra di essere dentro uno spicchio d'aglio. Cioè, non esce dal mio naso e lo sentite anche voi.
1: Perché ti è rimasto addosso.
0: Ma ti è rimasto dentro, dentro.
1: Lo so, lo fa. L'aglio lo fa. Beh, l'aglio lo fa.
0: Che poi a me l'aglio piace tantissimo.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: È una di quelle cose che hanno una barriera molto sottile. Appena tu superi quel limite, che immagino sia soggettivo, per altri magari anche molto più forte, da piacerti tantissimo diventa insopportabile. No?
1: Sì, certo. Specie
0: cioè, tutte
1: quando...
0: le cose di personalità sono così.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: anche le persone stesse.
1: Ma naturalmente sì, sono divisive. Quando invece cerchi di piacere a tutti,
0: poi non
1: rimani,
0: piace nessuno.
1: Rimani un po' insipido. Io detesto Matteo quando è spezzettato in piccoli pezzi. Ci sono, credo che lo vendano anche
0: tritato.
2: Sì, e poi tutti i tipi: c'è polvere, c'è intero,
0: sì,
2: stagliuzzato e congelato.
0: A casa mia la regola è che si usa intero. L'aglio con gli spicchi grossi, interi,
1: così
0: in modo che
1: vede.
0: Poi dopo li puoi salvare e togliere. Anche se poi, insomma, adesso qualcuno scriverà: sì, però l'aglio fa benissimo. È un antibiotico naturale,
2: c'era una
0: signora antinfiammatorio.
2: Di 120 anni, così dice: qual è il suo segreto?
0: Certo.
2: Tutti i giorni mangio uno spicchio d'aglio a colazione.
0: Bam! E quello che stava intervistando l'hai morto,
1: per
0: l'alito.
1: Io ricordo sempre nella storia di questa gloriosa emittente che nel 1994 un giorno è accaduto, è vero, l'ho visto cioè l'ho visto e l'ho sentito. Abbiamo mandato a casa Luca Laurenti. Vai a casa, ma che si sente? Perché gli era presa questa fissazione di mangiare l'aglio e non aveva finito le pastiglie e aveva preso testa d'aglio e mangiata come una mela.
0: Amico, ti ricordo che testa d'aglio era il soprannome che mia mamma usava per me quando ero piccolo perché avevo la testa un po' grossa.
1: Certo.
0: Poi il resto del corpo è cresciuto in maniera più proporzionata.
1: Certo.
0: Ma a 8 anni diciamo che avevo più testa che tutto il resto.
1: Sì.
0: Linus, ti invito a passare da Chinatown a Prato, dove io sono cresciuto. La mattina alle 7 già tutto uno spadellare di aglio. Ora che vivo in campagna a Carmignano un po' mi manca. Francesco, la vicina tua forse stava preparando il pranzo per i figli che tornano da scuola e poi se lo riscaldano da sola. Probabile. Niente di male, per carità.
1: No, certo.
0: Non me ne riesco a liberare.
1: No, certo. Quando
0: ci vorrebbe un chiodo che scacci questo chiodo. Qualcosa di molto profumato da sentire. Adesso ce la inventiamo. Succedono un sacco di cose oggi.
1: Sì.
0: Ci colleghiamo con Nicky che è a Barcellona, giusto?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: A Barcellona c'è un festival bellissimo che è il Primavera Sound.
1: Dove andrà? Che meraviglia! Dove andrà anche Papa Leone?
0: Sì, perché...
1: Papa Leone, voi ridete, ma Papa Leone va a Barcellona.
0: Non dimentichiamo che Papa Leone in precedenza è stato Papa Winnie, quindi
1: una
0: vita.
1: Bravissimo. E Papa Leone va.
0: Bupsi.
1: Bravissimo. Va a Barcellona, a Madrid e alle Canarie.
0: Più
1: precisamente alla Spalma.
0: Sì, che è dove andavo io in bicicletta.
1: Ma lui ci va.
0: Sai
1: anche
0: che lui ha un passato di sportivo.
1: Alla Spalma, se io vado in bicicletta con Cassani.

0: Sei il mio rifugio, you are my Wonderwall. Su Radio DJ gli Oasis, si parla molto di loro per via di un circuito vizioso. Se avete visto le immagini del loro tour o se li seguite, se siete loro fan, saprete che i due fratelli Callaghan, giusto?
1: Sì, Callaghan, io voglio che mi porti i Callaghan.
0: Che i fratelli Gallagher sono grandi appassionati di calcio, sono di Manchester, per cui sono della sponda del City, ed in particolare Noel è super tifoso. E sì, negli spettacoli della scorsa tournée sul palco c'era il cartonato dell'allenatore del City, e cioè Guardiola.
1: Proprio lui.
0: Il
1: proprio
0: dimissionario lui. Guardiola.
1: Quello che si diceva sarebbe stato il nuovo commissario tecnico, Guardiola.
0: Fa ancora in tempo a esserlo.
1: Dell'Italia. Guardiola, che di nome fa... Proprio lui, Guardiola, quello che ha allenato il Brescia, l'allievo di Carletto Mazzone, che di nome fa...
0: Pep.
2: Io terrei Baldini per la nazionale.
1: Ah, sai, sì, che non è male, guarda.
0: Però Marco,
1: che si è messo,
0: così magari rientro di qualcosa.
1: Linus, si è messo a piangere. A chi dedichi la vittoria? Al compianto cane dei miei figli, Nebbia. No, e si è messo a piangere.
2: Lui è il figlio in panchina.
1: Ragazzi,
0: sì,
1: guarda Baldini, ti voglio un bene dell'anima.
0: Ma prendetelo al Milan, cazzo, invece
1: figo.
0: Che invece che perdere tempo con tutta sta gente.
2: Secondo
0: che non sa cos'è il campionato italiano.
1: Sì, ma sai cosa ti dico? Se lo prendi al Milan, li ammazza di botte tutti.
2: Baldini, vieni al Milan.
1: Ma veramente, li prende, li appende
0: no,
1: al
0: muro. Perché si parla di Pep Guardiola in queste ore? Come saprete, insomma, si è dimesso da allenatore del City. È uscita una finta pubblicità della Pepsi, perché diciamo pure, il copyright non è stato particolarmente geniale, insomma.
1: Allora, non parlare male di Leonardo Frattini che ha il copyright con i controcavoli.
0: Praticamente in questo finto spot della Pepsi, sulle note della canzone che avete appena ascoltato, si vede un bambino camminare per le strade di Manchester e vedere davanti a sé la sagoma inconfondibile di Pep Guardiola.
1: Di spalle.
0: Lo chiama Pep, gli mette la mano sulle spalle e Guardiola si gira e dice sì.
1: E ha in mano la...
0: E lo spot è Pepsi. Minchia.
1: Settimana
0: se tu ti presentavi alla Pepsi con questa idea, ti buttavano fuori a calci.
1: Cioè, ma veramente,
0: o magari no,
1: delle pernacchie proprio.
0: O magari no.
3: Poteva
0: magari
3: succedere, no, al contrario. Cioè,
0: magari l'avrebbero anche apprezzato.
1: Esatto.
3: O sei un genio o sei uno che non merita risposte.
1: Certo.
0: Tanti stanno scrivendo a proposito di come eliminare l'odore dell'aglio, quello che ti rimane nel naso. Il messaggio più bello è quello di Serena, un'appassionatissima di profumi. Dice: purtroppo ti senti l'aglio sotto il naso perché probabilmente le ciglia olfattive, quella peluria che sta all'interno del naso che fa da filtro, insomma, all'interno delle narici ne sono ancora pregne. Quella del caffè è un po' una leggenda metropolitana, si ha la sensazione che tolga l'odore dal naso perché è un odore forte. La miglior cosa in assoluto sarebbe annusarti una parte del corpo, ad esempio il braccio,
1: Madonna,
0: dove non c'è... L'annunzio è sempre lì che mi guarda.
1: Madonna.
0: Dove non c'è alcun profumo, l'odore della propria pelle è neutra e la miglior cosa per neutralizzare il resto. Ciao da Serena.
1: Oh.
3: C'è una cosa a proposito della pelle.
0: Vai,
3: e
0: che poi
3: dell'aglio.
0: Mettiamo il disco.
4: Buongiorno ragazzi, io avevo un vicino di casa

0: adesso non c'è più, quando ero piccolino, che se lo strofinava addosso
1: L'aglio.
0: appunto per una questione di antibatterico
1: Antinfiammatorio.
0: e robe del genere, insomma. Ciao ragazzi.
1: Beh, doveva essere profumato sempre, tutto il giorno.
2: Antibatterico. Attenzione alla prossima canzone, vedi come te lo dico.

0: arrivate al momento di proporsi come cantautore presso una casa discografica, gli hanno detto: ma vai a lavorare. E da lì è nata l'idea di questa che è la sua canzone più bella, Pensate le altre.
1: Ma quanto sei veramente insensibile.
0: Ma secondo te uno che fa la canzone come questa si aspetta che uno dica che bella questa canzone?
1: Ma
0: è un gioco.
1: È un
0: più lui fa il cretinetto,
1: ma certo, in maniera simpatica,
0: più dobbiamo farlo noi.
1: Però
0: dobbiamo allinearci.
1: Sì,
0: capito?
1: No, c'è dubbio. Questo è l'uovo di Colombo. Non voglio lavorare mai più. Non voglio lavorare mai più. Meraviglioso.
0: Sì, credo sia il tatuaggio più diffuso sul corpo di molte persone che io conosco.
1: Bravissimo.
0: Si chiama?
1: Lumiero, lui
0: Lumiero,
1: è grande Lumiero,
0: Lumiero,
1: grandissimo, grandissimo, grandissimo.
0: Lui che ha rivoluzionato il mondo della musica nel terzo millennio, cioè il Lumiere della musica.
1: Esatto, tanto è vero che è quasi un anagramma, Lumiere.
2: Fermi tutti,
0: chi è?
2: Fermi tutti, è arrivato un messaggio importante.
3: Madonna Lenos, con questa maglietta stai benissimo, ti risaltano molto gli occhi.
2: Chi è questa?
0: Scusa, mi stavo annusando il gomito, ma adesso non posso più farlo. Vivo in Austria e qui l'aglio è un'istituzione, scrive Paola. Non sanno cucinare e coprono tutti i sapori con tonnellate d'aglio. Confermate che questo funziona.
2: È come mettere
0: il
2: limone
0: come
2: sul pesce.
0: Come
1: stratagemma,
0: scusami.
1: Stratagemma, sì, copre.
0: Copre, ma che schifo.
2: Quando il pesce non è buono, arriva col limone vicino.
1: Allora, io non so tu, Linus, quando facevo il 100-200 serate all'anno.
0: Anche tu?
1: Il ricordo, brevemente è successo, il ricordo erano ristoranti così con del pesce pieno di prezzemolo e pieno di limone. Pieno!
2: E fritto.
1: Sì, sì, e fritto.
0: Che possiamo dirlo. Bellissimo. Possiamo dirlo. Dopo quel decennio al quale siamo sopravvissuti.
1: Vivi.
0: Possiamo dirlo. Io ho mangiato in dei posti
1: Ma male. Allora, non siamo i
0: Il bello è che non era una cosa fatta per risparmiare.
1: No.
0: C'era sempre qualcuno che ti accompagnava e ti diceva: ti porto in un posto dove si mangia bene.
1: Ed erano, se posso dire una cosa quasi profonda, privi d'amore. Cioè, no, io non voglio il lusso, a me del lusso non me ne frega niente.
0: No, certo.
1: Ma voglio una cosa graziosa. Invece erano con delle pretese chic.

0: ma dei neon di merda.
1: Ragazzi, ho mangiato proprio male. Male.
2: No, dai, veramente.
0: E magari costavano pure, capito?
3: Vabbè, torniamo a Paola e all'Austria. Vivo in Austria, qui l'aglio in istituzione. Mia figlia mangia all'asilo e spesso quando rientra non riesco a starle vicino. Mi viene mal di testa. La camera da letto al mattino è una camera a gas.
0: Per l'aglio?
3: È perché poi tu l'aglio lo evapori, no?
0: Lo sudi.
3: Avevo un collega russo che d'inverno la mattina faceva colazione con verza e aglio frullati. Dopo una settimana che ha lavorato da noi lo hanno richiamato in direzione.
0: Perché
3: senta, non so che abitudini avete voi però, in quei posti lì, ma qui questa roba non
0: funziona,
3: bene.
0: Non va bene.
3: Per osmosi state per prendere il vostro primo volo aereo da soli dopo aver avuto paura per anni. Mi fate un in bocca al lupo, grazie mille, un abbraccio, tante salsicce per tutti.
0: Ma è salsiccia di brava buona, una delle poche che buonissima. Si può mangiare anche cruda,
3: a cruda,
0: diciamo.
3: Sì.
0: Ah, come a crudo?
3: Si può dire anche a crudo.
0: Anche a crudo, sì.
3: Stefi da Salò, la Stefi che ieri si chiedeva se era il caso che venisse da sola perché era rimasta senza amici. Grazie al vostro incoraggiamento e dopo aver ascoltato tutte le persone che si sono offerte tra gli ascoltatori per non lasciarmi sola, ho deciso che non posso esimermi. Oh. Domani e dopodomani sarò dei vostri e troverò un modo per farmi riconoscere.
0: Dai, forza.
3: Stefi da Salò.
0: Forza, Stefi da Salò.
3: Fervono i preparativi per parlare dei preparativi.
0: Bravo.
3: Ma nel frattempo c'è qualcuno che si chiede, ma stasera c'è un dress code, per esempio Lisa di Como mi chiede, preferisci lo spacco o la gonna corta?
4: Pure Matteo da Roma ora a Milano si chiede questa
3: anche
4: stessa
3: lui,
4: domanda.
3: Lo spacco o la gonna corta?
0: Sì, se tu ti devi mettere
4: devo vestire in un modo specifico, se invece posso venire male come al solito.
3: No, poi oggi tu mi fai vedere come hai intenzione di vestirti.
0: Vestito
3: tanto
0: male.
3: Tanto come mi vesto io lo sai già. Quindi.
0: Tu vestito male così ti può rompere le palle.
4: Certo, se no il gusto dov'è.
0: Okay. Certo.
3: Vabbè. Buongiorno Chiara.
5: Buongiorno.
3: I preparativi a cui facciamo riferimento sono la 3 giorni di celebrazione, di condivisione, se vogliamo, della festa di matrimonio di Dua Lipa. Tanto per cominciare, con chi si è sposata?
5: Con Callum Turner, che è un attore.
3: Com'è lui?
5: Figo.
0: È figo, eh?
5: Sì, è un figo. Cioè, lei non sono mai. Lei prima stava col fratello delle Hadid.
0: Okay.
5: Fratello delle. Comunque, okay. Una bellezza un po' strana. Anche lui non è proprio.
0: È un tipo.
5: Fisicamente
0: possiamo
5: è un figo.
0: Dire che è un tipo.
5: Però di faccia, sì, è un tipo.
0: Okay,
5: cioè...
3: Anche lui è un po' orecchia sventola. E vanno molto le orecchie a sventola adesso.
5: E si vede che gli inglesi.
3: Ma sì, perché lei è una sventola.
0: Esatto.
3: Le orecchie vanno d'accordo.
0: Esatto. Che antico, che sventola.
3: Uè, che sventola.
4: Sventola.
3: È arrivato quello che stamattina per un'ora ci ha interrogato su quale fosse lo stereotipo, anzi, il donno tipo.
0: Sì.
3: Da citare nel 2026, perché no, noi che siamo anziani una volta dicevamo
0: chi è?
3: Claudia,
0: allora,
3: Schiffer.
0: Sentite questa, appunto, c'è questo quesito da fare a tutti, cioè per dire è arrivata Claudia Schiffer, no, perché Claudia Schiffer basta
3: adesso,
0: con il suo grande rispetto
4: di Crawford, tutte
5: sono
4: quelle
5: tutte ancora belle donne,
0: è arrivata Letizia Casta, non se ne sente più parlare
4: tanto. Padre diceva è arrivata Florinda Bolton, allora questo dice lunga sull'età.
0: È arrivata Belen Rodriguez, va bene,
3: ma non va tanto bene, poverina adesso,
0: no? È 25 anni
4: adesso
0: che in giro. Vorrei un
3: chi
0: nuovo
3: arriva
0: è arrivata.
3: Dua Lipa.
0: Capite, è arrivata Dua Lipa, troppo alto.
3: Troppo alto.
0: Ah, pure se ha 3 miliardi e mezzo di streaming, però per l'italiano medio è poca roba.
3: Vabbè, comunque Dua Lipa ha scelto la Sicilia per festeggiare.
5: Sì, si è sposata a Londra.
3: Esatto. Con pochissima gente.
5: Pochissima gente, infatti non lo sapeva nessuno, sono uscite le foto di lei che usciva appunto da questa chiesa con questo vestito ispirato all'abito di Bianca Jagger.
3: Ok,
5: che
3: sì, è vero, quel cappello a larga tesa, sì,
5: con
3: okay.
5: Mick Jagger per sposarsi.
0: Ecco, Bianca Jagger è la moglie di Mick.
3: La moglie storica di Mick.
5: Sì, esatto.
0: E questo abito a cui tu fai riferimento più o meno.
5: Questo qua, il cappello identico.
0: Ma di che anni stiamo parlando?
5: Metà anni 70, okay, una cosa del genere.
3: Sì.
5: E quindi...
3: Periodo Studio 54.
0: Okay,
3: Bianca
0: okay.
3: Jagger, la grande protagonista dello Studio 54.
0: Sì,
3: ma
0: sì,
3: questa
0: sì,
3: è una parentesi.
0: Okay.
3: E 3 giorni di festeggiamento.
5: Sì, tra Palermo e Bagheria, settimane di preparativi, aerei, gente, oddio, viene giù Elton John, dobbiamo vedere.
3: C'è Donatella Versace.
0: C'è Donatella Versace. Ho pagato io, non è che che fatto che paga lui, no. Vieni, devo pagare io. Ma vaffanculo, ma paga la.
3: Comunque il quartier generale è Villa Igea, che è un bellissimo albergo palermitano.
0: Sì.
5: E poi faranno dei pulmini.

0: Sì, hanno affittato anche in un'altra villa il salone della festa del gatto pardo.
1: Ah, ok.
0: Se vi ricordate il film, certo. Quando c'è il ballo, no? Esattamente.
1: Certo. Lì ci sarà il dress code come al Plaid?
2: Chi lo sa.
0: Insomma, vestirsi...
1: Bisognerà chiedere a Donatella Versace.
2: Però comunque va molto, non posso non notare che va molto questa roba, cioè... Matrimonio ufficiale fatto,
0: festone.
2: Fine. No, non festone subito, giusto?
1: Sì. Cioè,
2: dormi, capito?
0: Cinque
2: dormi,
0: giorni.
2: Torni a casa, ok? Fine.
1: Sì.
2: E vai lì e solo festa.
1: Solo festa.
2: Bello.
1: Ma magari faranno anche un'altra, tipo per tutti gli altri che non erano presenti a questa cerimonia ufficiale, faranno magari un'altra cerimonia.
0: Sono tre giorni qua, hai voglia farli venire tutti, eh?
1: Sì.
0: Però magari gente che arriva da lontano dice fino alla Sicilia non ce la faccio.
1: Beh, lei comunque
0: ricordiamo che c'è il volo diretto Palermo-New York.
2: Già, giù.
0: Che mi ha sempre fatto sorridere la presenza di questo volo.
2: Certo, ci sarà un motivo.
0: Ci sarà c'è un collegamento fra tanti
2: evidentemente.
0: Cittadini.
2: No, volevo sapere lo stato di salute, sono serio, della Dua Lipa,
0: del personaggio Dua Lipa.
2: Del personaggio,
0: ottimo.
2: Proprio
1: anzi,
2: perfetto.
0: Ma tu... Scusami, hai visto che spalle ha Dua Lipa? Vorrei averle io.
2: No, io non parlo della fisicamente. Cioè, la Dua Lipa S.P.A. va a gonfie vele.
1: No, va a gonfie vele, ha finito il tour l'anno scorso. Adesso comunque è influencer di libri.
2: 8 e 9 Forum all'occhio, diceva mia mamma. Cioè, per dire, bene, è una cosa...
1: bene.
0: Ne hai avuto abbastanza?
2: I had enough. Questo è il suo primissimo singolo.
0: Certo, che secondo Alex Farulfi è anche il più bello che ha fatto.
2: Insomma,
0: giusto, parola di DJ.
2: La purezza.
0: Sentiamo.
2: Di Dua Lipa.

0: Tra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno molto interessante, molto particolare, che ha a che fare con l'arrivo degli ospiti per il festeggiamento del matrimonio di Dua Lipa.
1: Ciao, sono Alessandro, il vostro inviato a Palermo. La villa Val Guarnera di Bagheria sulla traiettoria fra Palermo e ovviamente Bagheria. Questo significa che per arrivare a Bagheria da Palermo, Elton John dovrà passare da Ficarazzi.
0: Non so se è Alessandro da Palermo che non è bravissimo a spiegarsi.
1: No, è che ha scritto un po'. L'ho dovuto.
0: Se Matteo così. Che ha cercato di remixarlo.
1: Sì, l'ho remixato in
0: cioè, praticamente per andare da Palermo, dove c'è l'aeroporto, a Bagheria si passa per Ficarazzi.
1: Sì, esatto.
0: E lungo la strada chi potrebbe incontrare?
2: Antonio, di Ficarazzi, 18 anni. Imitatore.
0: Oh.
2: La che differenza passa tra.
0: Vai.
2: Un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto il mondo mi dico Maruni. La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora e dice
0: era meglio prima,
2: il tanno voci di fare l'amore.

0: uno che vende castagne, nessuno difende, sono lui, lui. Maruni, Maruni.
1: Si capisce.
0: La ripeto, la differenza passa tra un signore che va presso una ragazza e chiede di fare l'amore,
2: sì,
0: buttando voce, dando usci, e uno
2: si
0: che
2: corregge da voce a
0: nessuno
2: voce.
0: Se difende, tutto lo dico. Maruni.
3: Però la cosa bella è il tutti e due. Tutturu, che non riesci a dirlo.
2: Non ce la faccio. Allora, voi direte perché l'abbiamo fatto sentire? Perché durante la serata,
4: sì,
2: Antonio di Ficarazzi, che nel frattempo qui ne aveva 18, sì, ne ha
3: è diventato
2: 40,
3: imitatore di mestiere,
2: e ne ha 40 di anni.
4: Professionalmente
2: adesso
4: è cresciuto, e questa, certo, sera si esibisce
2: nella famosa barzelletta La che differenza
0: Linus Maruni.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli attacchi dell'Iran contro Israele non avranno un impatto su un accordo, lo ha affermato Donald Trump, aggiungendo: è una di quelle cose che vanno avanti da 3.000 anni. Intanto però, mentre i negoziati fra Stati Uniti e Iran sono in stallo, sale drammaticamente la tensione in Medio Oriente, dopo che ieri lo Stato ebraico ha bombardato massicciamente il sud di Beirut, una zona controllata da Hezbollah, scatenando la reazione della Repubblica Islamica. In serata Teheran ha lanciato ondate di missili contro Israele, dove da ieri sera sono risuonate più volte le sirene di allarme, così come in diversi altri paesi del Golfo. Il portavoce dell'esercito israeliano ha avvertito la Repubblica Islamica: ha commesso un grave errore, ha detto, noi continueremo a operare in Libano. Intanto, secondo il sito di notizie americano Axios, gli Stati Uniti non hanno dato il loro benestare agli attacchi israeliani che ieri hanno colpito Beirut. Il presidente Trump, dopo i raid compiuti da Teheran, ha parlato ieri sera al telefono con il premier israeliano Netanyahu, esortandolo ad aspettare a mettere in atto una reazione, perché ha affermato: siamo vicini a un'intesa. Cambiamo argomento. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, facendo scattare l'allarme tsunami. Le onde sono attese nelle prossime 3 ore lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Ora il calcio. L'Italia ha battuto la Grecia 1-0 grazie a una rete di Pio Esposito nell'amichevole giocata ieri sera a Creta. Andiamo ora a Parigi per parlare di tennis. Alexander Zverev ha vinto Roland Garros, battendo in finale Flavio Cobolli dopo 5 set e oltre 4 ore di gioco. Il tennista romano si è dovuto arrendere al tedesco, che ha conquistato il suo primo slam, ma da oggi sarà il numero 10 del mondo. Se il sogno di Cobolli è sfumato all'ultimo, si è invece realizzato quello di Kimi Antonelli, che ieri ha trionfato nel GP di Monaco di Formula 1. È stato un weekend incredibile, sto vivendo un grandissimo momento, ha commentato il 19enne della Mercedes, che ha centrato anche la quinta vittoria di fila, secondo posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo per la Red Bull di Isaac

0: Jarre, fuori invece Charles Leclerc sull'altra rossa. Ha invece messo a segno il 100° successo in carriera Marc Marquez, che in sella alla Ducati ha vinto il Gran Premio di Ungheria classe MotoGP, dietro lo spagnolo la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati di Francesco Bagnaia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Buongiorno, guten Morgen.
8: Buongiorno Umberto e Damiano.
9: Buongiorno normale, belli della capitale.
10: Buongiorno.

0: Allora, ricapiamo un attimo i gesti, Lele, che con la webcam è tosta qua. Se tu mi fai il gesto, quello dei sub, tutto ok? O quello con lo zero?
1: Ok, era per il caffè che ci è arrivato proprio adesso. Buongiorno, ecco. Perché qua è Radio Verità, facciamo Radio Verità.
0: No, Radio Verità, infatti, stavo disannunciando Gabbani, ho visto il gesto con lo zero come a dire oh! Finita, rientra, ma no, stava ancora
1: suonando. Vabbè, ma dai, siamo
0: buongiorno.
1: Giustificati, siamo reduci dal party like a DJ, abbiamo fatto festa tutta la notte per due giorni, ci può stare.
0: Stai esagerando.
1: Anzi, grazie che oggi siamo venuti in diretta. Cioè,
0: stai un po' esagerando, perché ieri alle 11 eri qui i piedini sotto il lenzuolino dell'albergo.
1: Sì, ho capito, di solito quando siamo a casa alle 9 sono già con i piedi sotto le coperte.
0: Quella è la storia che racconti, in realtà...

0: Il riposo com'è
1: sì.
0: qua, che ti riposi, ti metti, ti sdrai, non hai il casino domestico, non hai niente, è un po' una vacanzetta.
1: Sì,
0: vieni
1: sì,
0: qua
1: lo diciamo, quanto è bello quando vai fuori per lavoro e stai senza moglie e figli, non possiamo dire che è una bellezza, tanto dormono a quest'ora, quindi lo diciamo.
0: Che hai la scusa, no? Quindi, sai, devo andare a lavorare, sono due giorni intensi,
1: sotto il
0: sole, dentro Parco Sempione, e in realtà ti vieni a fare la vacanzetta.
1: La vacanza, è vero.
0: E poi, come citava Francesco Gabbani con la sua canzone Summer Funk, Summer da oggi ufficialmente inizia l'estate, perché
1: oggi,
0: il Party Like
1: oggi.
0: A DJ che dà l'inizio ufficiale alla stagione estiva.
1: Anche questo è vero, sì.
0: Beh, tutto ieri, tutto sabato soprattutto, che ci scambiavamo gli auguri con gli ascoltatori che sono passati per Parco
1: Sempione.
0: Allora
1: buona estate.
0: Buona estate, allora auguri, può iniziare ufficialmente la stagione.
1: Ma noi fino a fine mese siamo qui, fino a fine giugno.
0: Vabbè, però non è che se è estate non si può venire a lavorare, si può venire lo stesso, anche se inizia ufficialmente l'estate. Oh, a proposito di Plaid, Gianni, dovremmo avere già qualche messaggio che ci aspetta qui da ore. Sentiamo.
2: Buongiorno 006.
0: Buongiorno.
2: Rieccoci, buon lunedì. E niente, mi sembra di essere uscita da un'ubriacatura.
0: Oddio.
2: Grazie, è stato un weekend bellissimo.
0: Beh.
2: Anche grazie a voi. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie
1: un
0: a
1: abbraccio,
0: te.
1: Amica.
0: E alle tantissime persone che sono passate anche all'evento di 006.
1: Esatto. Diciamolo, è stato il più bello a casa DJ, quello, lo possiamo dire, ragazzi.
0: Vedi com'è cambiato, come si è addolcito. Un tempo avrebbe detto è stato l'unico bello, invece è stato il più bello. Quindi anche gli altri,
1: anche gli altri sono stati belli. Ma il nostro è diverso.
0: Abbiamo due ore oggi per poter parlare anche di questo. Sigla.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: passare.
1: Otamatone 006.
2: E buon lunedì 8 giugno 2026, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, come state? Come state, amici romani? Come va? Tutto bene,
5: noi
2: Gianni?
5: Bene, bene, sì, sì, bene. Ci siamo riposati nel fine settimana, non come voi.
3: Beh, certo, anche questo è vero, quindi.
2: Però pure questo è vero, pure questo è vero. Buongiorno a tutti gli amici del 3514006730, il nostro numero attivissimo di messaggi, non solo per il Plaid.
3: No, beh, certo, non è che, ma anche perché noi abbiamo fatto questa piccola parentesi, sì, parti sì, like a DJ, però è vero che parliamo anche a tantissima gente che magari questo weekend ha lavorato o addirittura magari che hanno fatto altro, tipo,
2: beh, certo.
3: Sono andati al mare, ci sta.
2: Al mare?
3: Sono andato al mare.
2: Abbiamo testimonianze di gente al mare, sentiamo.
6: Ragazzi, buongiorno. Dopo un weekend trascorso al mare,
3: eccolo,
6: con
3: vedi,
6: giornate bellissime, sole e bagni.
3: Bravo.
6: Sì. Stamattina, ahimè, sveglia alle 4:30 perché si riparte per tornare al lavoro. Ma sì, questa è l'ultima settimana.
3: Oh,
6: scuola!
3: Che bello.
2: Olè.
3: Cioè, che vuol dire? Che fa il professore, quindi lui, cioè, lavora a scuola praticamente.
2: Potrebbe, potrebbe. Oppure
3: o è l'ultima settimana che deve accompagnare i figli a scuola.
2: O è ripetente. Non lo so.
3: Non credo, dalla voce mi sembra che c'ha l'età più grande del preside, mi sembra.
2: Non lo possiamo sapere da questo punto di vista. Allora, noi abbiamo avuto al telefono venerdì, se non sbaglio, la nostra amica, che era l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno di quinto superiore.
3: Sì, sì, poi iniziava gli esami di maturità.
2: Ok, ecco. Però sentiamo e scopriamo che molte scuole in realtà sono ancora aperte, perché questa settimana, come dice lui, è l'ultima settimana di scuola.
3: Sì.
2: Quindi, in secondo il calendario scolastico,
3: questa settimana forse è un po' l'ultima per tutti.
2: Allora, leggendo ad esempio Lombardia e Lazio chiudono oggi. E che tristezza! Fate tornare i ragazzi di lunedì a scuola per chiudere oggi.
3: Ma come? Questa è cattiveria, ragazzi. È peggio del compito in classe l'ultima ora, veramente.
2: Ma non vale così, ma che brutto, ma che brutto. Mentre ci fanno sapere altre scuole, ad esempio in Liguria chiudono venerdì. Ehi,
3: cioè,
2: tutta la settimana
3: questo che
2: questo
3: viene,
2: che viene, quindi altri 5 giorni di scuola.
3: Almeno ha senso, cioè si fanno un'intera settimana, ha senso almeno questo.
2: Almeno se devo tornare che no, non ha senso. Se, no. Comunque se devo tornare fammi fare un giorno, non me ne far fare 5.
3: Anche questo è vero.
2: Dal mio punto di vista la vedrei così. Iniziamo col primo disco, poi continuiamo a parlare di tutto il resto.

0: Dracula Tame Impala, il nostro amico Tame Impala. Ci fa sempre ridere pronunciare il suo nome, che poi è un gruppo.
1: Certo,
0: un gruppo,
1: certo.
0: Tame Impala. State ascoltando Radio DJ, state ascoltando 006, ancora buongiorno. 6:15 di questo lunedì 8 giugno. Vedo tantissimi messaggi che stanno arrivando,
1: sì,
0: e vi ricordo il nostro numero 3514-006-730.
1: Abbiamo citato la scuola, mandiamo un saluto a Maddalena che dice: mia figlia oggi, ultimo giorno di scuola di quinto superiore, ha fatto i biscotti di pasta frolla da portare a scuola e si festeggia. Vedi che bello.
0: Ma questa cosa di portare la roba per festeggiare rientra in quella storia che leggevamo tempo fa, che si portano le cose a scuola per addolcire i professori e non fare niente?
1: Beh, addolcire, in vista dell'esame di maturità, i professori, i tuoi, possono fare ben poco ormai, perché alla fine decide poi la commissione esterna, no?
0: Tu hai un voto, no, che ti porta all'esame,
1: certo.
0: Soprattutto c'è sempre il rischio, lo abbiamo sentito tempo fa, del professore che fino all'ultimo giorno un po' prova ad aiutare i ragazzi, nel senso: oh, tu hai il 6 meno, tu hai il 5 e mezzo, facciamo l'interrogazione,
1: così ti aiuto un pochino.
0: E un po' invece contro quelli veramente stronzi che fino ad oggi devono fare l'interrogazione. Quindi hai visto mai che i biscotti della figlia di Maddalena riescono ad addolcire
1: anche questo è vero,
0: un po' la situazione. Intanto questo è stato un weekend di concerti, non solo qui a Milano, non solo per il Party Like a DJ, ma anche in tutta Italia. Si citano tra i tanti quello di Liberato venerdì allo stadio Maradona di Napoli, grande evento. Poi c'è stato Cesare Cremonini al Circo Massimo, ma soprattutto tanti amici che ci hanno fatto sapere la scorsa settimana che stavano andando da Vasco. Ieri ho conosciuto

0: a Parco Sempione, un secondo me forse quasi record, un amico che ha detto sono qui da voi, non sono andato da Vasco e mi sono perso il 61esimo concerto di Vasco della mia vita.
1: L'ha fatto pesare,
0: l'ha fatto pesare. Però 60 concerti di Vasco sono tanti, certo, non di Vasco, di chiunque, sì. 60 concerti dello stesso artista.
1: Poi Tiziano Tantissimo. Ferro, Achille Lauro, se non sbaglio Gianni, ci dovrebbe essere un vocale di qualcuno reduce da un altro concerto.
2: Amici, ben ritrovati. Invece questo weekend sono andato a vedere il Blasco 74enne Arzillo che spacca ancora il palco, ecco. E ha cantato canzoni degli anni 80, fuori di testa, le canzoni mie proprio. Bentornati,
0: grazie.
1: Ciao,
0: vedi, bentornato. Bentornato anche a te dal concerto. Bentornati a tutti quanti. Per chiudere il discorso Plaid, almeno per questo frangente, c'è stata una notizia ieri annunciata sul palco di 1212 Celebration: un album insieme di Neffa e Fabri Fibra.
1: Ah, che bello!
0: Per chi ieri si fosse perso l'evento,
1: io me l'ero perso. Ero a bere ieri, quindi me lo sono perso.
0: Ha fatto l'annuncio, sono saliti insieme.
1: Lo so.
0: Hanno cantato la loro canzone che annuncia l'album, che si chiama Jeezy.
1: Sono a stemmio tutto l'anno, soltanto il giorno della festa dico, per non far brutta figura, che bevo qualcosina, quindi stavo facendo compagnia ai colleghi, mi sono perso l'annuncio.
0: Ti sei perso l'annuncio, te l'ho detto io. te l'ho recuperato insieme a tutti gli amici che non c'erano in quel punto. Ma cambiando argomento, ieri notavo che sono cambiati i tempi. Quando un tempo c'era un grande evento, ma anche un matrimonio, una cerimonia, la domenica si stava col cellulare o col tablet o la radiolina ancora prima ad ascoltare le partite.
1: Certo.
0: La Serie A, il campionato ora è finito. Ieri vedevo i cellulari e i tablet a seguire il tennis.
1: Era in corso
0: Roland Garros ieri, la finale.
1: Tra l'altro, complimenti a chi è che gliel'hai tirata?
0: Ma non gliel'ho tirata
1: la settimana scorsa. Arnaldi, a chi l'hai tirata?
0: Non l'ho tirata a nessuno. Ieri, allora, noi ci siamo sentiti venerdì che dovevano disputare la semifinale italiana, che era quella tra Cobolli e Arnaldi. E tu mi hai chiesto, fai un pronostico. Io ho detto no, ma perché mi devi far fare il pronostico? Perché mi devi far sbilanciare? Alla fine ho detto, va bene, non me ne voglia Arnaldi, ma secondo me vince Cobolli.
1: Sì, ho capito, ma non l'hai fatto nemmeno giocare al Nardi. Arnaldi, cioè si è proprio ritirato così, partita persa a tavolino praticamente.
0: Chiedo scusa ad Arnaldi, ma vedremo, è colpa mia se Arnaldi non
1: nominare più nessuno, facciamo così. Dai, almeno siamo tranquilli.
0: Lo so bene,
1: sportivo,
0: evitiamo. Cobolli invece ieri grande finale nel Roland Garros, 5-7, 4 ore di match, battaglia durata 4 ore.
1: Un po' tanto 4 ore, cioè nel senso, non immagino anche un altro sport a 4 ore difficilmente.
0: Difficile.
1: Cioè, un appassionato anche con tutti i supplementari e i rigori arrivi a 4 ore per una partita di calcio.
0: Vorrei chiedere
3: comunque
0: a Gianni,
3: se hai pagato quei prezzi di biglietti
0: è giusto che duri
3: 4 ore.
1: Sì, ho capito, però mi immagino quando tu vai a vedere una partita di tennis, non sapendo poi la durata effettiva del match, non puoi neanche prendere un appuntamento dopo.
0: Quello andiamo a mangiare.
3: Pensa chi ha comprato i biglietti per Arnaldi Cobolli, proprio giocato.
0: No, ma come funziona in quei casi? C'è il rimborso, non c'è il rimborso, rimane
3: attacchi.
0: Il buono, ti fanno il famoso buono per andare a vedere un'altra semifinale.
1: Arnaldi fa il rimborso
3: panino.
1: Tutti, sicuramente.
0: Comunque sì, Zverev ha vinto il Roland Garros, contentissimo.
1: Beh, una bella soddisfazione, al di là del fatto che
0: ha rotto la maledizione degli Slam, insomma, leggevo grandi cose per lui e comunque complimenti a Cobolli per il...
1: Ha fatto comunque un ottimo percorso Cobolli, nonostante la sconfitta in finale, però è in finale, ci è arrivato, quindi è stato comunque bravo.
0: Quindi complimenti a tutto il gruppo italiano per questo Roland Garros. Intanto qui si nomina l'estate, l'inizio dell'estate, e il disco karaoke potrebbe essere ancora collegato a questa cosa qui.
1: Oggi un grande classicone,
0: grande classicone,
1: magari ci arriva pure il duetto, che ne sai.
0: Hai visto mai? Abbiamo Acqua e Sale come disco karaoke. Sempre

0: Mina e Celentano nel disco karaoke di stamattina, molto elegante ma soprattutto sempre potente con la raccolta di messaggi e cantanti del disco karaoke.
1: Soprattutto il duetto è arrivato, duetto. Pensate, a un semaforo, erano uno in una macchina, uno nell'altra, e sono il ragazzo è entrato nella macchina di lei per fare il messaggio.
0: Lo farò dal finestrino.
1: No, beh, si sentono i rumori della strada, no?
0: Ci teniamo che la qualità sia alta. Allora sentiamolo il duetto di stamattina, prego Gianni.
2: Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più acquistare, mi fai bene,
1: chiave moderna,
2: con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male,
0: ma cos'è? Ah, ah, non...

0: mail dell'avvocato di Celentano, per...
1: Questa è la versione Mina e Lazza che sta là sotto a fare il duetto. Poi mancava tutta la parte rappata.
0: Sì. Bravi in comunque, bravi gli amici per l'impegno.
1: Per lei si sente, quest'ora. Per lei si sente che questo è il cavallo di battaglia.
0: Sì.
1: Si sente che quando c'è una festa, che c'è il microfono, si può cantare così. Lei si alza e dice: scusi, che mi puoi mettere questa?
0: Per lui è una battaglia e basta. Sì. Ecco.
1: Funziona così. 3514-006-730. Tanti messaggi. C'è ancora qualcosina sul Roland Garros? Sentiamo.
2: E dai, Damia, di la verità che dei bolli te ne frega quasi niente, sei quasi contento.
0: Certo.
2: Tu lo sai perché.
0: Lo so, certo.
2: Un saluto, Fabio da Roma.

0: Ciao Fabio da Roma.
1: Fabio da Roma.
0: Perché?
1: Perché tifa la Roma. Cobolto.
2: Ah, Madonna, riuscite a metterci dentro
1: era
2: anche
1: già pronta la sciarpa. Era già pronta la sciarpa.
2: La sciarpa della Roma per festeggiare.
1: Ma certo, sicuramente. Però purtroppo ha perso, ci dispiace.
2: Vedi, ci prova. Gianni, sentiamo il prossimo.
3: Acqua e sale.
2: Ancora, ma basta.
3: Sì, fai bene.
1: Va bene.

0: Rosso come sì. La finale, 4 ore di disco karaoke eviterei. State lì, torniamo subito.
1: DJ 006
2: 006 su Radio DJ
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della Porta Accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
6: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
6: Una produzione, One Podcast.
7: 4 edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
8: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
9: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
10: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
7: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
11: il Concertozzo.
8: Le prevendite sono già disponibili.
10: Tutte le info su dj.it.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Have fun with...
15: Hey dude, take your vacation.
16: Buongiorno, Roberto Damiano.
1: DJ 006. Oh.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone con Beautiful Things. Te l'ho mai detta quella di Benson Boone che fa la capriola?
2: Ma basta, basta, è un anno che fa sta capriola. Basta,
1: che ancora l'ha portato
2: capito,
1: Brian
2: May. Abbiamo capito che fa parkour, basta. Non dobbiamo portarlo avanti per sempre.
1: Vabbè, però fa... magari qualcuno non l'ha sentita quella storia.
2: Certo,
1: possiamo recuperarlo.
2: Dubito, ecco.
1: Buongiorno, 6:33 minuti, buon lunedì 8 giugno e buona estate dal momento che è il primo lunedì dopo il Party Like a DJ. State ascoltando 006. Abbiamo toccato il primo argomento sportivo di oggi nel corso della prima mezz'ora, ossia il tennis. Possiamo definirlo archiviato?
2: Beh, direi proprio di sì, dai. Anche perché comunque Cobolli non ha vinto, quindi...
1: Dice, ne avremmo parlato di più nel
2: esattamente,
1: caso in cui...
2: Esattamente.
1: Ok, ok. Però di italiani che vincono possiamo parlarne, perché spostandoci leggermente da Parigi, dove si è disputato il Roland Garros, scendi un po' più a sud, arrivi al Principato di Monaco e c'è stato il Gran Premio di Monte Carlo.
2: Esattamente, chi ha vinto è...
1: Beh, ha vinto Kimi Antonelli, che sta andando fortissimo, fortissimo nel corso di questa stagione. Prima di entrare nell'argomento, c'è un amico che era lì e proprio in questo momento sta andando via.
3: Ma ragazzi, buongiorno, sveglia alle 4 sì? da Monaco dopo il weekend del Gran Premio, direzione Milano, dove si va a prendere un aereo, sì. Si va a Roma, si fa una riunione, si sì. ritorna indietro
1: e va indietro. Ah.
3: Fantastico. Bene. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao, un abbraccio
3: da Mauro.
2: Ciao,
1: ciao Mauro.
2: Mauro,
1: possiamo definire il camionista volante.
2: Sì, sì.
1: Monaco,
2: pilota,
1: Milano, sì. Milano, Roma, Roma, Milano e poi chissà,
2: sì,
1: poi chissà
2: sì.
1: la vita che cosa
2: tra
1: ti
2: tra qualche
1: serverà.
2: Ora ci diamo il cambio. Ti raggiungiamo noi sì. a Roma e tu torni a Milano.
1: Ci, ecco. ci salutiamo dall'Oblò
2: sì, sì, e
1: ci mandiamo i baci da un aereo da un aereo all'altro, dal finestrino, sì, esatto. Dunque sì, vince Kimi Antonelli il Gran Premio di Formula 1 che come sempre quello di Monte Carlo tra i più affascinanti, circuito cittadino iconico, regala anche tantissime notizie a margine, il
2: sì,
1: contorno.
2: Sì. Una volta finito poi.
1: Una
2: magari,
1: volta finito.
2: Ecco.
1: Ma non solo, Lewis Hamilton si è portato Kim Kardashian, la sua nuova fidanzata, nel box, che ovviamente ti pare che non faceva discutere per l'outfit.
2: Si è vestita di fretta, quindi
1: di fretta.
2: Ha messo quello che la prima roba che ha trovato.
1: Un body di pizzo esatto, trasparente.
2: Esattamente.
1: E sopra un jeans, poi la parte sopra, boh, forse ha perso il bagaglio all'aeroporto, non lo so.
2: O il caldo magari.
1: Ha deciso di rimanere così, intanto grazie alla presenza della fidanzata è andato molto forte
2: sì.
1: Hamilton, devo dire pure lui complimenti per,
2: il supporto
1: per la
2: sempre,
1: gara
2: sempre.
1: Il supporto se ti devi far vedere no
2: certo,
1: quando
2: certo.
1: c'è la fidanzata, i ragazzi quelli quando andavi a giocare a calcetto che si portavano le fidanzate sulla panchina
2: sì,
1: a bordo
2: sì.
1: campo, poi doveva dedicare il gol.
2: Chi è che si portava le fidanzate quando
1: c'erano
2: quando
1: andavi
2: a giocare a calcetto? In realtà andavi con l'amante, quindi
1: ma
2: chi
1: quando,
2: è che si portava
1: quando
2: le...
1: non andavi a giocare a calcetto quelli forti si portavano la fidanzata
2: ecco, okay.
1: che urlava vai amore vai
2: ti dedico il gol
1: e lui dedicava il gol alla fidanzatina, così magari Lewis Hamilton vede che c'è la fidanzata e quindi corre, va più forte. No, tra le tradizioni è stata rispettata quella del bagno a Monte Carlo. È un po' di tempo che c'è questa tradizione, chi vince viene gettato
2: sì.
1: a mare
2: sì.
1: Nel porto di Monte Carlo, che poi non so, non ho mai vista bene l'acqua del porto di Monte Carlo se è pulita oppure no, ma le darsene non sono mai belle.
2: È sempre sconsigliato fare il bagno sì. quelle zone lì, soprattutto il porto, ecco,
1: quindi non
2: sì,
1: è
2: sì,
1: bellissimo.
2: Però è tradizione, Antonelli si è buttato con il papà,
1: o meglio, spinto,
2: è stato spinto sì.
1: con il papà, come le migliori feste, quando a fine festa, a fine cerimonia
2: sì,
1: a fine compleanno c'è guarda caso una piscina lì in location e ci finiscono tutti dentro
2: sì.
1: a partire dal festeggiare.
2: Che poi fa meno male quando magari la roba viene fatta a fine evento, no? Cioè
1: sì.
2: abbiamo fatto tutto, ti butto in piscina e va bene così. La bastardata molte volte viene fatta anche a inizio festa.
1: Quella
2: o
1: cattiva.
2: A metà serata ecco.
1: Quella hai rovinato la festa.
2: La festa di laurea, io butto la festeggiata
1: nella
2: all'interno
1: fontana.
2: Della fontana, esatto.
1: Quello è brutto, quello è brutto. Ora,
2: tutto.
1: Mi sono sempre domandato, nei casi in cui il festeggiato viene buttato all'interno
2: sì.
1: ecco, come diciamo, delle piscine o delle fontane e lui ride sportivamente, sorride, è felice,
2: sì.
1: È una goliardata. Esiste qualcuno veramente felice di essere buttato in piscina con tutto il vestito?
2: Beh, dipende se in quel momento hai bevuto un pochino e quindi
1: ci ti scordi
2: anche se il vero professionista sì. lo sa e si porta il cambio.
1: Ah, dici, conosco che i miei amici sono un po' teste calde,
2: esatto.
1: per non usare altri termini,
2: sì.
1: mi porto il cambio
2: se
1: così.
2: Io faccio l'evento dove c'è una piscina, mi porto
1: sì.
2: il cambio e sto tranquillo.
1: Ok,
2: più
1: okay.
2: o meno così succede.
1: Ok, ok, okay. ci sta. Secondo me non è mai felice il festeggiare. Io non sarei mai felice di essere buttato
2: all'interno. Ti rovinano la festa, l'acconciatura più
1: poi
2: che altro.
1: Devi andare ad asciugare, devi tornare. C'è Britney su DJ.

0: Baby, one more time, un'altra volta, un'altra vittoria, un altro gran premio per Kimi Antonelli. Ancora, ancora complimenti.
1: Già l'hai tirata ad Arnaldi, non parlare pure di Antonelli perché la carriera è ancora lunga.
0: Nota quello che sto dicendo. Sto dicendo sicuramente vincerà anche il prossimo. No, sto dicendo ieri ha vinto.
1: Sì, poi
0: e questo non mi puoi sindacare nulla, non è tirarla a qualcuno.
1: Questa hai detto la verità.
0: Se adesso dovessi dire, vabbè, ti faccio vedere, Antonelli avrà una grande carriera, complimenti, vincerà questo mondiale.
1: L'hai detto.
0: Ma no, sto facendo un esempio. Non lo sto dicendo veramente. Mi accodo però ad alcuni messaggi che arrivano, che dicono che nel destino di Kimi Antonelli c'è la Ferrari. Chissà, chissà. La Ferrari non prende mai piloti italiani. Quindi chissà se romperà questa tradizione proprio nel corso della carriera.
1: Sarà tutto il tempo, perché comunque
0: 19 anni adesso.
1: È giovanissimo.
0: Tra l'altro ha rotto diversi record a Monte Carlo, soprattutto grazie all'età. Tipo il primo adolescente, l'adolescente più giovane a raggiungere una pole position e poi conseguentemente a vincere il Gran Premio.
1: Bravo.
0: 3514-006-730. Stanno invece arrivando diversi messaggi che riguardano il finale della gara, quando da tradizione dicevamo Kimi Antonelli e suo papà sono stati buttati in mare nella Darsena lì di Monte Carlo. E questa scena avviene a diverse feste. Sentiamo qualcuno.
2: Io mi sono sposato il 26 agosto.
0: Sì.
2: C'erano 42 gradi. Speravo che qualcuno mi buttasse in piscina, ma niente, fino alla fine.
1: Beh, visto le alte temperature.
0: Questo è il contrario. Primo sposo, il primo festeggiato che spera di essere buttato, ma
1: vi
0: non
1: prego,
0: ci riesce.
1: Vi prego.
0: Vabbè, potevi andarti a buttare tu, però da solo non ha senso. Non è bello. Prossimo, chi abbiamo?
3: Ciao Umberto, ciao Damiano.
0: Ciao.
3: Io felicissimo.

0: prima di entrare vestita in una piscina.
1: Oh, vedi, ecco.
0: Mezzanotte, mare.
1: Sì, bello.
0: Tuffi in piscina, tutti vestiti. Peccato che io avevo un vestito, quindi sì, quando mi sono tuffata, sì, letteralmente il vestito è salito e io ero in perizoma sotto. Quindi potete immaginare la visione. Infatti, quando sono riemersa, tutti che applaudivano, io pensavo per il coraggio di buttarmi vestita.
1: Per perizoma, invece.
0: Non era quello. Ciao, buona giornata, Cristiana.
2: Ciao Cristiana. Ricevuto
1: succede anche
2: la standing ovation. Sai, tipo alle Olimpiadi quando fanno i tuffi, che tutti con le palette che danno il voto e poi standing ovation,
1: brava,
2: e applauso. Brava, brava. Tante le storie di piscine, di tuffi, ma attenzione perché nel mentre dobbiamo giocare al Gimme 5. Gimme 5! È il momento in cui vi dobbiamo premiare con la vetrina di Radio DJ. Se avete qualcosa da pubblicizzare, questo è il vostro momento.
1: Come funziona? Noi adesso vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare ad un personaggio famoso. Quindi ci serve il nome e il cognome. Un messaggio vocale al 3514006730. Lo ricordiamo, vince il più veloce.
2: Più veloce, okay? Il più veloce che indovina. Attenzione, nome e cognome o nome d'arte.
1: Nome d'arte
2: potrebbe essere anche questo.
1: Gimme 5, tra l'altro, che abbiamo riproposto al Party Like
2: DJ. È vero, alla nostra festa di 006.
1: Fatto live, un esperimento che non faremo mai più, perché c'è stato un accenno di rissa anche.
2: Scazzottata. Sì. Quello che Gianni vive in redazione ogni mattina con l'accumularsi dei messaggi, l'abbiamo vissuto live, nella terra e nella polvere di Parco
1: Sempione. Su WhatsApp, cioè, al massimo ti arrivano centinaia e centinaia di messaggi, sì, non può succedere niente lì invece.
3: E poi tutte le polemiche, però
1: Le polemiche, sì, le abbiamo vissute live.
2: Abbiamo vissute. Sai qual è?
1: Abbiamo dato il tuo numero, non so se nel corso del weekend ti ha chiamato,
3: ecco,
1: qualcuno.
2: Gli ho dato l'indirizzo, sì, anche, esatto, dato anche l'indirizzo. No, in realtà la cosa è che qui adesso in diretta noi avremo un tabulato telefonico e ci sarà un ordine cronologico del più veloce,
1: certo,
2: quindi il primo che indovina lo troviamo facile. Lì c'era quel rimbalzo tra me e Damiano. Ah, chi hai visto tu il più veloce che ha alzato la mano? Chi hai visto? E quindi così è scattato l'accenno di rissa. Però poi tutto bene, dunque andiamo a vedere quali sono i 5 indizi di questa mattina.
1: Fabrizio.
2: Applausi.
1: Uomini di mare.
2: Nesli.
1: Tranne te.
2: Personaggio secondo me non è difficile, ma gli indizi sono per i più esperti.
1: Sì, forse sì.
2: Vediamo chi sarà il più veloce o la più veloce che indovina il personaggio di questa mattina.

0: Le cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce su Radio DJ all'interno di 006. Ancora buongiorno, buon lunedì, 6:49. Tutto in diretta, stiamo giocando al Gimme 5.
1: Gli indizi di stamattina i seguenti: Fabrizio, Applausi, Uomini di Mare, Nesli e Tranne Te.
0: Vi stiamo chiedendo di chi si parla, qual è il personaggio famoso dietro questi 5 indizi. Sentiamo qualcuno che ci prova.
2: Sofia Loren!
1: Sofia Loren.
0: Ma scusami, amico, ma il primo indizio era Fabrizio. Ma tu, ma... Allora, Damiano, facciamo la prova.
1: Sì.
0: Di chi sto parlando? Fabrizio!
1: Sofia Loren!
0: Ma che... Non mi torna, non mi piace. No, un altro.
3: Fabrizio Corona.
1: Fabrizio Corona. Giustamente, Fabrizio una socia Corona. Applausi, gli applausi che Fabrizio Corona riceve alle serate
0: in discoteca. Tranne Te, che parla... bene di tutti, tranne di te.
1: Tranne che di te. No.
0: Mi piace. Prossimo.
4: Fabri Fibra.
0: Ma caro Gianni,
1: che cazzo di vocale hai messo, Gianni? No, non mi dire che te l'ho fissato io. Era Batantuono.
0: Litigate dopo, andiamo al telefono dove c'è Matteo da Treviso. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao Matteo, ciao. Benvenuto su DJ. Da che ora sei sveglio?
5: Grazie mille. Intorno alle 6, se è qualcosa.
0: Se è qualcosa, dai, quindi da poco.
5: Sì.
0: Chi si sveglia alle 6 di solito per noi è un signore.
1: Sì, beh, certo. Siamo abituati a sentire persone che si svegliano alle 3, alle 2.
5: Io sono abbastanza un signore.
0: Oh, beh. Come mai ti alzi alle 6? Che lavoro vai a fare? Che comunque ti alza a quest'ora?
5: Allora, sì, mi alzo presto perché lavoro su un'azienda qui vicino a Treviso. Quindi sì, lavoro fra un magazzino, l'ufficio.
0: Magazzino e ufficio.
5: Sì.
0: Ok, faccio per capire più o meno il contesto. Magazziniere, ok, quindi c'è da preparare.
5: Ma non pubblicizzerò il magazziniere.
1: Un'altra vetrina. Senti, il personaggio è stato spoilerato, però te lo richiediamo, sì. Chi è?
5: Fabri Fibra.
0: Bravo, complimenti. Sei fan tu di Fabri Fibra?
5: Abbastanza.
1: Fabri Fibra ieri sera grande protagonista del 1212 Celebration, ci è piaciuto molto, devo dire.
0: Tra l'altro, per chi si fosse appena collegato, lo ricordiamo, ieri sera sul palco del Party Like a DJ ha annunciato il nuovo progetto, l'album con Neffa. Quindi siamo molto curiosi di sentire che cosa ne è uscito fuori. Intanto, caro Matteo, dal momento che hai vinto il Gimme 5, siamo curiosi di sentire cosa vuoi pubblicizzare.
5: Io vorrei pubblicizzare la mia pagina Instagram,
1: sì,
5: che è Beld Barman. Io faccio il barman a domicilio.
1: Ah, che bello. Quindi praticamente quando c'è un evento ti contattano.
5: Evento, feste, matrimoni, locali.
0: Ma anche un alcolista solitario, ti chiama e tu vai lì e fai...
5: Pure quello.
0: Ti capita veramente di avere qualcuno che...
5: Sono di Treviso, quindi è impossibile non alcolizzarti.
1: Esattamente.
0: Okay. Quindi c'è lui sul divano e tu davanti che stai lì a shakerare i suoi cocktail preferiti.
5: Praticamente potrebbe essere anche questo.
0: Bella scena, mi piace da
1: immaginare.
0: Senti,
1: quello che ti riesce meglio qual è, magari?
5: Il cocktail che mi riesce meglio?
1: Sì.
5: Ma ce ne sono diversi, però potrebbe essere l'americano, il mojito, il Moscow Mule, il Gin Fizz.
1: Con
0: tutto il menù.
1: Escono
0: bene tutti.
1: Senti, si lavora tanto?
5: Abbastanza, soprattutto quindi... in questo periodo.
1: Beh, ci sono tanti eventi,
5: bello pieno, sì, esatto.
0: Ok, quindi ti capitano anche scene da open bar? Stai lì a guardare gli amici che si poggiano?
5: Scene meravigliose.
0: Molto bello.
1: Bello. Quindi allora ripetiamo velocemente il contatto, la tua pagina Instagram.
5: Beld, B-E-L-D, Barman.
1: Bello.
0: Ok, quindi possono vedere sia i video dove ci sei tu che prepari i cocktail che i...

0: contatti, esatto, per averti ai loro eventi, giusto?
1: Sì, ci sono anche dei video divertenti dove...
0: Sì. Dove inquadri quelli all'open bar? No, no, no, no.
1: Esatto. No, no, no,
0: video
1: no,
0: divertenti,
1: no,
0: che fai tu. Ok.
2: Esatto. Okay. Facciamo come si fa nelle.
1: Fa mia moglie, che lei è molto brava per queste cose qua. Io sono ancora un po' boomer.
0: Ok, ok. Dunque, Belt Barman per andare a seguire la pagina di Matteo.
2: Poi facciamo come si fa nelle radio locali. Se gli ascoltatori ti chiamano e dicono che sono di 006, codice sconto di 50 euro.
0: Ma non credo.
1: Va bene, facciamolo. Proviamoci.
0: Ci proviamo. Grazie, Matteo. Buona giornata.
1: Vi ringrazio.

0: Sunday Best su Radio DJ. Ieri è stato il Sunday Best, si
1: sì,
0: può dire.
1: Sì, beh, no. Sì, più o meno.
0: Bella domenica.
1: Bella, bella, molto bella, bella domenica, devo per dire, tutti. Soprattutto.
0: A livello sportivo, se avevi da seguire qualcosa in televisione. A livello di meteo, se avevi da andare al mare o fare qualcosa.
1: O magari se eri presente qui a Milano al Party Like a DJ. Alla festa di Radio DJ.
0: Bellissima giornata. Anche quella di ieri. Intanto 3514006730. Abbiamo un po' di messaggi. Che è bello che da oggi comincia questa settimana un po' diversa, un po'
1: sì,
0: strana.
1: Finiscono le scuole per molti, magari anche l'ultima settimana lavorativa, perché sì, inizieranno il periodo di ferie.
0: Anche il palinsesto di Radio DJ, cominciano le prime ferie. Non a caso oggi facciamo due ore, dopo di noi due ore di Trio Medusa. E quindi abbiamo gente che comincia a fare cose un po' alternative.
1: Sì, a proposito di chi si sveglia presto, citato proprio nel Gimme 5, quindi abbiamo detto quelli che si svegliano alle 6 li possiamo definire signori.
2: Signori,
1: mandiamo un abbraccio a Martina che dice: noi svegli dalle 3:30, direzione Trieste per salpare questa sera per il nostro viaggio di nozze.
0: Ah, crociera!
1: Crociera per il viaggio di nozze.
0: Si parte da Trieste, quindi il giro se ne vanno verso la Grecia, verso la Turchia.
1: Ma non me lo chiedere perché non sono pratico di crociera.
0: Beh, se non sbaglio, quando salpi dal lato ligure, dal lato tirrenico, te ne vai verso il Mediterraneo, Spagna, Marsiglia e quel giro lì.
1: Fanno la crociera mediterranea.
0: Sì, oddio, poi magari fanno la, circunnavigano l'Italia. No, mi dice bravo, mi sta scrivendo.
1: Allora è quella,
0: bravo,
1: è indovinato. Palma di Mallorca, fai quelle praticamente.
0: È quella lì, è quella lì. Buon viaggio di nozze e auguri, anche per le nozze. Ci sono le news e torniamo per un'altra ora. 006.
3: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730
4: su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è

0: 1+1.
1: Super scontata!
2: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Jazzman. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7:30 secondi.
3: Buongiorno dalla redazione. Mentre i negoziati fra Stati Uniti e Iran sono ancora in stallo, arriva un altro colpo alla fragile tregua in Medio Oriente. Ieri lo Stato ebraico ha bombardato massicciamente il sud di Beirut, una zona controllata da Hezbollah, scatenando la reazione della Repubblica Islamica.
4: In serata Teheran ha lanciato ondate di missili contro Israele, dove sono risuonate più volte le sirene di allarme, così come in diversi altri paesi del Golfo. Il portavoce dell'esercito israeliano ha avvertito l'Iran: ha commesso un grave errore, ha detto, noi continueremo a operare in Libano.
3: Gli attacchi dell'Iran contro Israele non avranno un impatto su un accordo, rassicura però Donald Trump, che secondo diversi media avrebbe esortato in una telefonata il premier israeliano Netanyahu a non reagire agli attacchi di Teheran, perché ha detto siamo vicini a un'intesa.
4: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione di Mindanao nelle Filippine meridionali, facendo scattare l'allarme tsunami.
3: Le onde potrebbero colpire nelle prossime ore le coste del paese, che comprende circa 7.000 isole, ma anche quelle di Taiwan e del Giappone. Un primo bilancio parla di un morto e 5 feriti, crollati diversi edifici.
4: Il sisma, seguito da un'altra scossa di assestamento di magnitudo 6.1, si è verificato nei pressi dell'isola di Burias, a 35 km di profondità.
3: Cambiamo completamente argomento. Calcio: l'Italia ha battuto la Grecia 1-0 grazie a una rete di Pio Esposito nell'amichevole giocata ieri sera a Creta.
4: Festeggia anche la nazionale Under 17, che ha vinto gli europei battendo ai rigori il Belgio dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.
3: Andiamo ora a Parigi per parlare di tennis. Alexander Zverev ha vinto Roland Garros battendo in una finale combattuta ed equilibrata Flavio Cobolli dopo 5 set e oltre 4 ore di gioco.
4: Il 29enne ha conquistato il suo primo slam, il 25esimo trofeo in carriera. Cobolli invece da oggi è numero 10 del ranking mondiale.
3: Se il sogno di Cobolli è sfumato all'ultimo, si è invece realizzato quello di Kimi Antonelli, che ieri ha trionfato nel GP di Monaco di Formula 1, conquistando anche la quinta vittoria di fila, dietro il 19enne della Mercedes, la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Isaac Hajar, fuori Charles Leclerc sull'altra rossa.
4: Si porta a casa invece il 100esimo successo in carriera Marc Marquez, che in sella alla Ducati ha vinto il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati di Francesco Bagnaia.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: Sponsored by
7: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
3: Nella prima parte della giornata sole da nord a sud e clima caldo. Da segnalare però un aumento

0: delle nubi al nord-ovest. Nel pomeriggio nuvolosità più compatta su tutto il nord, con prime piogge su Alpi e Prealpi. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo alle 8.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Buongiorno amici, 006 su Radio DJ per tutti i giorni miei. Buongiorno! Buongiorno.

0: Damiano.
1: Damiano, c'è qualcosa di cui ti vorrei parlare.
2: Certo.
1: Parla
2: certo.
1: Alla Madonna. Per la voce di una fumatrice.
2: Sì, sì, sì.
1: Io, quella mia, quella che sto facendo.
2: Film di paura,
1: film di paura,
2: me.
1: Film di paura.
2: Sì. Film horror.
1: Madonna Sabrina Carpenter ad aprire la nostra seconda ora. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno amici, buon lunedì. Buon 8 lunedì. Giugno, reduci dal Party Like a Dice, lo riduciamo, ma...
1: Riduciamo Party Like a Dice?
0: Cosa?
1: Che detto? Ripeti un attimo, scusa.
2: Reduci dal Party Like a Dice, ce la facciamo, volevo dire, ma mi sa che stamattina non ce la facciamo.
1: Di fare come l'amico sul balcone, ce la faremo esatto. Urlando con... Ciao, chi è ciao, qua? Attenzione!
3: Ciao Furio, scusate.
2: No, che Giorgio no. Furio, no.
1: Sei un attimo...
2: Siamo Umberto e Damiano, Gabriele.
1: E siamo a Milano.
3: Ah, 7.08. Sì. Ma non ci
2: siamo... Tra un'ora!
3: Tra un'ora, scusate.
2: Potevi dormire ancora un po'.
3: Era tra un'ora, era.
1: Sì. Ah. Ma hai pure corso per arrivare
3: sì.
1: In tempo. Ma no, ma c'è...
3: Sì, sono tutto sudato. Ma mi sembrate... Perché Giorgio Furio... Cioè, Giorgio...
2: Sì, io Furio un po' più alto.
1: Giorgio, sì, perché sono un po' più bassino.
3: Sì. Quindi non è alle 7. È alle 8.
1: No. Alle 8.
2: Sì,
1: e fate poi 2 ore. Cioè rimanete fino alle 10.
3: No, non posso.
1: E che c'è da fare?
2: No,
1: scusa.
3: Posso stare un quarto d'ora, 20 minuti, quello che posso, ragazzi. Ma non dio subito.
2: No,
3: non si fa così.
2: No, ma...
3: Cioè, ci vediamo dopo.
1: Sì,
3: ci vediamo
1: dopo.
2: Puoi tornare a riposare un po', Gabri, se vuoi. Tra un'ora, tanto c'è
1: Vatti
2: tempo.
1: A vestire, togli il pigiama di dosso.
2: Poi, tra l'altro, ho detto tu, Giorgio, te lo sei mangiato, Giorgio, tu.
1: Io mi sono mangiato Giorgio. Ma perché? Ma mica siamo a questi livelli. E l'altezza.
2: Ah, ecco.
1: C'è Giorgio Gabriele fuori. Mancherebbe il terzo di Umberto e Damiano che fa Gabriele.
2: Fa Gabriele, sì.
1: Sì, perché magari come si è scordato Gabriele, molti non lo sanno, ma inizia l'accenno di programmazione estiva, qualcuno comincia ad andare in ferie e dunque 2 ore per quanto riguarda 006 fino alle 8, saremo insieme alle 800 perché poi arriva il trio Medusa,
2: arriva il trio,
1: fino alle mille stamattina. Detto questo, 3514 006730, Gianni, chi abbiamo pronto come vocale?
4: Ciao ragazzi, ciao. Complimenti all'Italia Under 17 di calcio che ieri ha vinto in finale l'Europeo col Belgio. Grandi ragazzi.
1: Grandi
2: è vero, grandi. Una grande soddisfazione. Cioè, devo dire, veramente bravi sono stati.
1: È bello che
2: giovanissimi, tra l'altro.
1: Tutti i livelli della nazionale danno soddisfazione. Tutti gli italiani in tutti gli sport danno soddisfazione, tranne
2: quella che conta. No, no.
1: Cioè, ma in realtà quella che conta ora si dovrà riprendere, dovrà ricostruirsi dopo il terzo mondiale fallito. Però c'è da dire che ieri anche la nazionale.
2: No.
1: Che cosa?
2: Non possiamo dirlo.
1: Ah, non possiamo dirlo?
2: No.
1: Ma per quale motivo?
2: Contro chi ha giocato ieri?
1: Con la Grecia.
2: E non possiamo dirlo che ha perso.
1: Aia,
2: si può dire.
1: Ottima prestazione della Grecia ieri contro l'Italia, posso dirla così?
2: Sì.
1: Almeno devo trovare gli aspetti positivi. No, 1-0 di nuovo gol di Pio Esposito.
2: Non c'era niente da fare, non poteva andare in vacanza alle Maldive Pio Esposito come fanno tutti.
1: Ma per una volta
2: per forza segnare alla Grecia 1-0.
1: Ma non ce ne vorrà.
2: Tra l'altro che c'è stata la polemica che la Grecia non voleva giocare contro l'Italia perché
1: questa
2: in campo i giovanissimi.
1: Questo è importante.
2: Alla fine a pezzo.
1: Ne parlammo tempo fa, ci fu la polemica ufficiale da parte della nazionale greca che voleva annullare l'amichevole perché diceva
2: noi vogliamo giocare contro i titolari, cioè vogliamo giocare contro la vera nazionale italiana, non con i giovanissimi.
1: Se il CT Baldini si porta quelli dell'Under 21, a noi questa cosa non piace. E comunque hanno perso 1-0 nonostante fosse l'Under 21. Succede anche
2: siamo
1: questo.
2: Siamo forti, ragazzi.
1: Pallone rotondo, come dicevo.
2: Siamo fortissimi.
1: Bisogna rifondare, questi sono quelli che ti porterai avanti per i prossimi mondiali e quindi complimenti ai ragazzi. Rimanendo in ambito sfottò, siamo stati toccati dal profilo social di Ryanair, la compagnia aerea. Dopo la vittoria per 1-0, non quella di ieri ma quella contro il Lussemburgo, la nazionale ha caricato un'immagine pronta a partire con scritto in viaggio e Ryanair ha ripreso l'immagine di quella foto lì scrivendo esattamente in viaggio verso dove?
2: Non i mondiali.
1: Facendo lo sfottò nella giornata in cui le nazionali iniziavano a muoversi per raggiungere Messico, Stati Uniti
2: e
1: Canada.
2: Giovedì inizieranno i mondiali di calcio.
1: Ma a noi
2: non ce ne frega nulla. Ma chi se ne frega?
1: Ne parleremo se c'è qualcosa da dire.
2: Sì, ma.
1: Però per adesso ci becchiamo anche lo sfottò degli amici di Ryanair. Tu hai qualche sentimento, qualche squadra favorita dal momento che non c'è l'Italia mondiale?
2: Il Messico, ti dico. Il
1: Messico, nazione ospitante, che apre proprio giovedì il Messico.
2: Sì, mi incuriosisce particolarmente.
1: Io vado per il romanzo calcistico, ci vedrei bene un

0: Roberto Damiano, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dopo le vostre, i vostri pronostici,
1: sì,
0: si sono avvertite ondate di ravanate, no, in Messico e contemporaneamente, certo, in Portogallo. Ciao, buona,
2: ciao,
0: settimana.
2: Ciao.
0: Treviso.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Eh beh, sì, lui fa riferimento che quando citiamo qualcosa poi in realtà non va benissimo.
2: No, va sempre per in negativo. Cosa. Molti stanno citando il Brasile di Carlo Ancelotti,
1: sì,
2: perché giustamente che?
1: No, potrebbe essere una tattica, cioè nessuno sta citando Ancelotti per non far ravanare,
2: no,
1: Ancelotti.
2: Un po' di messaggi che ci sono.
1: Ah, se
2: arrivati,
1: lo dicono i messaggi va bene, se sì, lo sì, diciamo noi no, perché noi magari, ti ripeto,
2: no,
1: la tattica,
2: no,
1: inversa,
2: no, no.
1: Damiano dice Messico perché non vede l'ora, no, che ci escano dal mondiale.
2: Citano Ancelotti perché comunque essendo un allenatore italiano, dicono,
1: sì,
2: in parte il mondiale anche un po',
1: si
2: cioè
1: può,
2: un po' d'Italia c'è,
1: si
2: però
1: trovi,
2: sì,
1: il tricolore dove
2: poco,
1: anche dove,
2: esatto,
1: non c'è. Comunque sì, in tantissimi ho sentito che
2: tanti in Brasile, sì,
1: un occhio verso il Brasile proprio per Carlo Ancelotti e l'affetto che c'è nei confronti dell'allenatore italiano. Dunque non ci sbilanciamo,
2: no,
1: ulteriormente,
2: no, no, no,
1: con,
2: no,
1: pronostici, no, mondiali, anche perché, ripeto, inizieranno giovedì e ci sarà tempo per affrontare, anche perché sono una marea di partite, stanno 12
2: sono
1: fasi in più, quindi
2: sì,
1: ci,
2: sì,
1: porteremo dietro questo peso del mondiale per diverso tempo. Ma ora, dal momento che è lunedì,
2: no,
1: e sono le
2: 7:17, no, oggi
1: è stato il grande assente del Party Like a DJ, purtroppo sabato nell'evento di 006 che abbiamo fatto tutti insieme, mancava solo questo momento qui, mancava solo lui.
2: Però non lo facciamo oggi, noi siamo in diretta.

0: da Milano. Già lui non sa suonare quando siamo a Roma, figuriamoci a distanza.
1: Allora, magari oggi...
2: Vabbè, ma che cambia, scusa?
1: Non hai gli occhi addosso, oggi si sente più tranquillo, più rilassato.
2: Sono più tranquillo.
1: Oggi è da solo in stanza, ci riesce. Allora vai, andiamo a giocare al gioco dell'otamatone.

0: gioco dell'Otamatone che ci hanno richiesto in tantissimi sabato al nostro evento, e soprattutto si sono portati da casa tanti amici con l'Otamatone nello zaino per mostrarlo al raduno dello strumento giapponese.
1: Rovinato. Ma lo hanno anche suonato?
0: No,
2: sì,
0: no,
2: no, uno sì, un accenno, sì, un accenno,
0: ma non sono a livello del maestro Gianni. Maestro, puoi stare tranquillo, il suo posto. Il suo posto.
2: Stai tranquillo, non ti caccia via nessuno.
0: Che poi il bello è che quando ci chiede: ma come fa Gianni a saperlo suonare? Io dico: beh, perché Gianni è musicista, lui suona sassofono. Ah, ecco perché, che bravo che è. Faccio anche grazie, le lodi, grazie.
2: Allora, come funziona il gioco? Adesso il nostro maestro Gianni suonerà una canzone con l'Otamatone. Sì. Il più veloce, appena sapete il titolo, ci mandate un messaggio vocale al 3514-006-730. Il più veloce si porta a casa la DJ Box.
0: Ok, quindi vocale con il titolo della canzone. Maestro, quando vuole, siamo qui che aspettiamo.
1: Perché? Perché c'è un motivo.
2: Mamma mia, l'abbiamo suonata penso 100 volte.
1: Vabbè, per questo, no?
0: Suonava solo questo weekend.
2: Ma quando vinceva il Milan, questa la mettevate, vero? Sì.
0: Quando... Pioli's on fire, l'epoca di Pioli's on fire. La canzone l'avete sentita, non appena sapete il titolo, ma vedo che l'avete già saputo. 3514 006 730.
3: Otamatone, che bel gioco.

Hippie Yayo. J-Ax su Radio DJ. J-Ax che anche ieri grande protagonista del 1212 Celebration, sì, dal momento che fa parte anche lui dei fondatori di tutto ciò che è stato.

0: intanto stiamo giocando all'otamatone. Abbiamo ascoltato un pezzo suonato live dal maestro Gianni, o meglio, riascoltato per l'ottantesima volta in 48 ore.
1: Il pezzo fatto
0: dal maestro Gianni. Con
2: l'ho fatto per voi.
0: Ma grazie, ti ringraziamo.
1: Non c'era bisogno. Guarda, veramente.
0: Non ti mettere più col pensiero. Va bene, avanza questa volta qui. La più veloce di oggi sembra essere stata Giorgia da Roma. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Giorgia,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Giorgia, benvenuta su
3: Radio. Buongiorno, DJ. Tutto bene?
1: Bene.
0: Bene, da che ora sei sveglia?
3: Dalle 6.
0: Dalle 6?
1: Molto
0: dalle
1: presto. 6.
0: Come mai così presto?
3: Perché vado a scuola, però a scuola è un po' distante da casa, quindi.
0: Scuola un po'. Quanti anni hai, Giorgia? Quanti anni hai?
3: Quasi 18,
0: quindi quinto superiore, ultimo anno?
3: Quarto.
0: Prossimo, ok, ok. Quando finisce sta scuola? Ancora andate?
3: Oggi
0: è l'ultimo giorno.
1: Vabbè, allora oggi è praticamente grande festa.
3: Sì, sì.
1: Cioè si fa poco e niente alla fine.
0: Che avete organizzato oggi? Gavettoni, li stai portando nello zaino ai palloncini?
3: No, li stanno mettendo i miei compagni. Io prendo solo acqua.
0: Bravo. Scarica le responsabilità sugli
2: altri.
0: Lei
2: li prende i gavettoni.
0: Sì, lei sta lì ad aspettare a riceverli che arrivino dal tetto, esatto, dalle finestre della scuola.
1: Senti, Giorgio, com'è andato quest'anno scolastico? Sei andata bene? Cioè,
3: molto bene.
0: Molto bene.
1: Niente debiti, tutto ok.
3: Tutto a posto.
1: Oh, meno male.
3: Niente debiti. Oh,
0: brava, tutto a posto, brava, ok. Voto più alto?
3: 10,
0: ma sei bravissima.
1: Beh, allora quelli te li tirano con la cattiveria i gavettoni. Allora, perché se prendi tutti 10 vuol dire che sei bravissima.
0: Senti, però se il 10 in educazione fisica non vale, in che ce l'hai questo 10?
3: No.
0: Che materia è?
3: Fisica.
0: Ma fisica intesa come ginnastica, motoria, quello?
1: No, fisica proprio.
3: No.
0: La fisica,
1: è proprio brava.
0: Allora,
1: visto che sei stata bravissima a scuola, vediamo come te la cavi stamattina con il gioco dell'otamatone.
0: Facciamo risentire la canzone e poi ti chiediamo il titolo. Maestro, prego.
3: Ok.
2: Ha fatto anche malino.
0: Ma perché prima invece, Giorgia, qual è il titolo?
3: Free from Desire.
0: Bravissima.
1: Bravissima, Giorgia. Brava. Anche se dobbiamo fare la verifica, arriviamo alla 101ª volta.
0: Sentiamo l'originale, prego. Lele. Sulle mani.
1: Ed è subito party like a DJ.
0: Si salta tutti.
1: Basta, abbiamo già fatto sabato. Non c'è bisogno.
0: Cappello, lancia il cappello.
1: Non c'è bisogno. Brava Giorgia, ti porti a casa la DJ Box. Non so se magari ci tieni a salutare qualcuno, i tuoi compagni di classe, qualche insegnante, non lo so.
3: Mia mamma che mi segue tutte le mattine.
1: Come si chiama tua mamma?
3: Loredana.
1: Diamo un abbraccio a Loredana, un saluto.
0: Ma ti accompagna fino a scuola o alla fermata dell'autobus, mamma?
3: No, fino a scuola.
0: Fino a scuola, ti pare che ti porta all'autobus?
1: Se la coccola la figlia, prende tutti i 10, vuoi
0: certo,
1: mettere.
0: Fa bene.
1: È giusto, cioè, porta alla scuola proprio perché è brava.
0: È brava, allora. Brava Loredana e brava anche Giorgia, vi mandiamo un grande abbraccio, buona giornata e Giorgia, buon ultimo giorno di scuola.
3: Buona
0: estate.
1: Buona estate, ciao Giorgia.
3: Buona estate, ciao. 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ. One nation, one station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi, come il sapone liquido Felcher.

0: azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante.

0: Alfa. Trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Where is my husband? Dov'è? Dov'è mio marito? Dove sta?
1: Non lo
0: Dove
1: so, magari a quest'ora.
0: Come dicevano ieri a bordo palco, che può chiamare mio marito? Me lo sono esatto. perso gentilmente.
1: Sì.
0: Non possiamo, signora, fare l'annuncio di suo marito.
1: Diciamo, adesso. È un po' cambiata la questione, perché anni fa ti dicevano: guarda, mi sono perso mio figlio, non lo trovo più.
0: Si fermava tutto.
1: Può fare l'annuncio per il bambino. Adesso arrivano con il marito.
0: Meno male, da una parte viene da dire, dall'altra.
1: Molti sono contenti. Quindi.
0: Amici mariti, svegliamoci, svegliatevi, non vi perdete, anche se non vi va di essere trascinati dove vi portano le vostre mogli.
1: Sì.
0: Minimo di attenzione, che poi venite sotto palco.
1: Allora, di solito quando il marito sparisce, allora o va a cercare parcheggio, o magari va un attimo in bagno, o addirittura va a prendere da bere, mi viene in mente, i gelati.
0: E
1: tipo.
0: Si perde, e si perde. Vai tu, a me
1: vai
0: non
1: tu,
0: va.
1: Vai tu a prendere il gelato.
0: Vai tu a fare queste commissioni. Sì. Potrebbe essere. A proposito di gelato, adesso ci arriviamo. Intanto ancora buongiorno, 7.36, state ascoltando Radio DJ. Sì, non c'è il Trio Medusa, molti erano abituati ad averli adesso con la sigla di Chiamate Roma 3131. È posticipata tra mezz'ora, alle 8.
1: Per
0: alle
1: tutto
0: 8.
1: Giugno ci saremo noi dalle 6 alle 8.
0: Alle 6 alle 8 e poi a seguire il Trio Medusa per altre due ore, dalle 8 alle 10. Ma ormai lo sapete, funziona così dopo il Party Like a DJ, cominciano le prime ferie, comincia ufficialmente l'estate.
1: Fabio Volo c'è stato sabato e domenica al Party Like a DJ, si è stancato ed è giusto e si riposa.
0: Cioè, visto il video che ballava con Brenda Lodigiani, si è stancato, adesso si deve riposare. Non è per la stagione, è solo per questo evento. Bisogna adesso di 3 mesi di riposo. Poi a settembre se ne riparla.
1: Si ricomincia.
0: No, manco il 1° di settembre, a metà
1: 18
0: settembre.
1: Così.
0: Se ne riparla. Citavi il gelato e a proposito di Roma, è lì che vogliamo andare per parlare proprio di questo, perché torna una di quelle notizie degli scontrini pazzi.
1: Sì, diciamo i prezzi sono aumentati un po' in tutta Italia, no? Con la scusa di sta materia prima.
0: È chiuso Ormuz.
1: Lo stretto, esatto, anche quello.
0: Però mi scusi, signor gelataio, come posso pagare 2 coni 44 euro per colpa dello stretto di Ormuz?
1: La panna extra forse, sopra e sotto magari.
0: Potrebbe essere, perché si paga di più. Oddio, a Roma... Roma in realtà la panna sopra di solito è compresa.
1: Sì, te la
0: difficilmente,
1: te la danno,
0: cioè, da tradizione te la mettono, anche se molti adesso iniziano a farla, farla pagare. Dunque, turista americana che denuncia con tanto di interviste alle televisioni americane, in cui
1: c'è anche
0: fa
1: la
0: vedere
1: foto
0: lo scontrino,
1: dello scontrino, esatto.
0: C'è la foto, lamenta questi 44 euro per 2 coni, ce l'abbiamo davanti, andiamo a zoomare perché siamo curiosi di capire come si arriva a 44 euro per 2 gelati. Allora, in realtà il cono maxi quanti saranno? Più di 3 gusti.
1: Beh, sì, in teoria sono 3 gusti, sì.
0: Anche se poi nella foto c'è una coppetta. Quindi magari ti fa pagare la coppetta come cono maxi. Facciamo, sono 3 gusti, 12 euro.
1: Alla faccia,
0: 3 gusti. Ne hanno presi 2, quindi già siamo a 24.
1: Roma centro, sì.
0: Sì, siamo a Piazza Navona, come zona, quindi pieno centro storico romano. Aggiunta di panna, 2 euro.
1: Okay.
0: Fallo per entrambi e siamo a 4. Dopodiché arriva qui il problema. Le ulteriori aggiunte, questi sul gelato si sono messi macarons.
1: Sì.
0: E quindi si paga 3 euro per l'aggiunta di macarons.
1: Ok.
0: Cannolino al pistacchio, affogato all'interno della coppetta, e arriviamo ad altri 5 euro. Fallo per entrambi i gelati e siamo a 44. Qual è

0: problema che la signora dice: ci proponevano aggiunte senza dirci che costavano a parte.
1: Ecco,
0: e quindi siamo arrivati. Volete i macarons? Ah, beh, sì. Volete la panna? Siamo. Sì, sì. Ma volete anche un cannolino nel gelato?
1: Due cozze da mettere sopra? Sì, volentieri. Ma secondo me hanno pagato anche
0: volete
1: poco.
0: Volete anche l'analisi del sangue dopo questo gelato? No, no, quelle ce le andiamo a fare.
1: Secondo me hanno pagato anche poco. Fossi stato io, avrei fatto pagare 100 euro al gelato. Ma che è sta porcheria? Ma che hanno messo sul gelato? Il gelato è gelato. Perché hanno messo tutta sta roba?
0: Ma infatti, perché devono fare gli americani? Devono sempre esagerare. Ah, sì, il gelato gigante. Sì. Dateci. Ah, che bello, così facciamo la foto bellissima.
1: Al di là della gelateria che magari non ha specificato l'aggiunta, però sì, succede spesso quando magari capita che vai a mangiare al ristorante dove c'è il cameriere che di solito ti dice, o anche il proprietario: vi posso offrire
0: La parola
1: vi
0: offrire.
1: Posso offrire il dolce, vi posso offrire un
0: ti posso
1: sorbetto,
0: offrire un prosecchino, esatto, che è la fine, esatto, del mondo. Quindi, quello offrire, almeno realtà, nelle tavolate dove ci sono io, è l'arma di distruzione, sì, di massa, sì, sì, perché iniziano i dibattiti. Ora, secondo te offrire, sì, ce lo offre veramente?
1: No, no, in realtà
0: o
1: lo
0: ce
1: paghi,
0: lo offre che
1: no,
0: ce lo porta e poi lo pago?
1: No, in realtà lo paghi, funziona proprio così. Cioè lui ti dice vi posso offrire, però poi alla fine quando vai a leggere sullo scontrino
0: battuto,
1: di solito è battuto.
0: È battuto, esatto, è battuto. Allora ti posso offrire, ricordo di esserci cascato nel bar di un amico, ex amico.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: dopo l'episodio
1: ci hai litigato, vabbè, pure tu per un euro.
0: Ma
1: di
0: vi posso offrire, vi posso far assaggiare? Vabbè, perché dire no? E poi l'ho pagato.
1: Sì.
0: I parrucchieri, l'abbiamo già raccontato. Sì. Vecchio barbiere, sì, guarda, ti faccio provare questo prodotto. Sì. 24 euro sì, pagati per un gel sulla
1: che,
0: testa.
1: Che ti posso mettere questa sì, crema? Ti faccio provare. Ti faccio, vabbè,
0: allora, se
1: provare,
0: me la vuoi far provare, io non la pago. Questo è il senso. Se poi esatto, mi dici, guarda, ti faccio provare questa, costa però 12 euro.
1: Sì.
0: Se me lo dici, io a quel punto capisco e mi faccio due conti prima
1: certo,
0: di dire di sì. Vedo che stanno arrivando tanti messaggi al 3514-006-730. Secondo me, questa storia del ti posso offrire
1: sì, siamo
0: è in
1: pieni,
0: tutta Italia. La risposta è: boh,
1: beh,
0: non
1: penso,
0: lo so. E guarda un po' che canzone abbiamo.

0: Gradite un...
1: Grazie, perché tanto mi fate pagare qualsiasi cosa, quindi no, evitiamo.
0: Ed è anche così che si chiama la canzone del 97, Ensor con Bop su Radio DJ alle 7.45 minuti. Tanti messaggi al 3514-006-730, perché effettivamente la storia del vi posso offrire, gradite, sì, che sì, si confondono, sì, quando sei al ristorante o in una qualsiasi altra attività commerciale, purtroppo accade molto spesso. Molti sottolineano di fare attenzione proprio all'italiano, come viene posta la frase, sentiamo.
2: Ma infatti non dovrebbe essere che se offrono qualcosa è in omaggio e se invece ti propongono qualcosa da assaggiare, da provare, allora a quel punto è una proposta e tu valuti se acquistarla o meno. In teoria dovrebbe essere così.
0: Buongiorno a te. La differenza è tra il gradite un amaro o vi posso offrire un amaro. Il problema è che noi possiamo recepirla in un modo, bisogna capire dall'altra parte come la intendono loro.
1: Però anche là, cioè, gradite, mi stai facendo pagare.
0: Gradite,
1: offrire,
0: pago,
1: cioè, tu offri, vi posso offrire un qualcosa, è gratuito.
0: Sentiamo qualche storia. Chi abbiamo?
3: Umberto e Damiano. La risposta standard da dare in questi casi è alla modica cifra di.
0: Bella come risposta.
1: Vi posso offrire un dolce alla modica cifra di?
0: No, è offerto.
1: Allora, ne prendo due.
0: Lo prendiamo.
1: Grazie.
0: Quanti... Sai visto quante quelle cose? Quanti amari e qualcuno alza la mano? No, ma è offerto. E tutti quanti. Col doppio braccio. Prossimo, chi abbiamo?
4: Comunque, mi è successo con una bistecca. Praticamente era un fuori menù e non sapevamo, non ci hanno detto a letto quanto veniva, eccetera, eccetera. Alla fine ci siamo trovati una bistecca da 90 euro.
1: Alla faccia.
4: E comunque non è corretto. Bisogna sempre specificare, se no ti prendi delle bastonate sulle orecchie. Sì. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao. Allora, però, una cosa a difesa del ristoratore, in questo caso la devo dire, una bistecca offerta. Mi sembra allora, o c'è un rapporto proprio di amicizia tra me e il ristoratore, o se no non mi aspetto di averla regalata.
1: In questo caso.
0: Però poi dipende tutta la situazione, che vi siete detti, come te l'hanno proposta. Prossimo, chi abbiamo?
5: Voi parlate di offrire. Invece io in ristorante, in pizzeria a Riccione, avevo chiesto la pizza senza il pomodoro e mi hanno aggiunto 1,50 euro. Ma tu, scusa, tu non hai usato il pomodoro e mi metti 1,50 euro in più?
0: Perché nel menu, se leggi in fondo, c'è scritto modifiche 1,50 euro. Ma le modifiche non sono le aggiunte, sono anche se tu vai a togliere, se tu vai a modificare.
1: Modifiche in generale, quindi
0: senza mozzarella è tipo, mi fa una margherita senza mozzarella, senza pomodoro. Lui ha detto senza pomodoro, quindi mi fa una margherita senza pomodoro.
1: Ma chiedi una bianca con la mozzarella allora a sto punto, così non fai la modifica.
0: Ma non c'è in menu, grande problema. L'uso delle parole è fondamentale.
6: Invece in Grecia, o almeno in Peloponnese, dove sono stata io, non ti dicono niente e ti offrono davvero a fine pasto la fetta di anguria, la fetta di melone, la fettina di gelato, la fettina di torta. È una carineria, una ludosanza molto apprezzata.
0: Bravi, ma infatti perché sono greci.
1: Viva i greci! Dei signori
0: che ti offrono tutto.
1: Bravi.
0: Andate in Grecia quest'estate.
1: Bravi. Che gradite un aumento di stipendio? Che gradite un...
0: questa frase non lo dico. Non so perché, per quanto siano signori, non riesco ad immaginarmela.

0: minuti, Noemi, grande protagonista della serata Noemi, di sabato al Party Like a DJ, ha sfoggiato anche il nuovo look, Noemi,
1: con
0: il nuovo taglio
1: molto
0: di capelli, pronta per l'estate anche lei.
1: Tra l'altro, grande a proposito del Party Like a DJ, ho visto poco fa la foto, quella di Rito, no? Classica foto che facciamo sul palco con
0: bella,
1: tutti quanti gli speaker alla fine, che ha pubblicato Linus.
0: È vero, l'ha caricata qualche minuto fa.
1: Se ci fate caso, c'è una persona che sta proprio davanti a Linus.
0: Sì, inginocchiato.
1: Che viene toccato, viene tipo a modi
0: viene santificato.
1: A modi benedizione. Sì, esatto,
0: che è tipo il terzo anno consecutivo che io vedo
1: esatto
0: quella scena.
1: Ma io non capisco perché ogni volta che facciamo la foto Linus si deve sempre mettere lui, che mi viene a cercare e si mette sempre dietro di me.
0: Credo proprio, capiterà.
1: No, lo vedo proprio che mi guarda. Dove si è messo?
0: Dov'è Damiano? A me una volta l'ha chiesto, scusa, il tuo compare dove sta? Guarda, sta lì, eccolo.
1: Esatto.
0: No, perché mi devo fare la foto vicino a lui.
1: Ogni anno succede, ogni anno, ci stavo facendo caso proprio adesso. Ogni anno succede sta storia.
0: Quindi è un caso che capiti sempre lì davanti.
1: Però è bello, perché sembra proprio, mi sembra la foto quella che ti facevi quando finiva l'anno scolastico, no?
0: Sì.
1: Di solito alle elementari si faceva sta roba.
0: Anno, a fine anno.
1: Arrivava il fotografo da fuori, veniva. Il fotografo, mi ricordo sempre, era forse 5 euro a foto, se non sbaglio.
0: All'epoca costavano forse poco,
1: E 5 euro e ti facevi la foto col gruppo di classe.
0: Sei mai venuto con gli occhi aperti in quella foto di classe?
1: No, tra l'altro se quelle foto le vai a rivedere adesso... ti rendi conto di quanto ci vestivamo male?
0: Malissimo, però noi facciamo l'elementari negli anni 90 e avevano il suo stile. Eravamo colorati, molto colorati.
1: Molto colorati, è vero.
0: Mi capita ogni tanto di riguardarle quelle foto, soprattutto ultimamente, da quando si parlava che doveva nascere la bambina, per andare a vedere come eravamo da piccoli.
1: Ah, dici che fai
0: guardavamo le facce,
1: a chi somiglia, certo.
0: Poi guardando le foto degli amici di classe ho cominciato a fare galera,
1: tossico,
0: galera, tossico, galera.
1: Salvato.
0: E purtroppo quelle foto a volte fanno una brutta fine. Siamo giunti al termine di questa puntata. Siamo arrivati alla fine della prima puntata estiva così
1: esattamente,
0: la possiamo
1: chiamare. Ricordiamo, per tutto giugno saremo insieme dalle 6 alle 8. Ma adesso arriverà il trio per altre due ore
0: con il trio Medusa. Dunque, Lele, dal momento che noi siamo a Milano e voi con la regia a Roma, che devo dire? Linea a Roma, la linea rimane a Roma. Un saluto a Roma. Come si chiude da Milano?
2: Fai tu, inventa. Crea.
0: Crea
1: linea a Bangkok. Così
0: Roma Bangkok.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
12: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: svolto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8.44, ah no, le 7.59, scusate.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen.
4: Il leader di Tel Aviv, Netanyahu, ha dunque sfidato l'appello del presidente americano Trump ad astenersi dalle rappresaglie. I raid di stanotte mettono a dura prova la fragile tregua iniziata l'8 aprile, con lo stesso Trump che aveva fatto sapere di essere vicino ad un accordo con il regime degli Ayatollah.
3: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno comunicato che sono state colpite le città di Karaj, Isfahan, Tabriz. Due esplosioni si sono verificate anche nella capitale, Teheran.
4: Restiamo all'estero. Sei persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città in programma stanotte tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Tutte le vittime dell'attacco sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi.
3: L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà stanotte per assistere alla partita. Il sindaco della Grande Mela Mamdani ha espresso vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti da quella che ha definito una inaccettabile violenza.
4: Voltiamo pagina. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti, ma potrebbe aggravarsi. Le autorità filippine hanno infatti segnalato il crollo di numerosi edifici.
3: In un primo momento era stato emesso un allerta tsunami non soltanto nelle Filippine, ma anche in Indonesia, Taiwan e Giappone, ma dopo 4 ore è stato revocato.
4: Apriamo un'ampia pagina sportiva con il calcio. Ieri sera a Creta l'Italia sperimentale del CT Pro Tempore Silvio Baldini ha vinto 1-0 in amichevole contro la Grecia. Il gol è stato segnato da Pio Esposito, già decisivo mercoledì in Lussemburgo.
3: Arrivano intanto segnali di ripresa del nostro calcio dalla nazionale Under 17, che ieri sera in Estonia si è laureata campione d'Europa di categoria dopo aver sconfitto il Belgio in finale. È calcio di rigore.
4: Passiamo al tennis. Sono giovane, non è finita. Lo ha detto Flavio Cobolli ieri dopo la finale del Roland Garros, che l'azzurro ha perso contro il tedesco Zverev soltanto al quinto set dopo più di 4 ore di gioco. Il romano si consola, forse con l'arrivo al numero 10 della classifica ATP a partire da oggi.
3: Intanto in Formula 1 è arrivata la quinta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes ha dominato dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza.
4: Sono invece 100 le vittorie in carriera di Marc Marquez, che ieri ha vinto il Gran Premio di Ungheria della MotoGP.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
17: Devi fare il piano, eh? Ora...

0: Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Have fun with Shazir, il tuo gatto merita più dell'amore, merita rispetto.

0: Dry Safe è esattamente la raccomandazione che ho appena fatto ad Umberto e Damiano. Sono andati via dallo studio qui di Milano, da dove mi sentite parlare oggi. La versione è chiamata Roma Milano 3131, quella classica,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, quella, sì, quella da trasferta.
0: Esatto.
2: È quella che va fatta ogni tanto, ogni anche tanto, perché per tenere vivo questo legame con la parte milanese.
0: Certo, no? Qualcuno qua deve venire a fare un po' di rapporti più raggio. Beh, certo. Comunque Dry Safe li ho. Avete presente quando c'è una gomma che vi si attacca alle suole delle scarpe? Li ho, sì, prendete con un bastoncino di un ghiacciolo, li ho scartavetrati, Umberto e Damiano, e li ho fatti scendere e rotolare per le scale. Mi erano un po' affaticati, ragazzi, leggermente affaticati.
2: Ma beh, perché loro, ho saputo, se la son, sì, vista tutta, no, One Two One Two Celebration.
0: Sì. Cioè, l'ho incontrato ieri sera, gli ho detto, ma andate a dormire. Fa, ma no, cominciamo tardi. Perché ma per cosa? Loro, ho detto, guarda che cominciate sempre lo stesso, finite tardi. Fa, è vero. Cioè, cominciamo sempre alle sei cominciano. E per 3 settimane, dalle 6 alle 8 ci sono Umberto e Damiano, e dalle 8 alle 10 c'è il Trio Medusa. Perché? Perché a Fabio Colonna gli va a fare un cazzo, lo sapete benissimo. Questo, cioè,

0: perché ricordate, noi siamo dei fancazzisti, ma lui veramente ci supera a destra, ma forte.
1: Nella vita imparerai sempre che c'è qualcuno che sta un passo avanti a te, sì, e Fabio, sì, rispetto a noi sta, sì, un chilometro.
2: È già in vacanza.
0: C'è sempre qualcuno che ha meno voglia di fare di te, ed è incredibile nel nostro caso. Sono le 8.09 di un lunedì bellissimo, splende il sole qui a Milano, ma vedo anche a Roma, ragazzi.
2: Cioè, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: C'è quell'atmosfera bellissima del post festa che tutti gli anni respiriamo. Ma facciamo le cose fatte per benino. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
3: Buongiorno.
0: Siete contenti di come è andata? Dai, è stata una serata spettacolare.
3: Sì, bello, dai, siamo diversi.
2: Molto bello.
0: Ci sembra di capire che sono contenti anche gli ascoltatori. 342-00-00700, vai con il lancio della sigla.
4: Signore e signori, benvenuti allo speaker corner del trio. Ma guarda se... Pronto?
5: Ciao, che fai?
4: Parlo al pubblico dello speaker corner.
5: Ma perché, quanti so?
4: Mario, parecchi, sono parecchi.
5: Ma non li sento, stanno in silenzio.
4: E non li senti perché, a differenza tua, sono educati e aspettano il momento per esultare.
5: E quando sarebbe sto momento?
4: È esattamente ora, dopo il lancio della sigla.
5: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Leggerissimo ritardo, leggerissimo, proprio impercettibile.
2: Ma sì, nella norma, tranquilli.
1: Roba tecnologica.
0: Era preoccupatissimo Enzino Fargetta, che saluto qui davanti a me. Bello vederlo sorridente, ma che bello vedere sorridenti così tanti ascoltatori, così tante ascoltatrici, ragazzi. Veramente la roba. Tutti gli anni ci stupiamo di questo gavettone d'affetto che ci fate. Per noi è inspiegabile, però va bene a voi, a noi va benissimo.
2: Ma finché dura, ragazzi. Esatto. Però è bello vedere anche queste generazioni che crescono.
1: È un continuo. Generazioni. Io due, tre persone, una ragazza di 25 anni mi ferma e mi fa: mi ricordo da quando andavo alle elementari papà. Ma come alle elementari? 20 anni fa, in effetti. Sì,
0: ragazzi, il prossimo anno festeggiamo 25 anni di Radio DJ. 25 anni. E devo dire che cresce il pubblico di Radio DJ. Togli la base, Patrizio. Ieri la serata One Two Celebration, no? Tu t'aspetti il pubblico hip hop, più giovani così, tante capocce bianche eppure qualche portacellulare a portafoglio, di quelli che cercano.
1: Quindi il video con la cosa davanti che poi ti copre il video.
0: Sì, quello che fa: sto facendo il video a Fabri Fibra. No, mi schilla. A cazzo, da qua non vedo.
1: Non c'è senza occhiali.
0: Sei un metro, quindi.
2: Ma ballavano come Trump, perché un po' il passaggio successivo
1: passaggio è
2: accompagnare la musica con però il movimento di braccia.
0: Però il portafoglio, il portacellulare a portafoglio, fai pressione a quattro se le breccia, facciamo un po' il pressione. Però comunque tutto bellissimo, e la cosa che diceva Giorgio è bella, perché ci sono tante generazioni che stanno costruendo un ricordo legato a Radio DJ. Cioè, molti ci hanno detto: per me appunto Radio DJ è il momento in cui sono andato a fare la maturità, avevo un momento difficile, avevo un momento bello. Voi c'è un momento che proprio pensate che potete far ricostruire, cioè legare la vostra vita indissolubilmente a Radio DJ? Vabbè, per noi che la facciamo,
2: motivo per il quale facciamo Radio DJ è perché
1: prima sveglia
2: faceva parte
1: del senso fisico
2: del nostro quotidiano.
0: 342 00 00 700. Veronica, tu c'eri, per esempio, ieri molti mi hanno detto: io c'ero quando, che so, è successa questa cosa. Uno mi ha detto: io c'ero quando Vic ha scorreggiato. Ma c'è un file di Vic che scorreggia?
2: Sì,
0: è famoso.
2: Sì, è certo.
0: Ma davvero?
2: Ma stai scherzando? Ciao Belli ci ha costruito una Golden Age, ragazzi.
0: Vabbè, ora Enzino lo cerca. Ma davvero? Tu, Veronica, quando c'eri? C'eri quando?
3: Di una cosa successa a DJ?
0: Sì,
2: no, anche tua.
0: Oh, anche tua, chiaramente.
1: E tua che legata a DJ, che dici?
2: Beh, il tuo ricordo proprio più forte.
3: Oddio, no, allora, una cosa divertente che è successa a DJ. È capitato di esserci quando Rudy Zerbi ha dato il suo numero privato, suo numero personale, perché non funzionava l'aggregatore. Vabbè, quindi per settimane sono arrivati i messaggi privati e l'ha usato come se fosse il numero della diretta.
4: Io aggiungo che Rudy Zerbi invece con me ha dato il suo numero privato.

0: Perché avevamo passato il file delle olivette che adesso non
1: Sì, certo.
0: E lui voleva mandare questo file integrale alla gente che gli scriveva sul suo numero. In diretta l'ha fatto, ragazzi. Davanti a me.
2: Attenzione, questo file sta circolando.
1: Sta circolando. Allora, circola anche questo di file. Ciro l'ha trovato, sentiamo.
3: 198. Aspetta che
1: Ma è vero,
3: è quello lì.
4: Sono cose che nessuno ti dirà.
1: Ma è successo davvero?
2: Sì. Ora io voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che gli studi di Milano non hanno finestre a parte quello di Linus.
5: Non credo che l'abbia fatto in quello di Linus.
1: No, no. Vabbè, io già lo amavo, mica adesso.
5: Adesso fai
1: di me quello che vuoi. Certo. Voi potete dire io c'ero quando il Trio Medusa si è vestito da Sal da Vinci e ha fatto cantare al Plaid Per Sempre Sì. Vai Sal, facci ballare.

0: E la piazza è esplosa nonostante non ci fosse Saldavinci, tantissimi
1: tra cui...
2: Cosa stai dicendo? Ce n'erano tre.
1: Ce n'erano tre
2: al prezzo di uno.
1: Prezzo di uno, sì.
0: Beh, io c'ero quando Tommaso Paradiso, Giorgia, cioè gli amici più cari, ci hanno detto: siete sempre i soliti coglioni. Rimanete sempre i soliti
1: coglioni. Sempre i soliti coglioni.
0: Però abbiamo fatto la nostra bella figura, la gente si è divertita e quindi felici, felici così. 8 e 18, questa è Radio DJ. Voi c'eravate nella storia di Radio DJ. Mi sembra di capire che ci siete stati in tanti momenti che neanche noi ricordiamo. 342 00 00 700.
2: Ma giusto? Proprio tanti. Allora, episodi epici legati alla storia della radio. Sì. E partiamo da un file che poi, sul quale di nuovo Ciao Belli ha costruito.
0: Certo,
2: mille puntate. Sentite qui.
3: Ciao Zuzzoni, sì. Io c'ero quando Antonio da Ficarazzi diceva Maruni, io l'ho sentito in diretta. Ciao Paolo.
0: In diretta, prima volta.
1: La prima volta. Prima volta. Perché poi uno sa della leggenda

0: dopo, certo, no? Però certo, essere certo lì nel momento in cui avviene un'altra cosa.
1: Se non ricordo male, tutto ha avuto inizio quando avevano fatto una sorta di segreteria telefonica, sì, no? In cui ognuno doveva presentarsi per fare, non so, un contest per venire a Radio DJ, no?
2: Sì.
1: E lui raccontò una barzelletta.
2: Antonio De Figarazzi, una barzelletta bellissima. Ce l'abbiamo, qua, ce l'abbiamo.
3: Antonio, Figarazzi, imitatore.
4: Dai, dai.
3: Che differenza passa tra...
4: Sì.
3: Un signore che va presso una signora,
4: sì,
3: che chiede di fare l'amore, e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto loro mi dico: Maruni, Maruni!
4: Non si è capito niente. Rifacciamo.
3: La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora, certo, e dice di
2: Uttando uci.
3: Uttando uci.
0: Uci.
2: A memoria,
3: uci, di fare l'amore, e uno che vende castagne, nessuno difende, Maruni, Maruni.
1: E va avanti ancora, perché prova a spiegarla mille volte.
2: Quello che avete sentito è quando Linus l'ha sentita in diretta, perché questo era il provino, perché lui c'è tutto finito, cioè, Linus, Maruni, Maruni, Linus, hai capito? Chi altro?
5: Io credo di esserci stato la prima volta che avete fatto una travisata in radio, e se non sbaglio era con una canzone dei Queen. Davide.
2: Davide, allora, sbagli.
0: Forse lui parla della prima volta ufficiale della rubrica, sì, canzoni travisate, così chiamata, non quando nacque l'idea, lo sempre abbiamo... in diretta delle,
2: certo,
0: canzoni,
1: bravo,
0: travisate.
1: L'abbiamo già raccontato durante lo Speaker's Corner e altre mille volte, certo, che in realtà la Genesis non sono loro la Genesis.
2: La Genesis, no, giustamente, non sono loro.
0: Non sono i Queen, non sono i Queen. Dire Straits.
2: Ce l'hai, Patrizio? Dire Straits. Tre mesi di festa, per qual motivo?
0: Per qual motivo?
2: Perché questa era la genesi del, diciamo, delle canzoni travisate. Qualcuno ci disse: in questa canzone Dire Straits, i Dire Straits parlano pugliese e dicono tre mesi de fest, per qual motivo?
6: Ho sempre creduto che in Saltano Swing dei Dire Straits, ad un certo punto verso la fine, il cantante nonché chitarrista dicesse: tre mesi de fest, per qual motivo? Tre mesi di festa, ma per quale
2: motivo? È nato tutto qua.
0: Le nostre voci di allora.
7: Questo è proprio
2: l'estratto della puntata. Giorgia da Brescia al telefono. Buongiorno, Giorgia.
8: Ciao, buongiorno, che emozione!
0: Figurati!
2: L'emozione è nostra, e sappi che anche questa è stata una domanda dello Speaker's Corners.
1: Sì.
2: Perché il Previ dice piegatura? Ce lo spieghi tu?
8: Sì. Allora, tra l'altro io sabato mattina c'ero allo Speaker Corner, ho sentito la domanda e sapevo la risposta.
2: Ti sei divertita,
8: sì,
2: Giorgia?
8: Sì, molto, molto. Tra l'altro io ho partorito 2 mesi fa ed era la mia prima uscita, e ero felicissima.
2: Che bello,
0: che bello. Un altro ricordo.
1: Beh, adesso vogliamo sapere il nome del bambino, della bambina.
2: Sì.
8: Si chiama Nicola. E ora mi sta dormendo addosso in questo momento.
0: Che bello.
2: Senti, Nicola chiaramente sarà la tua, diciamo, il tuo proseguo nella vita da ascoltatrice di Radio DJ.
8: Esatto.
2: Che bello,
8: esatto,
2: che bello. Sì, sì. Cioè, questo è come un po' quando si dice di padre in figlio, di madre in figlia, ragazzi, così. Trascinate la
0: tramandata
2: per gli speaker che verranno.
8: Quando,
2: diciamo,
8: esatto. Vedevo i bimbi a Radio DJ, dicevo: chissà, Nicola sarà sicuramente uno di quelli che dice vi ascolto andare a scuola.
2: E certo, che bello, sì, bellissimo. Sì. Insomma, piegatura perché?
8: La piegatura perché quando il Previ prepara le travisate,
2: sì,
8: ma secondo me anche sul Best faceva
2: corretto.
8: Fa una piegatura nell'angolo del foglio della migliore, del messaggio migliore.
2: Si piega proprio fisicamente.
0: Lo piega proprio fisicamente il foglio.
2: Lui prende il foglio e fa questo gesto qua che sentite, no?
1: Cioè, in realtà si sente.
2: Si sente.
1: Sì, più attenti di voi sentiranno quando diciamo piegatura. Lui prende il foglio e lo piega e senti proprio il...
2: Senti, questo. Giorgia, ci dai anche la possibilità di spiegare perché il Previ non ce l'ha fatto allo Speaker Corners? È giusto dirlo a Urbi et Orbi. Ha un problema familiare che spera di risolvere, quindi per qualche giorno non lo sentirete, e ovviamente oggi non si fanno le canzoni travisate.
0: No, senza il Previ,
2: non si fa.
0: No,
2: senza il celebrante la messa non si fa, ragazzi.
0: Non si fa.
2: Grazie Giorgia, un bacio a te Nicola.
8: Grazie a voi,
2: ciao.
8: Grazie.
2: Ciao.

0: mi venga un colpo se questa non è Ella Langley.
1: Ok, rimettiamo a posto le sputacchiere. Ringraziamo Jesus in Texas.
2: Io non c'ero, perché io mi sento inadeguato senza stivali. Ma io, cioè, come facciamo?
1: Io c'ero quando alle 8:27, ragazzi, abbiamo capito da che parte sta Radio DJ, ragazzi, la parte del Texas.
3: Certo, ecco, la prima stella, ma come no?
1: 3420000700. Ho un po' paura, Veronica.
4: No, ho però giustamente paura. Giustamente, se voi fate ricordare agli ascoltatori cosa hanno fatto i vostri colleghi, è giusto che qualcuno ricordi una delle tante cose che avete fatto voi.
1: Sentiamo.
5: Ciao a tutti, io lavoro a Radio DJ ma vorrei rimanere anonima. Io c'ero quando il trio mostrava le terga a tutti mettendosi di spalle sul vetro della regia. Ciao.
1: Vabbè, pensavo peggio.
2: Chissà, questa voce a chi appartiene,
3: signori, per noi è una cosa naturale, ci viene naturale, non potete bloccarci su questo. E
2: ora, Laura, dobbiamo parlare.
1: E ora il politicamente corretto non ce lo può fare. Ma vi rendete conto? Ma dove andremo a finire? Comunque, noi c'eravamo quando Salda Vinci ha fatto una richiesta specifica ed Enrico il Bagnino.
6: Eri. E la fornica andà. Ci puoi fare questa cortesia? Basta con il canto. Parla,
1: ma non cantare, Enrico. Buongiorno. Come
7: ciao,
1: stai?
7: Buongiorno. Ciao. Non è da come? Sono andato

0: così bene, mi dispiace.
1: Ma guarda,
2: ma tu ti saresti mai aspettato nella vita di ricevere un video messaggio di Sal Da Vinci, Enrico?
0: Eh no, infatti, con tanto di caspiatone giusto, giusto, cioè l'ho messo.
1: Ragione, ma pensate, Enrico doveva imparare una frase, una sola, non se la ricordava, ha dovuto leggere il testo sul video, niente.
0: Enrico, no, facevo confusione, mettevo una frase.

0: Tirreno al mattino, al pomeriggio un aumento di nubi sulle Alpi e le Prealpi, magari con qualche temporaluccio breve, ecco, solo relegato lassù. Ecco, tutto qua, le temperature tenderanno ad aumentare, quindi saremo sui 30 gradi, anche qualcosa in più sulla pianura padana, così come anche Firenze sui 33, Roma anche saremo su questo livello. Palermo e Cagliari invece già un po' più freschino, 27-28, ecco come gradi. Buono. Poi nella nottata fra domani e dopodomani, occhio ai temporali di nuovo al nord, perché appunto la coperta mi è un po' corta di questo anticiclone, quindi non riesce a coprire totalmente l'Italia, il nord rimane appena un po' filo scoperto. Okay. Potranno scoppiettare questi temporali, soprattutto appunto nella nottata tra domani e dopodomani.
1: Ecco. Va bene. Grazie mille Enrico, grazie, domani alla stessa ora, un abbraccio, ciao. Il seguente messaggio è approvato dalla gatta Daisy. Lo amate, lo viziato, gli parlate come fosse uno di famiglia, ma vi siete chiesti, e se l'amore non bastasse?
2: Perché il vostro gatto non chiede solo affetto, vi chiede rispetto per quello che è, un felino che per natura mangia carne.
3: Per questo Cesir ha scelto di rispettare la sua natura con ricette pensate per le sue vere esigenze, perché amare un gatto è bellissimo, rispettarlo lo è ancora di più.
4: Cesir, respect my nature.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Hai fame?
19: Sì.
18: Molta?
19: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
18: Fritto?
19: No.
18: Croccante?
19: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
19: Sì.
18: Sì e no Fiorentini?
19: Sì.
20: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets

0: Fits a 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Buon vento alle 8.39, lunedì 8 giugno 2026. Ci sono tantissime iniziative in questo mese, concerti chiaramente, ma c'è un'iniziativa, ragazzi, che proprio ce l'abbiamo nel cuore. Nel cuore.
1: Anche perché ce l'abbiamo a casa, esatto. Perché ci coinvolge direttamente. E poi, diciamo, la madrina, l'ideatrice, esatto, e protagonista è la nostra grande amica Bebe Viograndis.
2: Ciao.

0: ciao bebe.
1: Oh, notare... Sento un po' di parte questo momento, ma sì, va benissimo.
0: Okay, forza. Cavolo,
2: allora, Wimbrace è questa sera allo Stadio dei Marmi di Roma e attenzione, novità, si comincia presto.
1: Assolutamente sì, di solito iniziamo alle 8.20, alle 8.30, mentre stasera alle 18.30 iniziamo col pre-show, c'è tutto il village, quindi tutti gli stand,
0: tutto
1: il cibo.
0: Attivo, si può partecipare a dei giochini, mangiucchiare,
1: assolutamente,
0: bere.
1: Assolutamente, si mangia, bello. Si beve, c'è la musica, perché sono con i ragazzi di Touch the Wood che organizzano, sono tre DJ diversi che girano.
3: Che a Roma stanno andando fortissimo, quindi diciamo i loro eventi sono quelli più seguiti e soprattutto, dillo bene,
0: a Roma vanno tantissimo quest'anno.
3: Sì, sì, sì. I gadget, regaliamo gadget.
1: C'era papà tutto contento la giornata di uso la crema di Yannick Sinner.
2: Che figata. Senti Bebe, mi fa molto piacere che la tua permanenza romana abbia influenzato anche il tuo lessico, perché hai detto 18. Alle 18.
1: Alle 18, 18 e 30 tutti là.
3: Però spieghiamo cosa sono i Wimbrace, perché lo diamo per scontato e ogni anno sono sempre più le persone che vengono allo Stadio dei Marmi.
1: Assolutamente sì, allora Wimbrace Games, prima o poi faremo all'entrata anche un corso per imparare a dirlo, Wimbrace.
0: Scegliere dei nomi.
3: Io una su tre la sbaglio ancora.
1: Anch'io faccio tipo Wimbrace. No, è figa, bellissimo, perché sono praticamente tutti dei giochi inclusivi, dove c'è chiaramente, c'è sfida, c'è tutto quanto, però saranno 8 squadre che si sfidano, squadre che vengono insomma da tutta Italia e
3: rappresentative di un luogo, no? So che c'è la squadra di Fiumicino con capitano Danilo da Fiumicino.
2: No, ragazzi, no,
1: fate voi. Squadra, io chiaramente sarò contro Danilo Fiumicino. Io faccio la Roma.
3: Ma perché ogni volta? Io non te posso, ti fa così però.
2: Certo, certo.
1: Io faccio assolutamente, faccio la Roma e sono squadre composte da 4 uomini, 4 donne, 4 bambini, ragazzi con disabilità che ovviamente anche lì siamo di parte, sono i ragazzi della nostra fondazione Alfo Sport, che è diventata fondazione, che siamo diventati grandi,
0: siete cresciuti, sì,
1: assolutamente sì,
0: sì.
1: Quindi un sacco di bambini amputati, però che appunto giochiamo tutti insieme, personaggi famosi dello sport e dello spettacolo, e quindi è bello perché appunto è una sfida però composta da tutte persone che compongono effettivamente la società, quindi è un po' la società perfetta rappresentata all'interno dei giochi.
3: Sì, si gioca tutti insieme, cioè c'è cioè sì, una sì, prova sì, nella quale
0: bisogna partecipare tutti insieme, tutte le categorie
2: per noi
0: insieme.
2: Degli anni 70 i giochi senza frontiere inclusivi, ma veramente inclusivi,
0: esatto, veramente
2: e divertentissimo
0: inclusivi.
2: Divertentissimo da vedere, sì, divertentissimo per chi partecipa,
0: da
2: chiaramente
0: fare, certo,
2: da
0: fare, sì.
2: Insomma, quindi una serata magica. Senti Bebe, ma tu in che sport ti stai cimentando attualmente? Ti abbiamo un po' perso.
0: Non abbiamo capito,
2: cioè sei adesso dove, diciamo dove ti collochi?
1: Allora, manco io ci sto a capire più nulla. No, adesso pista d'atletica, infatti
2: pista d'atletica.
1: Sono abbronzatissima.
3: È sì, abbronzatissima. L'ho vista perché è passata dal mondo del chiuso, no? Della scherma al buio, certo, luci artificiali.
1: Però posso dire l'aria la condizionata, quanto l'ho rivalutata. Quanto mi manca l'aria condizionata.
2: Sì, è cominciato il momento, diciamo, anche da un punto di vista climatico impegnativo, mi sembra di capire.
1: Sì, assolutamente sì. Fa strano che devo metto là così col vento, che poi non ci sento niente. Fa già ridere.
3: Si è leccato il dito.
0: La protesi della mano. E faccio così. E beh, che ce fai così?
1: E faccio finta di capirlo il vento, tanto non ci capisco niente. E il coach ogni tanto mi dice: no, bebe, non sei contro vento, parti dall'altro lato.
2: Ah, certo.
1: No, è bello, ogni volta faccio: ma dove mi devo mettere? In quarta, in terza? E ogni volta si va lì. E io penso ancora alle parate di scherma, non riesco ancora a comprendere che sono così.
2: Infatti,
1: sono,
2: cioè, credo che il problema più grosso sia proprio la mente, no?
1: Sì, perché poi è brutto perché ti fanno ai posti pronti e poi fanno tipo op, fanno diversi al posto dello sparo, no? E
2: certo,
1: io sono stata abituata tutta la vita pronti a voi.
0: Bravo.
1: E in più mi facevano tutti vari versi alla quale io non dovevo partire.
0: Ah, per abituarmi,
1: per abituarmi a sentire solo la voce. Io
2: certo,
1: della mia testa esiste solo pronti a voi, quindi fanno pronti op, e io tipo rimango ferma così, e il mio allenatore di scherma arriva ogni volta, perché il preparatore è lo stesso, è venuto via,
2: certo,
1: con me, e lui fa a voi, allora io parto.
2: Ah, giusto.
3: Però
2: giusto, giusto.
3: Insomma, stai programmando, se ho capito bene, proviamo ad andare a Los Angeles.
1: Vabbè, adesso ancora sono scarsissima. Mi sono qualificata per gli italiani. Questo
0: scarsissima.
1: Posso dire, la vera figata è che in nazionale tutto il gruppo dei giovani sono tutti ragazzi di Alfo Sport.
2: Ah,
1: che quindi
2: bello,
1: ti fa capire quanto in realtà stiamo crescendo negli anni, certo, e quanto veramente i giovani di varie nazionali sono ragazzi di Alfo Sport. E quindi siamo molto fieri di arrivare lì a vedere i nostri.
3: È un motivo in più per invitare le persone stasera a venire, certo, perché chiaramente l'ingresso è gratuito. Ma se uno sta lì e fa una piccola donazione,
2: certo,
3: non,
2: certo,
3: non fa mai male.
0: Vi ricordo, Sport cos'è che fa? Cioè fornisce ai ragazzi che vogliono praticare un qualsiasi sport, ragazzi amputati,

0: le protesi che sono costosissime, se no doversele fare da solo, no? Giustamente.
1: Assolutamente sì, tante volte proprio non esistono,
0: non
1: quindi
0: esistono,
1: vanno inventate
0: proprio,
1: da creato. Zero. E quindi noi siamo lì a disposizione, pronti a dare insomma tutti i pezzettini che servono ai nostri ragazzi per fare sport. Ci stanno dando un sacco di soddisfazioni, perché appunto adesso sono 55, quindi iniziano a essere tantini, ed è proprio bello vedere quanto stanno crescendo negli anni e quanto stanno adesso i grandi, sì, aiutando a crescere i più piccolini che
0: piccoli
1: arrivano, quindi
0: bello.
1: È bello bello bello.
2: Dai, mettiamo un disco e poi torniamo a parlare di tante cose belle con Bebe Vio.

0: 1994, i Tech Dead hanno dedicato questo disco alle sciure, così si chiama, quindi su tutte chiaramente
1: sì,
0: le signore
1: sciure,
0: le sciure, sciure, le sciure che chiaramente hanno ascoltavano e continuano ad ascoltare i Tech Dead,
1: che lo
0: ragazzi,
1: sono adesso, cioè, insomma,
2: loro allora dicono so sure, dice io sono signore,
0: sono
2: signore,
0: sono sure. Poi c'è anche no, I'm not so sure, non sono una signora, no. Allora 342 00 00 700, tanti messaggi, mi sembra di capire che c'è qualcuno che ha il tuo stesso problema. Beh, sì, beh, vediamo.
3: Ragazzi, buongiorno. Beh, io ti dico questo, ho nuotato per tanti anni e il mio allenatore diceva partite al mio via e poi faceva qualsiasi verso tranne che dire via, diceva fortissimo, dai, a palla de fuego, e tu non sapevi quando devi partire, se devi partire alla A o alla fine di palla de fuego, alla O, cioè, diceva qualsiasi cosa tranne che al mio via, e poi lui faceva qualsiasi cosa, batteva le mani, schioccava le dita, insomma, vi voglio bene ragazzi,
0: grazie
3: da Verona, ciao.
0: Grazie. No, però scusa, ma possiamo istituzionalizzare a palla de fuego come partenza per tutti gli sport?
1: Però cioè, hai ragione, quando parti, quando senti A oppure devi aspettare fuego,
0: 3, 2, 1, a palla de fuego, per tutti gli sport, ma è
4: bellissimo. Che saranno qualche falsa partenza.
2: Senti, allora, senti, chi ci sarà stasera ad accompagnarci? Perché ricordiamo, 8 squadre, abbiamo già detto come sono composte, ma poi ci sono i capitani.
0: Stadio dei Marmi di Roma, ricordiamo, Stadio dei Marmi di Roma, quindi se siete in zona non perdeteli.

0: tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di scuola, quindi tutte le famiglie, tutti i bambini, tutti
1: venite,
0: quanti
1: venite a festeggiare.
0: La festa scolastica la famo noi.
2: Ok.
0: Allora, abbiamo Tess Masazza, Edoardo Tavassi, esatto, noi infatti sono scarsi, Carlo Molfetta, Federica Zacchi, abbiamo Valeria De Chiara, abbiamo Selsam, abbiamo tutto un gruppo dei Cesaroni, quindi Amendola, Elda, Matteo, Ludovico Fremont, abbiamo tutti, tutto il gruppone dei Cesaroni che sarà molto divertente vedere, Paolo Egonu, Giorgio Posotti, Tiziano La Bella, che è il comico quello romano che fa un sacco ridere,
1: Neri Marco Re, abbiamo anche
0: Zero Assoluto,
1: Zero Assoluto,
0: e abbiamo un sacco di gente, infatti sarà molto divertente, e vabbè, ovviamente Martino, ovviamente Danilo, Carlo Molfetta, insomma c'è un sacco di gente.
2: Esatto, ecco. Viene, gareggia,
1: gioca con te ovviamente.
0: Allora oggi farà molto ridere perché gareggerà in carrozzina.
2: Ah, ok.
0: Ho dovuto trovare una carrozzina matrimoniale praticamente, faccelo stare, perché adesso ha deciso che mi vuole fare da sparring partner da qua a Los Angeles, quindi che si vorrà cimentare con l'atletica.
2: Ma dai.
0: Con me.
2: E ricordiamo lui che faceva reggae.
1: Non un fisico proprio sottile. Ecco.
0: Ragazzi, probabilmente l'ultima volta che ha corso era l'ultimo Sei Nazioni, quindi era tipo mille anni fa. E fa ridere perché il primo giorno in palestra, sto carico, andiamo in palestra, fa pesi, quindi vabbè.
2: È il suo,
0: sui pesi,
2: è il suo,
0: è la sua vita,
2: sì.
0: Assolutamente. Il giorno dopo andiamo in pista, carico a cannone, cioè, fai un po' più di riscaldamento, che comunque sei un po' acciaccato, poi comunque con tutti questi anni di rugby sei un po' distrutto fisicamente. Va a cannone, iniziamo primo scatto abbastanza, secondo scatto perché poi i rugbisti, i piloni soprattutto sullo scatto iniziale sono fortissimi.
2: Certo.
0: Al terzo vediamo, vedete, pare che stava per cadere. Si inciampa, e faccio, che hai fatto? Guardiamo un livido grosso, tutto strappato.
2: No.
1: Si è strappato.
0: E coscia distrutto.
2: No.
0: Quindi adesso vabbè, stasera giocherà in carrozzina, ha detto adesso si riaggiusta e tornerà più forte.
1: Ma sì, sì, ma chi lo spinge?
2: Esatto.
1: ma chi lo spinge?
0: Mettiamo 5 tipo a spingerlo.
2: Insomma, avete capito, le premesse per una grande serata ci sono veramente tutte, dai.

0: grande protagonista della serata di sabato sera, Dito nella piaga con Businessman. Non è per niente Businessman, ma sicuramente molto impegnata, Bebe Viograndis, quindi la lasciamo andare. Appuntamento questa sera, Stadio dei Marmi di Roma, dalle 18, anzi scusa, dalle
1: 18.30
2: dentro la gente arriva in ritardo, quindi
3: è uguale.
4: 18 romane, okay, per iniziare alle 20.30 poi i Wimbress Games.
0: Grazie, ciao, Bebe, grazie, un bacio, ciao, grazie, ciao.
5: Triomedus, Assa, Triomedus.

0: DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
19: Ah no, io riparto con Boscolo.
20: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
23: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Abbiamo superato da poco le 900 DJ.
4: Buongiorno dalla redazione. Nonostante l'appello di Donald Trump, che in una telefonata non confermata però dalla Casa Bianca avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire agli attacchi di Teheran di ieri sera, lo Stato ebraico ha bombardato diverse zone dell'Iran prendendo di mira obiettivi militari.
5: Colpito anche un impianto petrolchimico nel sud-ovest del paese, la Repubblica Islamica ha risposto a sua volta con raid aerei che hanno fatto risuonare diverse volte le sirene d'allarme anche a Tel Aviv.
4: L'Iran avrebbe colpito anche le basi aeree israeliane di Nevatim e Tel Nof. Netanyahu ha convocato per stamattina una riunione del gabinetto di sicurezza.
5: Gli attacchi reciproci tra Iran e Israele hanno ulteriormente scosso la già fragile tregua siglata ad aprile. Solo ieri il capo della Casa Bianca si era detto certo che un'intesa con Teheran fosse vicina.
4: E intanto Israele ha annunciato che gli attacchi contro l'Iran dovrebbero durare diversi giorni e che l'esercito si sta preparando per una mobilitazione su larga scala delle riserve.
5: Il riaccendersi della tensione in Medio Oriente si riflette anche sul costo del petrolio. Il Brent è salito di quasi il 5%, superando i 97 dollari al barile.
4: Andiamo nelle Filippine, colpite nella notte italiana da un violento sisma di magnitudo 7.8 che ha coinvolto in particolare il sud del paese. La scossa, seguita da un'altra di assestamento di magnitudo 6.1, ha provocato 8 morti e oltre 200 feriti, un bilancio che però potrebbe aggravarsi ulteriormente dato che numerosi edifici sono crollati.
5: Il terremoto ha fatto scattare l'allerta tsunami non solo nelle Filippine ma anche a Taiwan e in Giappone, revocata invece l'allarme in Indonesia.
4: Cambiamo completamente argomento. Papa Leone XIV sarà il primo pontefice a tenere un discorso davanti al Parlamento spagnolo. Accadrà stamattina alle 10.30, nel terzo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna.
5: Il Santo Padre oggi vedrà anche il premier Pedro Sanchez e in serata nello stadio Santiago Bernabéu Papa Leone incontrerà i rappresentanti della comunità diocesana spagnola.
4: Ora lo sport. Calcio, la nazionale Under 17 si è laureata campione d'Europa di categoria dopo aver sconfitto ieri sera in Estonia il Belgio ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 1-1. I giovani belgi erano riusciti a portarsi in vantaggio all'85esimo. Gli azzurrini hanno agguantato il pari al 90esimo con un rigore trasformato da Fugazzola.
5: È stato invece ancora Pio Esposito a segnare il gol che ha permesso alla nazionale maggiore di vincere in amichevole contro la Grecia 1-0.
4: Passiamo al tennis. Non ce l'ha fatta Flavio Cobolli a Roland Garros. L'azzurro è stato sconfitto al quinto set in finale dal tedesco Zverev, che vince così il suo primo slam in carriera. Cobolli si consola con l'ingresso nella top 10 della classifica ATP e sfoggia ottimismo. Sono giovane, ha detto, avrò modo di rifarmi.
5: Un altro giovane, Kimi Antonelli, è sempre più leader del mondiale di Formula 1, il giovane talento della Mercedes. Dopo il trionfo nel Gran Premio di Monte Carlo, ha ora 66 punti di vantaggio in classifica piloti sul primo inseguitore, il ferrarista Lewis Hamilton, ieri secondo al traguardo. Le monoposto torneranno in pista già domenica prossima a Barcellona.
4: La MotoGP invece tornerà in pista il 21 giugno in Repubblica Ceca. Ieri il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Marc Marquez, che ha centrato così il 100esimo successo in carriera. Lo spagnolo della Ducati accorcia in classifica piloti, complice anche la caduta in partenza di Bezzecchi e Martin.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Noi ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km.

0: litri al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Bruno Mars alle 9.08, Risky Doll. Sì, c'è ancora il Trio Medusa per 3 settimane. Copriamo le vacanze anticipate di Fabio Volo. Lo diciamo a tutti i fan del Volo del Mattino, perché lui si è stancato tanto a fare la sua ora. Che dovete fare?
1: Sì, che
2: fine settembre è iniziato, no? Come al solito.
1: Quindi, ottobre.
0: Ecco. Infatti, tranquilli, perché riprende il 9 novembre. Fabio, a occhio, se tanto vi c'è solo da imparare da quel momento lì. E 909 in questo istante. Abbiamo messo Bruno Mars, non a caso qui su Radio DJ, perché Rischio Tutto è un po' quello che sta facendo questo pilota straordinario, ragazzi. Questo ieri la giornata era divisa tra Kimi Antonelli e Flavio Cobolli, i due italiani, insomma, diciamo.
2: Sono curioso di vedere i dati d'ascolto, perché c'era anche la nazionale. Secondo me sarà un po' impietoso il confronto.
0: Abbiamo parole per definire questo straordinario pilota, e allora lasciamo la parola a Carlo Vanzini. Buongiorno, Carlo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Senti Carlo, io ti dico subito questa cosa: capita anche a te la sensazione che

0: più racconti le gesta di Antonelli, eccetera, più ti scordi che non sia in Ferrari? Cioè, che conti relativamente esatto, questa cosa?
1: Esatto, sì. No, mi accorgo che c'è una bella divisione in Italia, no? Perché c'è ovviamente chi è strenuamente tifoso, come è sempre stato nella storia, anche quando raccontavamo altri piloti italiani molto forti, tifoso della scuderia, come nazionale diciamo dei motori in Italia, ma adesso non puoi non guardare a cosa sta facendo Kimi, che è una cosa fenomenale. Io ho visto ad esempio, c'era la figlia, l'ho detto anche in telecronaca, di Paolo Barilla, tra l'altro anche ex pilota di Formula 1, che si è presentata con mezza maglietta, l'ha fatta lei, l'ha creata lei, mezza maglietta sì. Ferrari, mezza maglietta Mercedes, da una parte la firma di Antonelli, non di Russell però, certo. E dall'altra la firma di due piloti della Ferrari.
0: Certo.
2: Senti, per i più distratti, quanti anni ha Kimi Antonelli?
1: Guarda, ad agosto fa 20 anni. E per me è impressionante per due cose. La prima è che quando stai con lui, sei lì, parli, chiacchieri, pensi di parlare quasi con un coetaneo. Io ne ho 25, ho 5 anni in più, insomma.
2: Certo,
1: non
2: certo,
1: più.
2: Certo.
0: Poi ricordaci quando fai il compleanno.
3: Certo, sì.
0: Oh, Carlo,
3: a noi trentenni, ti chiamiamo,
2: certo. tra un anno puoi bere gli alcolici, Carlo, vai tranquillo. Anche in America, pensa quanto sei fortunato. Okay.
1: Però abbiamo vissuto due gare dove lui non poteva bere, tanto
2: è vero.
1: È il primo, infatti sul podio gli ha messo l'acqua e lui, gli altri lo champagne, lui ha messo l'acqua. Per certo. quelle due gare e però ecco, poi ti devi ricordare che ha 20 anni e, certo. ed è incredibile la naturalezza, la tranquillità, la serenità anche non solo sua ma di una famiglia che sono quelle da pubblicità. Io a volte non ci credo, ero in macchina con lui a Bologna e chiama la mamma, ciao Topo, ciao amore, nessuna paura a dire mia mamma mi chiama Topo, mentre sappiamo che a quell'età i ragazzi dicono lasciami, non mi accompagnare, non rispondo mai al cellulare.
2: Esatto.
1: È una cosa strepitosa. E poi la naturalezza, come fa le cose in macchina. Ieri si sono scomodati tanti paragoni con chi è stato il re del Principato, sia Ayrton Senna. Ieri lui, anzi non ieri, tutto il weekend ha guidato veramente stile Ayrton Senna.
2: Senti Carlo, in tanti lo definiscono un cannibale nonostante poi abbia questa postura così tranquilla.
1: Sì, è un angelo che poi diventa un diavolo appena abbassa la visiera, almeno per gli avversari. Poi è proprio il classico ragazzo che io lo chiamo linguaccia, come dicono a Bologna, no? Linguaccia, perché linguaccia, ha sempre fuori la lingua quando fa uno scherzo, quando fa un saluto, quando festeggia. Proprio un po' da ragazzino guascone e all'interno della squadra, adesso che lui ha preso un po' in mano il territorio, lo temono perché lui arriva, fa gli scherzi, non ultimo a George Russell e non ha gradito tantissimo.
2: No.
1: George Russell gli ha pitturato i baffi e un cappello sulla foto del FAS.
2: No.
1: Formula 1, Russell si è vista la reazione, sì, ha messo lo scotch, però quindi bastava poi togliere lo scotch e si ripuliva. Però ecco, fa queste cose qua, torte in faccia per i compleanni agli altri, gli va bene che vince perché sennò lo prenderebbero a calcio.
2: Sì,
0: però aiuta a vincere,
1: ricorda,
0: un po' il suo concittadino Alberto Tomba, cioè di questi che vengono da Bologna e portano lo scompiglio nell'ambiente.
1: Guarda, Alberto mi manda sempre messaggi e ieri mi ha scritto, oggi arriva la quinta, per chi non ha vissuto Alberto Tomba che ha mosso delle folle oceaniche nel mondo dello sci, io ricordo la prima vittoria, la seconda, non c'è due senza tre, lì faceva proprio le rime dopo aver vinto, non c'è due senza tre, la quarta viene da sé e ieri prima della gara mi ha scritto la quinta è già vinta,
2: ammazza,
1: che è quello che lui aveva detto allora. E la quinta è arrivata. Sì, non è forse ancora così esuberante come era Alberto, forse unico nel suo essere così, così come era unico Valentino Rossi, così come è unico nel suo modo di essere Sinner, però ecco, sta piacendo da matti, lo vedo tantissimo agli stranieri. Poi è incredibilmente vero che ha anche una somiglianza fisica. Diviso, poi lui essendone stato né tifoso, anche se non l'ha visto correre, ha una somiglianza impressionante, il ciuffo, lui tra virgolette

0: virgolette ci gioca un po' anche su questa cosa, che ha il suo cappellino blu come quello di Ayrton Senna, però a volte tu lo guardi e dici, ma non ti viene un colpo al cuore, perché ci sono momenti in cui lo guardi e ti sembra veramente la reincarnazione, come stanno dicendo in Brasile, di Ayrton.
1: Senti Carlo, si va subito a Barcellona, tieni il cellulare sempre acceso, perché in questo periodo vogliamo assolutamente averti qui in onda su Radio DJ, perché ci piace sentire.
0: Adesso che siete nello spazio di volo, che esatto, va in vacanza, perché ha lavorato tantissimo, e alle 9
1: perfetto,
0: si può fare,
1: alle 9 perfetto,
0: alle 9 perfetto, va bene.
1: Grazie mille a Carlo,
2: volo acrobatico.
1: Grazie mille a Carlo Vanzini, ciao Carlo, un abbraccio, ciao, grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: Reduce da una due giorni straordinaria al Circo Massimo, Cesare Cremonini qui in versione Luna Pop con 50 special, 9.19, questo è Radio DJ. Carlo Vanzini ha citato Alberto Tomba, che quando vinceva una gara faceva sempre delle filastrocche, insomma aveva, è diventato a suo modo uno che viene citato a sua volta, no? Quindi molto semplice, diciamo, citare Alberto Tomba, soprattutto in alcuni ambienti sportivi. E perché vi diciamo questo? Perché ci ha molto colpiti il sindaco di New York, Mabdani, che cita Balotelli.
1: Sì,
0: ha citato
1: incredibile.
0: Mario Balotelli.
1: Allora, ha citato, in realtà, sapete che ci sono, adesso stanno, cioè, noi italiani ci dobbiamo fare una ragione, i mondiali di calcio, e New York è attesa alla prova del 9, certo, perché anche New York ospiterà delle partite. E molti dicono, ma siamo pronti, ma siamo,
2: sì, che farà l'amministrazione, che cosa state facendo, queste cose qua.
1: Ma dai, ha detto giustamente, ma noi faremo

0: nostro lavoro. E ha citato Balotelli quando disse: perché alla domanda perché non usi,
1: non esulti
0: mai,
1: esulti,
0: quando segni, che c'era tutta la polemica, lui disse: io non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro, quando segno io faccio il mio lavoro. E quindi Mandani, il senso della cosa che ha detto Mandani era: inutile esultare per una cosa che è prevista, certo, da quello che dovremmo fare.
2: Aveva aggiunto Balotelli: il postino esulta quando consegna le lettere. Diciamo, per concludere il senso della frase, mi è venuto in mente Roberto Baggio, citato se non sbaglio anche lui da Carlo Vanzini, quando nel 94, vi ricordate, nel post partita gli dissero: ma non hai paura di tirare i rigori? E lui disse: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Cioè, non so se ricordate quella serata là,
0: sì.
2: Fu una serata,
0: sì,
2: serata complicata, cioè, serata complicata
0: per molti di noi, per molti. Sempre dal calcio, legato anche un po' alla casualità e al fatto che alcune cose vadano dietro una logica, vi ricordate Boskov, dietro a tutte le polemiche arbitrali,
2: sì, certo,
0: ci fu un Sampdoria-Milan in cui non diedero un rigore alla Sampdoria. In quel periodo la Sampdoria era fortissima, era campione d'Italia, eccetera. E lui, alla domanda provocatoria del giornalista: no, ma Bosco,
2: sì,
0: rigore è quando arbitro fischia.
1: Oh.
0: Fine delle discussioni,
2: fine. Churchill aveva detto, a proposito degli italiani nel calcio: gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio. Secondo me è la frase più azzeccata per proprio identificarci e fotografarci come popolo. Vabbè, le citazioni nel calcio poi sono veramente tantissime, però poi ne abbiamo anche, ne avete estratta una di Trapattoni,
0: sì,
2: se non sbaglio, giusto?
0: Allora, ma sì, aspetta, allora, è una storia quella di Trapattoni, perché fu famoso in Italia, la Jalappas, vi ricordate, come mai dire, certo, gol, lo fece vedere tantissime volte: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
2: Sì.
0: Il senso era non cantare vittoria prima ancora
1: vendere la pelle dell'orso prima di aver preso l'orso.
0: Che quello, quello
2: che infatti che voleva dire quello.
0: Quello voleva dire quello. Ma quando fu nominato CT della nazionale irlandese,
2: sì,
0: ci tenne a riportarlo anche
1: in inglese,
0: cioè, agli irlandesi.
3: I say, be careful the cat. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
0: Perfetto.
1: No.
0: Mi ricordo che sfiorò la qualificazione.
2: Certo. Certo. Sì. 342-00-00-700. Vediamo se ne abbiamo dimenticata qualcuna. Ci potete chiaramente intervenire. Sì, Patrizio.
4: Ragazzi, ma quella nostra per eccellenza.
2: Qual è?
5: In ogni modo, guardi. Chi caga sotto la neve, no, pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda viene sempre fuori.
2: Sì, vabbè. Ma chi l'ha detta questa? Confucio.
0: Il commissario Girardi.

0: 9:25, l'eleganza di Lola Young from Down Here. Adesso io non farò altro che pensare al detto che mi ha appena comunicato Patrizio Mattei. Per tutto il giorno
1: che ci teniamo in coda. Esatto. In coda. È bello perché questo è l'orario in cui Fabio Volo fa citazioni, libri, eccetera. Noi dobbiamo tirare fuori i detti. Sì.
2: È stato sdoganato perché è stato detto in DJ Chiam Italia.
0: Okay. Okay. Se... Allora dillo, ma sostituisci la parola con genia, va bene? Così.
2: Okay. Okay. No, allora io uscendo da un taxi. Gli avevo detto che stavo andando a Milano e questo qui molto romano: ti vai a divertire a Milano allora, e ricorda sempre peccati di gnegna, Dio non te li segna.
0: Quello di gnegna
1: non te li segna.
3: Io adesso, vabbè. Gnegna si è capito lo stesso.
1: Sì, vabbè, però già è meno.
4: Vabbè,
1: è detto,
4: però attenzione, non è detto.
0: Esatto,
4: non è, vero, non è chiaro.
0: Cioè, meglio di fregna sarà, no? Cioè, voglio dire, no?
4: Suona male, un po' troppo gratuito.
3: Perché non siamo nel nostro orario.
0: Ma poi, ragazzi, posso chiedere, non ce l'hai pronto, vero? Concoluto, no? L'ottimo Claudio Concoluto.
1: Ce l'ho, no, voglia, perché siamo arrivati fino adesso, non abbiamo ricordato.
0: Esatto, perché febbraio?
1: No!
0: È novembre? No! Che mese è? È giugno! E quindi vale tutto!
1: Vale tutto! Qui al volo del mattino si può dire qualsiasi cosa. L'errore di Fabio è sempre quello: lasciarci le chiavi di casa e andare via.
0: Sì, sai quel cattone fa, ma che hanno fumato qua? Guarda che hanno lasciato una tazza.
1: Hanno acceso gli scintillini sul tavolo di legno.
0: Guarda che roba,
1: si è bruciata.
0: Ma che roba è? Ma cos'è qua? Questa spero che sia sporco normale. Guarda, lattine dappertutto, bottiglie.
1: Siamo al primo giorno. Non diamogli fuoco.
0: C'è una tigre che dorme nel bagno. Sarà notte da leoni. Così. Allora, citazioni 342 00 00 700. Sentiamo le vostre, dai.
5: Ragazzi, ciao, sono Angelo da Bergamo. Sì. Ascolto una frase famosa di Alberto Tomba e io la ripeto ad ogni occasione. Sì. Sembra facile, ma non è difficile. Ciao, Tucci.
1: Bello. Bravo, bravo Alberto, ragazzi,
4: è facile, ma non è difficile.
0: Guardate che questa nell'ora di Fabio Volo ci sta bene. Fidatevi.
4: Sì, sì, sì, sì.
0: E poi.
6: Io una volta, mio nonno, per farmi capire il valore dei soldi, perché io lanciavo le monetine da centesimi per terra, diceva: raccoglilo. E ricordati, chi non raccoglie un centesimo non vale un centesimo.
4: Bello, rispetto per il valore delle cose.
0: Io concluderei con questa che ci hanno segnalato su Serse Cosmi. Ricordiamo che noi siamo stati squadra nel Perugia quando allenava Serse Cosmi, giornalista. Ma mister, il problema sono le palle inattive. Risposta di Cosmi: sì, ma quelle dei miei giocatori, però, capito?

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
3: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
2: Beh, dovresti proteggerti di più.
4: Corridoio, io uso Max Meyer.
5: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza

0: senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve.

0: Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Le 9.36, ancora una ventina di minuti in compagnia del trio Medusa. Loro erano Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Si candidano pesantemente a diventare uno dei dischi dell'estate, ragazzi. Bellissimo.
1: Sì, bello, però non lungimiranti, perché secondo me di SIAE hanno a beccare poco. Meno di mille.
0: Ma c'è l'onda lunga. Quindi l'estate arriva fino a ottobre.
1: Sì, ma cioè, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7.
0: Dici che sono tanti.
2: Sono troppi.
0: Mark and Cremont li ho conosciuti, pensate, alla serata finale dell'Eurovision. Erano venuti a vedere la serata finale, veramente simpaticissimi. E 9.37, sicuramente questo è un disco che il DJ mi suona alle serate di matrimonio. Cioè, per far ballare la gente, un po' di roba moderna si metterà.
3: Sì,
0: no,
3: adesso
0: cioè,
3: sì.
1: Secondo me ti dirò di più: questo disco ha risuonato lì in quel di Palermo.
0: Ah, tu dici che da dove? No, perché lo c'è.
1: Allora
0: c'era tutta una roba fighetta. Il quintetto jazz gli hanno fatto fare.
4: No. C'era Elton John che ha cantato Your Song. Quindi
3: magari si sarà messa a suonare una cosetta.
0: Cioè, allora,
3: qualcuno la sa questa canzone.
0: Però perdonatemi, esatto. Se parliamo di musica, bisogna mettere la colonna sonora del matrimonio.
3: Certo.
0: Scusa, se no. Loro hanno chiesto questo. Sapete chi è che suona la tromba? Ho scoperto.
3: Chi è?
0: Federico Russo. Perché tornando all'inizio del programma, io c'ero quando Federico era convinto di saper suonare la tromba. Io c'ero.
1: Tant'è che poi si è dato al casù.
0: Al casù, esatto. Allora, parlando di Dua Lipa, il matrimonio di Dua Lipa, paginate. Ci appassiona questa cosa, Veronica? Sì, perché il matrimonio del VIP, cioè, ci appassiona. Certo,
4: beh, sì, ci appassiona. Più che altro, ecco, in questo caso è stata paralizzata un'intera città.
0: Certo.
4: E pare, insomma, che l'allestimento fosse molto, diciamo, tutto top secret, soprattutto il menù.
0: Hanno mantenuto
4: il segreto su quello che sarebbe stato poi servito al ricevimento.
1: Poi mi domando, no? Se hai l'invitato che ha delle intolleranze, eccetera, lo devi di prima, poverino, se no come fa?
4: Magari loro lo sapevano, avranno firmato accordi di riservatezza. Vai a sapere.
0: Domanda: c'è un piatto che necessariamente va inserito nel menù di un matrimonio? C'è qualcosa che è proprio tradizione, altrimenti porta sfortuna?
4: Allora, un piatto nello specifico, no. Non possono mancare ovviamente torta e confetti.
0: È un rito, porta bene.
4: Poi in realtà, secondo me, nel tempo è un po' cambiata il bon ton, il galateo del matrimonio, perché si mangia un po' meno rispetto a prima.
0: Ma parla per te, ma che stai scherzando?
4: Almeno ai matrimoni dove sono andata io si è mangiato un po' meno che in passato.
1: Vieni con me un paio di settimane dove vado in vacanza e poi ne riparliamo.
4: Forse perché quelli a Roma Nord.
3: Roma Nord.
0: La crisi morde anche a Roma Nord, la crisi morde.
3: Hanno gli spray alle vongole, capito?
0: Però comunque generalmente, vabbè, antipasti misti, giusto? Due primi.
4: Un giro.
3: Sì, due primi.
4: Sai, un secondo, un contorno. E poi adesso c'è molto il cabaret di dolci.
0: Il cabaret di dolci.
4: Invece prima della torta si fa un.
1: Sì, chi è che bussa?
0: Ciao, Sor Bignè, Sor Cabaret dei dolci. Ah, sapete quella del cannolo che va?
1: Non è cabaret, sono un'altra cosa.
3: No.
4: Scusa. Era intesa come area della.
0: Esce uno vestito da Bignè.
4: No.
3: Bello grosso, col vestito di gomma piuma. Guarda che funziona. Ecco il cabaret dei dolci.
0: Esatto, torniamo a Dua Lipa, che hanno servito, che
4: allora,
0: si sono mangiati.
4: Alla fine abbiamo scoperto che ovviamente si sono attenuti molto alla tradizione siciliana.
3: Oh, bravi.

0: tra i primi anelletti alla norma, panelle e croquet,
1: sì.
0: Tra i dolci cannolini e cassatine, lo chef era Tony lo stellato, Tony Lococo, e il catering era il catering dell'Osteria dei Vespri. Questo è quello che è venuto fuori, indiscrezioni, perché 3, qua 50, non abbiamo il menù.
2: 400 a capa. Senza i vini,
1: ma no, i di più.
2: Dici.
1: Di più. Dua Lipa,
3: ma che dico solo dietro? Hanno chiamato Elton John a far piano bar. Elton John stava là a far piano bar.
0: Se non sbaglio, è costato circa 3 milioni il matrimonio. Però vai a capire, 200 invitati. Sì.
4: Ma gli avranno chiesto a Elton John: mi metti questa, questa.
3: Ma sai, questa.
2: Tu pensa a fare la busta di regalo a Dua Lipa e cosa quanto ci metti dentro?
3: La Sardegna,
2: esattamente.
0: Porca miseria. Allora, ho fatto una piccola ricerchina proprio a proposito del costo del menù.
2: Sì.
0: Quello tra Jeff Bezos e Lawrence Sanchez, ricordato come uno di quelli in cui, insomma, è costato parecchio far mangiare gli invitati, 1000 euro a persona.
2: Persona. Che si sono mangiati?
0: In realtà hanno mangiato gli spaghetti alla Nerano. Selezione di formaggi artigianali, ovviamente rarissimi, e un'infinità di raffinati dessert. Il fatto è che ovviamente lo chef era uno stelle Michelin.
2: Quindi
3: mi ricordo a Venezia. Avevano affittato Venezia.
5: Mi ricordo che più stelle ci sono, meno cibo c'è nei piatti.
2: E più alzi il prezzo.
0: Poi ricerca sulle torte. Una di quelle più maestose è stata quella servita durante il matrimonio di Carlo e Diana. Una torta alta un metro e mezzo e pesava oltre 100 kg e aveva 27 repliche più piccole distribuite agli ospiti.
2: Ammazza, ragazzi.
3: Immagina solo il taglio della torta.
2: Un
3: metro e mezzo.
2: Qui siamo con un'impalcatura,
3: anche proprio una scala.
2: Una roba lunghissima.
0: La più grande certificata dal Guinness World Record è stata realizzata nel 2004 al Morgan Sun Hotel in Connecticut. Pesava 6,8 tonnellate.
2: Mortacci del
0: era composta internamente da dal pan di Spagna e crema bavarese.
2: Esagerato. Poi negli ultimi matrimoni l'usanza è quella di distribuire sigari, no, per gli invitati,
5: così. Sigarette varie.
2: Esatto. Al mio ragazzi, se vi ricordate, ma i sigari non c'erano, c'era dell'altro. E quindi mettiamo Bob Marley così a caso.

0: Le 9.45, stavamo cercando con l'ottimo Stefano Meloccaro in diretta da Milano. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno amici, buongiorno Tri.
0: Grazie per essere qui. Sei Bob Marley, oltre a essere un grande giocatore di calcio, di gioco calcio,
2: sì,
0: lo era
2: calcio,
0: anche di
2: sì.
0: Tennis. No, non era tennis, ricordavo male, era ping pong, tennis tavolo, tennis tavolo.
1: Però sì, gli appassionati di tennis ricordano Dustin Brown, che è il Bob Marley del tennis. È stato un giocatore anche molto, ha battuto anche Nadal a Wimbledon e aveva le treccine rasta, era di origine giamaicana e diciamo si è sempre detto di lui che avesse delle abitudini giamaicane.
2: Ecco. Perché era fortissimo solo sull'erba, esatto, ricordiamocelo.
1: E si tuffava, ma è stato un grande giocatore.
0: Oh, ragazzi, ma quella lì però è cultura, eh.
1: È cultura.
0: Allora Stefano, buongiorno, grazie per essere qui. Abbiamo commentato con Carlo Vanzini, Kimi Antonelli. Oggi le prime pagine sono divise equamente tra Kimi Antonelli e chiaramente tu l'hai definito comunque un successo clamoroso per Roland Garros, per gli italiani in generale.
1: È stato un trionfo, ragazzi, perché noi adesso certo Cobolli poteva, magari ce la poteva anche fare, certo che ce la poteva fare, ma il povero Arnaldi che è stato costretto a ritirarsi in semifinale, ho capito, a parte che povero non è esattamente l'aggettivo giusto.
0: Sì, mi sta facendo vedere, voi sapete quanto guadagnano per il Roland
2: allora,
0: Garros?
2: Allora sapevo 2 milioni e 8 chi vinceva, 1,4 e quindi 750.000 più o meno
1: il
2: giusto,
1: semifinalista. Esatto, Cobolli 1,4, per cui diciamo ci si può stare.
0: Cioè, quindi il virus comunque.
1: Però, ragazzi, ricordiamoci sempre: ricordiamoci sempre che nello sport alla fine devi sempre vedere da dove sei partito, no? Cioè, se a inizio torneo uno fosse andato con una pergamena da Cobolli e gli avessi scritto: senti, ma ti va di perdere la finale? I mortaci!
0: Porca trota!
1: Poi andavi da Arnaldi, che è di Sanremo, perciò un tantino più abbottonato. Gli dicevi: senti, ma ti va di arrivare in semifinale e poi ritirarti per un virus? Non so come si dica gli mortaci in sanremese.
0: Belin!
2: Però sì, finalmente abbiamo visto i francesi che un minimo ci hanno tifato.
3: Erano molto italiani.
2: Solo italiani.
3: C'avevano una clac di 70 persone.
1: C'erano tanti italiani, ma c'erano anche tanti tedeschi. Ragazzi, Parigi è ovviamente un posto internazionale, tipo Londra. Cioè, sì, la metà magari saranno anche locals, ma poi c'è un sacco di gente che viene da tutto il mondo. Per cui, no, direi quella roba è superata.
0: È cambiato il pubblico del tennis, perché tutti dicevano a Roma il pubblico è vivace. Mi sembra che sia così ovunque ormai.
1: Il pubblico del tennis è vivace, soprattutto perché, visto quanto costano i biglietti in tutto il mondo, uno dice: oh, io ho pagato 4.000 euro, posso divertirmi, posso esternare quello che penso. Sai.
0: Senti Stefano, ma questo movimento tennistico italiano, così che di grandi soddisfazioni, dove vuole arrivare e dove può arrivare?
1: Ma, oddio, insomma, già siamo a buon punto. Anche lì, se tu 10 anni fa mi avessi invitato, perché voi non mi invitavate?
3: Perché
1: del tennis non fregava una bene amata fava a nessuno del tennis.
2: No, che faceva notizia Fognini che arrivava al secondo turno. Poi Fabio fatto la prima impresa a Barcellona e da lì probabilmente si è aperto il mondo.
1: A Monte Carlo, ma insomma, sì, ok. E Fognini, pensate che Fognini nella sua carriera ha fatto un quarto di finale di uno slam e manco lo ha giocato nel 2011 perché fu infortunato da giocare contro Djokovic e si ritirò. Poi è arrivato Cecchinato, che ha fatto quella follia, batté Djokovic sul centrale e arrivò in semifinale a Roland Garros e da lì è partito poi Berrettini in finale a Wimbledon. Cioè, dove possiamo arrivare? Ragazzi, meglio di così, a dura. Abbiamo praticamente due giocatori tra i primi 10, un terzo Musetti che ci tornerà. Cioè, non siamo veramente messi molto bene, molto bene.
0: Parlo a nome di Stefano Meloccaro, del Trio Medusa, del gruppo di Chiamate Roma. Ho visto parecchi video dei social, appunto, della finale del Roland Garros. C'era un tifoso, credo italiano, con la maglietta con scritto proprio tutto il dialogo tra Fognini e l'arbitro, quello famoso.
1: Sì,
0: voglio quella maglietta.
1: Gira Pascal.
0: Come fai a darmi il warning? È bellissimo con tutto il dialogo.
1: Quella là con Fabio, che adesso diciamo è nella fase matura della sua vita, la ricorda spesso quella roba lì. E calcola che ha invitato quell'arbitro lì, lo ha invitato alle sue feste, lo chiama sempre. Ormai sono una coppia di fan. E l'ha invitato anche a Ballando con le Stelle.
0: Non ci credi.
1: Era tra il pubblico.
3: Rifanno il pezzo.
1: Sai, quello è il repertorio.
0: Però la maglietta la vogliamo. No, sì. Pascal, non mi puoi dare il warning. No, come fai? Touch the line. A un certo punto dice solo una cosa in inglese, è solo una roba del
1: The White Mark.

0: The White Mark.
1: Senti Stefano, dai, ti lasciamo andare, tra 10 minuti sei in onda quando vuoi venire, tanto tu adesso un'ora ce l'hai prima, no?
2: Sì, certo.
1: Scusa, prossimo appuntamento che abbiamo? Direttamente
3: prossimo, che cosa seguiamo adesso?
2: Tu dici cose importanti. Ragazzi, allora, adesso ci sono tutti i tornei, comincia la stagione su erba, perciò ci sono tutti i tornei che vanno verso Wimbledon, che è il culmine. Torna Sinner. Speriamo ci sia Berrettini che si è riabilitato, tornano tutti i nostri, il prossimo grande
3: confermi
2: torneo.
3: Confermi, non c'è Alcaraz, vero?
2: No, Alcaraz si sapeva già da qualche tempo che tornerà forse per New York.
1: Vabbè, insomma, dai, il tennis è tutto da seguire, mi sembra chiarissimo. I prossimi appuntamenti
2: non perdiamo nulla.
1: Grazie Stefano Melocca, tra poco Mezzogiornale. Ciao, ciao.

0: fresco. C'era qualcuno che l'aveva detto, comunque Maria Antonietta e Colombre senza vestiti.
1: Io poi lo so.
2: Si chiama autobiografia, ragazzi.
1: Avevamo detto.
0: Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: La linea passa a DJ Chiam Italia, domani alle 8. Maledetti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il

0: gratis che risparmiamo! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!

0: Colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Le borse europee hanno aperto in rosso dopo i raid israeliani in diverse zone dell'Iran che hanno reso ancora più fragile la tregua siglata ad aprile. I listini del vecchio continente hanno iniziato la giornata segnando cali vicino al punto percentuale. A Milano il FTSE MIB ha aperto cedendo lo 0,8%.
2: Intanto, come detto, la tregua in Medio Oriente si è interrotta dopo due mesi. L'Iran ieri è tornato a colpire Israele dopo che l'esercito dello Stato

0: Ebraico aveva bombardato Beirut.
1: Il presidente americano Donald Trump aveva chiesto al premier israeliano Netanyahu di non rispondere ai raid di Teheran, dal momento che, da quanto dichiarato dallo stesso Trump, un accordo per un cessate il fuoco era vicino.
0: E intanto il governo degli Ayatollah ha lanciato un avvertimento attaccando Beirut. Si legge in una nota del Ministero degli Esteri di Teheran: Israele ha superato tutte le linee rosse. Se l'aggressione si ripete, la risposta sarà più ampia.
1: A Londra oggi il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron incontreranno il leader di Kiev Zelensky sul tavolo l'elaborazione di un piano che possa portare a un cessate il fuoco.
0: Tra i punti in discussione ci sono il congelamento della linea del fronte, possibili negoziati con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti e la presenza di una forza multinazionale nell'ambito delle garanzie di sicurezza.
1: Apriamo un'ampia pagina sportiva con i motori. Kimi Antonelli ha fatto cinquina andando a vincere anche il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, consolidando così il primato in classifica piloti.
0: A Parigi invece non ce l'ha fatta Flavio Coboldi. Il tennista azzurro nella finale del Roland Garros è stato sconfitto dal tedesco Zverev soltanto al quinto set.
1: Calcio, l'Italia Under 17 invece campione d'Europa di categoria dopo aver sconfitto il finale in Belgio a calci di rigore. La nazionale maggiore invece ha vinto 1-0 in amichevole contro la Grecia.
0: E intanto le nazionali qualificate si stanno preparando al mondiale. Quella iraniana ha svolto il suo primo allenamento a porte chiuse in Messico. La partecipazione della squadra al torneo organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada era stata messa in dubbio nei mesi scorsi proprio a causa del conflitto in Medio Oriente.
1: L'Iran invece giocherà il 15 giugno a Inglewood in California contro la Nuova Zelanda. 6 giorni dopo, sempre a Inglewood, sfiderà il Belgio, poi si recherà a Seattle per affrontare l'Egitto il 26 giugno.
0: L'Iran e gli Stati Uniti potrebbero incontrarsi nei sedicesimi di finale il 3 luglio ad Arlington in Texas, qualora entrambe le squadre si classificassero seconde nei rispettivi gironi.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi e Paolo Menegatti, altre news a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.
15: Salita del volo con destino alla felicità.

0: G, lui è Manu Ciao e noi siamo Radio DJ. E allora?
1: Beh, vabbè, ma come parti aggressivo, Lirus?
0: Si parte aggressivi quando si ha la coscienza sporca, nel senso che questa mattina siamo tutti leggermente bolliti, abbiamo tutti un limone in bocca e anche un po' di erbe, così, sai quelle che si mettono nei pesci?
1: Eh certo!
0: Cos'è che si mette? Rosmarino.
1: Prezzemolo, rosmarino,
0: che poi ti rimane
1: salvia.
0: Fra i denti.
1: Salvia rosmarino.
0: Che è quello che ti rimane fra i denti,
2: rimane lì
0: giusto?
2: Bloccato.
1: Sì, sì,
0: E allora, insomma, per combattere il rischio di essere un po' sottotono, sono partito subito un po' aggressivo. Questa canzone che avete appena sentito, si intitola, vai Nicola?
1: Viajando por el mundo.
0: Cioè, viaggiando per il mondo. È un tipo di spagnolo che si fa...
1: Sì.
0: Non si fa fatica a tradurre.
1: Diciamo,
0: per
1: capisce.
0: Rimarcare questa cosa, nel videoclip che la accompagna, Karol G praticamente fa un trasloco.
1: Okay.
0: Si vede che deve andare da una parte all'altra, viaggia per il mondo ed è un furgone tutto scassato,
1: sì,
0: il suo, sul quale carica peluche, divani sfondati. Prego.
1: Sì, fa un trasloco, quindi spagnolo, giuro, è tutto vero, fa una mudanza.
0: Si chiama mudanza.
1: La mudanza. Sì.
0: E anche lei è in mudanza mentre fa trasloco, perché passa comunque tra posti dell'America Latina, quindi molto molto caldi. Ecco,
1: sì,
0: non le credete. Perché tutto quello che racconta in questa canzone è soltanto per fare scena. Ieri era su un balcone a Monte Carlo con la cuffia, col microfono, che guardava la gara di Formula 1 e nel microfono parlava con un suo amico, come quelli che vanno in moto con la fidanzata, con la moglie,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: che hanno il casco con il microfono incorporato,
1: sì, sì. A volte comunicando anche tra moto diverse,
0: tra moto diverse
1: si può fare,
0: certo,
1: è legale, sì, sì,
2: sì, è molto più sicuro di quando per collegare i due caschi c'era un cavo.
1: Sì, no, certo.
0: Sì, immagino. Oppure come farebbe Ricky, che si volterebbe per parlarti.
1: Certo. Sì, oppure di avere
0: Ricky
1: un
0: quando, quando guida in macchina, il nostro amico,
1: sì,
0: Ricky,
1: sì,
0: lui guida e se tu sei di fianco e ti deve dire una cosa, si gira e ti guarda.
1: No, perché ti stavo dicendo. Micchia, ma guarda avanti.
0: Oh, stai guidando.
1: Ma guarda avanti. Vabbè, guarda un po'.
0: Vabbè, io finirei qua. È mezzogiorno,
1: sì,
0: ci risentiamo domani mattina. No. Sigla di chiusura. Vai.
3: DJ, chiama Italia.
0: E invece no.

0: del programma radiofonico dopo le tre giornate passate al Parco Sempione. Quanti chili hai perso? Ah, ma oh, si vede, cioè,
1: due chili e otto.
2: Sgonfiato,
0: ma di brutto, eh?
1: 2,8 kg.
0: Perché non eri grasso, eri gonfio.
2: Sì, e vedi star lontano dai fritti per due giorni.
1: No, l'ho preso i fritti.
2: Li hai pure presi?
1: Certo, c'era Davidino. Ogni tanto passavo lì e il mio pasto era mangiare un fritto o una pizzetta.
2: Ok, non hai preso lo smash burger di J Chiama Italia, no, quello fatto da...

0: l'avrei tanto voluto
1: istantaneamente.
0: Ho visto il video,
1: quello.
0: L'ho sognato
1: che
0: per
1: buono,
0: due giorni.
1: Ragazzi,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: buono.
0: Sì, sì, perché il giochino di questo fine settimana fra i collaboratori della radio, perché alla fine, adesso faccio un piccolo passo indietro, voi vedete sempre i frontman,
1: certo,
0: no? Cioè
1: certo.
0: Quelli che parlano
1: vanitosi.
0: Per radio,
1: i vanitosi.
0: Prima c'era Carol G con il suo van, qua si alziamo noi con il vanitoso.
1: Io sono abbastanza capitano dei vanitosi.
0: Te sei nella squadra
1: sì,
0: di
1: sì,
0: brutto
1: sì, molto
0: proprio.
1: Vanitoso.
0: Voi vedete sempre le faccette di quelli che parlano, sì, insomma, dei personaggi, senza contare i cantanti che però sono lì a fare il loro lavoro, insomma, no? Però è come quando un esercito va in guerra,
1: sì,
0: specialmente nelle guerre contemporanee che sono molto molto tecnologiche. Ne abbiamo parlato, è una cosa anche seria, non voglio sovrapporre le due, però per darvi l'idea, dietro ogni soldato che vedete di qualunque esercito ci sono almeno tre soldati di supporto,
1: certo,
0: che poi puoi
1: certo.
0: chiamare soldati, puoi chiamare assistenti, non è gente che spara, però è gente che si preoccupa
1: della logistica,
0: del funzionamento, della salute,
1: certo.
0: No? Tre per ognuno, ed è così lo stesso anche qui, per ognuno di noi che andava sul palco c'erano una Sara, un'Alessandra, una Chiara, un Matteo e tantissimi altri,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: hanno lavorato, e mentre noi non abbiamo fatto praticamente nulla se non ubriacarci,
1: sì, diciamo,
0: e parlare male l'uno dell'altro,
1: chiaro, però,
0: beh, però pubblicamente.
2: Avete involontariamente offerto materiale social, quindi
1: esatto.
2: un ruolo l'avete avuto,
0: okay,
1: bravo,
0: okay.
1: Vedi.
0: Voi invece avete fatto la gara, a quanti passi abbiamo fatto, giusto?
1: Sì,
0: quanti
1: sì,
0: passi hai fatto?
2: Beh, io ho fatto una media di 18 km al giorno.
1: Beh, tanto.
2: E sono tanti, perché poi comunque
0: dovevi
2: c'era...
0: mettere Nicola Rigliano, Alex.
1: 20 km
0: al giorno.
2: Però è una fatica che si risolve dormendo.
1: Ah, certo.
2: Molto migliore della fatica che riguarda i pensieri e che col sonno non
0: certo,
2: passa.
0: Certo.
1: Chiaro.
0: Infatti è un invito, un consiglio, una specie di esperienza che noi giriamo agli ascoltatori che spesso ci scrivono. Ti ricordi che qualche anno fa, non mi ricordo per quale motivo, era una delle tante occasioni in cui
1: sì.
0: abbiamo raccontato di soffrire un po' di insonnia. Io ho detto, ho trovato una melatonina fantastica,
1: sì,
0: che avevo
1: ribattezzato
0: la melatonona.
1: Sì, sì.
0: Poi in realtà era tutto effetto placebo, perché non è che funzionasse più
1: dopo
0: di
1: un
0: tanto.
1: Po' non funziona più la melatonina.
0: Da allora almeno uno o due al giorno mi scrivono, scusa,
1: beh,
0: come si chiamava la famosa
1: beh.
0: Melatonona che dicevi che ti faceva dormire? Ecco, la melatonina è un aiuto, ma di certo non funziona.
1: No.
0: Se volete dormire, ma attenzione ragazzi, dovete andare a letto stanchi,
1: vedi un po',
0: perché
1: vedi.
0: Secondo me questo mondo moderno sì. con tanta pigrizia intorno, tanta tecnologia,
1: i contadini, lo stress,
0: bravo,
1: una volta
0: bravo.
1: Specie
0: il fisico
1: non
0: te lo stanca,
1: no,
0: fino in fondo,
1: no.
0: Insomma, allora questa canzone avremmo dovuto metterla 4 ore fa, quando il sole ancora non era sorto, però il programma

0: attimo prima di scegliere questa canzone per cominciare e per celebrare il Plaid che è finito ieri sera, allora mi sono detto non posso metterne una delle tante, diciamo,
1: nuove
0: contemporanee. Abbiamo scelto il Padrino.
1: Sì, giusto.
0: Il Godfather dell'hip hop italiano.
1: Totale.
0: Il vecchio Neffa su Radio DJ. Mi è spiaciuto, sai, non vedere sabato sera Miriam, porca miseria,
2: la mamma
0: di Matteo, perché no, è venuto apposta da Roma per vedere Party Like a DJ. Le è piaciuto, ma c'era un po' troppa gente.
2: Era un po' troppo
0: però
2: per lei.
0: Soprattutto non si è fermata a vedere lo spettacolo musicale, perché ha guardato la scaletta e nonostante ci fosse la creme della creme, non c'era Ultimo. E siccome lei vive per Ultimo...
2: Non vive più per Ultimo.
1: Nicolò, grande sgarbo. Per noi Ultimo è Niccolò, Ultimo
0: sì,
1: è Niccolò.
0: Sì, Peter Pan. Peter Pan,
2: bravo. Perché è volubile come le adolescenti.
1: Certo.
2: Quindi adesso? Adesso i BTS.
1: Ah,
2: ce l'ha un po' con noi perché li passiamo poco.
1: Ho capito.
2: E sostiene che per colpa del fatto che le radio in Italia li snobbino un po', non vengono qui col concerto. Quindi lei per andarli a vedere deve attraversare le nazioni.
0: Ne ha 16 o 17 adesso?
2: Di 17. Anni. 17, sì. Col 7 davanti.
0: Si dice, ragazza.
2: Mia madre non può essere una bambina, ne ho 51.
0: Vabbè,
2: io
0: ho dei figli che sono più vecchi di me.
2: Giusto.
0: Le 10:18 state ascoltando Radio DJ The Day After, il Party Like a DJ.
1: Anche se...
0: ma non parliamo solo di quello, anzi adesso cambiamo.
1: Assolutamente, cambiamo, perché il bello per noi vanitosi, che appunto non dobbiamo lavorare tutto il giorno al party, è che magari hai un impegno la mattina e uno la sera, quindi la giornata è vuota, la giornata è davanti al divano. E ieri, pancia mia, fatti capanna,
0: stavo
1: davanti al divano.
0: Ci sono i volenterosi, che sono i capi di Stato che cercano di aiutare l'Ucraina nella guerra con la Russia. E poi ci sono i vanitosi, che siamo noi.
1: Esattamente.
0: Invece. E ieri hai visto la Formula 1?
1: Ho visto qualsiasi cosa, con uno zapping furibondo tra moto, auto e tennis.
0: Sì.
1: Poi scoprendo che il tennis era sul 9, quindi...
0: Ah sì, hanno concesso questa cosa per i comuni mortali.
1: Esattamente.
0: Complimenti a Cobolli, complimenti per la sportività nei confronti di Zverev, perché devo dire che io non faccio parte del mondo degli appassionati. No, cioè sì,
1: figurati,
0: mi piace, lo guardo, ma non sono così dentro, ok? Però avevo capito che il povero Zverev sarebbe stato il miglior tennista in circolazione se non ce ne fossero stati due più bravi di lui.
1: Certo.
0: Che sono Alcaraz e Sinner. Una volta che non ci sono Alcaraz e Sinner, non l'avesse vinto, sarebbe stato veramente una tragedia.
1: Paperino, okay. Sì,
0: e quindi
1: paperino.
0: Insomma, Cobolli gli ha ripetuto la stessa cosa, però gli ha detto: oh, se ricapita un'altra volta che non ci sono quelli, arriviamo io e te in finale,
1: fammi
0: col cazzo
1: vincere,
0: che sono contento,
1: esatto,
0: se vinci tu. Insomma,
1: volevo dire una cosa, sempre da profano: Zverev, come
0: il profano sul divano.
1: Profano sul divano, Zverev. Non no.

0: Tu non hai visto Matteo?
1: No, ieri avevo da fare.
0: Lui faceva tante volte, ma tante volte con la pallina.
2: Ti innervosiva?
0: Tantissimo.
2: A te, ma mi stai giocando? Te.
0: Ma scusami, ma se tu devi battere il servizio, ok? Hai la pallina in mano, la cosa, sei pronto.
2: Sì.
0: Tutto il mondo sta aspettando quel momento. Puoi far rimbalzare la palla 8 volte. 8.
2: Ma pom, c'è chi lo fa anche pom, 12, guarda. Pom.
1: Beh, pom, per questo hanno introdotto pom, il conto alla rovescia.
0: Cioè, ma sei
1: perché
0: veramente...
1: a un certo punto credo sia successo che questi prendevano talmente tanto tempo che hanno detto, mettiamo un limite.
2: No, però, devo dire che vedere la Formula 1 a Monte Carlo invece fa sempre un po' specie, no? Perché la Formula 1 di adesso è molto attenta alle infrazioni regolamentari, un po' per una questione di sicurezza, un po' per una questione, che evidentemente la cultura americana mette la legge davanti a tutto,
0: sì,
2: ma non perché loro siano così leali, perché hanno sempre paura delle cause.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: esiste niente che sia a prova di cause.
0: Sì,
2: insomma,
0: anche lì,
2: no?
0: Da profano ho capito che è arrivata una specie di VAR anche lì. Cioè qualsiasi cosa succeda. No, ma dare visione.
2: Sotto indagine, sotto inchiesta, è stato notato. La prossima volta, visto che già Monte Carlo è un posto molto piccolo, fate il Gran Premio nel cortile di un tribunale.
0: Esatto.
2: Così almeno siete anche un po' più spicci nel...
0: Esatto.
2: Devo dire complimenti all'eleganza di tutti quelli sugli yacht parcheggiati che ci hanno fornito uno spettacolo durante
0: cosa
2: l'attesa.
0: Cosa facevano, Linus? Una... Io sono molto colpito dal fatto che Linus sia colpito da questi
2: sullo yacht. No, non sono colpito, posso esprimere un parere.
0: Sì.
2: Mi fa schifo al cazzo quella roba lì.
0: Beh, sei stato velato.
2: Cioè non c'è niente di male nell'essere ricchi, specialmente se i soldi li hai fatti in maniera corretta. Però quell'ostentazione così volgare della nave parcheggiata nel porto con 50 persone che magari neanche si conoscono fra di loro,
0: ma
2: che devono farti vedere che loro sono belli, giovani, ricchi e nudi, la trovo abbastanza orrenda, ma fa parte comunque del nostro mondo.
0: Sì,
2: gioiamo
0: sì,
2: per i nostri ragazzi, i ragazzini della nazionale che hanno giocato ieri con la Grecia. Prima di giocare con la Grecia, l'allenatore della Grecia, che la prendeva sul serio la partita, perché la Grecia si sta preparando alla National League, ha detto: ma cazzo, non potete mandarmi i ragazzini, questa è un'amichevole che per noi è importante. Gli hanno mandati i ragazzini
0: e hanno vinto
2: i ragazzi.
0: Scusami, abbiamo detto del ragazzino della Formula 1 che ha vinto?
2: Il ragazzino della Formula 1 che vince, il ragazzino del tennis che comincia a diventare grande e continua a vincere, insomma,
3: ma anche i ragazzini dell'Under 17 italiano.
2: Anche i ragazzini dell'Under 17. Sì.
0: Bello. E Monte Carlo, ti chiedo un'ultima cosa, da sempre da profano, ma te l'ho già chiesta fuori onda stamattina alle 5:15. Alla fine Kimi Antonelli era praticamente all'ultimo giro, ha fatto le ultime due curve derapando e andando a 50 centimetri dal muretto.
2: 50 centimetri era in tutta sicurezza.
0: Ma lo ha fatto apposta.
2: Non so se hai visto davvero il Gran Premio o se ti sei chiuso un occhio come di consueto.
0: Ovviamente.
2: Però c'era una telecamera che aveva l'incarico di misurare la distanza fra la gomma dei piloti e un guardrail in particolare. E a un certo punto, sai come quando con la slot machine viene fuori tre bar?
0: Certo.
2: Zero!
0: Ah.
2: Non mi ricordo chi è stato, forse Gasly, uno di loro, ha fatto zero.
0: Cioè, pelo. Il famoso pelo.
2: Ha depilato il guardrail proprio.
0: E poi Una cosa volevo dire, a un certo punto quello della Ferrari è andato dritto. Chi dei due?
2: Leclerc
0: è andato contro il muro. E hanno fermato tutto fermo. Sì. Perché devono ripartire... Cioè Kimi Antonelli aveva 2 minuti di vantaggio.
2: Sì. È una regola che hanno inserito parecchio tempo fa e serve un po' per animare lo spettacolo, no? Perché altrimenti uno parte primo e arriva primo e la gara diventa un po'
0: monotona.
2: C'è sempre la speranza, appunto, che succeda qualcosa. Il problema è che quando succede a quello per cui tu fai il tifo ti sta sulle palle. Quando succede a un altro invece dici: oh che bello, magari c'è la possibilità che i nostri tornino anche a vincere.
0: Però bello, sempre molto bello.
2: Certo che l'ideona di rattoppare l'asfalto la mattina prima della gara mi è sembrata molto...
0: Non so
2: se hai visto Matteo perché eri in giro a camminare, ma la mattina della gara hanno scoperto che un pezzo di asfalto si era rovinato e lo hanno rifatto.
0: La mattina della gara.
2: Della gara.
0: Quindi tirava su sassi.

0: State ascoltando Radio DJ, siamo in questa mezz'ora in cui purtroppo ci tocca parlarci un po' addosso. Ve ne chiedo umilmente scusa e lo chiedo in particolare ai nuovi ascoltatori che sono arrivati in questi ultimi istanti, velocissimamente, tra le 10 e le 10 e mezza. Quanti ne sono arrivati, Matte?
1: 1.200.000.
0: Nuovi?
1: Sì.
0: Che evidentemente hanno sentito da lontano l'eco dei tre
1: sono
0: giorni che abbiamo
1: fatto. Raggiunti, sì,
0: hanno si sono detti, andiamo un po' a sentire com'è.
1: Allora, e hanno questi rimarranno, questi sono...
0: Speriamo.
2: Sì, questo 1.200.000 ha visto Fabio Volo.
0: Milione due come lo stipendio,
2: due come lo stipendio annuo di Fabio Barcellona. Hanno visto Brenda Lodigiani che ballava con Fabio Volo, non sapendo neanche che cos'è Radio DJ. Poi hanno capito, Radio DJ, e sono qua.
1: Hanno visto la bellezza e l'eleganza.
2: La bellezza
1: e quello li ha convinti.
2: Bravissimo.
0: Comunque devo dire che il momento più bello è stato la foto finale, che è venuta la merda, ma fa niente, perché comunque non è che ci siamo messi lì con le lampade apposta.
2: Ma no,
0: per...
2: certo.
0: C'erano 100.000 luci accese, quindi i toni di colore sono
1: rosso.
0: Quello che sono. Però l'importante è averla fatta. In questa foto noterete un'assenza che è quella, due assenze, una è quella di Fabio Volo che
2: no,
0: ha visto
2: Fabio, no, c'è Fabio, poi se quando
1: questa,
2: le luci rosse
0: no,
2: si
0: no,
2: sono
0: dato... ah no, e poi dopo che è andato
1: dopo
0: dietro
1: dopo se n'è andato, quella buona era quella dopo, ma ti ho dovuto
0: quello
1: dar
0: che
1: questa.
0: Manca davvero è il DJ Angelo che è arrivato, che ormai la sessione fotografica era terminata
2: e sto parlando con
0: sto
2: una
0: parlando con una
2: e sto parlando con una figa l'ho attaccato una
0: che meraviglia, due numeri,
1: due vai, numeri e sono bellissimi numeri. All'Arco nei due concerti sono passati 30.000 persone nei due giorni.
2: Paganti, lo ricordo,
0: all'Arco solo per i concerti,
1: solo per
0: e
1: i concerti.
0: Non potevano essere di più perché lo,
1: no,
0: spazio,
1: lo spazio era quello. Gli Speakers Corner sono andati tutti sold out e hanno fatto in tutto 7.000 presenze. A 50 Linetti, la serata che ha aperto la kermesse, 2.000 persone.
2: Caspita.
1: Perché non c'era altro spazio.
0: Stra sold out.
1: E nel Parco nei due giorni sono passate 270.000 persone.
2: Caspita.
1: 270.000. E il lavoro social ha coperto una quantità di views doppia rispetto a quella dell'anno scorso.
0: Tipo?
1: L'anno scorso 15 milioni,
0: Urca.
1: Quest'anno 30 milioni.
0: E voi cosa ne pensate?
2: No. Bravissimo.
1: Allora, questo è stato il debutto di una squadra social appena ristrutturata e non poteva andare meglio di così.
2: Bene, lasciami dire un ultimo dato, quello più importante per me, nel mio DJ set 20 milioni di persone, ma incredibile, incredibile, ragazzi.
0: Sottosuolo, perché sotto il castello
2: anche sotto

0: Amici, avete trovato l'amica Steffi, la ragazza che doveva venire da sola? Sì, certo che c'era, c'era sabato mattina
1: dappertutto, dappertutto.
2: L'ho vista dappertutto. Ha superato tutti i guai che ha avuto.
1: A parte gli scherzi, è venuta anche al DJ set.
0: Sono un volontario della colonia felina Gatti del Castello Sforzesco. Durante il weekend è stato più piacevole del solito portare le pappe ai nostri amici nel fossato del castello con in sottofondo la musica di

0: Bello. Che mi ha toccato nel profondo.
1: Oh,
0: Pina, Diego, Vale e Marta sono riusciti a creare un'atmosfera incredibile. Sì, Pina era ancora commossa sabato sera.
1: Sì, anche ieri sera.
0: Perché detto, abbiamo fatto una cosa meravigliosa.
1: Sì,
0: io non l'ho vista, ma
1: stupendo.
0: Mi fido dei vostri pareri.
1: Devo dirti che anche ieri sera la Pina era stracommossa. Sapete che la Pina è la madre dell'hip hop italiano, no? È stata la prima donna a fare hip hop in Italia. Ed era proprio commossa quando ha annunciato il sottotono lacrimone.
0: Adesso pubblicità, tra poco si cambia. Vi ricordo che nel frattempo si festeggia il ritorno dell'Ascoli in Serie B.
1: È vero!
0: Così almeno cominciamo ad andare.
1: Non saranno contenti a
0: Brescia.
1: Però purtroppo l'hanno persa in casa.
0: L'allenatore del Brescia, Corini, ha detto che l'Ascoli se l'è meritata.
1: Sì, e beh, direi.
0: Altra.
2: DJ, Yama Italia.
3: DJ
4: One Nation, One Station.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
1: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
2: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
0: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
3: il Concertozzo.
1: Le prevendite sono già disponibili.
0: Tutte le info su dj.it.
4: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet

0: Nutriamo sentimenti.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo le elementari.
1: E beh, qui quarta, quinta elementare, chiaro.
0: Sì, ero già al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, mi ero già al primo matrimonio. Sì.
0: Jasmine Archer con Sleeping Satellite.
1: Vi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio
0: nel 92. Porca miseria, ero in mezzo alle fiamme.
1: È bravissimo. Stavo
0: attraversando le fiamme, pardon. Vabbè, no, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato. Dopo Sleepy Joe, il destino.
1: Porca miseria.
0: Sleepy,
1: ragazzi.
0: Donald, ragazzi. Sì, ma sì, che sì. Poi, non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo.
0: Ne ho già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai, ma... Alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Ah, certamente.
0: Soprattutto capita anche a me.
1: Linus, soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se
0: quello.
1: Sbagli il pranzo,
0: certo.
1: Il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva,
1: sì.
2: Nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomatico mistero,
1: sì,
2: di Franco
1: carisma, sì.
2: E un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano arrivava,
0: perché lui sapeva che era incombente,
2: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti,
0: sì,
2: nel,
0: sì,
2: momento in cui gli altri parlavano, quindi figurati.
0: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo, anche per... non so tu.
2: Però...
0: Secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì.
0: E ce n'è uno bellissimo.
2: Madonna.
0: Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle e lui completamente
1: abbandonato
0: sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei,
2: ma
1: per carità,
2: qui come la fai, la sbagli,
0: e con quello ha fatto fuori il Nicaragua.
1: Credo di sì, sì, si ha invaso Cuba,
2: Quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si...
0: Ma sei
2: perché...
0: matto, a chi si permette?
2: Ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse da
0: quindi
2: sola.
0: Quando scade il
2: mandato,
0: di Mattarella? Perché questo è già il secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, Mattarella
0: quello,
1: è oltre ogni limite.
0: Ok,
1: proprio.
0: Avrà ancora un paio d'anni?
1: Sì,
0: due o tre anni,
1: sì,
0: max.
1: Sì,
0: secondo
1: sì.
0: Me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
0: Nel 2029, 3 anni.
1: Ok.
0: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
0: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di elecasi.
1: Non sembrerebbe.
0: Non sembrerebbe.
2: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
0: lo
2: giorno. Ti ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
1: Sì, ne ha due o tre, risponde a tutti sempre, sì. E però spesso ci sono i tifosi della Lazio molto,
2: sì,
1: arrabbiati.
2: Che lo contesta.
0: A te non ti succede di addormentarti? No, ma tu non fai riunioni.
1: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, e se ti addormenti durante una call...
0: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di
1: poco,
0: solito.
1: Sì. Cioè, no. Però
0: poi se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante, e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti,
1: certo.
0: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna,
1: sì.
0: Che era digital first.
2: Ah beh, sì.
1: Sì,
2: è rimasto il,
1: sì,
2: concetto, ma non viene più proclamato.
0: Io mica delle dormite mi sono fatto
1: col, sì, digital first. Poi, sì, c'è l'aggravante per quanto ti riguarda, che queste riunioni avvengono qua a casa tua, e tu sei a tuo agio qua,
0: sì.
1: Non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
0: No, però se sono, cioè, fuori campo, se sono fuori casa sto più,
1: certo,
0: sto più sveglio.
1: È quello che stavo
0: sveglio.
1: Dicendo,
0: no, certo, se sì,
1: qui,
0: sì,
1: sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
2: c'è,
1: ti
2: la
1: addormenti.
2: Doccia.
1: Sì, cioè, è chiaro che ti addormenti.
0: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
2: Sì, eh?
0: Sì,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: vi vedo mentre li seguite.
2: Sì. Sono,
0: con grande partecipazione.
2: No,
1: togli
2: la
1: telecamera.
2: Cosa,
1: togliere,
2: no,
1: la telecamera.
2: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona.
0: Okay.

0: Quindi non essendoci, diciamo, delle sorprese,
1: cioè, non
0: ti essendo...
1: viene neanche l'educazione da no. dire no, gli manco di rispetto.
0: No, perché
1: manco
0: lui non
1: di
0: può vedere, un VHS, è una sì. registrazione, per cui certo. uno si accomoda. Quando sente parlare di cose non proprio
1: emozionali. Ma lì come funziona? Che cioè viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente?
0: No, no, no.
1: Oppure tu
0: lo,
1: puoi accedere quando vuoi?
0: Tu lo puoi vedere
1: vuoi.
0: Come Netflix, sì. quando ti pare.
2: Bravo.
0: Però,
1: come
0: per,
1: Netflix, sì. sei bello.
0: Però ogni tanto devi dimostrare di essere stato attento. Aia, allora certo. ci sono dei checkpoint intermedi dove dici certo. se, dove ti vengono fatte
1: come,
0: delle domande.
1: Come i cancelli nelle ultra trail sì, di maratona. Sì,
0: cioè
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: ti certo. vengono fatte delle domande. Alla fine c'è il quizzone, però in mezzo altri.
3: Sì, sì. Posso dire una cosa? Tutto questo è riconducibile a un momento, non so se c'è stato questo momento nella vostra infanzia, cioè quando la mamma riceveva le zie o cioè, delle amiche a casa. No, tu eri magari in camera tua e le loro voci, okay. le loro voci ti rendevano sicuro, ti cullavano. Sì. Ecco, lo so, con le call, con le riunioni, voi fate la stessa cosa. Quella
1: cioè,
3: voce
1: quelli
3: ti
1: con
3: culla,
1: cui sei collegato sono le
3: ti
1: tue
3: culla,
1: zie.
3: Ti culla, sono le

0: Yeah! Mi piace l'eleganza di Fulminacci. Lui ha scelto questa strada che non è esageratamente fashion,
1: no,
0: però
1: anzi,
0: al tempo stesso gli dà una presenza. Sembra, non so, un concerto di quelli che vedi al Blue Note. Capito?
1: Bravissimo.
0: No?
1: Ho investigato come la Formula 1, ho fatto un'investigazione.
0: Okay, è sotto investigazione. Fulminacci Under Investigation.
1: Under Investigation. Attenzione. Molto facile la reference. Talking Heads anni 80.
0: Sì, vero, vero. Cioè, pantalone un po' largo, ma senza arrivare a gazzoli, diciamo.
1: Esattamente. Talking Heads anni 80. Quello
0: anche
1: è.
0: Quasi Kid Creole.
1: Ma non sa chi è.
0: Non sa chi
1: gliel'ho
0: è.
1: Detto.
0: Madonna
1: gliel'ho
0: mia,
1: detto,
0: quanti gliel'ho cavoli detto. Di anni hai?
1: Gliel'ho detto, gliel'ho detto. I genitori di Fulminacci che stanno ascoltando sanno chi è Kid Creole.
0: Secondo me Fulminacci è pronto per cavalcare un'onda di ritorno dal punto di vista estetico, che è quella del maglioncino sulle spalle.
1: Bello.
0: Voi vi ricordate il maglioncino sulle spalle? C'è un episodio,
1: certo,
0: bellissimo.

0: Simo, che ho raccontato diverse volte, ma se volete e anche se non volete ve lo racconto lo
1: stesso.
0: Bravo,
1: bravo, anche perché hai disponi di un discreto imitatore della buonanima di Vittorio Salvetti.
0: 1991, Festival Bar, Vittorio Salvetti, presentano Gerry Scotti con, diciamo, di supporto Linus e Federica Panicucci.
1: Sì.
0: Riunione, diciamo, di redazione, insomma, di quelle in cui c'è il rischio anche di addormentarsi, ma di guai.
1: Beh, però lì Vittorio era molto bravo a tenere, era un bel momento, sì, le riunioni,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: Festival Bar.
0: Era veramente un capomanda,
1: no? No, fantastico, fantastico.
0: E a un certo punto, non so per quale motivo, si arriva anche all'abbigliamento dei presentatori e lui mi guarda e dice:
1: ecco, per Linus a me piace quando metti il maglioncino sulle spalle, magari annodato davanti, quindi magari metti uno dei tuoi maglioni sulle spalle.
0: Io non avevo mai messo un maglioncino annodato sulle spalle, ma da quel giorno ho girato, almeno per tutto il periodo del Festival Bar, col maglioncino
1: maglione
0: annodato sulle spalle.
1: Sulle spalle.
0: Però adesso, al di là di questa citazione che fa ridere, è molto anni 80 come,
1: sì,
0: cosa, è,
1: sì,
0: molto Jerry Calà per intenderci.
1: Totale.
0: Quella roba lì è completamente sparita, ma adesso nelle sfilate di moda lo stanno riproponendo.
2: I figli lo mettono.
0: I tuoi, bello, figli lo mettono, però mi dicono...
2: Lo lanciano in modo diverso.
0: No, lanciato in modo diverso. Figa, lì è Maranza.
1: Allora,
0: no,
1: allora,
0: lì è Maranza, è un'altra
1: come
0: cosa.
1: Come sai che è lo indietro?
2: I miei figli non sono Maranza. Per niente.
1: Esisteva negli anni 80, 70, l'ho visto anche in Versilia.
0: Sì,
1: c'erano quelli lì.
0: Ma quello che la moda sta...
1: Santa Croce.
0: Quello che la moda sta proponendo è una versione più elegante, portato,
1: sì,
0: un po' morbido, cioè
1: po'
0: tu
1: morbido,
0: lo metti sulle spalle,
1: sì,
0: un po' morbido, e lo annodi appena appena, mentre noi facevamo il nodo della cravatta,
1: sì,
0: quasi, noi,
1: sì, sì,
0: noi lo stringevamo molto. Si deve portare, ti stai preparando, cioè,
1: sta facendo
0: una camicia, non ce la fai.
1: Vabbè, ho capito, ma un tentativo. Una roba così, la metti così.
0: Sì, sì, sì, deve sembrare un po' buttato lì, capito?
1: Buttato lì.
0: Cioè, se c'è un gatto sulla spalla,
1: questo è Kabul vende
0: moda,
1: c'è un
0: cane sulla spalla,
1: sì,
0: così,
1: così una roba,
3: e faglielo
0: Kabul
3: un nodo
0: vende moda,
3: morbido,
0: sì,
1: nodo morbido,
3: nodo, bravo, così,
1: così,
0: no, così,
1: eccolo qua, per radio non
3: così
1: si vede,
3: pronto,
0: sembri un cammelliere,
1: cammelliere, così, sì, sì,
3: sei pronto a prendere il gelato a Piazza Santiago del Cile,
1: vero,
3: nel,
1: eh?
3: Centro dei Parioli.
1: Sì, così, eh.
0: Sto soffrendo,
1: sì,
0: con te, con questa voce in agonia, comunque.
3: Non
0: dai,
3: ce
0: dai,
3: l'ho.
0: Ancora un'ora
3: un
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Posso...
0: Però avete capito, no? Perché il problema è che in questo periodo, tipo, non so, ha piovuto per qualche giorno,
1: sì,
0: di sera esci, potrebbe far fresco, te lo tieni in mano il maglione.
1: Sì, no,
0: te lo metti,
1: no,
0: sulle,
1: no,
0: spalle, no, non si usa più, no, è vero,
1: si usa,
0: adesso si usa ancora.
1: Ti posso dire, fa anche bene, non so come dirti,
0: no,
1: ti scalda,
0: certo,
1: questa parte, il trapezio, la spalla, che comunque fa,
0: che sono le parti dove prendi il colpo d'aria,
1: prendi il colpo d'aria,
0: the famous Italian colpo d'aria,
1: esattamente,
0: che gli americani non si sanno spiegare,
1: esattamente, esattamente.
0: Bene, andiamo in pubblicità, adesso avremo sicuramente una piccola discussione io e Alex sui figli Maranza, ma ne parliamo in privato,
1: sì,
0: tra,
1: sì,
0: poco,
1: mo,
0: ragazzi.
4: DJ, DJ, Roma Italia
5: Radio, DJ
6: One Nation, One Station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titolo.

0: Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Ora le 11:00.

0: Sicuramente qualche ascoltatore, qualche collaboratore mi ha un po' sgridato sabato sera, perché pur avendo il compito di aprire la serata e quindi avere una certa responsabilità
1: con la felpa
0: Uscito con la felpa, ma nonostante ragazzi non facesse neanche tanto freddo, anzi in effetti ho sofferto un pochino caldo. Oh, perdonatemi, ma I'm in a New York state of mind.
1: Ho capito, però ragazzi, Valentino si è rivoltato nella tomba. Cioè, non si può vedere. Andava benissimo in giacca e camicia e jeans. È voluto uscire con la felpa. Tenetevelo, è un cane.
0: Ma era la felpa dei Knicks. E in questo momento siamo in a New York state of mind. Devo dire, e lo dico veramente con grande affetto e simpatia, non che se ne venga fuori qualcuno che dice:
2: non parlare male di Napoli, eh.
0: No, New York come Napoli in questo momento. Sembra di rivivere i momenti di Maradona che faceva vincere lo scudetto a Napoli,

0: E, perché la squadra di basket di New York sta forse per vincere il loro scudetto, che loro chiamano l'anello, sì, dopo 50 anni, insomma, dall'ultima volta che gli era successo, e dopo essere stati lo zimbello di tutto il mondo della pallacanestro per via della differenza fra i soldi investiti e i risultati ottenuti.
1: E suddenly a day I fell in love with you.
2: Quella roba lì. Questa l'ho improvvisata adesso.
0: Quella roba lì. E c'è un Maradona anche in questa squadra.
2: Stai parlando di Jalen Branson.
0: Branson, scusami. Mi piace come tu ne parli come se avessi confidenza.
2: Stai parlando di Jalen Brunson,
0: quello lì,
2: da non confondersi con quell'altro degli Spurs.
0: No, quello lì è Wembanyama, è un'altra
2: Wemby, quello Wemby, alto 2,27 metri.
0: 2,24. Non è ancora fatta, perché no, insomma, hanno giocato le prime due partite, però hanno vinto le prime due a casa loro.
2: Certo,
0: adesso
2: in
0: ci sono le due.
2: Benissimo.
0: Knicks in four.
2: Ma tu non
0: Knicks
2: hai
0: in four è la frase.
2: Non hai come?
0: Knicks in four.
2: Knicks in four, cioè
0: vincetela con tutte e quattro,
2: 4
0: di fila, perché loro hanno vinto, credo, tipo le ultime 15 partite che hanno giocato fino adesso.
2: Ma non hai considerato che stasera,
0: che c'è il portafortuna,
2: che c'è la, diciamo, l'amuleto per eccellenza, stasera va Trump
0: a vedere la partita. Tra l'altro i biglietti, come raccontava anche il buon Bagatta, insomma, al Madison Square Garden sono carissimi, mediamente sì, costano $8,000.
2: Caspita.
0: Intervistato durante una conferenza stampa che parlava di altre cose, sai, la conferenza stampa finisce, si fanno delle domande più informali,
2: sì,
0: andrà a vedere Knicks, sì, vado martedì sera, cosa ne pensa del fatto che non tutta la gente se lo può permettere? E vabbè, possono guardarla in televisione.
2: Cosa deve rispondere?
0: Detto, la vita è così.
2: Ma se non risponde così il presidente del paese,
0: certo,
2: capitalista per eccellenza.
0: $8,000 comunque.
2: $8,000
0: il prezzo medio dei biglietti.
2: Medio.
0: Poi
2: medio?
0: Ce ne sono anche da 100,000 se vuoi stare nella prima fila. Insomma, ma tanto è praticamente impossibile.
3: 100,000?
0: Sì.
2: 100,000, sì. Prima fila 100,000.
3: Ma una cifra. C'è
0: Timothy Chalamet che sta facendo tutte le tappe. Ha visto le due partite a San Antonio. Stasera,
2: ma infatti la domanda me lo chiedevano veramente tipo in palestra. Così, ma Timothy Chalamet paga? No, la risposta non ce l'abbiamo.
3: No, lui ha fatto un pacchetto, così forse li può prendere tutti. Lo sapete quanto
0: costa?
4: 600,000 euro in contanti. Incredibile, 600,000 euro. 600,000 euro in contanti.
0: Tutti i biglietti.
4: 600,000 euro.
3: Tutte le varie partite.
0: E li hanno voluti in euro, però.
3: Certo.
0: In contanti. Soldi che finiscono da qualche altra parte.
2: Sì, certo,
0: comunque,
2: certo,
0: stanotte in diretta alle 2:30 il consiglio bagattiano che vi giriamo è: guardatela, tra virgolette, registrata, mandandola avanti, perché in tempo reale rischia di durare tipo 4 ore. Fra,
2: eh sì, perché
0: fra
2: io
0: e
2: quando mi,
0: insomma,
2: alzo, perché ho sentito un rumorino dall'altra stanza, do un'occhiata e in genere sono le 5
0: e poi è Liorni.
2: Sono le 5, bravissimo.
0: E poi è Liorni che sta entrando in casa tua
2: e con l'allarme mi dice: non vi preoccupate, mando qualcuno. Insomma, quando mi alzo a fare la pipì in genere sono le 5:30, perché purtroppo non salto.
0: Ok,
2: cioè,
0: e te la guardi avanti veloce?
2: No, ed è ancora in corso.
0: Ah, certo.
2: Quindi se inizia alle 2:15 vuol dire che dura 3 ore.
0: Sì, minimo. Il maglioncino sulle spalle, magari abbinato a bermuda e polo, lo associo alla passeggiata dopo cena in località marittima, quando la sera si fa fresca e si esce a prendere il gelato.
2: Bello.
0: Abitudine squisitamente italiana e per me momento preferito delle mie vacanze da bambino, dice Federico. Però sta tornando. Bello il messaggio di Simone da un posto che si chiama Tre Mestieri, che non so dove sia, ma evidentemente esiste. Il maglioncino sulle spalle lo porto sulle spalle da anni e in famiglia per questo mi chiamano Duca, sebbene io non frequenti circoli di tennis o di polo. Ti dà una certa eleganza.
2: Grande.
3: Tre Mestieri Etneo, provincia di Catania.
2: Bello, molto bello.
0: Forse perché questa cosa che sei annodato dietro automaticamente ti apre le spalle.
2: Ma poi comunque è un mantello, cioè una cosa, è un tabarro.
0: Magari insieme, se avessi una bacchetta, anche se verresti
2: il Mago Zurli.
0: Stavo per dire Maga Magò, ma è meglio il Mago Zurli.

0: Mi piace che arrivano messaggi anche un po' da portinaia, come si dice, no? Sì. Perché si presuppone che la portinaia sappia tutti i segreti di tutti quanti.
1: Sono
0: no?
1: nel luogo giusto, quindi, perché questa è una portineria.
0: Jerry, non so chi sia, un ascoltatore, dice Diego Della Valle, il make-up artist.
2: Sì.
0: Diego Della Valle. Ah, no, Diego Della Valle, quello di Toz, no?
3: Quello di Toz Fei.
0: Diego Della Palma, bravissimo, certo. No? Perché l'ho incontrato poco tempo fa e mi si sono sovrapposti i cognomi. Diego Della Valle, quello appunto della Toz, porta il maglioncino sopra la giacca o il giubbotto e addirittura al posto della cravatta ha una specie di sciarpa.
2: Sì.
0: No, non porta una cravatta vera e propria, ma una sciarpetta che lui annoda come se fosse
2: esattamente
0: una cravatta. Come non lo sai, porca miseria!
2: No,
0: ti ho visto sorpreso, ma è un dettaglio che tu dovresti conoscere.
2: Io faccio, ultimamente è una cosa che faccio anch'io d'inverno, cioè alcune sciarpe, non di lana però, di tessuto abbastanza leggero, le annodo come la cravatta.
0: Davvero, stai diventando forse
2: sto diventando uno stilista, ma non vengo capito, ma verrò capito post mortem.
0: Saranno di francobolli con le tue creazioni.
2: Esattamente.
0: E io farò la collezione.
2: Bravo, Lino.
0: Cavoli, sai che io facevo
2: io
0: la collezione
2: prima.
0: Ma si può, adesso l'ho già raccontato. No, l'abbiamo detta soltanto durante lo Speaker's Corner. Durante la mia meravigliosa celebrazione postuma, quasi.
2: Bravo, esatto.
0: Durante il mio funerale da vivo, venerdì sera, a casa Linetti, ho proiettato dei video che mi hanno mandato degli amici, ai quali l'ho chiesto io, non è che voglio fare il fenomeno.
2: Certo,
0: mandi un bel video in cui racconti un po' la nostra esperienza comune di radio.
2: Sì. Io ho mandato, tanti hanno mandato video, Gerry Scotti, Giovanotti, Fiorello, eccetera, Io ho mandato anche un video molto affettuoso. Certo, aveva un finale un po' amaro.
0: Il finale dice: non so chi dei due morirà per primo, però insomma.
2: Però
0: ti
2: si piangerà
0: bene.
2: Molto, ti voglio bene. Poi ho detto anche ti voglio bene.
0: Ma comunque ti ricordo che io ho 10 anni più di te, quindi
2: però,
0: non mi togliere anche questo.
2: Questa
0: che
2: roba
0: cazzo,
2: qua era una.
0: Fammi almeno morire
2: era
0: prima.
2: Una roba di mia madre che diceva sempre: tanto quello c'ha una salute di ferro, vedrai che morirò prima io.
0: Vabbè,
2: è morta prima lei.
0: Visto che si parla di abbigliamento, una, noti-

0: che riguarda il mondo di Prada, dopo sì. Il diavolo veste Prada, sì. Immagino che tra non molto uscirà un film di fantascienza che si chiamerà Gli astronauti vestono Prada.
1: Perché dici questo?
0: Perché avevano già fatto gli amici di Prada qualcosa per un'esplorazione da parte della NASA, loro hanno una collaborazione, no? Per la ricerca dei materiali. Per dire, quando Prada è diventata Prada, la prima cosa per cui è diventata, per cui ha fatto il salto di qualità, era la cosiddetta microfibra. Mm-hmm, mm-hmm. Magari non ve lo ricordate, ma negli anni 80 le borse in microfibra di Prada erano una cosa...
1: Quelle nere con quel triangolino.
0: Era una cosa molto nuova.
1: Nuova.
0: No? Era un materiale che veniva usato magari per le borse sportive, ma non per quelle eleganti.
1: Ed è anche un uovo di Colombo, perché tu, da parte di chi la produce, perché tu stai dando un prodotto ad alto standard, ma spendi poco, probabilmente
0: spendi meno,
1: meno,
0: però hai speso molto in ricerca.
1: In ricerca,
0: insomma,
1: spendi meno della pelle,
0: certo,
1: e non
0: certo,
1: animali.
0: Tutta l'avventura di Luna Rossa
1: è
0: basata anche sulla ricerca dei materiali.
1: Quella scarpa lì metallizzata,
0: ricordo. Sì, ma anche quello che mettono addosso quelli che stanno gareggiando, le vele stesse, insomma, tutta ricerca che loro fanno e che in qualche modo ha degli sbocchi che vanno al di là delle passerelle. Stanno collaborando, come dicevo, con la NASA sta pianificando di andare sulla Luna e di starci, di mettere una base permanente, e in questa base la gente non è che sta chiusa dentro a guardare la televisione,
1: certo.
0: Devono uscire, capito? Devono uscire e stare fuori qualche ora.
1: Zavorrati.
0: Per fare, Zavorrati, bravissimo, per non volare via perché non c'è la gravità. E comunque ci vuole qualcosa che gli permetta di muoversi in maniera agile. E ieri o l'altro ieri a New York hanno presentato appunto la nuova divisa fatta in collaborazione con NASA. La divisa ha un nome che non è facilissimo da ricordare, si chiama LCVG.
1: Beh, insomma,
0: LCVG.
1: O questo, o
0: che però sta per Liquid Cooling and Ventilation Garment.
1: Ok.
0: Perché
1: perfetto.
0: Che cosa c'ha di caratteristico? Che ha all'interno una ventilazione.
2: Il condizionatore.
0: Praticamente un condizionatore. Sembrano le tute di Dune, il romanzo diventato poi un film, no? Nel quale i protagonisti vivevano su un pianeta dove l'acqua non esisteva, e allora loro riciclavano i loro stessi liquidi con un sistema di tubi interni. Più o meno la tuta è questa, l'idea di partenza.
1: Bello. Ma non fa freddo sulla Luna?
0: Cioè, penso di sì.
1: E allora che cosa gli serve il cooling con liquid?
0: Perché magari le cose vanno male, un po' di cooling non è che lo butti via. Ti ricordi i mondiali di calcio del 94, il famoso cooling di Sacchi?
1: Cooling di Sacchi, certo, che ci ha portato fino alla finale.
0: Sì, non è bastato.
1: Purtroppo poi non è bastato.
0: Protagonisti della puntata di Disco Ring di Parte Disco.
1: Bravo!
0: Questi erano i Prefab Sprout con una canzone ingiustamente sottovalutata.

0: Grazie Lorenza di Treviso, grazie di esistere. Appetite, una delle mie canzoni preferite di sempre, la porterei con me sulla luna tra le 10 canzoni da salvare.
1: Ragazzi, beh, che meraviglia.
0: Hai mai provato a fare una lista delle 10 canzoni perfette?
1: No,
0: tue?
1: No, beh sì, sicuramente forse potrebbe essercene una dei Prefasprout, magari non questa, ma
0: When Love Breakdown.
1: When Love Breakdown, che mi piace di più perché
0: è meno sentita.
1: Beh, poi è quando finisce un amore,
0: come
1: tu...
0: è finito il mio.
1: Beh, una cosa del genere.
0: Senza motivo, senza
1: poi c'è My Ever Changing Moods degli Style Council. E poi ce ne sono anche altre.
0: Bene, per domani prepara la lista, ok?
1: Allora, il prossimo anno voglio mettere nel DJ set una canzone dei Prefasprout. Perché in questo DJ set ho messo Heaven degli Psychedelic First.
0: Tanto non ballava nessuno.
1: Tanto no, sono lì che piangono. Tutti che piangono e dicono: vieni al mio funerale. No, tu vieni al mio.
0: Un'altra Lorenza o un Lorenzo. Lori si firma, scrive: dire che sulla luna non c'è gravità è sbagliato, in realtà è un sesto di quella terrestre, di conseguenza se uno pesa per esempio come me 75 kg ne peserebbe circa 15, dai, semplificando.
1: NASA, portatemi con voi, voglio pesare 20 kg.
0: Maurizio si chiede, sentendo anche le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, minchia, ma se fa freddo sulla luna, e fa freddo da quello che dicono chi c'è stato,
1: esatto, bravissimo,
0: si metteranno anche il maglioncino sulle spalle quando escono e poi per sicurezza lo indossano?
2: Sicuro, faranno
0: di
2: così.
0: Prada, ovviamente,
2: di Prada,
0: il maglioncino,
2: certo, vari colori, insomma, il look è importante.
1: Comunque è adesso ne stiamo capendo un po' di più sulla luna. Mi è ignoto il perché di tutto quello scafandrone. Cioè, ok, respiri e respirare.
0: Sì.
2: Fa molto freddo. Non respiri perché non c'è ossigeno.
0: Non può essere che mancando la gravità o essendo molto molto poca, una cosa che vola e ti colpisce molto violentemente, no?
1: Chi lo sa?
0: Può essere, no? Sì, con proiettile che ti buca, no?
1: Quindi
0: deve diventare anche un po' una protezione, ma stiamo andando
2: però
0: veramente
2: probabilmente probabilmente lì non ci sono, perché la navicella che è molto più grande ne prenderebbe di più, visto che rimane lì.
0: No, però quando loro escono.
2: Secondo me non è quello il motivo. Il motivo è proprio per
0: protezione,
2: il caldo, il
0: protezione
2: freddo.
0: Protezione anche magari di qualcosa che non sai se c'è o non c'è. Magari c'è qualche radiazione che finora non era mai stata rilevata. In fin dei conti, quante volte ci siamo stati sulla luna?
2: Ma certamente.
1: Ma a parte mai.
0: Sempre Linus. Che sia vero.
1: Sempre
0: che
1: sia vero.
0: Che quelli lì ci raccontano un sacco di
2: cose. Tu considera che l'atmosfera terrestre ci protegge dai raggi UV e comunque arrivano, e prendere il sole è pericoloso.
0: Anzi,
2: a meno di non proteggersi.
0: Per salutare tutti quelli che hanno preso un sacco di raggi UV al Parco Sempione durante questo weekend.
2: Mettetevi la crema anche in città, perché il sole non è solo al mare, e lì non c'è nessuna atmosfera che ti protegga, e quindi sicuramente non è prudente esporsi.
0: Sì.
2: Ma questo è uno dei problemi.
0: Sì, perché la NASA in questo caso nei confronti degli astronauti è un po' come la mamma.
2: La
0: no?
2: mamma, sì, sì, mettiti dice, la crema.
0: Io non sono sicuro, però tu per sicurezza esci bello coperto.
1: E anche l'assenza di pressione è uno dei problemi, cioè non ti circolerebbe il sangue. Adesso abbiamo capito.
0: Porca miseria.
1: Quello è importante, abbastanza importante.
0: Ti tiene anche un po' dritto.
1: La tuta è pressurizzata, i fluidi corporei, salita, gas nel sangue, bollirebbero a causa dell'effetto del vuoto. Quindi ictus
0: istantaneo. Mi sa che vado a riccione
1: quest'estate. È scomodo.
0: Volevo andare sulla luna, ma torno a riccione.

0: comodo.
1: Sì, è sì, meglio sì, la sì, sabbia.
2: È un posto che conosco.
1: Sì,
2: insomma.
1: Sì, sono d'accordo.
2: 71 da Ivano.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
15: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
15: Una produzione, One Podcast.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di woffert?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
21: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
22: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
23: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
24: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
27: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.

0: forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Have fun with...
3: Hey dude, take your vacation.

0: Potremmo andare avanti così fino a mezzogiorno. Ho fatto in tempo a tornare a casa ieri sera e ancora Tiziano stava cantando.
1: Beh, direi,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì, perché ieri sera il Plaid è finito presto, intorno alle 21. Ho mangiato qualcosa all'intorno, ero con la mia vespetta. Quando sono arrivato a casa mi sono beccato le ultime 5 canzoni.
1: Bene, benissimo, benissimo. L'importante è non beccare lo tsunami di quelli che escono. Cosa
0: se
1: che
0: sei in macchina è un bel casino. Se sei in macchina è un casino. Se sei appunto un po' più agile, conosci le strade, ti riesci anche a muovere. Continua la mia inutile battaglia, specialmente dal punto di vista di quanto gliene frega a quelli che stanno ascoltando e non abitano intorno,
1: certo,
0: a casa mia. Perdonatemi,
1: certo,
0: ragazzi, ma sì, prima o poi questa voce
1: ci vuole
0: da qualche parte arriverà.
1: Ci vuole pazienza con Linus. Linus abita sul terzo anello praticamente, cioè nello stadio, non vicino.
0: Allora,
1: allo stadio.
0: Ci sono quante partite in un anno? 30 come quelle di campionato? 38. Giusto?
1: 38.
0: 38 partite di campionato, più, diciamo, a seconda dei percorsi, un'altra decina di partite tra le varie coppe, minimo.
1: Perché dice 38, Linus? Perché Milano ha due squadre.
0: Due squadre. Quindi c'è sempre una partita, c'è la Coppa Italia, ci sono le altre coppe, ogni tanto fanno giocare pure la nazionale, insomma, almeno 50 giornate sono occupate dalle partite e sono almeno 10 anni che ogni volta ci sono 70.000 persone. Perché in occasione delle partite non c'è nessun tipo di come dire, premura nei confronti degli abitanti del quartiere, mentre adesso che ci sono i concerti, che vengono vissuti come che palle ci sono i concerti, è arrivata una mail a tutti quelli che abitano nel raggio di 5 km dallo stadio, con le avvertenze, con gli orari, con le segnalazioni, con le date dei concerti, e in più nei vari snodi ci sono delle postazioni di bagni chimici belli, nuovi, funzionali, che stanno lì.
1: Si perché? Può fare la stessa cosa.
0: Perché non si può fare quando ci sono le partite e ci sono gli animali che vanno a vedere?
1: Cioè sempre.
0: Ma anche se le partite venissero viste da gente dignitosissima, come quasi tutta è, insomma. Insomma, perché due pesi e due misure? Perché vi preoccupate adesso e non vi preoccupate nel resto
1: Questo appello non è

0: per i concerti o contro i concerti,
1: no,
0: ma è contro le manifestazioni.
1: I concerti danno un buonissimo esempio di come si potrebbe fare nel resto dell'anno. Perché nel resto dell'anno non si fa? Perché certo, con quei soldi le squadre devono comprare un terzino di cui non se ne fanno un cazzo, perché
0: ragione,
1: poi è questo la spesa, capito? No?
0: Certo.
1: Vabbè,
0: certo.
1: Vabbè, basta.
0: Ma
1: basta,
0: la vera lamentela di Linus è che per le manifestazioni sportive c'è poca figa. Quella battuta che finisce con la parolaccia è una
1: funziona
0: certezza,
1: sempre,
0: è una
1: funziona
0: certezza.
1: Sempre.
0: O parolaccia o espressione
1: Senti,
0: dialettale.
1: Quindi aiutami un attimo, tu che sei come me in confidenza con i cantanti, no? Ma... per darvi l'idea di cosa vuol dire abitare lì. Allora, ieri e l'altro ieri c'era Tiziano.
0: Sì, certo.
1: Domani c'è Eros.
0: Eros, il ciclista Eros.
1: A San Siro. Dopodomani
0: il ciclista.
1: Da quando?
2: Perché va in bici adesso?
1: Va, assistita. Va, con la
0: assistita. Assistita.
1: Assistita. Lo stesso Eros che mi regalava le scarpe per giocare a calcio.
0: È proprio così. Eros assistita.
1: Gli regalerò una borraccia.
0: Esatto.
1: Allora, Eros è a San Siro domani sera. Il giorno dopo c'è Cesare.
0: Cesare.
1: Alla Maura.
0: Cesare
1: alla Maura.
0: Cremonini.
1: Poi giovedì c'è Filippo. Sempre di nuovo a San Siro.
0: Utinacci.
1: Chi è Filippo, cazzo?
0: Fulminacci.
1: No, no, Irama.
0: Ah, Irama.
1: Irama,
0: ragazzi.
1: Sabato c'è Manuè. Sempre a San Siro.
0: Come?
2: Manuè.
0: Accendo, non mi chiama Giulie. Mi chiama
2: Manuè.
0: Esatto.
1: Hai capito com'è la settimana?
0: Pazzesca.
1: Hai capito?
0: Pazzesca.
1: Domani, mercoledì, giovedì e sabato.
0: Indovina chi va a vedere mia figlia?
2: Manuele!
1: Vabbè. Messaggio interessante. Simone, la temperatura sulla Luna varia in modo estremo a causa dell'assenza di un'atmosfera. Ma quando dico estremo non intendo il sabato e la domenica di Party Like a DJ, no. All'equatore della Luna si raggiungono circa 130 gradi durante il giorno.
0: Tanto,
1: e 170 fino a punto di 250 meno di notte, cioè
0: quindi,
1: meno 250 di notte,
2: quindi c'è un'escursione di 400 gradi.
0: Ragazzi, oh.
1: Esistono però zone d'ombra perenne nei crateri solari del fondo della buca dove si registrano i record di freddo estremo del sistema solare, che vabbè, poi c'è tutta una serie di statistiche.
0: Caspita,
1: comunque,
0: ragazzi,
1: diciamo che non fa caldo.
0: E che ci andiamo a fare?
1: È quello che vi domando.
0: Cioè, è proprio in ospedale.
2: Dobbiamo usare come trampolino per arrivare su Marte.
1: Sì, questa è la risposta che ti danno sempre. E dopodiché, su Marte, che cosa ci vai a fare?
2: Quando finiamo questo pianeta, iniziamo a rovinare pure quello.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi sarà un problema tuo.
2: No, ma non credo. Penso che neanche delle prossime tre generazioni. Perché non ci si arriva, si muore prima, si muore durante.
1: Perché il viaggio è lungo.
2: No, è che non siamo pronti. Come
1: ma ci sono i lavori probabilmente anche lì come in autostrada.
0: Esatto.

0: Cioè, questo è un po' come... Chi era Pistilli? Come si chiamava quello che cantava Biagio Antonacci?
1: Cristilli.
0: Pistilli è un giocatore, mi sa.
1: O Tempestilli sarà stato un giocatore.
0: Pisilli è un giocatore della Roma, no? Quello piccolo però
1: certo,
0: forte.
1: Comunque sì. Ho capito cosa vuole dire Lino, se ve lo ripeterò in italiano. Come Simone Cristicchi. Certo, come Simone Cristicchi fece, vorrei cantare come Biagio Antonacci.
0: Bravo,
1: vorrei ballare. Così, ma non
0: fa. Che anno era più o meno?
1: Ma secondo me 20 anni fa.
0: 20 anni fa, questa canzone ne ha 15, quindi.
1: L'hanno sentito, hanno copiato. I Maroon 5 hanno fatto. Io vorrei muovermi come. Scusami, penso in inglese.
0: Come Mick Jagger.
1: Come Mick Jagger. Come Mick Jagger. Sì, bravo.
2: 21 anni la canzione di Biagio Antonacci.
1: Vedi, ho detto 20, mi sto sbagliando.
0: Del 2010 invece 2011, qualcosa del genere. E, tra l'altro, Antonacci come aveva vissuto questa cosa?
1: Secondo me all'inizio mi sbaglierò, lui è molto spiritoso, lo conosciamo.
0: Però all'inizio non mi
1: un
0: sembrava
1: po' di fastidio, cioè, perché comunque...
0: Perché che cosa intendeva Pistilli?
1: Vorrei Cristicchi, che poi ha fatto invece canzoni drammatiche.
0: Sì, povero, certo.
1: Sulla zia,
0: no, massimo
1: nonna.
0: Rispetto, non mi ricordavo il cognome.
1: Intendeva vorrei muovermi come lui, però all'inizio, sai, vorrei cantare, vorrei ballare come Biagio Antonacci.
0: Cioè, vorrei avere la vita dorata.
1: Vorrei
0: di
1: avere
0: Biagio
1: la
0: Antonacci.
1: Vita dorata.
0: E Biagio Antonacci ha pensato: vieni tu a buttare il sangue come me.
1: Esatto.
0: Con Giovanna, Susanna, Cristina, Daniela, Mara, Marta.
1: Esattamente.
0: E tutto il resto. Insomma.
1: Esattamente.
0: Invece in questa canzone Mick Jagger ha detto va bene, perché nel video di questa canzone c'è anche Mick Jagger che canta,
1: che
0: filmati di repertorio, ma mica gliel'avrebbero fatti mettere se non l'avesse pagato, magari no, però avrà gradito. E quindi ha detto va bene.
1: E Mick Jagger come sta?
0: Bene, ha 2 anni più di Donald Trump,
1: cioè ne ha 82.
0: Ed è sempre in Sicilia. Di solito ci va in vacanza e ci va in una maniera più discreta di certe superstar che affittano le intere città,
1: che è una cosa
0: che ha dei risvolti positivi e altri magari un pochino meno. Basterebbe imparare un po' a gestirla questa cosa. Perché non è brutto che certi luoghi vengano in qualche modo rivalutati, però insomma presidiare un'intera città a dispetto della comunità non si dovrebbe fare, io credo, no?
1: Diciamo che la comunicazione sua di Mick Jagger circa il suo rapporto con la Sicilia è anche divertente,
0: sì,
1: perché
0: è molto informale,
1: è il contrario di quello che mi parlavi prima degli yacht.
0: Sì.
1: Cioè, è presente gli yacht a Monte Carlo?
0: Sborone, no.
1: No, lui ape piaggio, vicoli delle eolie, non so se
0: sì, a Lipari, Stromboli, non so dove.
2: Stromboli girano, a Lipari dorme.
0: Ah,
1: ecco, quello che è, perché Lipari è, diciamo, l'hub delle
0: certo,
1: eolie.
0: Certo. No, perché lui in Sicilia ci va spessissimo, in questo caso però è lì per lavoro, ma non per il lavoro principale, cioè il cantante, non stanno incidendo un disco, è protagonista del nuovo film di Emma Rockwacker, giusto?
2: Sì, della Rockwacker, non so se Emma o Alba.
0: O Alice, le due sorelle.
2: Vabbè, esatto. Insomma, è lì e interpreta il guardiano del faro.
0: Attenzione, se vi capita di guardare questo video che proporrei alla regia di riproporre, a un certo punto lui indossa, molto morbido, un maglioncino sulle spalle.
1: Vedi com'è.
2: Perché comunque la sera...
0: Portato così con nonchalance, come se fosse un fiocco.
1: Ragazzi,
2: Alice Rohrwacher.
0: Alice.
1: Cosa c'è di più bello delle Isole Eolie i primi di giugno? Credo via Massena numero 2, non ho altre spiegazioni.
0: Senti, però disavventura, perché ieri li hanno multati perché facevano casino.
2: Hanno fatto casino, poi relativamente, perché hanno deciso di applicare il regolamento in maniera molto pesante. Insomma, avevano finito le riprese e con una cassa Bluetooth, che casino potrà fare?
0: Certo.

0: mettevano un po' di musica e sono stati un po' insieme.
1: Dovevano avere una cassa Bluetooth della JBL che fa delle casse Bluetooth molto belle e molto potenti.
2: Perché te ne serve una per caso?
1: La JBL, guarda, JBL naturalmente, fa delle casse
2: ma
1: potentissime.
2: Ma sei, non sto scherzando. Ma sei un pezzo.
1: Ce l'ho,
2: sei un
1: pezzo, ce l'ho, ce l'ho.
2: Sei un pezzo di storia della radiofonia italiana.
1: Ormai
2: sì,
1: purtroppo sì.
0: E quindi insomma loro erano lì un po' più tardi del limite consentito, è arrivato il
2: però vedi
0: il
2: due pesi due misure, due misure a Dua Lipa, al di là delle ville che quelle si affittano, nessuno può dire niente, hanno permesso di chiudere anche di diverse strade della città di Palermo. In questo caso, per aver usato un po' più di musica, gli hanno dato 1.000 euro di multa.
0: Ma perché lui è sempre lì, si sono abituati a Mick Jagger, adesso lo multano perché è come nella roba di Flaiano, a Marziano levate. Quando è arrivato,
1: cos'è a Marziano?
2: Adesso cominciava a perdere le difese. Bravo, e cominciava a parlare. Non ci fate caso.
1: Dopo, durante il disco, ci spieghi a Marziano levate di Flaiano. Vai, vai.

una delle tante cose che ho già detto mille volte, però mi colpisce questa cosa, questa corrente musicale che ha tante cantanti femmine protagoniste, che ha come caratteristica appunto un modo di cantare quasi trionfale. Molto alto di toni, no? Ci sono tante canzoni di questo genere. In questo caso era la voce di Olivia Rodrigo, che avete sentito. Casomai ci venisse a trovare un giorno e ci

0: sfidarsi a braccio di ferro.
1: Esatto.
0: sì. Olivia Rodrigo, che a sorpresa è comparsa sul palco, su uno dei palchi del Primavera Sound di Barcellona. Chissà se Nicky era lì davanti.
1: No, Nicky era lì davanti, perché ho visto un video fatto da lui, veramente tutto matto, perché ha fatto questo video con Olivia Rodrigo e Robert Smith,
0: sì,
1: dei
0: Cure. Sì, perché lei ha fatto un'incursione nel concerto dei Cure.
1: Sì,
0: non
1: pazzesco.
0: Sai che canzoni hanno cantato,
2: guarda,
0: insieme?
2: A me qui risulta che durante il suo concerto Robert Smith è andato da Olivia Rodrigo per cantare un duetto di una nuova canzone.
0: Ah, boh, a me sembrava il contrario, ma comunque hanno cantato insieme.
1: Ma aggiungo un'altra cosa sul Primavera Fest Sound, Primavera Sound, che alle 3:30 Nicky iniziava, 3:30 di notte,
0: iniziava
1: un altro concerto ed è andato a coricarsi alle 8 della mattina.
0: Vabbè, ma Nicky è giovane.
1: Sei uno svitato, Fabrizio Lavoro, sei completamente svitato.
0: È il suo modo di ricordare a se stesso che è ancora giovane.
1: Esattamente.
0: Di dimostrarglielo.
1: Bravo, mi piace
0: questa vita in quella parte del mondo in cui noi dormiamo tranquillamente grazie alla melatonina. Sai perché l'ho detto?
1: Bravo.
0: Perché abbiamo aperto con questo, mi
1: e
0: piace chiudere con lo stesso argomento.
1: Quello,
0: ciao,
1: certo.
0: Alex!
1: Ciao Alessandro!
2: L'hai preso in pieno! È mobbing!
1: Colpito, affondato, e c'è un altro Alex, si chiama Alex Cattelan.
0: Sì, che sabato sera ha stabilito il nuovo record di nonchalance. Quando se eravate al concerto, insomma, velocissimamente, avrete visto che ogni cantante veniva presentato da uno diverso della radio.
1: Sì.
0: Praticamente quasi tutti hanno avuto i loro due minuti di palcoscenico. Alessandro è uscito con in mano il microfono, perché non c'era l'archetto, c'era il microfono davvero DJ, la birra nell'altra mano, l'auricolare del telefono col filo ancora nella tasca,
1: addirittura,
0: e dall'altra parte il mazzo di chiavi che penzolava.
1: Sì. E nella seconda,
0: quando si dice sentirsi a casa.
1: Nella seconda uscita, siccome è andato con lo zoppo, è uscito con il gin tonic in mano e lì male da lì in poi.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
3: e a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene.
12: Cadono sempre in avanti.
11: Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta.

0: bontà della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
1: Famila, con noi, sei in famiglia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 € e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ma di giorno adesso.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Terminato pochi minuti fa l'intervento di Papa Leone XIV al Parlamento spagnolo nel terzo giorno della sua visita nel paese iberico, accolto da una standing ovation dai parlamentari spagnoli, il pontefice ha parlato anche della situazione internazionale, invitando i leader mondiali a mettere la pace al centro dell'azione politica. Ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, ha detto Prevost. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace duratura. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, che hanno spiegato di essere intervenute a causa di una potenziale minaccia allo spazio aereo. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti intanto hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e hanno annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. E intanto l'esercito israeliano ha riferito di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. La Cina ha espresso forte preoccupazione per la possibile escalation e ha chiesto il mantenimento della tregua. Torniamo in Italia, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Ieri l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che questa mattina ha colpito le Filippine. Più di 100 persone risultano ferite. È scattato l'allarme tsunami, che è stato poi revocato. La cronaca: un uomo di 31 anni è morto a Livorno dopo essere stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco. La squadra mobile

0: indaga per omicidio e sta cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. La vittima sarebbe un cittadino turco ed è stato trovato a terra sanguinante in un parcheggio. Con la vittoria Roland Garros, Sasha Zverev, che ieri in finale ha sconfitto al quinto set il nostro Flavio Cobolli, mette nel mirino della classifica ATP il secondo posto occupato da Carlos Alcaraz, il tedesco è terzo, ma avrà modo di ridurre ulteriormente il distacco dallo spagnolo, che non parteciperà neanche al torneo di Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Intanto Cobolli si consola con l'entrata nella top 10 del ranking mondiale.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: ancora in clima aperitivo?
1: Io una ginger beer.
0: Fatevi guardare negli occhi e fatemi vedere come avete, come vi siete ripresi da questi due giorni di festa. Fammi vedere, no, Fosca, bene. C'è un po' di blefaroplastica, no, cronica, bleferite cronica.
1: Così.
0: Mauri, si vede che sono due giorni che non ti alleni, hai perso un po' di tono.
2: Ma cosa stai dicendo?

0: vedo, guarda.
1: Ma guarda
0: qua.
1: Lì, no, no, Walter Tess è un disastro.
2: Io mi sto solo chiedendo perché cavolo siamo ancora in onda.
1: Tu sei un disastro.
2: Perché siamo ancora in onda?
1: Perché dopo vogliamo star vicini ai nostri ascoltatori, sì, ai nostri cattelandieri. Buongiorno a tutti ragazzi, inizia una nuova settimana e questa è la nostra classicissima sigla.
2: Alla fine le infilo.

0: la mia coinquilina.
1: Bene, bene, bene, noi ci siamo molto divertiti, un saluto a tutti quelli che erano presenti alla festa di Radio DJ, allo Speaker's Corner, al concerto, a Casa DJ, a tutti i vari stand che c'erano in giro. Ci siamo molto divertiti?
2: Sì.
1: Devo dire, come sempre, ma questo è stato l'anno della consapevolezza, che è proprio un bel momento dell'estate.
0: Ah, è l'inizio.
1: Sì, è l'inizio dell'estate, ma poi è un bel momento anche per noi che, tutto sommato, nonostante lavoriamo nello stesso palazzo tutti quanti insieme tutti i giorni, poi non è che ci si vede mai, e a volte qualcuno dice, usciamo a mangiare una pizza, e uno dice, no, c'ho Giudo, no, guarda, forse oggi non posso. Lì, col fatto che siamo obbligati a esserci, quindi all'inizio ci vai anche dicendo, è un obbligo, devo andare.
0: Sì.
1: Poi però quando sei lì, sai cosa, che dici, cacchio, ma io li voglio bene a queste persone qua,
0: rendi
1: è bello,
0: conto
1: cioè
0: che
1: stai
0: c'è
1: proprio
0: tanta
1: bene.
0: Gente che fa ridere in
1: c'è
0: questa
1: tanta
0: radio.
1: Gente che fa ridere, c'è è tanta vero. Gente che fa ridere. Durante il concerto di sabato abbiamo passato un momento dietro palco, mentre succedevano le cose così, io, Walter, Fabio Volo, Federusso, Nicola, Linus, così, e abbiamo proprio riso come gli scemi. Bello, dici, cacchio, che bello. Complice anche l'open bar, probabilmente. Complice anche l'open bar e l'alta velocità e qualche bicchiere di troppo, però ci siamo divertiti. Un ringraziamento speciale a Nicola Savino, sapete, io per quanto abbia una pessima nomea, una pessima fama, io non bevo tendenzialmente superalcolici.
3: Entri, okay. Nicola Savino!
1: È qua?
2: Eccolo!
1: Ecco. A un certo punto Nicola Savino è arrivato come un golem, come
4: scarica
1: un golem.
4: Scarica su di me, scarica su di me.
1: Perché hai vestito
4: quando
1: a Tommaso Paradiso oggi,
4: sera.
1: Nicola Savino?
4: Quando, bravo, perché non è mica finita lì davanti a quel monitor.
1: Volevo,
4: sono venuto per dirti, uno, che fai cagare. E sì. Vabbè, è questo.
0: Si sa.
1: Ormai è di dominio pubblico questa cosa. Sì.
4: Due, che purtroppo sì, mi assumo la responsabilità. Gli ho fatto bere un gin tonic. Ma il gin tonic, secondo me, Orietta Berti ci insegna, sì, non è dannoso. Il problema è se viene...
1: Bravo.
4: Dopo alcune birre,
1: ma infatti,
4: anche una.
1: Il gin tonic non ha influito sullo stato di quel momento lì. La mattina dopo mi sono svegliato con un non abituale mal di testa. E ci ho pensato, ho detto, ma cos'è sto mal di testa? Ho detto, è Nicola. Ecco cos'è sto mal di testa, è
4: però
1: Nicola.
4: Devo dire che hai ragione quando dici, è stato uno dei momenti più divertenti, forse dell'intera esistenza. Pensate che miseria. Sì,
1: ci siamo divertiti.
4: Piacere di stare insieme solo per criticare, diceva Battiato.
1: Ragione.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Bello, ci siamo divertiti, e quindi bene per tutti quelli che c'erano. Ci scrive Alessio. Ciao Ale, è vero che dopo il progetto per il recupero del Leoncavallo sarai a capo di una cordata per l'acquisizione della Ternana? Hai firmato l'esecutivo per la ristrutturazione dello stadio Flaminio a Roma e curerai la direzione artistica del ritorno sulle scene dei ragazzi italiani? Sì ragazzi, posso occuparmi tranquillamente.
0: Racconta questa cosa.
1: No, allora, è una cosa abbastanza strana. Sabato mattina mi scrive Francesca, ufficio stampa, mi manda uno screenshot di una notizia uscita sul Corriere della Sera dicendomi, ma non ci hai avvisato di questa cosa, mi stanno chiamando anche tutti gli altri giornali, Repubblica, per sapere cosa stai facendo, perché è uscita questa notizia che per il recupero del Leoncavallo, diciamo il progetto del recupero del Leoncavallo ripartiva da, adesso non mi ricordo, che non vorrei dire nomi che non c'entrano, ma l'uomo immagine di questa cosa ero io, con la mia foto lì davanti. E io vi giuro, non ne sapevo, ma io non sapevo neanche che esistesse questo progetto, non ho mai parlato con nessuno io, non conoscevo neanche le persone che erano citate nell'articolo, tanto che sono andato a googolare per vedere, ma chi è questa gente qua? E quindi ecco, niente di che, però... Quando esce sul Corriere gli dai un certo peso. Cioè anche Linus è venuto da me e mi fa, allora com'è sta storia del Leoncavallo? Io, Linus, te lo giuro, non so niente. Quando ho visto la foto pensavo, succede che fossero www.tuttominchiate.com, www.fakenewsinventate.it,

0: Net, così. E invece era un giornale serio.
1: Io ho pensato di avere un po' anche la colpa per averlo detto da qualche parte, magari in onda mentre parlavamo.
0: Ah, tu dici hai fatto una battuta e l'hanno presa per vera?
1: Sì, perché io sono un grande supporter, quindi no, ecco. Comunque in generale del Leoncavallo. Quindi ho detto, boh, magari
0: al
1: mi sono
0: netto,
1: esposto.
0: Al netto della notizia in sé, che poi io vi giuro non c'entro niente, ma nel caso non ci sarebbe niente neanche di male, non lo so.
1: No, sì. Certo, allora, no, ma infatti il discorso è diverso.
0: C'è un tema di attribuzione politica comunque.
1: Beh, perché sì, comunque, sicuramente, certo,
0: quella roba lì può essere un po' disturbante, però vabbè, nel caso niente di grave, va bene, io spero anche che la facciano sta cosa qua. Non c'entro niente io, ma spero che la facciano. Però dico, non era una cosa particolarmente grave. La cosa che mi ha stupito è...
2: La fonte.
0: Mi metti della musica da Leoncavallo mentre racconto questa cosa, Maurizio. Mettimi delle robe un po' giù da.
3: Non le pan un cigarrillo di una cina. Sacca di una cina tromba.
0: Per rendere tutto più gioioso. No, che poi io mi sono chiesto da dove è venuta fuori. Perché non c'è veramente nessun appiglio della realtà per questa cosa, no? Io ho detto, o magari hanno fatto l'articolo con ChatGPT. Magari era Maurizio Cattelan. Si sono sbagliati, hanno preso me. Ma non lo so, ma non ne ho idea, non ne ho idea. La cosa che però mi fa sempre ragionare, io non leggo giornali da tanto e un po' mi sentivo in colpa, sempre meno, e quando lo dico vedo che la gente mi fa sentire in colpa per questa cosa, però se non leggi i giornali come fai a... Non leggo i giornali perché sempre per stupidate tipo questa, cioè mai cose gravi perché la mia vita non porta a cose gravi, a volte scrivono su di me. E il 100% delle volte che scrivono di me, quantomeno sono inesattezze, se non proprio cose completamente inventate. E quindi mi chiedo, ma chissà sugli altri fatti? Cioè, come faccio a questo punto a fidarmi di quella... Tira su sta musica, Mauri, non far cedere!
4: Legalizzazione! Legalizzazione!
1: Eri tu!
0: Vabbè, insomma, niente di che, però, amico, no, non mi occuperò della Ternana, della ristrutturazione del Flaminio, dei ragazzi italiani e neanche della ricollocazione del Leoncavallo, non c'entro niente. Va bene, dai, partiamo con la prima canzone oggi. Furbetto, vuoi proprio vincere facile, vuoi proprio farli cantare tutti questi cattelandiani. Iniziamo con le Four Non Blondes, What's Up, su Radio DJ.

0: Ecco, proprio la canzone che in assoluto vorrei vedere sparire, ci scrive Luca. Per festeggiare il primo disco che abbiamo messo oggi qui.
1: Si è accesa una sigaretta dopo.
0: Allora, un po' capisco, cioè, per esempio, a me ancora piace questa canzone. Cavolo. Però sono proprio quelle canzoni storiche che hai sentito talmente tanto che magari ad alcuni può fare un po' quell'effetto lì. Secondo me una volta l'anno scorso avevamo fatto la puntata 5 canzoni, no, forse erano 3, 5 erano tante. 3 canzoni di quelle belle che puoi decidere di far sparire dalla storia della musica facendo soffrire il più alto numero di persone possibili. Quindi non è che può essere a sere, per quanto
1: forse
0: io sono un fan
1: di fatta.
0: Non lo so, però era una bella cosa. Cioè, 3 canzoni.
2: Si potrebbe rifare.
0: E ogni una volta l'anno dovremmo rifare 3 canzoni che se tu avessi la bacchetta magica, sapendo che fai soffrire delle persone perché sono canzoni proprio importanti per il tuo paese, per il pubblico, tu dici basta, questa non l'ascolterete mai più.
1: Io una dei Pet Shop Boys.
0: Go West?
1: Sì.
2: Ma è stupenda.
0: Eh no, beh, certo, ma devono essere canzoni stupende, eh? Vale solo se sono canzoni stupende
1: per voi.
0: Ma tu non le sopporti e dici no, questa non la sentirete mai più.
2: Io se potessi farei come nel film Yesterday.
0: Sì.
2: Cioè far sparire proprio una band.
0: Ma per poi appropriarti dei diritti di quella band?
2: No. I Rolling Stone. Fosse per me
0: non
2: c'è una canzone
0: ma
2: che
0: cazzo dici?
2: Non ce n'è una.
0: Comunque il livello del gioco, cioè non è che puoi dire vorrei far sparire una band, i Los Locos.
2: Ma lo so che sono forti, storici.
0: Poverini, no, poverini, lo so.
2: Ci rimarrei molto
0: hanno
2: male.
0: Hanno mica chiamato i Los Locos, Mauri, ci sono mica.
3: No, per ora no, forse non hanno il telefono.
0: No, e poi a me piacciono i Los Locos, posso dire, non so perché mi sembrava una cosa. Però no, devono essere robe, cioè il gioco è devi picchiare della gente più grossa di te. Non è che puoi andartela a prendere con tu dici Rolling Stone.
2: Non me ne piace una. Giuro, ma lo capisco che siano storici fortissimi.
0: Vabbè, aspetta.
2: A gusto mio.
3: Al telefono Mick Jagger.
0: Mick Jagger ce l'ha il telefono. Sì, ce l'ha il telefono.
3: Uno.
0: Oh, dai, facciamo un giro veloce. Tra le altre cose, queste sono straniere, quindi non so se avete notato. Quando nei programmi italiani si fa un po' i brillanti. Lo si fa sempre con gli stranieri.
1: Certo.
0: Perché tanto non ti ascolta. Cioè, nessuno direbbe mai: no, voglio il Negramaro. Perché poi sai che ti chiamano, no? Invece i Rolling Stone uno lo può dire, tanto che casino. Perché vai, una band che vorresti eliminare dall'universo,
3: beh,
0: Mauri.
3: Non lo so, straniera?
0: Sì, sì, però deve essere figa, sì. Io ce l'ho, non ho dubbi.
2: Urca.
0: Io non ho dubbi. Oddio, ne ho due in realtà.
2: Scegli quella che fa più rumore, che poi ci fanno gli articoli. Adesso la dici?
3: No, non
0: Foschi?
1: Ah no, io torno sui Pet Shop Boys. Possiamo proprio
0: ma però non sono così. Cioè, non sono a livello dei Rolling Stone i Pet Shop Boys.
3: In attività.
1: Ah, così?
0: Sì, cioè, deve essere una roba.
2: E che hanno il telefono.
0: Allora, io sono indeciso. Sono indeciso.
1: Sai che allora io guardo. Cioè,
0: Rolling Stone anche tu?
1: No, i Beatles.
3: No, io me ne vado.
1: Ragazzi,
3: io me ne vado.
0: Vabbè, allora adesso coperto dall'ombrello della minchiata che ha detto Fosca, posso tranquillamente dire le mie due che saranno sicuramente
2: meno gravi. Posso vediamo indovinare.
0: Secondo me una la sai.
2: Coldplay. No, perché i primi dischi li salvi. U2.
0: Sì. Di cui anche degli U2 i primi dischi comunque
2: sì,
0: continuano a

0: Sì. Molto molto belli. Però U2, sì, e quella che volevo dire più forte ancora, siete pronti?
1: Sì.
0: I Queen.
2: No dai,
1: Queen. No dai, Queen hanno fatto
0: vabbè, no dai, Rolling Stone e i Beatles, e venite a dire
1: una canzone bella dei Rolling Stone.
0: Tutte.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Se togli i Beatles, togli anche Coldplay, eh.
0: Certo, ma anche se togli gli U2, secondo me togli un po'
2: come
0: di cose.
2: Come la palla 8.
1: La Fosca ha cancellato la musica.
0: Se togli i Beatles, tra l'altro nel film succedeva questa cosa, in Yesterday, per chi non l'avesse visto, film molto molto divertente, in cui questo ragazzo faceva un incidente, si svegliava e si ritrovava in un mondo in cui non esistevano i Beatles. Per cui lui, che era un musicista più o meno fallito, suonava a un certo punto davanti ai suoi amici, suona Yesterday e tutti dicono: è la canzone più bella che io abbia mai sentito. Lui fa: beh, certo, sono i Beatles. Loro: chi?
2: Chi?
0: E quindi lui diventa popolarissimo perché sfrutta tutte le canzoni dei Beatles e le spaccia per sue, che è geniale. Però mi ricordo che c'era questo inside joke nel film, per cui a un certo punto si fa prendere dal dubbio, va a controllare su internet se effettivamente i Beatles ci sono e non compaiono. A un certo punto, preso dal dubbio, digita Oasis e non ci sono neanche gli Oasis, però, perché senza i Beatles, certo, non ci sono neanche gli Oasis. Va bene.
1: Dopo ne leggiamo un po' degli ascoltatori che
0: fanno ridere. Ditecelo, ditecelo.
1: Comunque,
0: 347.
1: Trovalo un programma che dice ste cose.
0: Vabbè, perché la gente finché sono stranieri
1: ci sta infamando.
0: No, se abbiamo le palle lo facciamo con gli italiani. Con gli stranieri
1: io
0: non saprei tutto.
1: Cioè, no, sì, anch'io non ho. Bella la musica italiana, cioè, che non saprei
3: io
1: eliminare.
3: Io ne avrei un paio.
0: Allora vediamo, visto che non ci hai detto gli stranieri, dopo Maurizio ci dice gli italiani.
3: No, no.
0: 347-342-5220. Per farci sapere, potendo, quale band, però deve essere top,
2: grande
0: band top, cancellereste dalla storia, ok? Dai, mettiamo una canzone, i The Colors, Rolling Stone tra l'altro. No, sembrava fatta, cioè. Dai Walter però, Oh, dai, stai con noi, Walter, dove sei?
1: Ho letto delle cose, cari ascoltatori.

0: Sai cosa mi piace dei nostri ascoltatori? Che hanno proprio capito lo spirito, sì, perché prima di dire il nome della band fanno: raga, sgancio la bomba, la sto sganciando, oh, fermi tutti, via, via, adesso... i Pink Floyd, ragazzi, occhio, molti farebbero sparire i Pink Floyd.
1: Sono alti in classifica di eliminazione,
0: Occhio, occhio, occhio. Io farei sparire i Queen, beh, anche i Queen, non sono, non sono da solo. Un ascoltatore, la Vale, dice: anche con Freddy mi assumo anche questa responsabilità qua, e tutte le cover band a seguito, via. Mi butto nella mischia, dice

0: Ah no, Battisti?
1: No, dai, come fa? Allora, io non sono fan
0: di
1: però
0: tutti gli italiani, anch'io non sono il super fan. Cioè,
2: però non conta farlo sparire.
0: No, no, no. Oh. Però non è nella mia cinquina dei più grandi italiani.
2: Vabbè,
0: no, però no, cioè, farlo sparire. No, per ma come fai a far sparire Battisti? No. Però no, d'altronde per il gioco è questo, ragazzi. Dobbiamo un ascoltatore dice: per non dire tutto il genere metal, gli Iron Maiden, via.
2: Vabbè.
1: Mi trova un po'.
0: Sì, ti dico la verità, però. Difendo gli Iron Maiden che non ascolto. Non sono neanche quelle band che la gente ti obbliga a sentire.
2: Ah,
0: cioè, io non ascoltando gli Iron Maiden non ti capita mai di
1: è
0: sentire
1: vero.
0: Gli Iron
1: è
0: Maiden.
1: Bravo, sì. bel tema.
0: È questa la roba. Qua stiamo parlando di quelli che, anche se non vuoi, ogni tanto, bam, te lo devi prendere. Perché gli Iron Maiden sono lì, fanno il loro.
1: Giada scrive gli ABBA. Ma cosa t'hanno fatto gli ABBA?
0: Io ABBA li metto invece nei primi 5 miei preferiti della storia.
1: Ma hanno preso benissimo.
0: Sono
1: lì.
0: Tutti belli, cioè Giada. Canzoni bene, festa, così. Allora, scusate se interrompiamo questo bellissimo gioco nato dal niente e nel niente tornerà tra pochissimo. C'è la Fosca che ha un annuncio da fare, Mauri.
2: Ah, sì.
0: Sì, perché Fosca, non so
1: è
0: se
1: lungo,
0: vi ricordate. Sì, sì, sì, adesso
3: quanta
0: cerchiamo.
3: Quanta miccia hai bisogno?
0: Allora, ti faccio un cappello introduttivo io, di modo che la miccia a te quanto avanza di miccia?
3: 30 centimetri.
0: Sì, ce lo facciamo bastare.
3: La prendo.
0: Allora, qualche settimana fa è venuta a trovarci la Franci Chef,
2: sì,
0: per il mio compleanno.
2: L'ottima
0: è venuta qua
2: Franci
0: in radio.
2: Chef.
0: Anche
2: stupendo.
0: Lei una volta l'anno passa, fa da mangiare, sì, sta con noi, chiacchiera.
2: Con amore.
0: Sta cercando un fidanzato, tra le altre cose. Quel giorno avevamo fatto
2: sì,
0: il Tinder,
2: sì,
0: radiofonico,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Avevate mandato le foto. E un paio di numeri se li era portati a casa la Franci, non so se
1: qualcuno,
0: poi
1: qualcuno secondo me è stato contattato.
0: Se siete stati contattati, ma lei un paio di numeri aveva portato a casa.
2: Sì, sì.
0: Comunque, quel giorno si mette d'accordo con la Fosca e la Fosca dice: "Ma senti, non è che ti va di venire a casa mia, faccio una cena per amici, vieni, cucini tu", si
2: sì,
0: sono messe d'accordo loro,
2: che era
0: lo
2: il
0: so,
2: compleanno del Besi, ha detto gli regalo la Franci Chef.
0: Per il compleanno del Besi. È venuta la Franci Chef,
2: sì,
0: venerdì?
2: Sì,
0: venerdì è venuta,
2: sì,
0: a casa, ha fatto da mangiare?
2: Benissimo.
0: Tutto bene,
2: super professionale, top.
0: Ha lasciato tutto pulito.
2: Cacchio, sì.
0: È andata a casa, non,
2: sì,
0: trova più le chiavi.
2: Sì,
0: però vabbè,
2: povera.
0: Insomma. Però, la Franci Chef non sa,
2: no,
0: non sa una cosa che la Fosca adesso
1: anche
0: deve confessare.
1: Sì.
0: E neanche chi ha mangiato l'ottimo cibo della Franci Chef,
2: sì,
0: sanno quello che Fosca sta per rivelare.
1: Quindi annuncio.
0: Quindi adesso puoi far partire, puoi accendere la miccia. Mince partita, vai,
2: sì,
0: Foschi.
2: Allora, tra una portata e l'altra,
0: sì,
2: la bravissima Franci Chef lava le posate.
0: Sì.
2: Nel senso che, perché, cioè, per non star lì, insomma, non c'è tantissimo tempo. No?
0: Abbiamo 35 centimetri di miccia, non aggiungerei dettagli.
2: Okay. Vai. Lava le posate. Il problema è questo: io ho lasciato la spugna sbagliata nel lavello.
0: Sì, che spugna, cioè, non quella per i piatti,
2: no,
0: quella per
2: la terma.
0: Quindi per
2: le cose della terma.
0: Ragazzi, avete mangiato materia fecale?
2: No! Non per quelle cose della Telma, per i piattini della Telma.
0: Ah, vabbè, avete mangiato insieme alla Telma. Cosa mangia lei di base? Crocchette quella roba
2: umidino,
0: umida,
2: acqua,
0: quella roba umida, un po' d'acqua.
2: E insalata.
0: Ok, allora, ragazzi, gli ottimi. Quella cosa che non riuscivate a riconoscere, che diceva buono, ma cos'è questo gusto in più? È la roba della Telma, che era probabilmente nella spugna, che
2: culpa,
0: ha toccato le vostre.
2: Sì,
0: sì, comunque, non c'entra la Franci Chef.
2: No.
0: Stai riaccendendo? Hai lo zippo?
3: Ci provo. Ecco.
0: Quante ti è partito così in mano. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire.

0: investire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Il nulla dilaga.
10: Che cos'è questo nulla?
11: Radio DJ.

0: Franz, dai via.
1: Cosa ha detto?
0: Franz è uno dei tanti che si è accodato a Fosca dicendo sì, Team Beatles out.
1: Dai, basta.
0: Dai, Franz.
2: Hanno fatto ogni genere, come possono non piacere? Non è che fanno la stessa cosa che non ti piace.
0: Allora, obiettivamente non c'è niente nella scaletta di oggi, come in quella di ieri e in quelle di domani, in cui c'è una canzone che non abbiano già fatto i Beatles prima di... Chi è questo qua? Alex Warren. Alex, questo che abbiamo sentito è Alex Warren.
2: Bravissimo.
0: L'ineccepibile Alex Warren. È una canzone che avrebbero potuto fare i Beatles.
3: Sì.
0: Fatta così. No, non ci stiamo.
2: Sai chi ha preso tantissimi voti?
0: Per andare via. Intanto, sì. Bentornati. Siete su Radio DJ. Siamo sempre in diretta. Sì. Questo è Cattelan. E oggi ci stavamo dilettando con un giochino che una volta all'anno ci piace fare. Cioè, potendo scegliere di far male a qualcuno tra i vostri amici appassionati di musica, che band decidereste di eliminare dalla faccia della terra, ok? Sì. E ovviamente valgono solo i nomoni. Quindi Walter ha detto tutti i preferiti di Nicky, quindi oggi sarà una giornata dura per lui a Summer Camp.
2: Allora, vi ha scritto anche Federico Russo.
0: Ha scritto anche Federico Russo
2: dicendo tu, perché è grande fan dei Rolling Stone, Federico, sì, Russo. Ricordiamo, tu sei pazzo, hai detto, vabbè, dimmi la
0: tua. Sei ancora ubriaco da ieri, però sì, gli ha detto, però dai, gioca Fede, gioca, dai.
2: I Police.
1: No,
2: dai,
1: i
2: Police sono fighi, oh.
0: Sì, sono fighi, c'hanno neanche
2: ballad,
0: così.
2: C'hanno comunque, sì, quel... No, dai, insomma, sì, la voce di Sting.
0: System of a Down. Io ci sto.
1: Beh,
0: io
1: sì,
0: ci
1: sto. Dai,
0: sì, System... sempre Fede Russo,
1: ah,
0: sì, sì. Ha valutato System, sì, of a Down.
1: Mi,
0: sì,
2: quello ci può stare.
0: Sì, ci sto.
2: No, però dicevo, grandissimi eliminati o grandissimi a rischio, gli Imagine Dragons.
1: E del resto.
0: Anche lì un giorno abbiamo fatto una puntata, sì, chiedendoci, perché poi stavano venendo in Italia a fare un concerto, sì, dicevamo,
1: enorme tra l'altro,
0: Imagine, esatto, in un posto gigante. Dicevamo, gli Imagine Dragons hanno tanti singoli radiofonici che canti così, però io non ci immaginavamo, non ci immaginavamo un fan degli Imagine, sì, Dragon che poi va a vedere il concerto degli Imagine, sì, Dragon, sì. E mi ricordo che ci avevate scritto in 40.000 dicendo, sì, io niente, vi avevamo sottovalutato, cioè,
2: no,
0: ci era un dubbio. No, dia quello degli Imagine Dragons.
3: Sulla 2, che... fan degli Imagine
0: Dragons.
3: No, Dragon,
0: non ce l'abbiamo con loro. Anzi, che poi quello
2: chiami
0: è grosso.
2: Arrivati da non come
0: da
2: i Los Locos.
0: Così, no. No. È pieno di telefonini. Oggi, mentre salivo qui in via Massena, stavo parcheggiando il motorino e sono stato incrociato da due ragazzi completamente ricoperti di schiuma da barba.
1: Sì.
0: E chiazze gialle che suppongo siano uova. Mi sono avvicinato,
2: uova,
0: a loro. Avranno fatto la battaglia un po' delle uova. Mi sono avvicinato a loro perché immaginavo cosa fosse successo. Gli ho detto, ragazzi, scusate. Ah no, intanto gli ho detto, com'è che siete così? E loro hanno detto, così come? Non avevano idea del fatto che sembrava.
1: Ma per loro era normale.
0: Per loro era la normalità. Gli ho detto, ultimo giorno di scuola. E loro fanno, sì, sì. Erano tutti contenti perché hanno fatto la battaglia della schiuma da barba, sì, eccetera, sì, eccetera.
2: Mi sono perso l'età, scusa, non so se l'hai detto.
0: No, non l'ho detto. Era,
2: cioè,
0: anche
2: superiori,
0: difficile.
2: Medie.
0: Erano tutti coperti di schiuma. Quindi erano difficili.
3: Solitamente vestiti. Fine terza media.
0: Per altezza poteva essere un fine terza media prima liceo.
2: Ok, ci, sì, sta. Sì.
0: Erano, sì, di quell'altezza lì che vedo nei ragazzi di terza media, prima liceo. Voi facevate cose a fine anno?
1: Ci stavo riflettendo, no, tra l'altro anch'io ne ho visto uno e mi ha colpito molto perché non ha nemmeno provato a pulirsi.
0: No, cioè, no, anche loro andavano, erano proprio felici, sì, di essere, cioè,
2: e
0: stavano...
2: come ti pulisci però?
0: No, magari provare a levare, no, però anche loro ci stavano dentro,
1: sì, sì.
0: Noi non avevamo riti particolari l'ultimo giorno di scuola,
1: no.
0: Ogni tanto
1: bere.
0: Volavano i libri dalla finestra, ogni tanto, sì, poi un po' bere. Avevamo però la liberazione dell'università di Pavia. Essendo lì a Tortona, partivano da casa di Maurizio, gli universitari, sì, che era di base dove tutti quelli che avevano fatto le superiori a Tortona poi andavano a Pavia all'università. Quindi c'era un giorno di novembre, mi pare, dove gli universitari tornavano ognuno nelle loro scuole di appartenenza prima con i fischietti.
1: Ah.
0: Entravano nelle classi, proprio tipo la SWAT. Entravano nelle classi, ti tiravano fuori, ti liberavano da scuola. E tu dicevi, che figata, si salta a scuola. Il problema è che ti tiravano fuori da scuola per poi riempirti di botte. Perché poi la cosa che facevo erano uova addosso, farina, ti fanno fare tutte le penitenze. Beh, devi correre nudo in piazza del Duomo.
2: Le care vecchie tradizioni.
0: Le care vecchie
1: so
0: tradizioni. Manganellate in testa,
1: no,
0: manganellate in testa. Così c'era questa tradizione. E quindi tu che eri a scuola... C'era sempre un 50%, fai anche 60% paura di prenderle, però 40% che eri contento che comunque quel giorno lì l'autorità dei professori soccombeva, sì, di fronte alla violenza degli universitari. Questo era un po' il concetto di quella roba. E quindi saltavi
1: roba.
0: Scuola.
2: Da noi c'era il trauma di San Firmino.
1: Eh sì.
2: Quello era il vero,
1: anche
2: perché
1: da
2: secondo
1: noi
2: me non si fa più.
1: Sui treni.
2: Sui mezzi, sul pullman, sì, Nova Cinisello, sì, l'incubo.
1: Sì.
0: Sai che probabilmente

0: era lo stesso periodo. Noi li chiamavamo gli Università della Liberazione, così proprio, poi ti firmavano in faccia.
1: Sì, però San Firmino era febbraio.
0: Allora forse era febbraio, freddo. Sì, comunque era inverno, allora, forse sbagliavo io con novembre,
1: San
0: era febbraio.
1: Firmino, la festa di ogni primino.
0: Sì. E venivano e ti scrivevano in faccia le cose.
2: Ma con
0: gli indelebili.
2: Sì. Una volta uno, mi ricordo, l'avevano anche legato a un palo del treno con lo scotch. No, facevano
0: sì,
2: delle cose
0: si facevano
2: tremende.
0: Quelle cose lì, si facevano quelle cose lì.
1: Care e vecchie tradizioni.
0: Qualcuno ha mai protestato? No, nessuno. No, vabbè, meno male che non si fanno più. A proposito, visto che hai nominato Cinisello, sì. Oggi è uscita una nuova puntata di Supernova con il King di Cinisello.
1: Certo.
0: No, non Sfera e Basta. Sfera e Basta è al numero due.
2: Okay.
0: Il vero King di Cinisello è Piero Ausilio. Piero Ausilio è direttore sportivo dell'Inter, che è venuto, ci ha raccontato un po' il calciomercato dell'attualità. Lui lavora per l'Inter, quindi un po' dell'Inter così, ma ci ha proprio un po' svelato in retroscena di che cosa vuol dire lavorare nel calciomercato, che è comunque uno dei business che muove più soldi al mondo, e ci ha raccontato un po' di come funzionano le cose dietro le quinte. Se volete la trovate su Supernova. Vi mettiamo un altro pezzo, Shana Pola e Dua Lipa, che si è sposata.
3: Sì.
0: Sai che la ragazza che si occupa degli ospiti di Supernova era al matrimonio di Dua Lipa. Lavorava lì, gli abbiamo detto: chiedi se viene a Supernova. E non si è neanche potuta avvicinare.
1: Sai che gli ha regalato una busta con 30.000 euro? Cioè, sì. La Letizia ha dovuto dare 30.000 euro. La busta agli sposi.
2: Lei,
0: cioè, Dua Lipa ha fatto gli inviti, sì. Poi però gli sposi, cioè gli invitati, hanno fatto la busta. E anche lei, poi c'era Elton John, così.
1: Perché lei dice, cosa faccio? Non posso mettere 150 euro. E
0: no, però poi, e quindi ha dovuto fare la busta, ha dovuto mettere 30.000 euro nella busta.
2: Ma no, ti dai malata.
1: Non è vero.
0: Comunque Fosca crede a tutto. Fosca crede a
2: non sto
0: tutto.
2: Tanto bene.
0: Sean Paul e Dua Lipa. Tanti auguri, Dua Lipa. Felice matrimonio.
2: 30.000 tanto.
1: Oh, cazzo.
0: Sì, è più di 25 sicuro. Sì,

0: se ha cantato. Beh, c'era Elton John, avranno fatto la canzone insieme almeno.
1: Sì.
0: Sai che avevano fatto la canzone insieme, Dua Lipa e Elton John. Sì. Però è usanza, sì. Sì. Se sei un cantante si sposa a un certo punto.
1: Ma anche
0: a
1: se
0: parte che avrà invitato
1: dai.
0: Mille cantanti. Mm.
1: Cioè, anche se non è preparato a un certo punto, boh,
0: canti,
1: si sta cantando
0: sì,
1: quando... cioè,
0: sì,
1: vai
0: sì.
1: lì. Cioè, se tu al tuo matrimonio ti buttavano un pallone.
0: Io una rovesciata la facevo. Chi è questo telefono qua? Cos'è?
2: Un numero sconosciuto.
0: Ma saranno i Los Locos. Dal fisso hanno chiamato
2: fisso.
0: Loro.
2: Sentiamo. Pronto, signori Locos.
3: A mi me gusta.
0: Ma senti che capolavoro.
3: Senti che a mi me gusta ballare.
1: È la loro lamentela. È la loro lamentela, come dire, noi abbiamo fatto questo.
0: Sì, ci ha messo un po' perché sono dovuti scendere, sì. andare a trovare una cabina. Tra le altre cose, abbiamo scoperto, è un forse non tutti sanno che,
4: sì.
0: boh, magari lo sapevate, i Los Locos sono italiani, abbiamo
4: sì,
0: scoperto.
4: Di Vicenza.
0: Oh, ma non levare sta canzone che è bellissima, rimetti su un attimo.
3: A me gusta ballare il ritmo vuelta.
1: Avete voluto?
0: Che avete voluto che rimanessimo qua tutto questo tempo e questo è quello che vi sì. meritate, vabbè. No, a parte che ogni tanto ti chiedono di, non so, magari nelle interviste così, di stilare la top 10 delle tue canzoni preferite. Io un Los Locos lo metto sempre, perché sono quelle occasioni dove chi risponde di solito ci tiene a mettere 10 canzoni un po' ricercate, non ascolta mai, sì. non le ascolta mai, ma vuole darsi un tono. Esatto. Ah, le 10 canzoni
4: guarda
0: che ascolto
4: sempre. Lui eclettico.
0: De André, i Radiohead, ma sì, ma quelle cose lì. Invece sono onesto, Backstreet Boys, Gigi D'Agostino, sì. i Los Locos, mm-hmm. questa è la musica.
4: Certo.
3: Con un'altra mano, con un altro braccio, con un altro braccio.
0: Ma di quelli della Macarena invece chi erano? I Los del Rios.
1: Los del Rios.
0: Metti un pezzo di Macarena.
1: Poi c'erano sì. anche i Los Lobos.
2: I Los Lobos anche, sì.
1: Quelli della Bamba.
0: Allora forse i Los Locos sono un gioco di parole italiano.
1: Molto probabile.
0: Cioè i Los Lobos venivano prima? Los Lobos cos'è? Sono i lupi? Los Lobos.
1: Sai che
0: i lupi?
1: Che un lobo.
0: Oh, questa è bella, eh. Io questa quando faccio lo spettacolo a teatro, prima di l'ultima canzone, uscendo dal camerino, che metto è sempre questa. Per darmi il brio giusto. Che poi è una canzone anche con un testo... C'ha una sua profondità,
2: sì.
0: eh. C'ha una sua profondità. Potevi puntarla, però... Non potevi metterla dall'inizio, cioè... No, niente,
1: no,
0: a parte Mario, vabbè, Mario.
2: Ho capito, ma al volo l'ho presa.
0: Ho capito. Ma fai questo di lavoro, ma puntala, no? Anche questa pare era più bella quando cantano loro. Dai, manda avanti, manda avanti. Ecco qua.
2: Ce l'avranno il telefono.
1: Sì,
0: sì, hanno satellità. Sì, sì. Uè! Va bene, dai, vi mettiamo l'ultima canzone di oggi. Chiudiamo con Malika. Una possibilità su Radio DJ.

0: Aga. Ci scrive Aga dicendo: rendetevi conto che Cattelan & Co. hanno appena fatto una bestialità. Hanno normalizzato lo storico nonnismo e il relativo bullismo che hanno subito e anche oggi molti subiscono a prescindere dalla loro volontà. Tutto ciò è tremendo, sentito nel 2026 in un programma radiofonico di punta. Io ci tenevo a sottolineare che ha detto che siamo un programma radiofonico di punta.
1: Grazie.
0: Vero?
1: Aga.
0: Grazie. Grazie.
1: Che
0: grazie.
1: Ci segui.
0: No, Aga, ma non stava normalizzando, no, stavamo raccontando una cosa. Anzi, abbiamo anche detto: meno male che adesso queste cose qua non ci sono più. Cioè, che poi ci sia il bullismo in alcuni casi, per la carità, non finirà mai, ragazzi. Mettetevi il cuore in pace. Però queste cose
1: quando
0: organizzate
1: diciamo
0: di bullismo.
1: La cara e vecchia tradizione era chiaramente ironico. No.
0: Queste cose qua di bullismo organizzato anno dopo anno dopo anno dopo anno non si fanno più. E abbiamo detto: meno male che non si fanno più. Poi non è che normalizzavamo ai tempi nostri, era la normalità. Non è che stiamo normalizzando. Sapevi che veniva quel giorno lì, o stavi a casa, o se andavi, sapevi che succedeva quella roba lì. Boh, basta.
1: E quando toccava a te farlo.
0: Io non, essendo anch'io andato all'università, non ho potuto.
2: No.
0: È Aga? No. Ah, sono anche io, Slobos! Primo
3: vuelta. E visto che sono lì in cabina, ne approfittano.
0: Ma fai bene. Meno male però che alla fine diceva che siamo un programma di punta, perché c'ha ragione, siamo un programma di punta. Quando ho letto la parola normalizzare ero tentato di smettere di leggere. Meno male che sono andato fino in fondo, perché poi alla fine era giusto. Va bene ragazzi, grazie mille a tutti. Ci sentiamo domani, belli puntuali, da mezzogiorno a l'una su Radio DJ. Ciao!
4: Radio DJ One Nation One Station. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine.

0: Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: 800, 800 e ancora 800.
6: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Oggi faccio in tempo a fare il segnale orario? È l'una.
3: Con Albertino al microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
4: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
3: Ciao, sono Albertino.
4: Adesso sì! Adesso sì!
5: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Allora, questa canzone l'abbiamo messa solo perché durante il weekend, con dei look pazzeschi, abbiamo sfilato a Party Like DJ. Forse molti di voi ci avranno visti come se fossimo sul catwalk.
1: È vero, perché la passerella era lunghissima.
0: Lunghissima.
1: E nel frattempo dovevi parlare, non sapevi cosa dire, perché gli altri, quelli precedenti a te, avevano già fatto la micro gag che volevi far tu. E quindi
0: cacchio,
1: era solo un camminare di corsa. Io mi sono vista trottolina tipo Vaperella che ti seguivo, Vittorio.
0: È vero, poi tra l'altro era una corsa ad ostacoli, c'erano dei cavi che per fortuna, avendo messo degli occhiali da vista, ho notato, altrimenti
1: vero,
0: ero ancora lì.
1: Vabbè, però tu sai che la tua tradizione di stage diving, che quest'anno non hai fatto.
0: Non ho fatto.
1: Non la farai mai più, quella
0: il dottore me l'ha vietato, okay, però per il momento, per il momento. E poi a metà strada di questa passerella che ci portava al centro del palco, anche tre gradini, così, per gradire. Però è stato molto bello.
1: Gradini
0: per gradire. Comunque è stato molto bello, dai, parti la
1: dice... come sono stanca. Ti dico solo che adesso ho appena bevuto un caffè con la chiavetta degli ospiti. Cioè la Sabri, la Sabri me l'ha data, perché la situazione era...
0: Ma scusa, senti, abbassa tutto.
1: No, Vittorio, è finita nei buchi.
0: È finito nel buco, non lo troverò mai più.
1: È tipo sembrava stessi giocando a golf. Perché il nostro tavolo ha dei buchi, tra l'altro?
0: E poi sicuro che c'era una da 2 euro che è quella che è caduta nel buco. Non poteva cadere 10 centesimi.
1: Le monetine vanno dichiarate ormai. Vabbè, fatto sta che la Sabri me l'ha data, perché vista la situazione ha detto: ho bisogno di un caffè, ma lo vedo.
0: Beh, ragazzi, dovreste vedere, sì, questo è il tono di tutti oggi. Tutti in gravissima difficoltà. C'è da dire che nella giornata di sabato il meteo, la temperatura, ma il meteo è stato più o meno sempre bello, però la temperatura sabato ci ha graziati.
1: Ieri era bellissimo, potevamo stare lì 6 giorni con il meteo.
0: E poi questa mattina abbiamo detto, vedendoci la Mari, cavolo, magari per l'anno prossimo, come se decidessimo io e lei, però potremmo farla un po' prima. Sì, ma se poi dopo fa come ha fatto a metà maggio quest'anno.
1: È un gran casino, però è bello stare nel freschino.
0: Sì, è bellissimo. Vabbè, dai, cosa facciamo?
1: Chi è? Basta, infatti non sapevo già più cosa dire.
0: Sì, chi sei?
2: Ehi. Vicchemari. Buongiorno da Roma, ciao. Godiamoci questa giornata, grazie della compagnia.
0: Ma va.
2: Ciao.
0: Dove?
2: Che sono Giulia.
1: Ciao Giulia, okay, brava, che bello atteggiamento. Godiamoci questa giornata,
0: dai.
1: Non come me quando ho aperto gli occhi ho fatto... Così.
0: Pensate che piacere svegliarsi la mattina con la Mari. Però ti devo dire che anch'io stamattina non ero proprio in grinta. Vabbè, dai, iniziamo, sì, ma tra un istante.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il programma non inizia se non trovo la monetina. Mi sono sdraiato sul tavolo, ma ne sono dei buchi, dei meandri.
1: Per fare una gag abbiamo perso 2 euro. Preziosissimo.

0: tantissimi.
1: Costata questa gag. Pensate cosa non facciamo per intrattenervi. Spendiamo anche dei soldi.
0: Veramente, i props carissimi. Poi va ci bene. Scrivono, volevo sapere se per caso potevate fare anche al mattino 9:10. Ma no, ragazzi, tra poco, alla fine di questo mese, faremo, si può dire, 7, sì. Tanto non è che chissà, 7:10.
1: Ah, sì.
0: E lì io la vedo già tragica. Cioè, tutti i giorni come oggi.
1: Peggio.
0: Ho pensato anche a una musica introduttiva, dopo la dico solo a voi.
1: Questa? No, questo, no. Questo rintocco la mattina alle 7. No. Sì, un po' più.
0: Ma forse già... la mattina alle 7. Il punto è che la mattina alle 5 che devi essere già vigile.
1: Sapete qual è il vero nostro dramma? Perché tutte e due ci siamo confrontati. Ma la colazione, come il nostro farà? Momento preferito della giornata.
0: Io non riesco ad andare in onda se non mangio.
1: Infatti, non lo so.
0: Tu che non ho idea. Fai la pasta al pesto, la potrai mai mangiare alle 7:20?
1: Io
0: sembra
1: sì.
0: Troppo.
1: Io me ne frego. Va bene, dai, non freghiamocene invece di oggi, della giornata di oggi, che è stata istituita nel 1992, cioè esisteva già da prima, però non veniva chiamata Giornata Mondiale degli Oceani. Eravamo a Rio de Janeiro.
0: A Rio de Janeiro.
1: Esatto, c'era la volontà di dichiarare... bellissimo, con tanto mare, ed è per questo appunto sì. Che hanno detto, ma sto mare lo vogliamo trattare bene, lo vogliamo tenere da conto, come diceva la mia nonna? Sì,
0: sì, però... si voleva, però di fatto diciamo i surriscaldamenti del mare, no?
1: Sì.
0: Dovuti al cambiamento climatico, no, non esiste il cambiamento,
1: no, non esiste.
0: Basta, oggi non è giornata, per favore.
1: Sì, ma no.
0: No?
1: Sì, ma no, no, non creare la polemica.
0: Andate ad ascoltarmi, non so, una radio di complottisti, non c'ho voglia. Allora, surriscaldamenti del cambiamento climatico, poi sovrasfruttati da una pesca eccessiva e soffocati da tonnellate di plastica. Ecco i nostri oceani.
1: Allora, quando io sento parlare della plastica, che purtroppo è sempre più dentro nell'oceano, mi appare subito nella mia mente quell'immagine
0: dell'isola.
1: Di quella dell'isola. Ricordate che nell'oceano Pacifico, per via di alcune correnti che poi fanno vorticare tutto in un punto, c'è un'isola di plastica grande, quasi, anzi ormai più grande della Francia.
0: Ma non è possibile.
1: Della Francia, cioè che tu stai nuotando, a un certo punto entri a Marsiglia, diciamo, come,
0: e dici, dove
1: come
0: va? Vado, vado a Lione, è lunga.
1: Strada.
0: Se li ha portati i sandaletti, sai, quelli da scoglio.
1: Noi ridiamo, ma è un dramma.
0: È
1: pensa
0: un dramma.
1: Quanto grande è.
0: Addirittura, secondo alcuni dati, non
1: sì.
0: So, alcuni,
1: beh,
0: perché se fosse secondo tutti i dati, no, veramente mi toglierei le cuffie.
1: Perché hanno stanziato 92 milioni di euro per questa iniziativa che vuole osservare gli oceani. Da questa osservazione purtroppo si capisce che
0: nel 250
1: nel
0: 2050 dai, mi sono dimenticato uno zero. Gli oceani conterranno più plastica che pesci,
1: e questo è abbastanza,
0: questo è incredibile, perché sì. Penso sì. Anche tutti, come il Vic che è subacqueo, che devi dire
1: andiamo,
0: ah,
1: a
0: guarda bello, andiamo a vedere il pesce pagliaccio
1: adesso,
0: andiamo
1: diremo.
0: A vedere, dice,
1: andiamo a vedere una carta di credito,
0: sì,
1: vecchia,
0: andiamo a vedere un contenitore di cotton fioc
1: bello sul fondo lì,
0: andiamo a vedere un barattolo
1: coralli.
0: Di yogurt,
1: eccezionale,
0: oggi bello. Ne ho visti di bellissimi anche ai mirtilli. No ragazzi,
1: è brutta, è una bruttissima questione. Adesso noi ridiamo, scherziamo, non c'è niente né da ridere né da scherzare, però insomma era giusto celebrare la giornata mondiale degli oceani, che ricordiamo danno da sopravvivere a 3 miliardi di persone e generano in termini di risorse anche industriali il 5% del PIL mondiale,
0: sì.
1: Per cui li tratti male, però poi alla fine continuano a darti anche da vivere.
0: E poi ricoprono 3/4 del nostro pianeta, per cui non è che puoi dimenticartene,
1: no,
0: e dire ma vabbè dai.
1: È un posto piccino il mare.
0: No, salvaguardiamoli.
1: Va bene, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, poi tra poco parleremo anche d'altro. Di che cosa parliamo? Ah sì,
0: ah,
1: sì, lavori,
0: sì,
1: lavori
0: infiniti.
1: Lavori infiniti, esatto, brava. Intanto ricordiamo il numero, se ci volete mandare dei messaggi rimane quello, e mi rimane anche a memoria, nonostante il plad, 347
0: 342
1: 5220.

0: 1995 i Simply Red su Radio DJ, le 13:15. Allora, Vic e Mari è un programma di Radio DJ che va in onda tra le 13 e le 14 in via Massena. Ma qual è la città? La città è quella di Milano. E i turisti a Milano cos'è che fanno?
1: Bravo,
0: la prima cosa che vedono.
1: Ma spiegami le cose come se fossi mia nonna.
0: La prima cosa che fanno i turisti è prendere la metropolitana o la rossa o la gialla, te lo dico io, perché entrambe hanno la fermata Duomo. E tu esci proprio all'improvviso, ti ritrovi davanti in mezzo a Piazza del Duomo la meraviglia di questa chiesa famosa in tutto il mondo.
1: Solo il Duomo abbiamo. No, abbiamo altre cose belle, però il Duomo è proprio famosissimo, no? nel suo splendore, nel candore di quel marmo che è annerito.
0: Era annerito
1: dal
0: il marmo.
1: Tempo e però vabbè, è da tanto che stanno restaurando il Duomo.
0: Sì.
1: Il problema era che da 18 anni si vedeva il Duomo impacchettato come un'opera di Cristo.
0: Brava, e ci sono stati dei momenti, io ci penso sempre, ci sono stati dei momenti in cui il Duomo, la facciata, che poi è anche la parte dove di solito, che ne so, fai la foto oppure che guardi meglio perché è proprio il davanti, c'è stato un lungo periodo in cui era completamente impacchettata. E io pensavo ai turisti e dicevo:
1: che tristezza,
0: che sfiga arrivare proprio adesso a Milano, che comunque dai, quella è bella, la foto comunque al Duomo è immancabile, e però è in quel momento lì. Adesso la vera bella notizia è che i lavori del Duomo sono finiti. Quindi viene meno anche il famoso detto. Però dopo veramente quanti sono? 18 anni.
1: Però poi ci vorranno altri 6 mesi per togliere tutta l'impalcatura.
0: Certo.
1: Perché ovviamente cioè, dal 2008

0: 8, diciamo, la sommità della cattedrale è completamente sparita dentro a questo intervento di restauro.
1: Già.
0: Questo cantiere a cielo aperto, per cui tu non vedevi
1: non
0: niente.
1: Non vedevi nulla. E invece adesso dall'articolo, a parte che lo vedi se vai a camminare, c'è scritto, e adesso che arrivi da San Babila, che di solito fai anche quel percorso lì, comunque arrivi da San Babila, vedi la vetta del Duomo.
0: La Guglia Maggiore, il Tiburio, la cupola, vedi tutto.
1: Vedi tutto, ragazzi. Allora, sono finiti i lavori, dopo 18 anni, appunto, c'è il tempo dello spacchettamento.
0: Sei mesi.
1: Il perché? Perché c'era da consolidare una parte, più di una parte, insomma, tutta questa cupola che da sola è gigantesca perché si estende su 995 metri quadrati, quindi bisogna, come dire, sempre controllare che stia lì al suo posto. E il secondo obiettivo, la cura dei marmi, come dicevamo prima, perché l'inquinamento soprattutto, erano prima bianche splendenti come dei denti di un neonato e poi invece adesso era...
0: Ma il neonato non ha i denti,
1: no,
0: Vittorio.
1: Vabbè, insomma, quando nasce, dopo un po' che...
0: Sono ancora... Guarda, sono contenta che tu abbia detto sta cosa, in modo tale che mi sono reso conto che il mio cervello ancora funziona.
1: Vabbè, insomma, i neonati no.
0: Tu magari li avevi, quei dentini da delfino che c'hai.
1: E invece adesso erano dei denti di un vecchio tabaccone che fumava...
0: Che sono i miei.
1: No.
0: Allora, tu sai, a proposito del consolidamento statico, no, della struttura, no? I numeri sono incredibili perché tra cupola,
1: sì,
0: Tiburio, che sarebbe,
1: sì,
0: quello che contiene la cupola, i Gugliotti, che sono gli altri, non mi ricordavo si chiamassero Gugliotti, sono un po' come gli Aquilotti,
1: certo, non so. Guglie, Guglietti e Gugliotti,
0: esatto, e la Guglia Maggiore, ovviamente. Il peso complessivo è di 3600 tonnellate, cioè 1800 automobili, tutte
1: che tra l'altro
0: pensa
1: inquinano.
0: Che bello il Duomo di Milano rispetto a 1800 macchine,
1: quindi giustamente quel peso va sempre controllato, o meglio va controllato che ci sia tutta la struttura necessaria per sostenerlo, e la risposta è sì, l'hanno controllato, ci ha messo 18 anni, però adesso
0: siamo
1: sicuri,
0: ed è
1: lunga.
0: Quasi finita, quindi esatto. Di che cosa potremmo parlare? Certo, casa vostra non sarà sicuramente la fabbrica del Duomo.
1: Brava,
0: gestita dalla fabbrica del Duomo,
1: non
0: ma,
1: peserà
0: ma,
1: neanche 1800 automobili,
0: no, ma ci sono dei lavori, per esempio quelli che sotto casa mia, non so,
1: anche sotto casa mia
0: ogni tanto sbircio, è sempre uguale, però
1: certo,
0: gli anni passano,
1: certo,
0: cosa stanno facendo?
1: Sai che da me il signor Erosio non ci sono più,
0: sì.
1: Adesso è entrato un altro che sta facendo quei bei lavori che partono alle 8:15, perché sai che si tiene il quarto d'ora accademico rispetto alla legge del disturbo della quiete pubblica, e alle 8:15
0: che poi
1: partono.
0: Dici, una volta trapanato,
1: sì,
0: no? Dici, va bene, fai un mese, due mesi, tre mesi, dici, va bene. Dopo, dove devi finire? Al centro della terra? Non riesco a capire, a un certo punto non c'è più niente da
1: adesso
0: tirar giù.
1: Che c'è la menata delle accise,
0: invece,
1: sì, accise no, sta cercando il petrolio.
0: Ma cosa? Cioè, io mi immagino, cos'è, una rete di cunicoli? Forse si staranno collegando col Castello Sforzesco.
1: Vabbè, dai, lavori infiniti, anche a casa vostra. Ricordo ancora il numero 347-342-5220 e mettiamo uno degli ospiti di Party Like
0: Chi
1: a
0: è?
1: DJ. Senti qua.

0: Papà, buona domenica, il disco di Safe su Radio DJ, ospite a Plaid.
1: Che caro, che comunque sì, è proprio tipo figlio, non lo so, è carinissimo. Sì. Allora lo saluto, lo abbraccio, ma lui non sa minimamente chi sono io, una pazza, certo, tipo lì sul palco. Comunque detto questo, lo tocco e ha una polo sì, molto carina, in lana.
0: In lana, ragazzi.
1: Io dico, ma ragazzi, ma gli ho detto, ma che te la mi fai la stylist? Dico, ma lo so, ma proprio in lana.
0: E infatti lui ha detto, quando... ma ero lì di fianco, ha detto sì sì, ho parecchio caldo, ma non l'ho deciso io.
1: Ma la tenerezza, caro, la io volevo dire levatela, sta in canotta, ma perché gliel'ha messa in lana?
0: So,
1: ma è una cosa incredibile. È vero che delle volte, non so, io mi ricordo che delle volte nel deserto mi dicevano, no, ma la certo, lana protegge, però certo, a Milano non è vero come nel deserto, secondo me, perché c'è un'altra escursione termica.
0: Ma poi nel deserto è quel caldo secco, fammi dire, a Milano invece il caldo è
1: umido, è vero,
0: e la lana si bagna e ti si attacca addosso, secondo me è peggio.
1: Comunque carinissimo, vabbè, vabbè, proprio. Gli ho anche detto saluta la mamma, sì grazie, così è finita.
0: Sì. Poi ha detto portatemi via da sto pazzo.
1: No, no, che fatto... gentile.
0: Ma l'ha pensato però.
1: Non gli ho neanche detto niente di Santa Margherita Ligure, che lui è anche di Santa Margherita Ligure.
0: Ma comunque al mare, non so se proprio a Santa Margherita adesso ci
1: spostiamo. No, nel Salento, no, forse a Santa Maria di Leuca.
0: Molto bello, perché parliamo dell'Università del Salento che ha individuato una nuova specie marina che è stata appunto scoperta però nel nostro mare, nel Mediterraneo, e ha deciso di dedicare, sai come si fa, no? Cioè al nome scientifico che è tendenzialmente impronunciabile, però poi per renderla un po' più facile, che così è sulla bocca di tutti, gli danno un nome a volte più comprensibile. In questo caso un omaggio.
1: Un omaggio, un omaggio a il marito ideale di tutti noi, Alberto Angela.
0: Esatto.
1: Quindi si chiama Alberto Angela questa sì, nuova specie. Il punto è che fa parte dei vermi con le ciglia.
0: Lo so, però sono belli.
1: Ma cosa sono i vermi? No. Io immagino che quelle ciglia saranno, non so, in funzione del movimento, una sì, cosa del genere, sì, tipo le ciglia cellulari, non
0: sì,
1: lo so.
0: Può essere.
1: Però è tipo così. Però purtroppo,
0: no, però non è però è un verme, tu dici.
1: Però è un verme, io me lo immagino con gli occhioni, sì, con sì, rimmel.
0: No, però dei bei colori, ho visto la fotografia prima. Comunque...
1: Normalmente non sono di tanti colori, in questo caso invece la nuova specie scoperta è proprio di colori sgargianti.
0: Alberto, anche perché proprio mi rivolgo a te personalmente, dici una volta, adesso amici universitari del Salento, una volta che decidete di darmi di intitolarmi una specie, almeno caruccia, voglio dire,
1: vabbè,
0: proprio il delfino.
1: Se è stata, sai, solo un verme, dici cavolo, è proprio anzi mi sembra, posso dirti, mi
0: è un
1: offendo,
0: insulto, è un insulto,
1: è un
0: però...
1: insulto, ma il verme con le ciglia invece
0: no.
1: Va benissimo.
0: La motivazione per l'impatto che i suoi programmi televisivi hanno avuto sulle scelte formative e professionali di molti degli autori dello studio, che quindi giustamente in omaggio hanno deciso di chiamarlo così.
1: Simpatici, allora li salutiamo sì, perché sono i ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientale di Unisalento.
0: Esatto.
1: I nomi non li dico perché sono troppi, un bel team.
0: Esatto, tutto il team.
1: Venite tutti a cercare, quindi si dirà appunto, hai visto un Alberto, ne ho visti quattro oggi.
0: Insieme
1: Alberto
0: alla plastica
1: Angela,
0: di prima,
1: sì,
0: sempre bello. Va bene, dai, ci sta un'altra canzone. Ah, ma che meraviglia, in attesa di

0: Wow, il disco di Beyoncé su Radio DJ. Allora, al volo, prima della pubblicità, vuoi un messaggio tra i tanti che sono arrivati di lavori iniziati ma magari mai finiti?
1: No, sai, allora, no, perché se proprio me lo chiedi, no, però...
0: Però questo è interessante, perché sentiamo, era proprio arrivato lì, senti.
2: Mi è arrivata la cornice della porta scorrevole, l'ho montata, però ho sbagliato a tagliare la cornice superiore, l'ho tagliata un po' troppo corta, l'ho ordinata subito, mi è arrivata dopo un paio di giorni e niente. Devo semplicemente montarla
1: e basta,
2: è là dal 2008.
0: Certo. Bene, ciao, come ragazzi. Il Duomo, adesso devi montarla, ha finito il Duomo, devi mettere anche tu la cornice. C'è la pubblicità tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita.
13: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Lo senti? È il ric-

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Have fun with
5: Hey dude, take your vacation.

0: Allora il Vic fa: aspetta un attimo, mancano 20 secondi. Sì. Dico: adesso dove va? Che non ho voglia di prendere in mano io la situazione. E torna col suo sacchetto dei Nutella Biscuits.
1: Che ha avuto un grande successo. Non so perché.
0: Ma prima cosa perché è difficile legarlo a te.
1: È
0: no?
1: Vero, sì, perché per me sei, sono proprio come la nemesi. Non so
0: sì, perché sì. Tu sei tutto salutista, ricordiamo, sì. Mangia solo Bresaola.
1: Ma non è vero. Fra mi fa sempre ridere. Mi fanno ridere due cose: che la gente creda che io abbia un secondo nome, cioè Maria, Vittorio Maria Lelia.

0: Che ti sta benissimo, Vic. Ah, tra l'altro non abbiamo ancora detto come eri bello ieri sera. Gran ma, commenti, Vic.
1: Ma grazie.
0: Perché avevi un look fico.
1: È vero?
0: Sì, sembravi un elegantone.
1: Ma guarda, tra l'altro posso dirti questo backstage. Sì. Quel look lì era già previsto per la scorsa festa della
0: Lana. Purtroppo ha ceduto la retina.
1: Io ero a testa in giù, tutto fasciato, con gli occhi bendati. E ho detto, cavolo, vabbè, lo metterò in un'altra occasione.
0: E te lo sei tenuto un anno intero.
1: Aspetta, alla fine è arrivato l'altro plaid. E ho detto, vabbè, allora adesso lo metto.
0: Usalo
1: però,
0: anche l'anno prossimo.
1: Ma certo,
0: era bellissimo.
1: Grazie.
0: Poi voglio dare un bacio alla Lisa, no? Che a proposito del verme con le ciglia del Salento, che si chiama Alberto Angela.
1: Sì.
0: Lei dice: io ho scelto di studiare astrofisica perché avevo visto una puntata di Super Quark di Piero Angela.
1: Gli avranno già dedicato una stella, sicuro.
0: Ma
1: a Piero
0: quante?
1: Angela, sicuramente a suo tempo gliel'avranno dedicata. Perché ogni settore, diciamo che loro hanno coperto tutti i settori, c'è un omaggio. Anche noi facciamo un omaggio a questo
0: punto.
1: Uno
0: dei soliti.
1: Beh, però un classicone che è il Premio Fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: La regaliamo ad Emanuele dalla provincia di Ragusa, che è già dentro la sua nuova casa. Pensa, in anticipo rispetto al previsto.
3: No.
1: O no, Emanuele?
4: Ciao,
0: buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Ciao.
0: Allora, con la tua compagna Federica state ristrutturando la vostra prima casa.
4: Esatto, però ancora stiamo ultimando i lavori, quindi siamo in attesa.
0: Quando sono iniziati i lavori?
4: A settembre.
1: Urca.
4: Speriamo di finire entro luglio, ecco.
1: Sì, quando erano previsti? Perché inizialmente ti dicono una data, poi normalmente non viene molto rispettata questa data.
4: Diciamo che prima era marzo, poi era maggio, e adesso speriamo bene che riusciamo ad andare entro
1: luglio.
4: Ecco.
0: Però più probabilmente, che dice Emanuele, sarà...
4: Non lo diciamo.
1: Che cosa si è incagliato, diciamo, invece rispetto al previsto?
4: Ma diciamo che, essendo più maestrante, quindi bisogna ingaggiare un po' tutti quelli che sono ai lavori, e quindi un ritardo di una settimana di uno, un ritardo di un altro, poi
0: si accumulano.
4: Esatto.
0: È come i treni, che non è mai colpa loro, no? Perché è un regionale che no,
1: prima.
0: Perché nello snodo di...
1: Stiamo aspettando l'ok della stazione.
0: Lo so.
4: Esatto. Però,
1: va
4: bene.
0: Ma la casa come sarà? Bellissima, con tutti questi lavori.
4: Me lo auguro, dopo tutta questa attesa. Stiamo provando.
1: Andrete ogni tanto a vedere a che punto sono?
4: Quasi ogni giorno, praticamente.
1: Per non stargli addosso, giustamente.
0: Da settembre, lunghissima.
1: Dai, che ormai manca poco, Emanuele. Tenete duro.
4: Sì.
1: Va bene.
4: Ormai non molliamo.
1: Bravi, vi regaliamo la DJ Box da sfoggiare lì all'ingresso di casa.
4: Grazie,
1: ciao,
4: gentilissimi.
0: Ciao, caro.

0: Hold Me Now 1983, Thompson Twins su Radio DJ, sono le 13:46 minuti. Spesso e volentieri in questo programma, credo come in tutti i programmi del mondo, abbiamo citato notizie, abbiamo raccontato dietro le quinte, insomma, del mondo meraviglioso ma anche spaventoso dell'intelligenza artificiale, perché ogni due per tre se ne parla. E anche oggi ne parliamo, però,
1: legata a un ambito che è quello della cultura.
0: Esatto, per vedere se questa intelligenza artificiale, se è davvero intelligente.
1: Secondo me, non del tutto, però c'è chi ne sa molto di più di noi. Lui è Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo, che è un media digitale dedicato, insomma, alla cultura, basato sull'analisi di interazioni con sistemi di intelligenza artificiale.
0: Questo è quello che hanno fatto nella loro ultima indagine, ma adesso ce lo racconta meglio. Saro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Ma no, ci mancherebbe, grazie. Diamoci del tu, Saro, sì. Perché io adesso qua
2: è
0: con l'intelligenza artificiale che non mi fido tanto, e quindi con te vogliamo capire meglio com'è andata. Allora, voi avete fatto un'analisi, quindi avete, come dire, testato un po' questa intelligenza artificiale. 1500 interazioni avete fatto tra, credo, vari modi, come si dice, varie intelligenze artificiali, perché non ce n'è soltanto una. E qual è il risultato? Che cosa è successo?
2: Allora, intanto non va criminalizzata l'intelligenza artificiale, e noi riteniamo che sia uno strumento fortissimo, soprattutto per democratizzare l'acculturamento. Considerate che in molte parti del mondo, dove si è meno fortunati di noi,
0: sì,
2: accedere all'acculturamento diventa molto difficile. Può diventare uno strumento fantastico.
0: Sì, giusto.
2: Il problema è che nel momento in cui noi ci lavoriamo tutti i giorni, perché
0: sì,
2: per noi è uno strumento ormai, e non va mai criminalizzata la tecnologia, perché la tecnologia solitamente riceve delle condanne, ma ricordiamoci che noi siamo evoluti nelle culture grazie proprio all'apporto tecnologico.
0: Questo è
2: vero. Quindi

0: bisogna affrontarla con consapevolezza, ritenendo il fatto che oggi abbiamo in mano uno strumento che quando interagiamo e noi stiamo continuando a farla l'analisi, nel momento in cui si sottopongono delle cose, il problema non è dell'intelligenza artificiale, ma è di chi pone le cose. Considerate che se andate a vedere già su internet, è popolato di false attribuzioni, riguardante il mondo delle frasi, delle citazioni, delle poesie, si trovano delle... chiamiamoli dei falsi d'autore fantastici. Quindi nel momento in cui noi approcciamo con l'intelligenza artificiale, il ritorno che ci viene dato nel 90% dei casi non è reale, ma molte volte diventa plausibile.
1: Faccio io a stabilire il sottile confine tra quello che è reale e quello che è plausibile?
0: Ma il concetto è che esiste un metodo semplice: verificare sempre quello che ti restituisce l'intelligenza artificiale.
2: Cioè, e questo, scusami, Saro, non ci raddoppia il lavoro? Cioè, uno dice, allora vado direttamente non a verificare, ma a cercare per i fatti miei, e non sto a farlo fare all'intelligenza artificiale per poi controllare che abbia fatto bene.
0: Ma il concetto è che quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, è un assistente a tutti gli effetti. Ti aiuta in una fase che è quella dell'elaborazione del concetto, nel senso ti aiuta a ragionare, nel senso nel momento in cui tu fai un approccio inizi a fare una prima ricerca, ma ciò che ti restituisce non è un risultato molte volte reale, in alcuni casi ti dà delle informazioni che tu potevi anche non trovare, banalmente anche delle informazioni relative a delle ricerche internazionali che fai difficoltà a trovarle facilmente.
2: Certo.
0: Nel momento in cui però tu hai dei dati che ti restituisce l'intelligenza artificiale, è bene andare a controllare anche, aumentando il tempo di lavoro, ciò che ti sta dicendo. Perché? Fate una prova, mettete una poesia senza un autore, 9 su 10 ti dice che l'autore è un altro.
1: È vero, è per quello che io non la utilizzo per questo tipo di ricerche.
0: Però aiuta soprattutto nelle ricerche un po' più complesse, nel senso dove bisogna trovare delle recensioni importanti piuttosto che delle informazioni che... è più una guida l'intelligenza artificiale, se vogliamo considerarla tale, ma non sostituisce l'umano per adesso.
2: E
0: anche il problema,
1: perché le fonti
0: grandi,
1: sono spesso sbagliate, ecco.
0: È perfetto, perché se voi andate su internet già le fonti sono sbagliate. E noi da 3 anni più o meno stiamo facendo questa, chiediamo venia su questo fatto qui, che anche nel nostro media ci sono una serie di falsità che tutti i giorni stiamo cercando di verificare, perché nel corso degli anni si faceva quel solito taglio e incolla su internet che poi si portava dentro qualcosa che non era reale.
2: Si moltiplicavano gli errori così, certo.
0: Bravissimo, perfetto. E quindi da un lavoro sul campo è nata la voglia di dire: ma perché non iniziamo a analizzare come lavora a 360 gradi nel mondo culturale?
2: Giusto.
0: E è bravissima in grammatica, sulla grammatica non l'ho fatto nessuno.
1: Imbattibile.
0: Imbattibile. Scrive da Dio, ha una forma perfetta.
1: È vero.
0: Infatti penso che diventeremo tutti alla stregua di Leopardi. Ma diremo delle cose nuove,
2: diciamo bene, ma diciamo delle...
1: con una certa sicumera
2: ma che bello, Saro, staremmo con te tutto il resto del tempo.
1: Mi piace,
2: ma non ne abbiamo...
1: perché è un argomento che mi spaventa, mi attira, però tu mi tranquillizzi parecchio.
2: Bravo, Saro, facciamo così,
1: adesso ti chiamiamo privatamente
2: oggi
1: pomeriggio, il tempo
2: ci risentiamo quando andiamo al bar. Ti

0: arriviamo alla fine.
1: Scusa, lo siento.
0: Di ogni puntata, e Daniele ci dice: velocissimi i saluti.
1: Lo so,
0: però.
1: Scusa, lo siento, basta, è la nostra conclusione.
0: Ci sentiamo domani, va bene così veloce.
1: Baci.
2: Ciao, Vic. Ciao, Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Il caldo tira

0: lenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Fresco. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due.

0: Stellone, DJ Shorty, che si intitola Live Your Life su Radio DJ,
1: che piace tantissimo al nostro amico Michele Criscitiello.
2: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
3: Con DJ Angelo e Roberto Ferrari, ciao.
4: Ciao belli.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: A Ciao Talent del lunedì c'è Donny G con il suo nuovo singolo
1: Polpette al sugo, brano power metal.
2: Polpette al sugo.
3: Piacerà a Pino Scotto questa.
2: Vai.
3: Polpette al sugo.
2: Vai.
1: Suona bene,
2: eh sì.
1: E risponde.

0: Ah, ti piacciono quelli dotati e palestrati, anche se sono maleducati. Io volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette al sugo per dimenticare. Polpette.
1: Anche noi dobbiamo dimenticare la loro voce.
0: Polpette al sugo per dimenticare te.
2: Si apre con la voce di uno dei nostri talent una settimana ricca di sorprese, con due compleanni da non perdere in arrivo. Il 13 giugno spegne le candeline Michele Zerrillo, il 14 è la volta di Paolo Bonolis e Donald Trump, ma il lunedì non delude mai. Cinzia Binasco è tornata con la sua rubrica tutta al femminile, pensata per le amiche che vogliono aggiungere pepe alla vita di coppia. E in studio con noi c'è anche Mirko Cicero, esperto infallibile, pronto a svelare alle nostre ascoltatrici i segreti per far divertire davvero il proprio fidanzato.
3: Vai. Tre giochini per far divertire il tuo uomo a letto. Salva questo video che ti può servire.
4: Sì.
3: Numero uno, prendi la panna spray, ok?
4: Sì.
3: La metti in frigorifero, la fai freddare,
4: certo,
3: ok? E compra anche magari delle fragole o delle ciliegie. Quando lui magari torna dal lavoro, fatti trovare nella stanza sul letto completamente come mamma t'ha fatto. Sì, hai capito bene? E poi gli dici: avevo voglia di qualcosa di dolce, vieni qua, così facciamo una bella macedonia insieme.
2: Ciao! Weekend un po' pesante? Nessun problema, ci pensa lo spazio Fit con la bellissima Eleonora Premenati a rimettervi in carreggiata. E poi, per restare aggiornati sull'attualità, facciamo un salto in Campania, a Pimonte. Nel consiglio comunale, il sindaco Francesco Somma ha deciso di espellere dall'aula il consigliere Antonio Palumbo. Una scelta netta, avvenuta però in un'atmosfera sorprendentemente serena, senza turbare il clima positivo che aveva caratterizzato il dibattito fino a quel momento.
5: Ok, consigliere Palumbo. Sì. Però lei è scorretto, perché il sindaco lei ha parlato più del dovuto, ha parlato, ha detto cose vere, soprattutto non vere. Nessuno mai l'ha interrotta, l'abbiamo fatta parlare e lei quando parla il sindaco non si può permettere, di fare delle illazioni di parlare, ok? Non può parlare,
4: io non ho capito,
5: faccio l'odorone, ok? Lo so.

0: Oh, oh, calma, che...
1: Ok, vado a fuori. Ok, ma
0: c'era lo
1: comandante, metti fuori. Ma non ti può permettere di fare così? Il consigliere Palumbo. Ok, e la cosa con te?
0: Piano, piano,
1: fuori.
0: Calma, calma.
1: Ok, e l'hai espulso.
0: Vabbè, okay. Scuso.
1: Ma mi sono scocciato. Ho mantenuto la calma fino ad ora e mi sono scocciato.
0: Ok,
1: ok.
0: Io lo so.
1: Ok, sono Brusi. Il sindaco sarà eletto democraticamente.
0: Calma, calma, calma.
1: Siamo in una repubblica democratica.
0: E finiamo
1: queste illazioni.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Va bene, dai.
1: Ok. Si deve stare zitto, andiamo a pagare il nostro
0: papà.
1: Si deve stare zitto. Scusate dello sfogo. Scusate, io metto a votazione la proposta numero 9. Chi è favorevole all'approvazione della proposta numero 9?
0: Chi si astiene?
1: Ok. Favorevoli sono 8. Contrari, vota contrario. Astenuto, concede somma. Astenuto. Ha fatto tutto questo per portello per l'astenista.
2: Grande, grande. E dopo la politica, spazio ai ringraziamenti. Un applauso enorme a tutti gli ascoltatori che ieri hanno sfidato un sole implacabile. Grazie. Le 3 del pomeriggio, roba da leoni, gradi, per venire al nostro DJ set con la partecipazione speciale della cabarettista Simona Rosini.
3: Grazie,
2: siete stati fantastici. Sì. Vuoi raccontarci la tua esperienza? O magari vuoi svelare a tutta Italia dove ti sei palesato nel weekend? Corri sul nostro WhatsApp, premi l'icona del microfono e fatti sentire. Vai.

0: d'oggi su Radio DJ.
1: Wow!
2: Il cantante di Polpette col sugo veramente è il nuovo Max Pezzali.
0: Sì.
2: Votatelo, votatelo, perché questo farà strada.
3: Ciao belli, ieri ho beccato il DJ Angelo che faceva finta di parlare al telefono per non essere fermato, ma io l'ho chiamato, ve l'ho baciato. Ci avete fatto scatenare con il vostro DJ set.

0: è tornato a dominare le sale, stanno divorando. Le riviste specializzate confermano che è diventato il genere più amato dalla nuova generazione.
1: L'ho fatto bene,
0: Ed è proprio per questo che vi presentiamo un'anteprima esclusiva sul terrazzo più esclusivo d'Italia.

0: Destino.
1: Oh, signor Roberto, buongiorno. Sono la signora Mimme.
2: Buongiorno, come va?
1: Ah, va male, va male, male. Sono preoccupata per mio figlio, sono preoccupata che nel ponte di giugno è stata a casa con l'asma che non respirava per i piopi.
0: È già tutto a posto, signora.
1: Sei ancora vivo, Domenica?
2: Sì, qua.
1: Meno male che ci dà un occhio lei, Roberto.
0: Non si preoccupi,
1: che quella è cretina deficiente, scema, ma scema forte, eh. Io me lo ricordo da bambina, eh.
0: Sì, come facevi?
1: Prima elementare, la maestra del collegio a Seregna, mi ha fatto chiamare.
0: Sì.
1: L'unica della mamma che l'ho fatta chiamare.
0: L'unica,
1: perché gli altri bambini disegnavano le cornicette con i fiori, le ghecche, le ghecchine.
0: Sì.
1: Lui disegnava le ragazze nude con la fuori. Signor Roberto, lei ha mai avuto uno shock parafilattico?
0: No, è anafilattico.
2: Anafilattico.
1: Parafilattico. Ma meno male che già lei ne ha avute tante.
0: Come?
1: Roberto, mi dico una cosa, dico una cosa anche delicata, che c'è un bello programma che si ride, si scherza, non è tanto
0: dica,
1: di queste cose.
0: Tutto,
1: io sono rimasta vedova, sono da sola così. Com'è l'aldilà? Lei che l'ha già vista, ha fatto l'esperienza di Premotte. Lei quel giorno di quell'infarto,
0: aveva
1: quando
0: avuto nessun infarto.
1: Quando quella luce bianca, com'è? Si sta bene di là? Si sta bene, mi dica che si sta bene, che mio marito è in un bel posto. Senti, Roberto, ci hanno detto quando è il suo turno, quando deve tornare. Quando lei è andata, ha detto no, non è il momento. Sarà il luglio 2026.
0: No, speriamo il più tardi possibile.
1: Ah, speriamo il più tardi. Ma ne ha già avute tante. Senta, Roberto, allora godiamoci questi ultimi giorni. Stasera alla Pericinema facciamo la notte horror. Facciamo vedere il film Tenebre 2.
0: Tenebre 2.
1: Oh, ma sa che paura, Roberto. Le faccio sentire il trailer.
0: Che bello.
3: Dal regista genio del cinema horror Fred Tognek arriva Tenebre volume secondo, un film che non ti farà più dormire la notte.
4: Sono facilmente impressionabile, guarda.
3: Il conte di Montepenice, Richard Moyes, defunto nel 1834, torna in vita tutte le notti per portare a termine il suo losco piano di vendetta contro il farmacista Möller Gruber, che lo uccise con un colpo di spada al collo durante un duello.
5: Sono il conte Richard Moyes. Tutte le notti esco dal mio loculo per andare a rubare le aspirine nelle farmacie. E a volte mi impossesso anche di creme per il viso, all'acido ialuronico e scatole di preservativi. E non mi fermerò fino a quando non avrò trovato i parenti di Möller Gruber.
3: Ma qualcuno ha scoperto il suo segreto. Un giovane farmacista di provincia, Giovanni Restelli, ha notato gli ammanchi in magazzino. Aspirine, creme, preservativi. Sempre di notte, sempre negli stessi scaffali.
6: Ecco qua. Ho installato le telecamere, adesso mi apposto sotto al bancone così colgo in flagrante il ladro.
5: Sono già qua, bastardo. Sono Richard Moyes, il conte di Montepenice, e non perdono chi interferisce con la mia vendetta. E ho anche la doppietta. Adesso, cane bastardo, sparo un colpo in aria per vedere se funziona ancora.

0: Ti prego, non mi uccidere. Posso darti tutto quello che vuoi? Guarda, ho anche dei contanti in tasca, se vuoi.
1: Da dove vengo io non servono i soldi. Dammi 4 scatole di aspirine, un colluttorio alla clorexidina e 6 scatole di goldoni. Voglio 6 scatole di goldoni.
0: Mi scusi, signor Conte, ma purtroppo di colluttorio ho solo quello senza clorexidina.
1: E allora muori, cane malato e bastardo. Prendi questa coltellata sul collo.
2: Tenebre, volume secondo. Quando i morti escono di notte, portano la lista della spesa. Nei cinema dal 31 ottobre. Vietato ai minori di 14 anni e ai farmacisti. Da quanto tempo non provi paura nella tua vita? Vieni al cinema a conoscere la storia del conte Richard Moyz.
1: E durante la proiezione del film, io, conte Richard Moyz, passerò invisibile tra le poltrone a palpare le tette alle signorine e l'uccello ai maschietti.
3: Madonna, Roberto, che paura, te!
4: Ciao belli! Aia!

0: Anita e Demi Schilla, la io testa gira sulla
1: radio. Sento aria di tormentone. Sì. Aria di tormentone. Vai.
2: Allora, Ferrari, hey. Ma sai che reciti bene? Cosa hai fatto? L'Accademia, l'Atto Studio.
3: Sì. Sono Pino Scotto. Buongiorno. Fate schifo.
0: Grazie.
3: Fate veramente schifo.
0: Detto da Pino è un complimento.
3: Siete andati a occupare tutto il Parco Sempione per la vostra festa. Sì. Mi fate veramente schifo.
0: Va bene, ciao Pino.
2: Angelo
0: ciao.
2: Ferrari, sì. Grandi, io ieri c'ero, mi sono fatto pure il selfie col DJ Angelo. Sono quello che l'abbiamo dovuto rifare perché mi hai detto rifacciamolo che è venuto male.
0: Merda, sì.
2: Perché tenevo il telefonino a cazzo. Grazie Angelo.
1: Ciao, bello, ciao. Salutiamo tutti coloro che oggi sono l'ultimo giorno di scuola.
0: Sì.
1: E ora prima del break andiamo dagli amici della vita in diretta che magari

0: Affrontano un argomento,
1: vacanze, certo, sicuramente.
2: Buon lunedì a tutti gli anziani
0: buongiorno,
2: che ci seguono,
0: buongiorno.
2: Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo
0: a tutti,
2: oggi
0: generale.
2: Alla Vita in Diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1.
0: Okay.
2: Nella puntata di oggi vi racconteremo tutto sul flirt che DJ Angelo ha avuto sabato sera con una morettona misteriosa a Party Like a DJ. E poi andremo a Pordenone per studiare il caso della cornacchia che aggredisce i passanti. E allora sentiamo subito l'inviata Sandra Busti che si trova sul posto.
3: Eccola, la cornacchia è diventata un caso a Pordenone mentre sorvola via Damiani diretta al nido con i piccoli sul Grande Tiglio. Su di lei pende un'ordinanza di abbattimento. Avrebbe aggredito passanti e residenti, in particolare una signora che abita nella palazzina di fronte.
0: Sì.
3: Mia madre è disperata da 2 mesi, ci spiega la figlia, raccontando di almeno 9 episodi in cui l'anziana sarebbe stata colpita alla testa sia nel terrazzo di casa sia in strada.
4: Sì, io l'ho vista lì su perché lei si muoveva e le correva dietro sempre.
0: Leggero,
3: nel corso della mattinata in questa bella area verde del centro città non abbiamo assistito ad alcun attacco, ma le segnalazioni arrivano anche da altri residenti.
5: In genere saltano sulla testa, in particolare delle donne.
0: Certo.
5: E nelle terrazze in picchiata. Ahimè, bisogna porre rimedio se si può farlo senza ucciderle, tanto meglio.
3: La condanna a morte dell'animale è inaccettabile per la LAV che mercoledì depositerà un ricorso al TAR di Trieste contro l'ordinanza del sindaco.
6: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada. La persona può uscire di casa con l'ombrello. Ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere,
0: forse
6: se consideriamo il fatto che l'uccello è nel suo diritto biologico di fare la guardia al nido dove ci sono da 3 a 5 pulli, quindi la morte non sarà di un uccello bensì anche di 5 pulli.
3: Manca ancora poco alla fine del periodo di nidificazione, sottolinea anche l'associazione animalista. Per il sindaco Basso si va avanti, è una questione, dice, di ordine pubblico.
7: Un'ordinanza è un'ordinanza fino a che il sindaco si esprimerà, ovviamente avrà il proprio corso, non l'ho fatta con leggero in sede giuridica, è un ostacolo all'ordine pubblico e pertanto il sindaco non si può permettere di non decidere. Non
2: grazie sindaco. Ed ora con il nostro inviato Gianvito Brenna andiamo a sentire la voce degli abitanti del quartiere.
0: Certo.
2: E tra i cittadini c'è anche chi sta imparando a fare il verso.
8: Chi la copi subito
9: vale più la cornacchia di noi.
10: In via Damiani a Pordenone c'è chi prova a richiamarla imitando il verso della cornacchia,
0: vale
10: che cammina con lo sguardo fisso verso l'alto per paura di essere colpito.
8: Chi la copi subito
9: vale più la cornacchia di noi.
0: No, compare.

0: Ciao Benny.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
3: Super scontata.
6: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Sto lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
10: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
9: Lavorato fresco.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul

0: prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. This is

0: Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
2: Sono curioso di sapere se questa piace a Michele Cricitello.
3: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
0: Ma no, ma questa è bellissima, è molto certo. elegante. Ma,
2: oh, 14:32.
4: Angelo Roberto,
2: sì.
4: City Meggi.
0: Grazie, ciao. Troppo buono.
5: Io ieri sono stato a vedere Fargetta alle Imbiate al Carrefour, pomeriggio bellissimo, ah, grande Mario.
2: Grande Mario, l'ho visto io ieri sera, eravamo insieme. Ciao, alla festa.
4: Ciao Angelo, ciao Ferro. Ciao, ciao belli, ok?
0: Ciao,
4: ciao, ciao belli, ok? Avete capito, ok?
2: Ok.
4: Ciao.
6: Sì, buongiorno, eccoci di nuovo collegati con il Plaid Party Like a DJ. Sì. Abbiamo appena visto il noto DJ del...

0: La trasmissione, ciao belli. Proviamo ad avvicinarci, sì, se ci rilascia, okay, qualche parola.
1: Vai.
0: Buongiorno signor Raffaele, sì. Qualche parola sul Plaid, come sta andando?
2: Figo, figo, figo, figo, figo, figo, figo, figo, figo.

0: Un saluto a tutti dal vostro Jerry.
1: Ciao, Jerry.
0: Siamo qui in studio pronti per una nuova puntata della Ruota della Fortuna, il gioco che tutte le sere tiene incollati al video milioni di italiani. Oggi è toccato a me aprire il gioco perché il nostro Hermes Leprotti, che è lui che si occupa di ingaggiare i concorrenti, non ha ancora portato a termine il suo lavoro.
2: Leprotti.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti.
4: Eccolo
3: di Mediaset,
4: qua.
3: Buongiorno,
4: operativo.
3: Mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarle via solo un paio di minuti?
2: Mi scusi, come ha fatto a trovare il mio numero?
3: Noi abbiamo un tabulato e facciamo dei numeri a caso, quindi non è che non facciamo niente di male, non vogliamo chiederle nulla, se non di partecipare al gioco, se vuole.
2: Guarda, mi può ripetere il nome, mi scusi, perché
3: sono Hermes Hermes Leprotti.
2: Hermes
3: con la S finale.
1: Hermes
2: Leprotti. Sì.
3: Esatto. Leprotti, siamo qui a Milano.
2: Ah, ok. Sì. Perfetto.
3: Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry?
2: No, la ringrazio. Se diciamo belli. Vi ascolto sempre. Buona giornata. Grazie.
0: Dai. Proviamone un altro, Hermes, che sta arrivando sia lo sponsor che il presidente.
5: Pronto? Sì, mi dica.
3: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset.
5: No, non mi interessa niente, grazie.
3: Guardi che le proponendo di... No, sì, semplicemente stiamo tentando di far partecipare anche la gente da casa a giocare al gioco alla Ruota della Fortuna, il gioco condotto da Jerry Scotti. Si tratta di far girare la ruota, non è niente di che. Però ci sono anche dei premi, quindi anche se non riesce
5: Mediaset.
3: A portare... Sì, Mediaset, esatto.
5: Sì.
3: Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega un po' il gioco?
5: No, ascolti, faccia una bella roba, va. Sì. Mi chiami più tardi perché adesso non c'ho tempo e sono sulla scala e tra un po' cado. Grazie. Io Fabio, va, mi chiami dopo, va, grazie. Il numero ce l'ha, non c'è problema. Buona giornata.
3: La chiamo?
5: Quando vuole lei, nel pomeriggio.
3: Va bene, Fabio.
1: Non scada dalla scala.
0: No, non ci siamo. Oggi il nostro Hermes Leprotti non ne azzecca una. E vedo anche che in platea il nostro presidente mi sembra anche un pochino risentito.
6: Non ti preoccupare, Jerry, apprezzo lo sforzo e l'impegno profuso dal nostro Hermes Leprotti. E sono sicuro che al prossimo giro sarà la volta buona. Ed è per questo che invito tutto lo studio a fare un grosso applauso.
7: Gira la ruota, yeah, yeah. Viva la ruota, yeah, yeah. Sa, puoi giocare anche tu.
1: Dai.
3: Pronto?
1: Questa c'è, dai.
3: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Vuole partecipare?
8: Non capisco a che mi dici.
3: Sono Hermes Leprotti e stiamo registrando.
8: Non mi riguardano, vaffanculo, va bene.
3: No, ma aspetti un attimo, le sto spiegando. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota.
8: Me ne fotto di te e di Jerry Scotti.
0: Ma come? Sono io Jerry Scotti, perché mi dici così?

0: da 2004 con Easy Cause I'm Cool. Pensavo fosse prima, sai.
1: 14:44 un imitatore.
2: Ieri in live, ciao belli, sul palco del Party Like a DJ. Mi aspettavo di vedere a Peppe Contraro.
1: Sì, è vero.
2: Che sono rimasto molto deluso.
1: E
2: per consolarmi sono andato a spendere 450.000 euro.
1: Era con la macchinetta, era con la
0: macchina. Girava con la macchina elettrica e ci portava avanti e indietro.
1: Era dappertutto e lo salutiamo. Ciao Ricchi.
0: Ciao Ricchino.
3: Ciao belli, ieri sono andato a Lignano a vedere il concerto d'apertura degli stadi di Max Pezzali, sempre un grande, sempre bellissimo.
0: Uno Max.
3: Ciao belli.
1: Ciao, ciao, ciao. Visto che in questi giorni ci siamo trovati di fronte a dei buffet, ci facciamo un ripasso di Galateo.
0: Come ci si comporta appunto quando si va a un buffet. Bravo.
1: Poi con De Pecchegno apriamo una finestra sulla scena rap nel quale si parla di tradimenti tra crew.
0: Ah, hai capito.
1: E per finire approfondiamo il tema privacy con Red Ronnie. Un
4: ciao
1: grande.
4: Red. Concordo con lei.
1: Concorda, ciao.
5: Da Galateo in un minuto, il buffet, gelosia social a Temptation Island, da Nuova Scena, Gue e i tradimenti nelle crew della scena rap, dalla Zanzara, Giuseppe Cruciani e l'allarme antincendio, Red Ronnie e la privacy.
0: Vai Red!
5: Il buffet.
6: Si apre il buffet e parte la fame atavica. Sono
0: tutti.
6: Laura Pranzettini Lombardini e questo è Galateo in un minuto.
0: Vai.
6: Il buffet corretto.
0: Vai,
6: non
0: vai,
6: è
0: vai,
6: un arrembaggio.
0: No.
6: Uno, vi avvicinate al tavolo, prendete piatto e forchetta e se c'è qualcuno vicino a voi potete porgerlo e prenderlo un altro.
1: È finita la spianata.
6: Due,
1: ieri
6: non
1: sera,
6: fate una montagna di cibo che poi lasciate. Poco è sempre più elegante, magari preso due volte.
0: No,
6: terzo, non fermatevi a parlare in prossimità del tavolo o ancora peggio, iniziare a mangiare come se non ci fosse un domani.
5: Gelosia social a Temptation Island.
7: Ciao, sono Francesca, ho 25
1: Buongiorno,
7: anni e sono fidanzata.

0: Con Danilo da 4 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui e penso che lui mi dica tante balle. La cosa più grave è successa a dicembre, quando questa ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su questa chat di incontri dove mi ha mandato anche gli screen. Lui mi ha detto che tramite l'intelligenza artificiale si potevano falsificare queste chat. Danilo mi dice un sacco di balle. Io in questi anni ho sempre controllato i social, i seguiti. Tipo ora ne segue 493 e io mi ricordo ogni nome e cognome di tutte le persone che lui segue.
1: Due i tradimenti nelle crew della scena rap.
2: Quanta gente è stata rubata da manager, dal DJ, dal fratello, dal bodyguard, da quello che doveva sembrare che era suo amico. Cioè, dimmi qualunque crew storica del rap in cui non sai che è successo qualcosa del genere. Non è che voglio fare il disilluso, io non conosco nessuno anche che abbia questa famiglia. Tutti sembrano la famiglia e fratelli, però poi amici amici ti rubano la bici, appunto. Fratelli coltelli. Sono stati in sono stati fregati tutti.
1: Fregati. Giuseppe Cruciani e l'allarme antincendio.
3: Fermi tutti, ragazzi. Mi dicono che devo uscire per l'allarme antincendio. Esco. Sto qui fino alle 19. Esco. C'è un lampeggiante rosso. C'è un lampeggiante rosso. L'allarme antincendio, ma che me ne frega, non sta bruciando nulla qua dentro. Io impazzisco per queste cose qua. L'allarme antincendio quando non succede un non succede nulla, tutti via. Ma di che stiamo parlando? Sì, ogni tanto scattano a di cane. Infatti è tutto rientrato. Avevo ragione io, volevano farmi uscire dallo studio. Ti rendi conto, è tutto rientrato. Prego, si accomodi, qualcuno è entrato qui, non posso manco dire chi. Prego, si accomodi per farmi uscire, invece io col che sono uscito perché sapevo che era una buffonata.
4: Grande truc.
1: Red Ronnie e la privacy.
5: Ci sono delle leggi sulla privacy per cui si spende tanto. In realtà la privacy non esiste. Perché in questo momento io ho due telefonini qui, questi qui mi stanno registrando, registrano ogni cosa. Sì. Poi non è che c'è uno che ascolta materialmente quello che io dico, però ci sono le parole chiave. Le parole chiave che l'intelligenza artificiale che c'è collegata ai telefonini segnala. Che ne so, ho un po' di mal di denti, immediatamente ricevi una telefonata dove ti propongono la vacanza per mettere a posto i denti in un paese dell'est, oppure apri le mail, ti compare mal di denti, eccetera. Cioè, non è un caso che una volta si è visto Zuckerberg e si è visto anche Steve Jobs che avevano il computer e avevano fatto quello che faccio io. La telecamera dell'iPad è censurata. Ci ho messo sopra una cosa perché non vedano. C'era una volta un video di uno che spiegava come col telefono spento riuscivano ad entrare col telefono così, no? Guardavano con la telecamera quello che facevi. E c'era l'esempio di uno che tradisce la moglie a letto e loro vedono tutto e fanno i filmati. Loro sono sempre lì che ti guardano.
6: Perché? Perché?

0: Giuseppe Alfa con Buon Vento su Radio DJ, li salutiamo entrambi. Vai, ciao ragazzi.
1: Per il buffet bisogna fare una squadra da tre, sì. Gomiti larghi, certo. Ci si sposta, sì, lateralmente, sì, a granchio, vero, da un lato, sì, e dall'altro, sì, quello centrale riempie i piatti, passa a quelli di dietro. Poi i tre, no, arieti riempiono i loro, oh, piatti all'inverosimile e si torna al tavolo. Così, sì, tutto il tavolo mangia. Sì, gomiti alti e gomitate nelle coste.
2: Liberiamo il Milan dai pagliacci. Ciao ragazzi.
3: Ah, è tornato il calcio. Vai.
4: Comunque, bella questa canzone di Mustichio. Anzi, no, Mustisco.
5: Mustì, numero uno.
6: Storia. Ciao belli, fatemi gli auguri che domani vengo operato all'ospedale.
0: Auguri, auguri, auguri.

0: grandissimo Vanilla Ice con Ice Ice Baby.
1: Gradito da casa. Gradito.
2: Figa Angelo, avevi Camperos in quel periodo lì. Ti ci vedo quei Camperos a centropista.
1: Grande, grande. Per chiudere una richiesta da Chiara di Bergamo, il brano si titola Sono in paranoia.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: Tanti saluti, la chiudiamo qui dopo questa.
1: No, dai.
0: Oh, ma quindi l'ha fatta
1: quindi,
0: questa.
1: Quindi.
2: Ma stai parlando a parte la Chiedigi, no? Che c'erano i Cure.
1: No, ho confusione in me per questi weekend.
0: Grande weekend di festa, un po' vero, per tutti, mi sembra. Sembra di capire.
1: I due eventi di cui vi parliamo noi, uno si è svolto in Italia ed è Party Like a DJ.
0: I due eventi mondiali di questo weekend erano il Party Like a DJ e il Primavera Sound
2: di Barcellona.
0: Oh, non si può stare in tutte e due contemporaneamente.
1: È molto difficile, per quello noi ci siamo, diciamo, divisi. Ci siamo sparpagliati per potervi raccontare tutti e due gli eventi.
0: E dopo la puntata di mercoledì ho detto: vabbè, raga, dai, sparpagliamoci. Ci vediamo qua lunedì alle 2.
3: Ciao, vabbè, ragazzi, io andrò domenica prossima a vedere i Cure a Firenze.

0: Ah, è vero, così. Perché ci sono, sì, i Cure a Firenze.
1: Ma sì, perché quando ci sono questi grossi festival, con, almeno nel caso di quello di Barcellona, una trecentina di... Si dice trecentina?
0: Trecento, oh, dai.
2: Trecento.
1: Però non sono 300 giusti giusti.
0: Tre centinaia, allora, forse.
1: Tre centinaia di... Beh, insomma, tanti.
2: All'incirca.
0: All'incirca 300, all'incirca, meglio.
1: Tanti dei gruppi che suonano, grandi e piccoli, perché poi, sì, come raccontavo, DJ Chiam Italia, figata vedere i grandi maestri e anche i giovani, quelli di grande successo, no? Olivia Rodrigo e i Cure, ecco, a, sì, rappresentare...
2: Che, scusate, Olivia Rodrigo insieme ha una canzone che si intitola proprio The Cure, tra l'altro. Vedi, che è in classifica in questo momento su Spotify. Vedi,
1: ma che non è quella con Robert Smith.
2: Non credo, no, no, si intitola così.
1: No, però per dire... È bello anche bazzicare i palchi, quelli un po' più piccoli, e vedere chi suona davanti, e che ne so, a 5.000 persone, sì, non 50.000, no? E tanti di quei gruppi o sono appena stati in Italia o ci stanno per arrivare. Ma gli stessi Cure, dal Barcellona, iniziavano la loro tournée europea.
0: E dove vengono? A Firenze, a mangiare bene, d'olio buono, a fare due scherzi il prossimo weekend, sai, Firenze Rocks.
1: È stato magico, ragazzi. Diciamo che, per quello che mi riguarda, bello vedere i concerti anche da lontano, perché poi alla fine è l'esperienza collettiva. Tu sei con i tuoi amici, ti dai un puntello, aspetta, noi andiamo a vedere quelli, ci ritroviamo qui agli XX. Io faccio un salto da Olivia Rodrigo, ma poi voglio vedere...
0: Ci troviamo lì nel punto XX,
1: però, per l'appunto. A volte si sta anche sdraiati, sì, seduti a chiacchierare con la musica, non dico di sottofondo, però un po' più lontana. Però ci sono dei concerti per i quali sei disposto a stare schiacciato tra 70.000 persone col tuo gruppetto di amici, e lì non si può né andare a bere né andare a fare pipì, perché se vai non tornerai mai
0: e
1: più in
0: trovi più gli amici, certo.
1: E per i Cure si può, cioè due ore e mezza il fisico capisce dove sei e dice: non ti faccio venire nessuna voglia, nessuno stimolo,
0: altrimenti
1: stai qua e goditi sta magia.
0: Fai all'inglese la pipì
1: e beh,
0: la fai sul posto.
2: Eravamo in Spagna, no? Si può.
3: Ciao,
2: in Spagna,
3: ragazzi, no. Comunque qua a Barcellona è andato via Nicchi ed è arrivato il Papa.
0: Vi siete dati il cambio, eh.
1: Veramente è arrivato il Papa?
2: Penso io non ho, sì, verificato, ma mi fido di questo, sì, ascolto.
1: Ho visto che al Primavera Sound c'era anche Pedro Sanchez.
0: Sì, quello l'ho visto.
1: Ha visto, più, certo, o meno gli stessi concerti, che ho visto io. Vabbè, lui era un po' sulla terrazza VIP, sì, almeno a giudicare, sì, dei, sì, video. Mi ha fatto piacere, camicia
0: vestito,
1: di jeans,
0: sì, vestito non da festival, ma neanche proprio da...
1: Sì. Figo, dai.
4: Ciao, sì, Summer Camp. Questa è una voce di chi ha vissuto due giorni incredibili di festa. Saltato e ballato come dei pazzi con il Blessed Bar. E ieri con DJ Aladdin è stata una cosa incredibile, ritrovare tutti gli amici del Summer Camp. Siete stati fantastici.
0: Perché in tutto questo c'è la party like a DJ, no?
1: Beh,
0: e
1: certo,
0: quindi siete venuti in tanti a trovarci. Anche lì gente schiacciata, grazie per essere stati, sì, sotto il sole non cocente, no, ma comunque neanche proprio questo freddo.
2: Quindi occhio,
0: grazie,
2: che il prossimo anno al Primavera arrivano The Blast Maremma.
0: Occhio.
2: Un attimo,
0: occhio,
2: eh.
1: Occhio. Comunque volevo dire una cosa. Secondo me questa cosa di stare all'aperto con i tuoi amici, con tanta gente, a sentire della musica che ti piace e a conoscere anche delle nuove persone, secondo me è una cosa molto bella.
0: È molto bella, sì, bella, è sempre bella. È
1: perché
0: bella.
1: A scuola nessun professore ti dice: ragazzi, quando sarete un po' più... alle medie, tipo, quando sarete un po' più grandicelli, mi raccomando, cercate queste occasioni per stare insieme agli altri, mischiatevi alla gente, godetevi quello che vi piace.
0: Perché è una cosa che ti insegna solo un'altra scuola, la vita.
1: Tutto è pronto? Summer Camp Radio DJ, tra poco.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: 4 edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
11: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
12: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
13: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
10: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
14: il Concertozzo.
11: Le prevendite sono già disponibili.
13: Tutte le info su dj.it.

0: ciao Mercampini, io quest'anno ho saltato il Plaid, sono un po' triste, però sono felicissima perché sono andata al concerto di Cremonini a Roma ed è stato spaziale.
1: Bravo, bravo. Quindi vuoi dirmi che anche lì, stare con i tuoi amici in mezzo a tanta gente, bello, sentire la musica che scalda il tuo cuore in una città stupenda come in questo caso Roma, è una cosa bella, è una figata, è una figata, ragazzi.
2: Cazzo,
1: ma veramente
2: figata, è giusto,
1: ma porco
2: dirlo.
1: Giuda, ma è troppo bello, è bello, è troppo bello.
3: Tra l'altro io ieri ho fatto un giro al Parco Sempione, c'era un'atmosfera incredibile, fantastico, quindi è una festa di amici,
2: con la macchinina,
3: ma anche
2: noi
3: a piedi da solo così, un sacco di famiglie, meraviglioso.
2: Siamo arrivati al palco prima del DJ set di DJ Aladin, appunto, con la macchinina guidata dal nostro Ricky Paternò,
1: quella guidata a mannaggette,
2: no? Guidata a mannaggette in maniera per del tutto
1: che
2: sostenibile,
1: comunque ecologico, esatto, cioè, non c'è, può offendere
2: cazzo,
1: qualcuno,
2: magari
1: però,
2: sì, però soprattutto qualcuno in alto
1: certo
2: potrebbe sentirsi offeso, però arrivi veloce al palco con la cassa e tutte i giocattolini di DJ Aladin facendo musica durante il tragitto
4: col campionatore a pile.
2: Sì, esatto, campionato da pile.
1: Ecco,
2: sì,
1: infatti dicevo come
2: ha fatto.
1: No, perché ho detto, vuoi vedere che Ricky a mannaggette sta alimentando la macchina e anche il campionatore di Ai. Vedi, da come esce sta musica?
3: Si segnala che alcuni data center che stanno costruendo nell'Inter al milanese verranno alimentati a bestemmie di Ricky Paternò.
2: Ecologico.
1: Beh, almeno non inquina le falde acquifere, no? Che poi esce l'acqua tutta marrone come faceva vedere la Ocasio.
2: Esatto.
0: Ma weekend al Plaid Quarna era davvero scatenato. Si è perfino fatto abbracciare da Fede. La sua nuova versione, dove si diverte, ci piace sempre di più. Sono distrutta, ma sono stati due giorni di immense emozioni.
1: Grazie,
0: grandi,
1: grazie, cavolo. Ma secondo me quella cosa che ha portato, che diceva DJ Angelo,
2: mamma che ride, che ride. Comunque il primo abbraccio della sua vita, della vita di Francesco Quarna, glielo
3: in
2: dato
3: pubblico,
2: io.
3: Attenzione,
2: sudato,
3: in pubblico,
2: tra l'altro, in pubblico,
1: ragazzi,
2: orgoglioso,
1: dai big del

0: Party Like a DJ. Quale ha fatto?
1: Quale ha fatto?
0: Ha fatto questo, ha fatto Che Fastidio, ha spaccato.
2: Credo queste due.
0: Sì. L'ho lasciata aperta, come dire, poi, e poi e tanti quella altri. Che desiderate voi, ma penso fossero queste due. Tra l'altro l'ho presentata io, quindi me lo ricordo. Okay. Però sì.
3: Comunque, ragazzi, io sono un po' di anni che vengo, ho fatto il Forum di Milano per il 30° compleanno, Torino, quando eravate all'Expo. Tutti i Parco Sempione, sai, uno magari pensa di stufarsi, invece ogni anno è un'emozione. Tra l'altro quest'anno mia figlia, che ha 15 anni, si è sentita libera di girare nel parco con la sua amica e... bellissimo, emozionante, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Sì, devo dire anche quello fa tanto, sì. Esperienza simile per me in questi giorni di Primavera Sound, a volte quando si è in queste situazioni di migliaia e migliaia di persone, a volte ci si sposta, magari si tocca dentro qualcuno per sbaglio, a volte c'è un po' di tensione, invece in mezzo, almeno sia a Barcellona, mi sembra di capire, anche a Parco Sempione,
4: grande.
1: Ma sì, certo, scusa tu, è il mio dialogo preferito con Cioè, è bello. Cioè che tu sei convinto di essere nel torto e l'altra persona idem, e ci si scambia un sorriso e tutto rende insomma più piacevole lo stare insieme. Poi si creano tensioni.
0: Nel caso di Party Like a DJ, se dovesse succedere qualcosa, c'è sempre Ricky Paternò. Arriva mannaggetta di scuse, di pace, la mannaggetta di pace.
5: Ciao Summer Camp, volevo fare i complimenti al mitico DJ Aladdin, che con il suo amico Saturnino sabato sera al BAM a Piazzola Sul Brenta a Padova hanno animato la serata, hanno fatto divertire ballare tutti quanti. Ciao!
0: Ma cosa c'è? Le controfigure, tu che eri dappertutto.
6: Odino!
7: No, ero con Saturnino.
6: Odino!
7: Parla sempre così, sa? Sì. Molto bello, grazie ragazzi.
4: A proposito di cose fatte nel weekend.
8: Oh, ciao ragazzi, anche io ieri non sapevo dove dividermi tra il Primavera Sound e il Party Like di... Ma quando mai ci fate un cazzo?
4: A domenica, dai, ci sta.
1: Allora, anche quella è una cosa bellissima, mamma, secondo me, no? Sì. Quando lo dicevano gli antichi romani, ozium negozium, figata. Adesso l'ozium è solo una cosa negativa. Ma
4: anche,
1: perché?
4: Anche questa sentita è una cosa bellissima.
0: Sentiamo.
9: Ciao ragazzi, gli vogliamo fare i complimenti all'erede che sabato per la prima volta ha nuotato con i braccioli 20 mesi.
1: Che bello
4: con i braccioli,
1: da non confondere con le bracciole, che sono tutta un'altra cosa che si usano comunque molto dai quelle
4: non galleggiano, non conviene.
1: Che bellezza, ragazzi, con quella valvolina, quel gioco in cui devi pigiare, altrimenti poi fuori è bellissimo. Va bene, partiamo con il primo filotto della settimana, cominciamo dalla nuova di Harry Styles.

0: una citazione questa della bicicletta che si cappotta impennando con dietro il sole.
1: Citazione di E.T. forse, cioè la bicicletta che passa davanti alla luna, qui c'è il sole, ma insomma.
0: Adesso ve ne dico una grossa, io non l'ho mai visto E.T.
1: Basta, lasciamo la E.T.
0: Voi l'avete visto Incontri ravvicinati del terzo tipo?
1: Sì,
2: un po' lento.
1: Lo sai, anch'io l'ho visto un po' più tardi, un po' lento. Mentre T mi fa sempre molto piangere.
3: Ciao Summer Camp, oggi sono iniziate le vacanze.
2: Vero.
3: E poi ho inizio il corso di nuoto. Ciao da Maria di Treviso.
1: Ciao Maria, grande.
0: Ne ho visti diversi in giro, tutti iscritti, perché oggi si fa quello che noi facevamo a San Firmino.
1: Cioè?
0: Ho visto, non so, ragazze con dei tatuaggi finti, diciamo, fatti con l'Uniposca, ma fatti molto stilosi, guerra di colori.
4: Schiuma da barba.
0: Sì, insomma, dai, ultimo giorno di scuola.
1: Non ci vanno più i gavettoni, quindi ci si pittura.
0: Ma magari anche. Però c'era proprio un bel clima, ragazzi. Sono contento per voi. No, ma non ero invidioso. Cioè, dicevo, ma porco Giuda, ma vai, ma spacca tutto.
4: Linda ringrazia Panacci.
2: Io sono passato davanti alla scuola qua vicino alla radio e a un certo punto ho sentito tipo un DJ set. Secondo me stavano facendo una foto e a giudicare dal sound c'era tipo Paul Kalkbrenner che suonava qua.
0: Vabbè, ragazzi qui della zona hanno un altro portafoglio.
2: Un altro che il, come si chiama, Baby Shark e quelle robe lì.
0: No, abbiamo preso Paul Kalkbrenner per l'ultimo giorno di scuola.

0: abbiamo neanche ricordato chi erano i cantanti delle ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, che lo diciamo perché non è che sono proprio tanto
1: hanno poco super conosciuti anche, sì.
0: Il primo era Harry Styles,
1: non lo conosco, mai sentito,
0: e questo Justin Timberlake,
1: ancora
0: ma
1: meno.
0: Siamo qui anche per mettere delle cose che ancora nessuno conosce.
2: Cosa dite, sono famosissimi, dai.
1: Per chi si chiede

0: Naked at the end of this song e gli toglie la pettorina.
1: Dai, che ci ascoltano anche i bimbi, eh.
2: Ciao, sono Marchetto. Anche io ho finito la scuola. Domani parto per la Sicilia. Ciao.
0: Ma che bello, già domani 9 giugno.
3: Ah, così,

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione One Podcast.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Gracie Abrams, dobbiamo sempre un po' riprenderci dopo averla ascoltata e anche guardata nel video.
1: Ci ha mai fatto caso che ogni volta che passa Gracie Abrams poi c'è un
2: Sono anni che non vedevo
0: un respiro in più. Un respiro in più.
1: Ha annunciato due concerti Gracie.
3: Sì.
1: No, però
3: sì,
1: diciamo perché non manca moltissimo.
0: Quanto manca?
1: Un anno.
3: Meno, dai, un po' meno, via. Sì, dai. 23, 24 maggio.
0: Sì, poco meno, dai.
3: A Milano.
1: Ok. A Milano. Tempo poi per... domani è tutto esaurito e non fate quelli che cacchio non avete detto niente, no, mancava un anno.
0: L'abbiamo detto anche più di una volta.
4: Allora, ciao. Summer Camp.
0: Ciao.
4: Sono Elia da Siracusa. Per me la scuola è finita. Ora mare aranciata.
1: Ma che figata. Mamma che vita, ragazzi.
0: Quanta invidia Elia da Siracusa.
1: Beato te.
0: No.
1: Sentite, prima che diciamo ancora una sequenzina di cazzate così di quelle delle nostre, sì, volevo ricordarvi che tra poco, ancora non l'abbiamo detto, da oggi e per

0: tutta la settimana. Ogni giorno regaleremo abbonamenti validi per due persone per un altro dei festival più prestigiosi d'Europa, no? Abbiamo parlato degli eventi di questo weekend, il Primavera Sound, il Party da Che DJ, sta per arrivare Siget, quello sì che non manca molto, perché è dall'11 al 15 di agosto.
1: Sì, è a Budapest.
0: Sì, è sull'isoletta, sì, su, vabbè, di Obuda. Sì, sì, vabbè, sì, sì. Buda,

0: che si esibiscono.
1: Certo, perché poi magari mentre c'è l'artista super pop sul palco grande, nella tenda quella un po' più stile Glasto c'è quello e poi c'è quell'altro, insomma devi fare le tue scelte.
0: Sì.
1: Certo, se non l'hai pagato l'abbonamento e l'hai vinto con Summer Camp,
0: ma ancora meglio, no?
1: È ancora più bello fare le proprie scelte, no?
0: Sì, ci sono un po' di nomi, sparo così un po' di nomi.
1: Florence vai che per Machine, me è scritto piccolo.
0: Bring Me The Horizon, Georgia Smith, Luis Capaldi, 21 Pilots, i Tripolism, uno degli ultimi che ho letto qua che non conosco, però mi piace anche darvi un po' di nomi tra le centinaia che ci sono.
1: Beh, Wolf Alice, che sono Wolf stati Alice, anche da noi, Tash, certo. Sultana, che è, certo, una chitarrista, cantante, polistrumentista, certo, australiana, che spacca, è molto famosa in certi ambiti, magari insomma non la senti in discoteca sabato sera,
0: certo,
1: però insomma è una toast.
0: Gli Underworld, i Cassia, sai dove abitano? Eccetera eccetera, perché i nomi sono veramente tanti e
2: chiedono
0: quindi...
2: se ci sono i
3: Corner Shop,
0: fammi sono. Vedere perché potrebbero anche esserci, bene. No, non ci sono.
1: Allora,
0: ci sono.
1: Grande novità di quest'anno, questo lo diciamo per il quiz, perché come sempre per tutti i quiz di Summer Camp si può partecipare semplicemente con la mail, che in questo momento è diretta@dj.it, perché
0: giusto,
1: Summer Camp è in diretta,
0: giusto.
1: Quindi chi vuole partecipare e vincere gli abbonamenti per il festival di Sighet, validi per due persone, quindi portate chi volete, deve partecipare a diretta@dj.it. Magari anche dal cellulare, no?
0: Però, certo,
1: via,
0: però
1: mail.
0: Via mail, non via SMS.
4: Scusate, prima di andare con il quiz,
1: sì,
4: occhio che allo Sighet possono succedere anche cose di questo tipo.
5: Ciao Summer Camp, io allo Sighet di 8 anni fa ho concepito mio figlio Pietro.
1: Ecco.
0: Un momento,
4: in quelle tende.
0: Quasi auguri a Pietro che...
1: Ma che figata che poi potrà dirlo, cioè magari non adesso che ha 8 anni, però, o magari 7. E 3 mesi, però
0: sì,
1: magari più avanti dirà: sai, io sono stato concepito qui.
0: Bello. E quando tornerà lui come spettatore allo Sighet,
1: ma che figata,
0: avrà questo tipo di
1: che
0: emozione.
1: Figata.
0: Regalate anche voi un'emozione come questa vincendo l'abbonamento allo Sighet.
1: Allora, novità di quest'anno: quelli dello Sighet Fest,
0: sì,
1: organizzano questa. Il nome dell'iniziativa è Rivers of Freedom,
0: okay,
1: cioè Fiumi di Libertà. È,
0: sì,
1: un tour guidato lungo il Danubio per raggiungere il festival in bicicletta.
0: Che
1: sai,
0: bello,
1: che il Danubio è attrezzatissimo dal punto di vista delle piste ciclabili e te vai, insomma, non dico il nome della città perché non voglio creare falsi indizi per il quiz, però vedi l'indicazione dell'alta città che dici: ma scusa, ma manca 200 km,
0: ma, infatti,
1: ma tranquillamente puoi andare in bicicletta lungo il fiume e ci arrivi.
0: Già aver nominato il fiume vi può aiutare per rispondere correttamente al quiz. Proviamo.
1: Ecco, beh, il fiume si sa.
0: Il fiume è il Danubio, esatto.
1: Esatto, quindi
0: che collega lo Sighet con un'altra capitale europea. Quale?
1: Qual è questa capitale europea? Si partecipa solo con diretta@dj.it. Possibilità A, Roma.
0: Possibilità B, Madrid.
1: Possibilità C, Vienna.
2: Possibilità D,
1: Pasarella.
0: Ah, passa proprio di lì, eh.
1: Ma sono le famose cascate, no?
0: Le cascate
1: sono delle quindi sono delle cascate fluviali, potrebbero essere.
0: Il Danubio, dici? Il Danubio
1: non lo so.
0: Pasanella passa di lì.
1: Ah, è che il Danubio è lungo,
0: è
1: lungo,
0: è vero. In geografia io senza l'Atlante, sai, un po' topico,
1: sì,
0: quindi non lo so, non mi sento sicuro.
1: Per vincere abbonamenti per lo Sighet Fest dall'11 al 15 di agosto, qual è la città collegata a Budapest via ciclabile, via fiume? Possibilità a Roma. Roma.
0: Possibilità B è Madrid.
1: Possibilità C, Vienna.
2: Possibilità D,
1: Pasarella.
0: Diretta e dj.it.
4: Esatto, centro messaggi chiuso in questo,
0: sì,
4: momento.
0: In questo
1: no,
0: momento.
1: Esatto, solo via mail. Esatto. Sentiamo una delle band protagoniste.

0: In questa la canzone dei 21 Pilots che viene spesso presa in giro in certi uffici qui del building.
1: Ah sì, e cosa le dicono?
0: Sì, fanno sempre tutto di tattoo.
2: Sì, questa
0: quando dice to the good old days, fanno l'imitazione di quella cosa lì.
2: Stop alle mail, ragazzi.
0: Stop alle mail. Allora abbiamo i vincitori per oggi, però insomma non buttatevi giù, insomma, se non avete vinto
1: tutta la settimana, no? Ancora un po' di tempo.
0: Beh, insomma, sono altre 4 puntate, dai. Tutti gli anni è così, anzi grazie ai ragazzi di Siget che tutti gli anni ci danno abbonamenti da regalare ai summercampisti. Qualcuno scriveva che
2: è un vocale, senti qua,
0: vocale,
2: senti, senti.
3: Ragazzi, noi nel 2006 siamo partiti per il viaggio del diploma per lo Siget Festival.
0: Vabbè.
3: Dalla Sicilia Enna a Budapest in treno.
0: Madonna.
3: Per andare a vedere Radiohead, Placebo, Roy Paci, Enzo Vitabile.
0: Sì.
3: Tantissimi altri che non ricordo, cercate anno 2006, viaggio del diploma, che campioni bello. Del mondo.
1: Esattamente. Andiamo a Budapest in treno. Giusto, campioni del mondo, esattamente.
0: Ma voi eravate i campioni del mondo, voi, da Enna a Budapest, dopo aver finito le superiori, a vedere tutti sti concerti.
1: Ma quindi il quiz, se ci voglio andare in bici percorrendo il Danubio, esatto. Qual è la città collegata a Budapest? Roma, Madrid, Vienna o...
0: Pasarella! Era Vienna.
2: Vienna o Enna, scusate?
0: Vienna.
2: Loro però, giusto. Da Enna. Sì, che se non sbaglio è il capoluogo di provincia più alto d'Italia, Vienna. No, scusa, Enna.
0: Come altitudine.
2: Come altitudine.
0: Ah, certo, sì.
1: Quanti metri?
2: Non lo so, però è più alto.
0: Adesso bello.
1: Tu che ami la montagna.
2: A proposito di montagna, invece sapete qual è l'unico posto in Italia che appartiene al bacino idrografico del Danubio e non del Mediterraneo? Cioè che le acque dei fiumiciattoli lì sopra vanno a nord e non a sud.
0: Spiegala meglio, spiega, voglio partecipare.
2: Questa è terza elementare, diciamo.
0: Sì,
2: geografia.
0: Sì.
2: Okay. Dalle Alpi, diciamo, scendono dei rivoli,
0: certo,
2: che poi diventano dei fiumi e vanno nel mar Mediterraneo.
0: Okay.
2: In Italia almeno funziona così, no?
0: Sì.
2: Okay, quindi vanno verso sud.
0: Sì.
2: C'è un posto però italiano le cui acque di quei fiumiciattoli, torrenti,
0: ma dall'altra parte
2: vanno verso nord e vanno proprio nel Danubio.
0: Ah, saremo sicuramente sulle Dolomiti.
2: Quasi.
0: No,
2: cosa c'è? Livigno, ragazzi.
0: Livigno. E non sono Dolomiti quelle, no?
2: No. Non sono Dolomiti.
1: E guarda, cazzo, sono Michele Maiolo, cazzo, quando avevo, cazzo, per assurdo, non ti nascondo, quando avevo, cazzo, e due discoteche, cazzo, a Livigno.
2: Dove scorreva lo champagne, a sud o a nord?
1: E io servivo sempre, cazzo, la birra,
2: la birra,
1: la bottiglia, quella che sembrava di champagne, e loro la compravano a 8.000 lire, cazzo, in questi flute, ma era tanta così, ma erano contentissimi, cazzo. E se a qualcuno non andava più, la buttavamo nel Danubio, cazzo.
0: Vabbè, che Alpi sono quelle lì?
2: Saranno le Alpi.
0: Come saranno le
2: Alpi?
0: Devi
2: dire esattamente.
0: No,
2: ma non
0: Dolomiti.
2: Sono le Dolomiti. Dolomiti sono quelle bianche,
0: vero,
2: che sono composte dal calcare marino.
1: Hai ragione. Okay.
2: Cioè, certo,
1: quello
2: è vero. Alpi,
1: quello lo so anch'io.
2: Ma adesso te lo
1: però,
2: dico.
0: Adesso te lo dico.
2: Mannaggia.
1: Da te poi, da te.
0: Vabbè, ma questo cos'era? Un filato?
2: Saranno le Retiche, forse. Forse Alpi Retiche. Sì.
0: Eretiche.
2: Retiche.
0: Ah, retiche.
2: Ragazzi, qua è cultura da quinta elementare.
0: Sono cose che non da tutti sono state prese bene.
1: L'eresia è il fatto che lui non sappia che montagna.

0: te fa un po' pensare al sound dei 21 Pilots?
1: Un pochino sì.
0: Questa canzone in particolar modo a Stressed Out dei 21 Pilots, che dava il via a questo filotto poi chiuso dai Temper City con Self Aware. Attenzione, momento geografia, sì, al sì, Summer Camp, sì. Mamma, guarda l'orgoglio.
2: E adesso che ha ripassato
0: lo sguardo fiero, sembra ci sia un inno nazionale che sta suonando, sì.
3: Senza guardare l'intelligenza artificiale, sì. Sono solo memorie di terza media,
2: no? Vai di mano sul cuore. Allora,
3: intanto N è 900 metri di altitudine.
0: Bravo. Okay. È davvero il capoluogo
3: di provincia più alto,
0: più alto in Italia,
3: sì, sì. Salendo verso nord invece, le Alpi che sono intorno a Livigno sono le Alpi Retiche, occidentali.
2: Occidentali, bene. Okay.
3: Però le acque dei fiumiciattoli di Livigno non sono le uniche che confluiscono nel Danubio, ma ci segnalano in tanti anche nella zona del Tarvisio, diciamo, quindi Friuli, Venezia Giulia.
2: Ah, quindi
3: i torrenti lì, insomma, vanno verso nord.
0: E quelle che montagne sono?
3: Giulie, secondo me sono le Giulie.
0: Le Giulie.
2: Non lo so, io ho sentito insultare il pubblico, ma così un po' sulla fiducia.
0: Perché lo volevo dire io, poi ho detto: ma no, fammi stare zitto. Ma
3: questa roba delle Dolomiti di Livigno,
0: mamma mia,
2: ma anche questa roba delle Giulie è un attimo.
0: Esco dal retro.
2: È un attimo che anche sulle Giulie un ascoltatore chiama il VAR e magari ci corregge. Però intanto io te la do per buona.
3: Sì. Sono le Giulie.
2: Le Giulie,
3: anche le Alpi Carniche da quelle parti lì.
2: Ok, vabbè, questo non ti era stato chiesto. Ma da quelle parti ci sono anche quelle.
0: Verso la Carnia, poi alla fine, insomma, no? Ci sta che.
3: Tra l'altro il mio cognome deriva proprio da quella zona.
0: Veramente?
2: Quarna, cioè, Carnia.
0: Quarna è come Carnia?
3: Sì. Ma c'era una popolazione di carni che si sono spostati poi nel Piemonte e da lì hanno fondato questo paesino che si chiama Quarna.
0: E hanno detto col cu.
2: Questo è bellissimo.
0: Bellissimo.
2: Questo è bello, bello.
3: Tu invece da dove arrivi?
2: Io arrivo dai Rossi, che però partendo dal sud si dicevano Russo. Cioè, russo è rosso, rossi, però è con un accento che parte dal sud. È quello, è per quello che russo è diffuso come rossi.
0: Certo.
2: Perché bene o male.
0: Certo.
2: Sì, è quella la radice, diciamo.
0: Non ve lo dico neanche, essendo

0: ce l'hai nel DNA.
1: Ho visto anche questo weekend che culo che mi sono fatto, cioè, infatti, mi piace, sì, cosa sì, ti devo dire? Mi piace.
2: Comunque qua anche grande successo per le Alpi Eretiche.
3: Sì, ma guarda le Alpi Eretiche, infatti ci organizzano sempre i festival death metal.
1: Sì, perché insomma non è che non dicessero la verità, però qualcuno ha detto come ti permetti, certo, ci sei adesso un...
4: Guarda, non è vero, anche detto, le acque di Tarvisio da un certo punto in poi, le acque del torrente Slizza si vanno nel Danubio, non è solo Livigno.
2: E anche lì ci fanno dei concerti a Tarvisio, appunto. Di
1: sì,
2: solito,
1: no? Ragazzi, il No Border. No Border. Tra l'altro, anche per il No Border in genere regaliamo, no?
5: Anche quest'anno?
1: Ma non lo so, quest'anno ancora non siamo. Lo dico più che altro per i ragazzi del No Border. Vedi che
2: bravo, siamo qua,
1: se volete, noi comunque siamo a disposizione. Siamo qua. A noi fa sempre piacere regalare cose belle ai nostri ascoltatori.
6: Ciao ragazzi, vi sto guardando mentre cucino un po' di cosette per il compleanno del mio bambino, che appunto oggi compie 20 anni.
2: Fanciullo, bravo.
5: Sì.
7: Dottoressa Andreoli, i miei bambini vogliono festeggiare la fine della scuola facendo un gin tonic party. Che ci fanno bene?
5: Guarda, vorrei però avere alcune informazioni in più, perché ho scoperto, a parte le chirurgie, che esiste anche il gin zero.
2: Dai.
5: Però anche se volessero un bel gin di quelli da 40-50 gradi, va bene, la scuola finisce una volta l'anno, va bene.

0: finire della prima ora, quindi quasi ora di ripasso. Tra poco i primi bastoni della settimana. Torna la canzone all'incirca così.
1: Torna,
0: o
1: è vero.
0: O l'avete fatta anche quando non c'ero?
1: A cappella l'abbiamo certo, fatta.
0: Sì. Che ne so, questo campionato di nuovo che c'ha di Geara.
2: Sai chi l'ha fatta? Col guidone.
1: Ti immagini con Guido Bagatta, no?
3: Suonava il clacson.
0: Avete
3: Guido
0: fatto
3: Bagatta.
0: Quella che lui cantava, ma ricordati che ogni Natale.
1: Potrebbe essere un'idea, vedi, a sapere.
0: Quella
1: prima.
0: Era bella da fare, sì,
1: senza strumenti come i Neri per Caso, che nel nostro caso sono i Neri per Cosa.
3: Ma continuiamo a parlare di montagna, ragazzi. Sì.

0: C'è una frase fatta con le iniziali delle catene alpine. La frase è: ma con gran pena le reca giù. Difatti le ultime tre sono reca giù, che sono Eriche, Carniche e Giulie.
1: Ah, è vero, sì, la sapevo anch'io sta frase, poi me la sono dimenticata. E dimenticandomi la frase ho dimenticato anche tutto l'arco alpino.
2: A proposito, c'entra il giusto, ma ieri ho incontrato Neffa e prima ancora di salutarmi mi fa: me la sono ricordata, ti ricordi che c'era un un anagramma che non ci veniva in mente? Satira risata.
1: Ah,
2: perché
1: bellissima.
2: Quella bella era teatro, attore, e l'altra bella che non ci veniva più in mente neanche a lui era satira
1: risata.
2: Lui si vede che ci ha pensato in questi due mesi e ieri la prima, appena ci siamo visti.
1: Ma tra l'altro ha avuto un sacco di successo, no? Il post di quel pezzettino dell'intervista con Giovanni in Arte Neffa in cui parla degli anagrammi. Cioè, ogni giorno vedo, siccome ero taggato anche, siamo taggati anche noi, vedo ogni giorno c'è qualcuno che dice: certo. No, cacchio, non ci. Cioè, boh.
2: Sì, sì, lo so. continua il successo di quel
1: ma perché è bellissimo, perché parte con quella risata veramente molto spontanea di Giovanni. Si copriva gli occhi, non riusciva a smettere di ridere.
2: Risata con le lacrime
1: bellissima,
2: di cuore.
1: Bellissima, bellissima, bellissima. Allora, ne sentiamo ancora un'altra? No.
3: Adesso hai detto che è tempo di ripasso, quindi io mi aspetto che arrivi un bicchiere.
1: Certo.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via via!
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: businessman. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: bentornati ragazzi, un ripasso particolarmente impegnativo per quelli di Summer Camp. Insomma, ci sono cose più impegnative nella, sì, nella vita, però sì, insomma, fino a pochi secondi dalla fine.
1: E non è
0: della
1: ancora finita, ma
0: un ripasso
1: di ci sta. Ce le butterei perché
2: non so, la testa nella camicia a un certo punto.
1: Perché mi stavo, mi stavo, te lo spiego,
0: per concentrazione, me
1: l'hanno insegnato al conservatorio di Casù. Cioè praticamente se io devo fare un giro di Casù, ma ovviamente nel frattempo c'è un intro che mi può sviare, portare da altra parte, io dentro la mia camicia intanto mi sto cantando la cosa che devo fare. Lascia stare, è un trucco di noi professionisti.
3: Comunque se serve un'altra voce per darvi una mano con la canzone, possiamo affidarci a questo ascoltatore.
0: Sentiamo.
4: Ciao Sam e campisti, questa bellissima voce vi viene da Ascoli Piceno dopo festeggiamenti per la promozione in Serie B. E quindi un abbraccio a tutti i tifosi del Picchio e a tutti i summercampisti. Un abbraccio.
1: Ah, ciao, complimenti, ciao. Complimenti.
3: Un saluto perché anche gli amici di Brescia, poverini.
0: Sì, certo. Cioè, perché è che ogni volta che salutiamo un vincitore, c'è uno sconfitto che dice: ma andatevene a. Cioè, ragazzi, che ci volete fare? Però, insomma, si fa festa, si parla con entusiasmo e poi magari la voce un pochino ne risente, ci mette un po' a. Sì.
1: Senti la nostra voce, siamo da una festa di giorni.
3: Dopo quel set, poi.
5: Stanno venire al Blood è stata un'apparizione breve ma intensa. Ma vedere l'esibizione dei Blaise Maremma è come al solito lasciato il segno. Complimenti, ragazzi.
3: Grazie, ragazzi. È un DJ set, è un'esperienza.
1: Un'esperienza, un momento
0: come
1: speciale.
0: Come i Sun.
2: È così.
0: Va bene, speriamo sia un'esperienza anche la nostra canzone All'incirca così, che arriverà dopo i primi bastoni tra le ruote. E che bastoni della settimana.
1: Questi sono belli.
0: Qui c'è veramente di tutto.
1: Questi
0: proprio,
1: me li gusto proprio.
0: Dai.

0: 9 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Disco Inferno.
1: Bellissima.
0: Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way. Niente.
1: Cuba
0: dei Gibson Brothers. Dai.
2: Dai, Cuba dei Gibson Brothers. Sì, ma dopo. Bravo Elio, bravo Fogli, bravi Cizzi, belli tutti. Belle le sonorità.
1: Sì.
2: Molto.
3: Intense.
1: Intense, dai, insomma, un po' come quelle della canzone all'incirca,
3: sì,
1: così.
3: Sì, sonorità intense.
1: Chissà se alla frontiera avrebbe funzionato una. Cioè, dopo aver rifiutato gli Oliver Onions, i Gibson Brothers, magari, ma una canzone all'incirca così?
3: No, avrebbero accettato, allora, secondo me, il vinile di Aladdin.
4: Quello sì. Quindi questo era un bastone fra le ruote, ma con citazione, però, mi sa, per ricordare l'appuntamento, appunto, di Biella,
3: certo, del concertozzo. Del concertozzo, del Ristorante Altese, e non solo tu.
1: Bravi, ragazzi, bravi.
3: Altre band, fammi un esempio, Nicky.
1: Allora, prima degli Ristorante Altese, c'è Tony Hadley, ragazzi.
3: Certo, Tony Hadley, ma fammi un altro esempio.
1: C'è la Superluna di Drone Kong, non so bene a che ora. Ragazzi, venite presto, perché insomma è un po' il Lollapalooza degli Ristorantesi. E quando dico Lollapalooza penso al festival americano, non al locale omonimo di vicino
3: in Corso Tavoli. Non so se ancora funziona.
1: Sarebbe
3: così.
1: Bello regalare dei biglietti per il concertozzo.
4: Mi piace questa
1: oggi
4: cosa.
1: Oggi è la
4: Bravo
1: mia
4: Nicky.
1: Nuova missione. La mission è dirlo in radio, così quelli che organizzano dicono: ma se volete li regaliamo. Ecco.
4: Sì. Comunque ricordiamo l'appuntamento il 27 di giugno, sabato, a Biella.
1: Esatto,
4: okay. Biella lì. Sì,
1: allora. Una DJ, produttrice, insomma, che sta girando molto, Peggy molto, diciamo, no?
3: Peggy molto anche.
1: Peggy molto. Sì. Nei fest era alla Primavera Sound, ma sarà anche allo Siget, il festival per il quale abbiamo appena regalato i biglietti, li regaleremo poi anche nelle prossime puntate.
3: Esatto,
1: no?
3: Stiamo proprio parlando di lei. E ora andrà in onda la canzone all'incirca così, della regina delle, la canzone regina dell'estate di 3 anni fa.
1: Faceva all'incirca.

0: Ma la camicetta e i bottoni li hai lasciati aperti o chiusi? Sai, quando ti sei isolato, qualche bottoncino era rimasto aperto.
1: Mezzo e mezzo, dai, che fa caldo.
2: Dai. Beh, 3 anni fa era quella canzone, non so se l'avete riconosciuta.
3: Perché non me la faccio. Insomma, è stato un gioco anche questo.
2: Ha reso un po' così all'incirca così. Ma 3 anni fa, regina dell'estate, chissà quale sarà poi la regina di quest'anno.
4: Ale Lippi ha apprezzato molto.
3: Ha apprezzato, sì, vero, Ale Lippi. Ma magari ci viene anche a trovare a dircelo di persona nei prossimi
4: giorni. Ma tipo
3: domani. Magari anche domani, esatto.
2: Sì, oggi facciamo più in tempo, che poi fra poco c'è anche il premio Fedeltà.
3: Comunque, chi decide quale sarà la canzone regina dell'estate 2026? Il programma Notorious.
4: Sì, Francesco. Esatto.

0: esatto, esatto.
1: Ascolterete.
0: Quindi in questo caso la Superluna suona dopo gli Eli, cioè al contrario, vabbè, del concertozzo.
2: Ma è veramente tutto matto. Beh, a questo punto dobbiamo mettere in scaletta quella che è un po' la nostra canzone più famosa, diciamo, un po' il nostro banger, la nostra Alba Chiara.

0: Fabrizio Nicky Lavoro with his La Super Luna de Drone Con.
1: Quella grande. Sì, insomma, è un po' il nostro banger. La canzone si chiama Idea. Parte della stampa la definì un punk rock ambientalista. Ma perché mettere etichette sulla musica quando poi puoi dare tu il significato che vuoi, no? A questa canzone, che sicuramente sarà in scaletta quando la Superluna suonerà il giorno del concertozzo, 27 di giugno a Biella, Super Biella.
2: E c'è qualcuno che non ha ancora capito bene il testo, però, di questa canzone, anche dopo 4 anni.
1: Ma va?
3: Nicky, non ho mai capito il testo. Dici, hai cambiato Ikea?
2: Perché? È andato a Corsico. Sì, sì.

0: Wow, che lui insegna all'amico che sa fare solo a botte come ballare.
1: Come ballare.
0: E in cambio lui gli dà una mano quando qualche brutto ceffo gli si avvicina, perché lui è un bel ragazzo che balla e sai com'è. Beh, quelli belli che sanno anche ballare
1: si provocano magari un po' di invidia.
0: Un po' di invidietta, sì, quindi sì, arriva sì. L'amico che...
2: Ragazzi, ma che figata!
0: Una bella spiegazione!
1: Ma l'amico che dice... Scusa,
3: vabbè, aspetta.
1: Rimetti, dai, scusa, scusa.
2: Ragazzi, ma che figata, Footloose. L'ho rivisto proprio l'altra sera e l'ho guardato in TV, la TV pubblica, diciamo, con tutta la pubblicità. Ho proprio voluto vedermelo così, come si faceva negli anni Ottanta. Perché io sono una ragazza degli anni Ottanta e i film si guardavano così. Che figata.
4: C'era una pubblicità dello Spunti, secondo me anche.
0: Ma infatti dovrebbero fare così. Quando va in onda il film anni Ottanta, certo, va in onda anche la pubblicità.
1: Le pubblicità belle.
0: Magari sì, anche sì, di prodotti che non ci sono più. Sì, però sì, così sì, come prodotto artistico.
1: Nel senso che la Rai ha ridato Footloose.
4: Probabilmente sì.
1: Ah,
4: sì,
1: bella so, roba.
0: Ma sulla Rai non c'era pubblicità durante il film? Sì.
1: Certo.
0: Una volta non c'era.
1: Cioè, su Rai Play no, ma sulla Rai sì.
0: No, ma una volta sulla Rai si guardavano i film.
4: C'era la pubblicità
0: arrivata anche lì.
4: Solo nel primo tempo.
1: C'era primo tra primo e secondo. Poi c'è la voce, sì, ma tanti anni fa.
0: Lo so, ma io sai che ho staccato poi a un certo punto.
1: Ho staccato una certa.
4: Dirò un'eresia, sono fan della pubblicità al cinema, del primo tempo.
1: Anch'io.
4: Perché a me piace che finisca il primo tempo, così vai un po' in bagno, vai a prendere.
0: Il primo tempo, no, non c'è la che palle, mi rovina proprio il mood. Piuttosto me la tengo fino al terzo atto.
1: La pubblicità prima del film, sì.
4: Sì, cioè, no, ma io anche in mezzo, a me piace così, proprio come l'intervallo, come una volta.
0: E ti vai a mangiare una bella bomboniera, sai?
4: Vai in bagno, sgranchisci un po' le gambe.
0: Sì.
3: Piedi gonfi,
1: grandissime le gambe, in che senso?
4: Dopo un po'.
0: Senti, questo è un po' sempre l'ora della merenda per noi. Io volevo ringraziare Camilla, sì, nostra super
1: grande
0: ascoltatrice, che è venuta dalla centro-est, diciamo, perché lei è di zona Conero, se non sbaglio.
1: Esatto, infatti ci ha portato i sassi del Conero, che
0: sono dei biscotti incredibili, sì. E tra l'altro, a dispetto del loro nome, sono molto soffici.
4: Ah, allora posso mangiarli anch'io.
0: Io sono andato tutto timido nell'addentare, perché ho detto, boh, si chiamano sassi del Conero, come minimo sono duri come i cantucci, no? Poi ho scoperto che anche i cantucci ci sono quelli un po' semirigidi.
1: Sì, ma insomma sono duri, sono molto più duri
0: i
1: cantucci.
0: No, ma questi si sciolgono in bocca. Grazie Camilla, ci vediamo alla prossima.
1: Grazie
0: anche a tua mamma.
5: Summer campisti della prima ora stanno ascoltando Summer Camp per la prima volta dall'inizio alla fine, senza piangere.
4: Emma e Mattia. Ciao,
0: grande.
4: Ciao.
1: Che bello.
0: Bene, la prima volta senza piangere non si scorda mai,
1: è vero, speciale poi. Sì, cioè va fatto con le persone speciali e siamo noi.
0: Sì.
1: Siamo noi, quelli di Summer Camp.
0: Ci sentiamo tra poco, mi raccomando, non perdete l'appuntamento con il premio fedeltà. Se volete indossare i gadget di Radio DJ, che a volte sono indossabili, a volte meno, no? Perché per esempio un mazzo di carte risulta difficile da...
1: Molto difficile, sì. Oddio, te lo puoi fare un vestito fatto di carte.
0: Però come facciamo a sapere noi che cosa c'è dentro la DJ Box?
1: Non
0: così
1: lo sapremo
0: tanti
1: mai.
0: I gadget incredibili di Radio DJ, sì, che insomma è una sorpresa,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: voi, ma anche per noi.
4: Prima di andare in pubblicità, ancora un messaggino sulla montagna.
6: Calcolando che la neve si scioglie e che durante la settimana bianca capita di urinare nella neve, posso dire che ho pisciato nel Danubio?
1: Se sei andato a sciare.

0: di vigno, sì, e se hai fatto quella cosa di scrivere il nome sulla neve.
1: Ah, giusto, perché lì scavalla, sì,
0: scavalla, va fino nel Danubio.
1: Sì, beh, una bella immagine romantica, sì, con la quale, sì, ci
2: dopo
1: salutiamo
2: il dolcetto del cuore.
1: Ma infatti,

0: Pavese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Have fun with...
19: Hey dude, take your vacation.

0: Devo dire che proprio tutto il Summer Camp si è fermato per questa canzone. L'abbiamo ascoltata con le cuffie e occhi chiusi in religioso silenzio.
1: No, è che ci siamo un attimino persi in altre chiacchiere, ma con grande fiducia sappiamo che
0: credo che
1: Ariana Grande sarà molto apprezzata.
0: Sì, sì. Ariana Grande, insomma, sarà risuonata. Qualcosa mi dice.
2: È già altissima nelle classifiche di streaming sulle varie piattaforme.
1: Okay. Lasciami dire bentornata al Summer Camp Ariana Grande.
2: L'abbiamo ritrovata.
1: L'abbiamo ritrovata, giusto? Si dice così.
3: Sì. Hai ragione.
0: Cioè, che sto weekend non l'ho beccata.
2: No. Aspetta, che adesso c'è questo vocale.
4: Cioè, voi mangiate i sassi del Conero e non vi succede niente ai denti. Io ho mangiato un morbidone e mi è saltata un'otturazione.
1: Guarda,
4: mi
1: sembra un po' un morbidone te la struscia.
0: Ma no, quelli fanno apposta. Fanno apposta, scrivere morbido e poi tu vai e invece i sassi del Conero.
2: Perché fai Nicola Vitiello?
0: Non lo so.
1: Ti è venuto molto bene, guarda.
0: Mi sembrava uno di quei discorsi da corridoio.
1: Ti è venuto talmente bene che ho sentito il profumo.
0: Morbidone.
1: Il profumo di Nostos.
0: Morbidone.
1: Sì, ci aveva una spruzzata di Nostos al plato.
2: Frizziata.
1: Si sentiva proprio lontano anche. Sta arrivando a Nicola. Ecco qua. Nostos, ci ripigliamo tutti quelli che è Nostos.
0: Senti, fammi salutare anche Chloe e Clara e Auri, che stanno andando in grandi vacanza nomi. Mentre ci ascoltano. Auri. Oppure ci stanno ascoltando mentre vanno in vacanza. Comunque, insomma, cambiando l'ordine degli addendi, diciamo, il risultato
1: facendo,
0: non cambia, come dice un'altra regola, un po' così da scuola elementare.
5: Io quando vado al cinema, all'intervallo, cerco sempre una bella piazzola di sosta per farmi una rosetta con mortadella e auricchio.
3: Come me la mangi adesso, regala? Una bella rosetta, mortadella. Mortadella e auricchio, anzi un provolone piccante,
1: meglio ancora.
3: Una bella peroni ghiacciato.
0: Pensa che Alad invece se l'è portata una volta al cinema e non è neanche uscito, cioè è rimasto lì al cinema a consumare e tra l'altro è...

0: tra l'altro allora, era più pesante.
1: Era una rosetta.
0: Era una rosetta, ma è...
1: con capocollo. E formaggio di fossa. Però non c'era la peroni in gelato, aveva una bibita ghiacciata, ma non era la peroni.
0: No, analcolico, no, perché sapete che Aladdin beve solo quando DJ setta.
1: L'ho aperto appena appena il panino così, l'ho chiuso perché nel cinema
2: ti senti.
0: Anche gli attori dal film si sono girati e hanno detto: ma chi è che si è aperto?
2: Timothée Chalamet che fa

0: Wow ragazzi, Paul McCartney e Ringo Starr, una nuova canzone di Paul McCartney e Ringo Starr che avrebbero tutte le carte per poter... cioè stare veramente lì con la rosetta.
1: Hai fatti tutte le carte per non far niente.
0: Sì, cioè no, per dire, per continuare a vivere un po' di rendita. Sì. Sicuramente un po' di rendita ce l'hanno dalle
1: secondo
0: cose che
1: me
0: hanno fatto
1: due speech
0: in passato. Ho capito, però hanno voglia sempre di giocare, no?
2: Sì, potrebbero andare a Sesto Calende in provincia di Varese.
3: Perché? Ragazzi, voi dovete venire a Sesto Calende. Il mio amico ha aperto un locale che si chiama Rosetta, dove fa solo rosette farcite. Ma. Di una più buona di quell'altra.
0: Ci credo. Ina.
3: I nomi di personaggi di Renato Pozzetti.
0: Ah, che bello.
4: Mi sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensare.
0: Sì, ma che bello. Ti dirò, a me piace così tanto la rosetta che anche da sola.
1: Sì. Cioè, così, senza niente.
0: Però
1: sì.
0: Ecco, per esempio, se io vado lì a Sesto Calende in quel locale che si chiama Rosetta, dico, mi dai una rosetta.
1: Secondo me
0: vergine, come
1: sì,
0: si dice?
1: Non so se vale la pena vuota. Andare lì per mangiare.
2: Ma magari
1: vuota,
2: ce la manderanno, chissà,
1: ma
2: per dire.
1: Magari, no? magari.
0: Ah, tu dici quella cosa che parli di qualcosa in radio, però abbiamo sentito che ci avete salutato, allora volevamo mangiarvi.
5: Il insegnamento che ti ho lasciato io, Nicole Portinaio, quando avete voglia di qualcosa parlate di
4: lampedottino, salsa verde e piccante.
5: Saluto Serena che dice devo smettere di ascoltarvi, sono a dieta, devo perdere 9-10 kg, ma così non si può.
0: Amici che avete iniziato la dieta prima delle vacanze, avete scelto il programma sbagliato, sì,
1: almeno per oggi.
2: Oppure c'è sempre la prova costume intero, come nel mio caso.
1: sì. Bello abbondante.
0: Allora, ci riporta un po' alle sonorità della nuova canzone di Paul McCartney, almeno di questa canzone che abbiamo ascoltato dal suo nuovo disco. Questo successo di un artista che secondo me avrebbe avuto molto più successo avesse avuto un nome più semplice, perché
1: è troppo lungo.
0: No, ma che in Inghilterra per loro è una cosa di senso compiuto, cioè, ma per noi Badly Drawn Boy è proprio scomodo. Badly è la scelta difficile. Ragazzo disegnato male,
1: sì,
0: sarebbe
1: Badly Drawn Boy.
0: Però senti che canzone.

0: Come siamo? A piedi nudi su uno di quei parchi inglesi, eh?
1: Sì.
0: Anatre che svolazzano, cioè o svolazzano, insomma, fanno un po' su, un po' giù, sai come fanno loro.
1: Cigni della regina, perché sai, meglio del re adesso, perché sai che appartengono. Sì, sì.
2: Invece no, siamo vicino al Parco Sempione, che è meraviglioso.
0: Bellissimo.
3: Grazie, non sentivo questa canzone da un sacco di tempo, mi ricordo il film con Hugh Grant, About a Boy.
4: About
3: grazie,
4: a Boy, perché
3: bellissimo,
4: questo...
3: grazie.
1: Una sonora, cioè il romanzo di Nick Corby, film con
0: Poi Nick Corby è un grande amante, vabbè, insomma, della scrittura, insomma, gli piace, scrive libri.
1: Mi piace, gli riesce anche abbastanza bene, mi sembra,
0: però,
1: di ricordare.
0: Diciamo, calcio e musica, forse un po' più musica, dai, insomma, però ci sono, i riferimenti musicali dei suoi libri sono sempre...
5: Ma ragazzi, mi fa impazzire questa canzone quando lui dice ipso facto, lo diceva sempre anche mia nonna quando raccontava queste sue cose di un tempo o quando doveva enfatizzare appunto una cosa successa immediatamente nell'immediato. Ma pazzesca sta canzone, fortissima. Ciao nonna Tea.
1: Ciao nonna Tea. Essendo probabilmente veneta la nonna, perché
2: sicuro che diceva ipso facto.
1: Per forzare una cosa, cosa aggiungeva ipso facto?
0: Mi ricordate un attimo ipso facto cosa vuol dire in latino?
1: Per il fatto stesso. Però
0: come
1: ablativo,
0: come tante espressioni latine vengono utilizzate anche nel mondo anglosassone, ma sempre con un po' storpiato.
1: Ipso facto. Do ut des. Sì. Siccome stiamo salutando un sacco di persone, fammi salutare
0: la più bella, scusa, è qui pro quo.
1: Qui pro quo. Volevo salutare Brenda Lodigiani che ci sta ascoltando, dice salutate un sacco di gente e non mi salutate me.
0: Brenda
1: che questo weekend ha esaudito un sogno, a parte quello di venire a Party Like DJ ieri, ma sabato ha conosciuto Vasco Rossi perché è andato a vederlo a Ferrara, e l'ho conosciuto, sì. Immagini strappalacrime di lei che incontra Vasco Rossi.
0: Ti ho visto, sei fortissimo. Spacca la brand. Vabbè, e quindi cos'è che dovevamo fare?
1: Adesso mi sa che dobbiamo regalare.
6: C'è un minuto, la Spectrucola.
1: Stavamo cercando
6: la nuova bevanda di DJ Aladdin.
0: Sponsor del premio Fedeltà.
1: Esatto.
7: Gliela mandiamo la DJ Box con la Spectrucola.
0: A Brenda o alla vincitrice?
8: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Allora andiamo ad Asti in collegamento.

0: Con noi c'è Nicola che ha un progetto incredibile di cui ci parlerà. Guarda, ti salutiamo, ti diamo il benvenuto, ma vogliamo subito sapere di che si tratta.
1: Ciao Nicola.
0: Ciao
2: ragazzi.
0: Ciao. No, vabbè. Allora, il progetto si chiama 8 Summits Project, cioè il progetto che riguarda le 8, come potremmo chiamarle, cime.
2: Le 8 cime? Sì, le 8 summits.
0: Non di rapa,
1: non
0: però.
1: Non le 8 montagne come il libro di
0: Cognetti. No,
1: esatto, 8 cime.
2: No, esatto, non come quelle, però combinazione, l'idea mi è venuta proprio in concomitanza all'uscita del film.
0: Okay.
2: Però è stato un caso.
0: Sì.
2: È stato un caso.
0: In cosa consiste il progetto?
2: Il progetto delle 8 cime consiste, siccome prima parlavate dei vari gruppi alpini che costituiscono le Alpi, consiste nel raggiungere la cima più alta di ognuno di questi 8 gruppi, quindi Marittime, Cozie, Le Pontine, Graie, Pennine, Retiche, Carniche, Giulie.
0: Bravo.
1: Tu le sai dire veloce senza leggere.
0: Bravo. Che flow, bravissimo.
2: A forza di dirlo. Bravo. Partendo da quota zero, quindi dalla spiaggia più vicina, ad esempio, che ne so, per il Monte Rosa, la spiaggia di Genova, per il Monviso, la spiaggia di Savona.
0: Sì.
2: Partendo dalla spiaggia più vicina senza fermarmi, quindi in one push, come
1: ma
2: si dice.
1: Non in macchina come farebbe Bagatta, vero? A piedi, giusto? Sì.
2: No. Allora, dunque, per la parte, diciamo, di asfalto, parto pedalo, quindi parto dalla spiaggia con la bici. Per esempio, che ne so, per il Monte Rosa che ho detto prima, sono partito dalla spiaggia di Genova, ho pedalato fino a Gressonei.
0: Ma to, quanti chilometri sono?
2: E dunque lì sono stati 286.
0: Tutto 286. Colpo
1: no,
0: solo,
1: e poi smetti e inizi a camminare.
2: E poi esatto, mollo le bici, cambio assetto, prendo i materiali che mi servono, la roba d'alpinismo, e riparto subito, tempo di magari fare uno spuntino e tirare il fiato, poi riparto subito e raggiungo la cima.
0: Vabbè,
1: quando poi torni la bici, la ritrovi?
2: Allora, quando torno, siccome ho creato un piccolo team, quando torno la bici la ritrovo dentro l'auto di appoggio
0: che la porta alla successiva località di mare dalla quale parti per l'altra cima.
2: Esatto, allora non le faccio tutte di fila, nel senso che ogni estate ne faccio 2-3.
0: Sì.
2: Ne ho già fatte 6, quindi ne ho ancora 2.
0: E se estate la chiudi allora?
2: Diciamo che quello sarebbe il massimo.
0: Cos'è che ti rimane di cima e di spiaggia?
2: Allora, il Bernina e il Monte Bianco.
0: Ho
2: fatto come tutti gli universitari del mondo, mi sono lasciato le più difficili alla fine.
1: Come si fa con gli esami, bravo, esatto.
2: Esatto.
1: E parti per entrambi da dove?
2: Partirò da Genova, perché
0: da
2: tanto il Bernina è proprio in centro alle Alpi, quindi è uguale partire di qua o di là.
0: Ok.
2: Siccome io abito ad Asti, partirò da Genova con la bici. E il Monte Bianco anche, esatto, partirò da Genova. E tra l'altro il Monte Bianco la sto preparando per luglio 2026.
0: La chiudi quest'estate e chiudi un po' il progetto.
2: Sì, speriamo di sì. Sono le due più difficili.
0: No, certo, no, giusto, bravo. Mi piace l'umiltà, diciamo.
1: Uno per volta, poi aggiornaci,
0: Beh, allora quanti possono dare un'occhiata a quello che sta combinando Nicola andando sul suo profilo Instagram e cercando Nicola Odorizio. Tutto attaccato, senza questi underscore, questi numerini che a volte confondono un po'. Nicola Odorizio. Pulito,
2: bravo. Tra l'altro io pubblico durante la salita, che dura circa 25-26 ore. Io pubblico un link GPS, cliccando sul quale mi si può seguire, diciamo, in tempo
0: reale. Quello è sempre bello, sempre
1: ti possiamo venire a trovare, quindi anche ti possono venire a trovare, sì.
2: Per voi.
0: Ci vuole tanta voglia, no? Perché insomma, non si arriva elicottero e atterri.
1: Passi magari da qualcuno che abita da quelle parti.
0: Anche.
1: Sì.
0: Scusate.
2: Ma sarebbe bellissimo.
1: Nicola, qua in tanti ci stanno scrivendo dalla Liguria e ti consigliano comunque da Genova di partire entro le 18.
0: Va bene. Ci sta, tirare all'alba.
2: Non oserei tardare.
0: Giusto. Grande. Allora potrai orgogliosamente vestire qualche gadget di Radio DJ, perché quello c'è all'interno della DJ Box che ti stiamo regalando. In bocca al lupo.
1: Pedala, mi raccomando.
0: Sì, pedala e batteria, che insomma anche un po' di groove ci vuole quando ci si butta in questi progetti.
1: Ciao Nicola.
0: Ciao Nicola.

0: Beh, davvero Nicola macinerà chilometri di strada insieme a un progetto
1: di sì.
0: Piuttosto ambizioso.
1: Direi
0: bravo,
1: proprio
0: beh.
1: Di sì. Grande Frankie Energy ieri a sì. Party Like a DJ, bello. Protagonista dell'ingresso sul palco più figo della due giorni, secondo me.
0: Proprio era rallentatore.
1: Sugli scalini, sull'intro di quelli che ben pensano, bello. Veramente
2: con tanto
1: figo.
2: Di scratch di DJ Stile che sono
0: spaccate.
1: Sì. Dalla bicicletta all'automobile.
3: Ciao ragazzi, un saluto a mia figlia Giulia che sabato pomeriggio ha preso la patente. Grande Giulia!
1: Grande, ci sta ascoltando dalla macchina adesso con l'autoradio.
0: Beh, sono soddisfazioni, dai. Qual è stato l'anno in cui abbiamo smesso di dire rallentatore e abbiamo iniziato a dire slow motion?
1: È vero.

0: l'altro ieri a Firenze ha fatto il macello. Ci trova Spigua,
1: iniziamo. Benvenuto nel club dei De Simone, maledetto.
2: Simone!
3: Intanto ragazzi, qua al centro messaggi è arrivata la locandina giornata dello Sziget Festival.
4: Sì, sì, ok. Sì.
3: E nel line up tra le varie special guest di quest'anno ci sono anche The Bless Maremma.
4: Sì, sì, però sì, sai che ogni volta dopo l'artista c'è la sigla del paese sì, europeo o del mondo da cui arriva. Non so, esempio, Australia c'è scritto Aus, sì, esatto. Oppure sì, USA, Sco, bravo. Sì, sì, sì. Bless Maremma,
5: Tus, Tuscani, giusto?
6: Bless Maremma arrivano dalla Toscana. Vabbè,
5: molto bello. Perché devo sempre essere l'ultimo a sapere le cose?
3: Anch'io lo sapevo. Guarda, grazie, comunque.
5: C'è anche un artista che però la sigla è Lod, perché ci manda il suo modo di cantare, sai, quello ringhiato che si usa nei provini. Aspetta, però dal telefono.
4: Comunque c'è Solla, Brenda, c'hai il Solla.
5: Sì, sì, sì.
4: Ci sentiamo domani, buona serata da Solla.
5: Ciao. Summer
1: camp. Radio DJ. One nation, one
7: station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante.

0: tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare!
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Chiusi i ballottaggi in 42 comuni, in corso lo scrutinio. Al momento il dato certo è quello relativo all'affluenza, che si è attestata al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno delle comunali, quando era al 60,48%. Alcuni risultati intanto si stanno delineando. Il centro-destra va verso il successo a Lecco, Arezzo e Macerata, il centro-sinistra a Chieti e ad Agrigento. Passiamo ora al conflitto in Medio Oriente, dove Teheran ha fatto sapere di avere sospeso le operazioni militari contro Israele a patto che Tel Aviv interrompa i suoi attacchi in Libano, cosa che per ora però non sembra essere avvenuta. In mattinata il presidente americano Donald Trump ha avuto un nuovo colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al quale avrebbe chiesto nuovamente di interrompere l'offensiva in Libano per non intralciare i colloqui in corso fra Washington e

0: Teheran. Torniamo in Italia, il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio. Il fascicolo alla Procura di Roma. Nel frattempo lo stesso Silvestro si scusa per le parole pronunciate quando ha saputo della denuncia. Io sono un bel ragazzo, lei è normale. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, ha detto. Caso Nicole Minetti, la società Cipriani, con sede negli Stati Uniti, ha chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano, alla RAI e al Report per i danni che avrebbe riportato dalle notizie relative alla grazia concessa all'ex consigliera lombarda. La richiesta è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York. Risico bancario con l'offerta di Intesa San Paolo per Monte dei Paschi di Siena, un'azione di cui il Ministero dell'Economia era al corrente e di cui prende atto. Per quanto riguarda la concorrenza con BPM, il CEO di Intesa Messina definisce quella del Banco Popolare una lettera d'amore, mentre quella di Intesa è un'offerta reale e il titolo di MPS vola in borsa. Siamo allo sport, iniziamo dal tennis, esami clinici per Jannik Sinner che da questa mattina è al San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito al Roland Garros. Per il numero uno al mondo la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì. Passiamo al calcio, la Fiorentina ha annunciato il nuovo allenatore, nessuna sorpresa, sarà Fabio Grosso che ha chiuso la stagione con l'11° posto conquistato con il Sassuolo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 18.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Have fun with...
12: Ora sì, il plant based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.
13: Pinocchio, su Radio DJ. One Nation, One Station.
14: Pinocchio!
15: Salida del vuelo con destino... A la felicidad.

0: Siamo qui ancora carichi da questo weekend di Party Like DJ, dove anche chi non c'era l'abbiamo sentito, soprattutto allo Speaker Corner, quando insomma è stato molto molto forte, molto emozionante, molto commovente. Eravamo proprio quelli di Pinocchio, per questo lo dico, perché anche quelli che non c'erano era come se fossero là. È arrivato un messaggio molto carino.
1: Uscita da poco dallo Speaker Corner, che emozione! Sono entrata da sola, ma mi sono sentita a casa. Vicino a me una ragazza dolcissima, Valeria. Quando è scattato il momento degli abbracci, è bastato guardarsi per capire che era un sì, per abbracciarsi. Poi siete scesi voi a dare gli abbracci e io le ho detto: «Dai, andiamo, la Vale è qui davanti a noi!» E lei mi ha seguita. Poi ho detto: «Andiamo anche dalla Pina, che era poco distante!» Che emozione, abbraccio a tre. Alla fine mancava solo Diego e ci siamo fiondate anche da lui. Che emozione. Tornate al nostro posto con gli occhi lucidi. Lei, felicissima, mi ha ringraziata, ha detto che da sola non sarebbe mai andata. E io le ho detto che era destino che ci sedessimo vicine. Poi un selfie di ricordo tra noi.
2: Beh, mamma mia.
0: Allora spero proprio brevissimo il video perché è stato veramente sì, speciale. Ancora grazie a tutti. Si comincia!

0: salutiamo anche Manuel. Siamo stati due giorni, un weekend intensissimo.
1: Sempre insieme.
0: Sempre insieme. Allora, abbiamo organizzato un weekendino, scusate, un rientro da weekendino abbastanza ricco, eh. Stasera abbiamo tante notizie.
2: Non c'è più spazio sul
0: davvero,
2: tavolo.
0: Diego le ha esplose tutte sul tavolo, le ritrovi poi?
2: Boh,
0: faremo proprio quella cosa un po' rassegna stampa. Titolo e breve approfondimento, cambio base. Perché il lunedì c'è bisogno di ritmo, quindi ci proviamo. Ci saranno un po' di gossip, ovviamente. Anche nel weekend vedevi la gente che seguiva sul telefono le finali di tennis. E poi invece c'era tutto un altro gruppo che seguiva il matrimonio di Dua Lipa, capitanati dalla Vale, finché ha avuto la forza di seguire.
1: Esatto, poi a un certo punto ho mollato anch'io, mi perdonerete.
0: Oh, vabbè, comunque detto questo, noi siamo pronti a cominciare, faremo un report anche su questa questione Dua Lipa. Siete lì? Andiamo?
1: Andiamo!
0: Via, dai. Si comincia.

0: 1998, quel suono là, quel suono là di cui abbiamo potuto beneficiare ieri alla seconda giornata del Plaid, dove veramente io mi sono goduta gli inframezzi musicali di Alberto. Non mi sembrava manco la verità, non so come dire. Cioè delle bombe di pezzi, stupendo, stupendo, un bellissimo clima. Vale, parliamone.
1: Parliamone.
0: L'elefante nella stanza.
1: Si è concluso il matrimonio dell'anno. Almeno dell'anno. No, io mi spingerei oltre.
2: Vale, sì. Fin qua. Perché
1: fino
2: poi dopo.
1: Qua,
2: sai
1: perché
2: come
1: tra
2: sei?
1: Un mese dovrebbe sposarsi Taylor Swift.
0: Ma se... è un'altra pasta.
2: No, no, però Pina, questo lo diciamo noi. Ma lei fra un mese di Dua Lipa si sarà dimenticata.
1: Sì, sì, certo. Allora, cosa ho imparato da questo matrimonio? Lo dico alle spose e agli sposi in ascolto,
0: oh,
1: che
0: bene,
1: possono trarre
0: la chiave di lettura dell'evento.
1: Possono trarre delle informazioni utili per le loro organizzazioni. I due sposi si erano sposati in comune a Londra, quindi qua in Italia a Palermo hanno fatto un rito fake, diciamo, come spesso si fa, anche noi lo facciamo. E, per realizzarlo hanno messo le sedie a semicerchio.
2: Bello.
1: Molto bello, mi è sembrata un'idea, perché in questo modo sono tutti inclusi, che sennò c'è sempre qualcuno che

0: male, sedie d'oro a semicerchio. Poi vabbè, loro hanno ingaggiato Elton John per cantare Your Song.
1: Va bene, anche lui va bene. Fare.
2: Solo lui, Sal Da Vinci.
0: E ha suonato durante la celebrazione del rito. Anche questa è una roba molto bella. Se avete un amico che suona al piano, che accompagna.
3: Bene però, perché...
0: Per ogni ospite, non so se è posizionato sulla sedia dove sedeva o chissà dove e quando gliel'hanno consegnato, c'era un pacchettino con dei regalini. C'era un piccolo sacchetto di raso con i confetti, dei fazzolettini in lino bianco, dei raffinati ventagli ricamati. Ricamati con cosa? Con la frase identificativa della coppia, che è «Resta innamorato pazzo di me per sempre». Questo è stato il motivo che si è ritrovato poi in diverse situazioni.
3: Vale, ho letto, perché ovunque se ne parla, che loro si sono conosciuti perché si sono visti che leggevano lo stesso libro nello stesso ristorante.
0: Allora,
3: mi era sfuggita questa cosa.
0: Allora, loro si sono incontrati per la prima volta al River Café di Londra grazie a un'amica in comune. E poi dopo si erano persi un po' di vista, si sono ritrovati e entrambi avevano lo stesso romanzo in mano, che
1: cosa che gli ha fatto capire che allora era per sempre.
0: Certo, intervistata da Vogue,
1: dico che anche spesso tu e la Marta, per esempio Diego, spesso state leggendo lo stesso libro,
3: ma infatti forse
1: destino, però vai in un'altra direzione.
3: Sì, però forse abbiamo sbagliato entrambi tutto, capito?
1: Sì, certo, è probabile.
0: Comunque Vogue a un certo punto le ha detto: ma tu pensi che questo sia stato un segno del destino? E lei ha risposto al 1000%.
1: Ok.
0: Quindi, poi piatto preferito, il gelo di melone. Sì, si pronuncia così, è una...
1: Sorbettone?
0: Un sorbettone di anguria, però a Palermo si chiama così,
1: quindi
0: gelo di melone.
1: Non era di melograno, come ci avevano detto.
0: No, il gelo di melone è proprio una roba a parte, un'altra cosa ancora. Abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ, è semplicissimo.
3: Tante
0: da fare.
1: Ok.
0: Canti tipici albanesi, lei è per metà albanese, DJ set a morire proprio. E avevano fatto anche... avevano installato un sistema audio sofisticatissimo per limitare al massimo che la musica uscisse. Cioè,
3: ok.
1: Perché su questo poi c'è la polemica.
0: C'è un po' di polemica.
1: C'è un
0: po' di polemica. Che altro vi posso dire? Ah, che allora la Versace e Elton John ha mangiato e sono andati a letto.
3: Tanchi.
0: Gli unici due che non hanno fatto festa, ma quegli altri sono stati a ballare fino alle 6 del mattino.
3: Quindi io mi sento sempre
1: libero.
3: Allora,
1: il gelo di melone è un budino freddo all'anguria con cioccolato amaro e pistacchio.
3: Buono.
0: Sì.
3: Quindi mi sento libero, se l'hanno fatto loro, di pensare che vado a un matrimonio e me ne vado prima della torta.
1: Guarda che lo fai comunque.
3: Infatti volevo dirlo per gli altri.
0: Ah, ok. Sì. Sì. I due abbiamo accennato a polemiche.
1: Sì. Allora, il discorso è questo, che giustamente hanno bloccato delle piazze che sono della città e sono quindi della gente, e che giustamente qualcuno ha detto: ascolta, felicissimi, Mazel Tov, tanti auguri, bella per voi, però la città resta di chi la vive,
3: anche
1: se c'è tanti soldi. Sì. Quindi è anche dei poveri che non si sono sposati oggi.
3: Siccome
1: gli stranieri sempre di più, ricchi e stranieri, vengono in Italia per sposarsi, bisognerà trovare una regolamentazione di questa cosa, che non possono venire e comprare spazi pubblici senza interpellare il parere delle persone.
0: Certo, pare però che Dua Lipa si sia scusata con le persone interessate, cioè gente che abitava lì nei dintorni, dando loro dei
1: cash.
0: Veramente. Soldi. Sì, pare di sì. E pare che l'indotto,
1: capito?
3: C'è una parte
1: della cosa che è abbastanza inquietante. Io lascerei la Vale col suo sogno.
0: Sì, lasciate
1: chiuderei la polemica.
0: Sì. Certo.
1: Non ce ne occuperemo certo
0: ma
1: noi.
0: Figurati. No.
1: Però
0: figurati.
1: Ecco, questo è un tema che possiamo dire un giorno noi l'avevamo detto.
0: Sì.
3: Anche, non dico da leggere, ma solo da avere per fotografarlo. Il libro che gli ha fatto innamorare, scusami, c'è il titolo, c'è una storia.
0: Certo che c'è.
3: Me lo sono perso. Storico.
0: Trust di Hernán Díaz.
3: Ora me lo cerco.
1: Leggilo, sai mai che succede qualcosa di incredibile.
3: Hai capito?

0: 17:23 Radio DJ. Allora, un sacco di commenti. Già è un lunedì ricco, ritmato. Andiamo.
1: Buonasera. Io sono Cinzia e sono palermitana. Allora, il gelo di melone, rigorosamente scritto con due L, non è un sorbettone, è proprio un gelo, una crema che si fa col succo di anguria, l'amido, poco zucchero, poi si mette in uno stampacciambella, quando si gira all'interno del buco si mettono i gelsomini, chi vuole. Molti mettono anche le gocce di cioccolato nel composto ed è una cosa fantastica,
0: rifare i semini
1: di Palermo.
0: No, poi quella cosa che dice i semini in mezzo. Io tra le cose più buone che non ho mai più ritrovato è il gelato al gelsomino che ho mangiato da piccola e che me lo ricorderò per sempre.
2: Forse ha detto lei
3: ha detto gelsi.
0: Però il fiore di gelsomino, mi ricordo il gelato al gelsomino, una roba. Ma si fa ancora?
3: Sì, probabilmente.
4: Pinocchi, buon pomeriggio. Vorrei dirvi che ben 5 anni fa, il 20 giugno, anche io per il mio matrimonio col mio marito ho messo le sedie, ha fatto mettere le sedie a semicerchio, c'erano i ventagli, c'erano i fazzolettini per piangere, per le lacrime di gioia, c'erano dei confettini su ogni sedia e addirittura un ombrellino parasole per non farli morire.
2: Però hai fatto meglio e prima
0: 5 anni fa. 5 anni
2: in più l'ombrellino. Bene,
0: a posto così. Tra poco con una caterva di notizie.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
2: Una bevanda vegetale può avere gusto e qualità italiani? Ora sì.
0: Ora sì è la linea di prodotti vegetali che vi sorprenderà per il suo gusto.
2: Bevande gustose e leggere e le nuove creme spalmabili dal gusto ricco. Ora sì è una vera gioia per il palato.
5: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì.
6: Ora sì, il plant based all'italiana.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti.

0: ti contatta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 100.
1: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo.

0: 17:33 Radio DJ. Allora, siamo pronti? Cominciamo con una carrellata di notizie a tema cibo.
1: A tema cibo, comincio io con una notizia che è legata in realtà al vissuto personale di quest'ultimo periodo della Vale, perché parliamo di quanto le app che contano le calorie, sono entrate nella vita delle persone, e di quanto funzionano. Allora, sono esplose, ce ne sono di molti generi. Tu hai un procione,
0: esatto,
1: che è la figura, diciamo, l'avatar con cui ti interfacci, che ti chiede tutte le volte: fammi vedere, fotografami quello che mangi, ti dico quante calorie ci sono. Ma oltre a dirti le calorie di ogni pasto, tu puoi scegliere se quanto vuoi dimagrire, come, quanto pesi, a cosa non vuoi rinunciare.
0: Cioè, tutto quello che un nutrizionista ti direbbe è totalmente sbagliato.
2: Sì,
0: cioè,
2: forse sì.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Su questa, tutta questa parte qua è tutto molto difficile da valutare.
0: Sì.
1: Chiaramente va preso con le pinze. Ma sempre di più l'intelligenza artificiale è capace di capire dalla fotografia abbastanza bene quante calorie più o meno ci sono in quel piatto.
2: Ok. Ma che è la cosa... ti scannerizza il piatto o te lo becca sempre?
0: Cioè, i piatti cucinati ti dice che cos'è.
2: Sì, sì, okay. Piatti cucinati, alcuni sono facilmente individuabili, ma molti no.
0: Certo, perché uno poi in cucina fa certe robette.
1: Esatto.
0: Ma le azzecca. Anche tu stesso che le hai fatte, delle volte le guardi, esatto, e dici: ma questo cos'è?
1: Infatti. La cosa che è interessante è che hanno fatto uno studio tra chi la usava e chi no, ed entrambi volevano perdere peso.
0: Sì.
1: Chi usa l'app perde più peso, ma per l'effetto sciogli pancia, l'ho chiamato io così. Cioè, quando tu metti una crema per sciogliere la pancia, cos'è che fa funzionare veramente? Non tanto la crema, ma il fatto che tu due volte al giorno massaggi un punto dove c'è un ristagno.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: il fatto di stare attento a fare il tuo diario.

0: Vitamina B ha anche tanti zuccheri, ha anche un discreto numero di calorie, tra le 90 e le 110 calorie, una banana media.
1: Ah, un frutto,
0: sì. È un frutto e un indice glicemico che può diventare alto a seconda della maturazione. Per cui se siete in un regime ipocalorico, se siete a dieta, banalmente, dovete preferire banane piccole invece che banane grandi. Banane non troppo mature.
1: Eh beh, perché più sono mature più sono zuccherine.
0: Esatto, meglio con un filo di verde vicino al picciolo.
1: Okay. Non come le mangia Diego,
0: no.
2: Io le mangio in tutti i modi, eh.
1: Nere e gassate.
0: Esatto. E non da sole, cioè abbinarle a uno yogurt greco, frutta secca, qualche cucchiaio di avena integrale. Perché mangiate da sole, peggio mi sento, a stomaco vuoto, ti fanno partire l'indice
1: di glicemia.
0: Esattamente,
1: okay.
0: Esattamente.
1: Okay. Bene.
2: E adesso andiamo in Giappone, anzi tra Cina e Giappone, per parlare di un ingrediente che è sempre più conosciuto, utilizzato. Ma da dove viene il tamari?
1: È una vita che c'è, ma che non si è mai capito la differenza tra lui e la soia.
2: Ah, allora, c'è differenza tra il miso e il tamari. Intanto, il miso è chiamato anche miso tamari. La differenza è questa. Intanto nasce in Cina, ma poi, tipo nel 300 dopo Cristo, cioè una roba veramente di tanti anni fa, verso il 1200 viene importato in Giappone. In Giappone soprattutto viene utilizzato tanto nei monasteri buddisti. I monaci le monache,
1: erano quelli che arrivavano da là.
2: Esatto, i monaci cominciano a fare il miso, che è la fermentazione della
1: soia.
2: È una pasta di soia. A un certo punto si sono accorti che nel lavorarla, lasciandola lì, poi la vai a controllare, c'era un accumulo in basso di un liquido scuro e denso. La parola accumularsi si dice tamaru. Quindi hanno capito che quello poteva essere un ingrediente a parte. Infatti oggi la differenza è che
1: quindi il tamari e la soia sono la stessa cosa.
2: Allora, in realtà, nelle salse di soia spesso c'è del grano anche, perché nella preparazione oggi c'è un mix, mentre il tamari è pura soia fermentata, è proprio la fermentazione della soia con proprietà organolettiche molto più interessanti. È un sapore.
1: Capita mai che questa è una roba che io volevo capire da una vita e non l'ho mai approfondita, ma come mai? Mi passava di mente.
2: Sì, distrai.
0: Ti sei mai chiesta, per esempio, perché in Corea, quando fa caldo, molto caldo, stiamo parlando di 40 gradi, si mangiano zuppe bollenti?
1: Beh, nel deserto si beve il tè.
2: È caldo.
1: Per questo motivo.
0: Sì, per il principio del combattere il calore con il calore, ma anche per il principio per il quale non contrasti la natura, ma cerchi di fonderti con lei.
1: Sì.
0: Per cui fa molto caldo, ma si mangia una zuppa. Nello specifico in Corea, che è la zuppa Sangyetang, che è una zuppa preparata con pollo, riso, aglio, giuggiole e ginseng.
1: E che cuoce, piena di collagene.
0: Mangi, sudi, però in questo modo il corpo rilascia il calore e in qualche modo si rinfresca.
1: Capì?
2: Bello!
1: Che bella carrellata, ragazzi, un sogno!

0: 17:42 Radio DJ, altre due notiziole che in qualche modo sono unite da un concetto: l'essere quieti, l'essere un po' meno raccontati, manifestati, spoilerati a tutti attraverso i social. Sì. Due cose diverse.
1: Allora, da una parte c'è una grande possibilità che è esplosa. Salute.
0: Grazie.
1: Con quello che si chiama in Italia smart working, cioè quel lavoro da remoto. Perché anche se molte realtà l'hanno smesso del tutto, moltissime invece ancora un po' lo fanno, magari nel venerdì, magari in alcuni giorni. Allora c'è un po' di più di flessibilità. Il quiet vacationing significa che tu non dici niente a nessuno. Dici magari che stai a casa il pomeriggio e invece all'ora di pranzo prendi un treno, una macchina e vai al mare, in collina, in montagna e ti fai il pomeriggio le call che devi fare, togliendo la cam, togliendo il microfono perché sennò si sentono i gabbiani, gli uccellini, e ti fai la mezza giornata di vacanza o la giornata
0: di vacanza. O lavori o sei in vacanza.
1: No, di lavoro, però con uno sguardo su un panorama che non è casa tua e che non è l'ufficio, ma okay, che è magari un, non so, uno scorcio di mare in un B&B dove poi dormirai la sera e mangerai delle cose buonissime.
2: Top. Il quiet dating, invece, quello di cui mi occupo io, è un approccio sempre più diffuso che abbiamo visto anche mettere in atto dalle coppie famose che, per esempio, si sposano e non lo dicono o non rivelano di stare intraprendendo una relazione amorosa, ma lo scopri solo dopo molto molto tempo.
1: È una cosa che fa molto innervosire te, perché quando sei famoso e non lo dici, la Vale si innervosisce.
0: È un atteggiamento di traverso dal nervoso.
2: Vuoi dell'acqua?
3: No.
2: E, è sempre più diffuso anche tra la gente come noi. Cioè, prima di ufficializzare una relazione, ma anche banalmente di parlarne con gli amici, te la tieni un po' per te.
0: Ma è anche una roba di Scaramanzì.
2: Ah sì, allora il progetto è quello di ridurre le interferenze,
0: sì,
2: e di concentrarti su quella cosa là. È una cautela, una cautela emotiva.
0: È un tutelarsi.
1: Tutelati.

0: Radio DJ, altre due notizie che in fondo qualcosina in comune ce l'hanno. Ed è una delle cose intelligenti da fare su questo pianeta, anche se è un po' tardino. Quello di riciclare.
1: Esatto, partiamo dall'Arsenal, la squadra che fresca campione d'Inghilterra, che ha deciso da un po' di sostenere in un modo speciale il Red Wing Horse Sanctuary del Norfolk, che è un posto che accoglie tutti gli equini, quindi cavalli, asini, muli, che per qualche motivo sono stati sottratti a brutte fini.
0: Ok.
1: E quindi spesso sono o malati o feriti.
0: Molto vecchi.
1: E comunque l'idea è quella di accudirli con molto amore. Allora, che cosa danno?
0: Che roba carina.
1: Che cosa danno i giocatori dell'Arsenal, che hanno un ricambio degli supporti sportivi, degli abiti, degli indumenti sportivi, tra cui i calzettoni, hanno un ricambio molto veloce, perché è una squadra importante, quindi te ne danno quanti ne vuoi. Tutti i calzini che vengono utilizzati dai professionisti sono progettati spesso senza la parte del piede, quindi sono perfetti per coprire le zampe che sono o ferite e devi tenere delle bende addosso alla zampa di un cavallo,
0: sì,
1: che poi sai com'è, di prude, se le mangia via,
0: certo,
1: coi denti. Invece mettono il calzettone del calciatore.
0: No, tutti, no, ti prego, tutti su Mario che calzettone dell'Arsenal.
1: Colorati,
0: ma che sogno.
1: Sì, capito? O
0: cos'è, bianco e rosso l'Arsenal?
2: Per
0: noi lo
2: chiedi,
3: l'unica che non può sapere sei tu.
0: Ma non so se è giusto, vediamo.
1: E anche, scusate, utili, secondo me anche per noi, i calzettoni da calcio sono un ottimo nemico degli insetti che pungono.
0: Ah!
1: Quindi mosche, pappataci, zanzare.
3: Pappataci! E bianca rossa l'Arsenal,
1: comunque.
3: Molto bene. Invece, in questi giorni sta finendo la scuola un po' in tutta Italia. Metti che avete dei grembiuli dei vostri figli e delle vostre figlie,
0: perché in tante scuole hanno smesso di utilizzarli, anche
3: non,
0: tra l'altro
3: non utilizzate più, vi do
0: magari non gli vanno neanche più, perché come crescono sti ragazzi e ste ragazze.
3: Vi do 7 idee creative per dar loro una seconda vita.
0: Riutilizzare, no vabbè, stupendo, i grembiuli delle scuole, vai.
3: 1, borse e saccocce.
1: Fa schifo.
0: Ecco, qui no, che ci metti, no, per la scuola dove metti le scarpe da ginnastica. Hai capito?
1: Hai ragione. Scusa,
0: cioè, sai che in tante scuole puoi lasciargli delle cose nei sacchettini.
3: 2, astucci.
0: Te 3, li tirano dietro, sì, bambini, te li tirano dietro.
3: Abiti per le bambole.
0: Vabbè, meglio.
3: 4, bavaglini per neonati.
0: Che è la cosa migliore, perché il neonato non si può ribellare.
3: Esatto.
0: Non ha un'idea fashion di sé e quindi gli metti quello che è, capito?
1: Certo.
3: 5, cuscino patchwork.
1: Aia. A chi piace?
3: 6,
1: a chi piace?
3: 6, pochette o porta documenti.
0: Porca.
3: E chiudo con bandierine decorative.
0: Vabbè.
1: Queste te le faccio.
0: Ci sono quelli che fanno con i patchwork i pupazzetti.
3: Belli.
0: Dici, dai, te lo tieni di ricordo.
3: Sì,
0: lo fai con le tutine vecchie, con... Non so,
1: dai,
0: ma cosa me ne frega a me che non c'ho figli. Sei zero, me li compro io i pupazzi nuovi di pacca.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation,
1: one station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto

0: Album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 18. DJ!
4: Buonasera dalla redazione, edizione flash delle 18, ballottaggi alle comunali, chiusi i seggi, al via gli scrutini che hanno definito alcuni risultati. Il centro-destra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centro-sinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Stando alle proiezioni, sulla totalità dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative, 50 vanno al centro-sinistra, 40 al centro-destra, 28 alle liste civiche. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Guerra in Medio Oriente, Netanyahu tiene alte le tensioni che Trump aveva provato a smorzare. La nostra battaglia in Iran e in Libano non è ancora finita, dice il premier israeliano che continua a parlare di autodifesa. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio. Il fascicolo alla Procura di Roma. Tennis, esami clinici in giornata per Jannik Sinner, che da questa mattina è al San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito al Roland Garros. Per il numero uno al mondo, comunque, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Noi ci risentiamo alle 19.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Have fun with
14: noi! Scegli la tua prossima avventura!
15: Pinocchio, solo su Radio DJ! Pinocchio!

0: 106 Radio DJ. È uscita, credo, in questi giorni, che mancano quanti? Pochissimi giorni alla maturità.
1: 10 giorni alla maturità.
0: Allora, è uscita, per quanto ci riguarda, ormai lontani da quella prova che resta nella memoria per sempre, fa a volte capolino nei sogni.
2: Sì.
0: C'è una nuova cosa che si fa alla maturità, che è il capolavoro.
2: Sì, allora, è legata alla maturità, in realtà, diciamo, l'ho guardata... la notizia l'ho guardata, qua non specifica bene. Comunque è una cosa che è in concomitanza della maturità, ma uno la può fare perché è, diciamo, riassuntiva dei 5 anni, ma resta al di là della maturità, perché il Ministero dell'Istruzione ha previsto un e-portfolio, cioè un portfolio elettronico, cioè una tua identità di studente elettronica in cui tu puoi inserire questa cosa.
0: Ah, cioè è il famoso un di più.
2: È un di più.
0: Cioè tu eri come tipo noi.
1: Sì.
0: Lì per essere, non dico bocciate, ma trucidate, sì, dallo schifo scolastico.
1: Il capolavoro non lo facevi. Cioè, perché se ti serviva a passare, magari ti ci buttavi pure.
0: Ma è un di più, no. Almeno fallo che magari ti dà.
2: L'esperienza insegna che il di più, proprio perché non è previsto, fatto apposta per passare quel di più, dà di te un'immagine di voglia. Anche se magari poi i voti non sono stati. Quindi, che cos'è il capolavoro?
0: Quindi tu ci consigli di farlo, sto capolavoro? Allora,
2: io vi consiglio di farlo. Il nome è abbastanza di autoesaltazione.
0: Ma infatti.
2: Però in un'epoca storica in cui il racconto di sé va per la maggiore ovunque,
0: certo,
2: perché
0: certo,
2: è tutto un io, anche il Ministero dell'Istruzione Italiana vuole che stesse indietro. Comunque, faccio un esempio di capolavoro,
0: sì,
2: che avrei fatto io volentieri se fossi uno studente di questi anni. Tu devi raccontare alcune cose che nei 5 anni hai fatto,
0: sì,
2: e che ti hanno dato delle conoscenze o delle consapevolezze o ti hanno fatto maturare.
0: Ok, ma quindi tu hai fatto proprio il tuo...
2: Per esempio, sì,
0: L'hai fatto il capolavoro?
2: Sì, ho fatto una traccia adesso, non è una bella copia, non ho avuto tempo.
1: Ma degli ultimi anni qua in radio? Di
0: con
1: dove?
0: Noi?
2: No, ho immaginato che fossi uno studente delle superiori di questi anni.
0: Off campus? Ah,
1: okay.
2: Che senso?
1: È la serie,
2: ragazzi, non la guardo, è orrenda. Allora, per esempio, ho fatto uno stage di comunicazione nell'alternanza scuola-lavoro in un'azienda della nostra città. Ho fatto uno stage di 80 ore con 2 miei compagni. Dovevamo occuparci di lavorare sui loro canali Instagram e Facebook. Abbiamo scritto dei testi, dei post, preparato le immagini e controllato quali contenuti piacessero di più al pubblico.
0: Tu sei pazzo.
2: Perché?
0: Tu sei pazzo. Andiamo avanti. Io vado a casa.
2: Considero questo mio capolavoro perché ho applicato quello che studio a scuola in un lavoro vero.
0: È rimasto falso così. Cioè, è rientrato nella falsità dell'epoca.
2: La falsità ti premia a scuola.
0: È vero.
2: La falsità è tutto.
0: No, io ero onestissima, facevo veramente pietà.
2: Questo è l'errore.
0: Devi
2: capire subito quali sono le regole, applicarle il prima possibile, prima le applichi, più tempo libero hai per fare quello che vuoi. Questo è quello che ho imparato a scuola.
0: Sai cosa ti voglio dire? Non mi è mancato il tempo libero.
2: Ho fatto parte anche della redazione del giornalino della scuola. Per tutto l'anno scolastico.
0: È Andrea Zuckerman. Io l'ho sempre detto che Diego è la Zuckerman.
2: Basta politare. Mi sono occupato di cercare notizie, intervistare alcuni professori e scrivere articoli di attualità.
0: Mamma
2: ho anche aiutato a scegliere l'impaginazione grafica per la prima pubblicazione sul sito della scuola. È stato un successo per me perché abbiamo lavorato insieme e in modo autonomo.
0: Non ci sto credendo.
1: Incredibile.
2: E a proposito di lavoro di squadra, ho partecipato al campionato giovanile di basket.
0: Pure
2: pratico basket a livello semiagonistico da diversi anni, allenandomi 3 volte a settimana più la partita domenicale. Il gioco di squadra mi ha insegnato moltissimo su come relazionarmi e lavorare sui miei punti deboli, i miei difetti, ma anche i miei punti forti, e riuscire a collaborare con persone che sono diverse da me.
0: È schifo veramente.
2: Infine,
0: ti posso dire, Diego, che non finisse mai.
2: Adesso ho ancora un altro punto. Considero un capolavoro anche l'occasione che ho avuto di frequentare un corso estivo di lingue in Inghilterra. In questo caso ho potuto mettere in pratica quello che si studia sui libri, ma che non è mai come doversela sbrigare.

0: spiegare da soli. Ho imparato quindi quanto è importante buttarsi in una lingua che non conosci e praticare la lingua ti aiuta a entrare nella mentalità di altre culture.
1: Sto male.
0: Grazie, arrivederci.
2: Io spero che da casa,
0: se non mi date il massimo dei voti, vi faccio
2: da
0: brillare
2: casa,
0: nella
2: da
0: scuola.
2: Casa, da casa, dalla macchina, da dove diavolo siete? La mia domanda è, potete rispondere sì o no? La mia domanda è, ma voi ve ne rendete conto di quanto è fuori in quel...
0: Ho fatto un esempio.
2: È stupendo. No, ma dico, però, Diego, devi... Dovete dirmi solo sì o no. Diego Passoni, voi da questa cosa avete capito il genio totale?
1: Perverso, eh?
2: Sì o no? 347-342-5220. Promosso comunque, pieni voti.
0: Compilo per soldi per altri studenti,
2: certo.
0: Se volete. Contattatemi. Faccio
2: sono
0: i vostri
2: scioccata.
0: Capolavori.

0: prego, io...
1: No, sono senza quelle volte parole, perché poi negli anni capita ovviamente sempre meno, perché cioè, ci conosciamo talmente bene e da talmente tanti anni che le occasioni di stupirmi totalmente si riducono. Perché...
2: Però perché cosa, ragazze? Perché cosa?
1: Che sei niente. Pazzo, Diego, perché quella roba allora, di rientrare nella testa di un liceale falso che compila il capolavoro che già non sapevo che esistesse. E cara grazia, perché pensa io e la Vale che cosa mettevamo insieme? Cioè questo documento che intanto non è facoltativo.
2: È obbligatorio.
1: È obbligatorio dalla terza superiore.
3: Così ci dicono, sì.
1: Ma anche alle medie se la vedono male. Mamme disperate perché figlie che non sanno cosa scrivere
3: certo.
1: Nel capolavoro.
2: Ma...
1: Adesso cerchiamo di capirne di più con la Maria. Maria, ci sei?
4: Sì, ci sono.
1: Ciao. La Maria è direttrice amministrativa.
2: Ciao. Ah, tesoro.
4: Io vi ascolto sempre in ufficio in silenzio perché non si può. Perché non si può ascoltare la radio, di tanto in tanto qualche cazziata me la prendo, ma è una vita che vi ascolto.
1: Amore,
4: quindi
1: amore.
4: Fate parte di me.
1: Senti,
4: da...
1: tu devi controllare che questo
4: allora,
1: documento
4: non è che non è che devo, è che io sono sempre gentile e garbata, quindi aiuto i tutor orientatori a controllare che tutti i ragazzi abbiano caricato il loro capolavoro in questa piattaforma.
1: Ma cioè,

0: però l'ironia è la perversione di chiamarlo capolavoro, una roba data a studenti,
1: frega
0: di fumare delle vape.
1: Io non l'avevo capito nemmeno io, perché ho detto che è sta roba, mo, perché sai, io mi occupo di altre problematiche.
2: Però il Ministero dell'Istruzione da anni e anni e anni ha questa sottile tragica ironia nelle idee che ha. Nei titoli, nei nomi.
3: Prima di tutto, tu ci dici che ogni studente ha una sua un suo profilo su una piattaforma unica.
0: No, dove entri con lo speed. Allora, ha detto tutto. Cioè, ma la gente va piuttosto a rubare,
1: allora,
0: secondo
1: primo,
0: me.
1: Primo scoglio da superare è quello di il primo scoglio è stato quello di far sì che tutti gli alunni potessero entrare con
2: accedere,
1: lo speed, quindi
2: certo.
1: Panico, io non ci entro, mattinate in ufficio ad aiutarli ad aggiustare. Secondo step è quello dove loro, quando fanno questo elaborato, io ancora non ne ho letto perché non ho avuto modo, loro poi entrano in questa piattaforma, fanno il primo accesso e poi caricano il loro elaborato, quindi almeno dal
0: come
1: mio punto di vista.
0: Come solo a sentir dire il loro elaborato viene da vomitare, ma dalla paura, dalla fatica,
3: però può essere, leggevo anche, molta, non solo scritto, anche video, per dire.
1: Perché è una piattaforma bianca e blu, cioè come colore, non è che sia accattivante, quindi almeno dal mio punto di vista, perché poi nel ministero, insomma, c'è la piattaforma, ognuno vede determinate cose. Sì. Io vedo il riepilogo di tutte le classi, quindi vedo il numero degli alunni, vedo quelli che mancano e allora vado. Corro, chiamo la prof, vedi che qui ancora ne mancano.
0: Un macello.
1: Anche perché non è un qualcosa che io ho altri problemi. Io adesso sto organizzando per gli esami, le commissioni.
0: Perché Diego non è iscritto nella tua scuola, perché sennò era lì a dare una mano.
1: Allora io abito a 50 metri dal mare, quindi se Diego vuole venire io lo venite qui,
3: Maria.
1: Facciamo la
0: posso chiedere una cosa, Maria? Secondo te sono più manchevoli di caricare il capolavoro, i maschi o le femmine?
1: Pazzarola, questa non l'ho guardata.
0: Vabbè, facci caso, allora, poi me lo fai sapere.
1: Allora, io dopo mi collego, perché ancora oggi ho preso 2 ore di libertà, perché sono un po', oggi è lunedì, domani ho il pomeriggio, dopodomani pure, dopodomani
3: ancora. Ma poi sei stanca,
1: me piace, ma a me piace tanto il mio lavoro, anche
0: certo,
1: se è un lavoro
0: capisce.
1: Duro, un lavoro che non vede nessuno, perché nessuno vede.
3: Poi tu sei buona
2: guai,
3: e se ne
2: risolvi. La Maria risolve i guai, nessuno lo vede.
0: No, lei già aveva delle beghe burocratiche allucinanti. Da quando hanno messo sta roba del capolavoro ha perso la pace definitiva. Cioè,
1: sì, ma pure io, perché all'inizio ero più, quando ho sentito sta cosa, ho detto, io cosa devo fare? Allora, a della verità, poverina, neanche lei aveva capito. Allora lei viene da me e mi
0: chiede,
1: tutta bella, dice, adesso lei mi risponde, io la guardo, ho detto, oddio, aspetta che controllo. All'inizio non riuscivo a entrare manco io. E quindi
0: è stupendo, una cosa che è difficile entrare, capisci? Facciamo una
1: ditemi
0: cosa.
1: Ditemi cosa volete che io ve lo guardo.
0: Poi ce lo fai sapere, magari anche domani con calma, se fanno più maschi o femmine fatica a registrarsi. Quello che ti va poi, se ci sono dei dati, va bene? Noi magari cominciamo a pensare al nostro capolavoro, Vale, io e te.
3: E ce lo carichi tu, però.
1: Se voi me lo mandate, io ve lo carico.
0: Facciamo così, dai, perché io non ho lo speed. Ti dico solo questo, io non ho lo speed.
2: Dai, te lo devo fare domani.
0: Sì, me lo devi fare.
1: Te lo faccio io.
0: Allora ti chiamo domani, Maria, ok?
1: Come volete, però.
0: Comunque, Pinocchio dovrebbe offrire il servizio, ti faccio lo speed.
1: Sente il capo, però dopo mi fa una sanzione.
0: No, dall'orario, figurati. Allora Maria, un bacio, è stato un piacere.
1: È stata un'emozione, perché poco fa stavo pensando, mi è venuto in mente che quando ho partorito ascoltavo Radio DJ. Non mi ricordo una mazza, però ero l'unica che aveva le benedette.

0: cuffiette e ascoltava la radio. Cara. Quindi mi avete bello.
1: Un bacio enorme.
2: Aspetta, non
0: ho una cassetta dell'84. Quella era la prima DJ box. Diventerò storica.
1: Non darla a nessuno perché sono cose che vanno a ruba.
0: Infatti la conservo come una reliquia. Quindi,
3: Maria,
0: ecco.
3: Cosa facciamo? Ci dobbiamo salutare.
1: Ci licenziano. Un bacione.
0: Ciao.
1: Io, ragazzi, starei ore.
3: Anche io.
2: Ma anche lei.
1: Anche lei.

0: cioè già uno fa i figli e le figlie, ok, poi hanno quella fase, no, in cui appunto ne abbiamo parlato male con voi approfonditamente, sì. 4 ore in bagno, hai messo solo il mascara, cioè quelle robe a luci, le camerette tenute a schifio,
1: poi vesti, li mangiali,
0: vesti, li mangiali, puzzano, dai, ce le hanno tutte,
2: ingrati
0: pagati per fare delle foto insieme, sì. Vabbè, comunque a un certo punto, all'ultimo, mamma, entro domani devo consegnare il capolavoro. Intanto cos'è? 2 ore qui per capirlo noi,
2: sì.
0: In più io mi immagino quelle camerette, le urla, quelle cucine dove all'ultimo devi mettere insieme sto capolavoro, genitori che non capiscono, figli che non sanno.
1: Dimmi una cosa bella che hai fatto quest'anno.
0: No, ma lo devi fare tu o devo fare io? Famiglia in scacco, famiglia in scacco. E poi formulato sto capolavoro che non si è capito bene cos'è, caricalo con lo speed.
2: Con lo speed
0: peggio
2: tuo,
0: mi sento.
2: Poi.
1: È tuo.
2: Cioè, dei genitori? O anche i ragazzini hanno lo speed?
0: Ma Valentina, ma capisci?
2: Vabbè, vi faccio sentire dei messaggi.
3: Comunque, Pinocchi, io vi adoro, vi amo. Questa storia del capolavoro è fantastica. Vi dico soltanto che mio figlio ha la maturità adesso e la

0: l'altro giorno, io ovviamente ignara completa di che cosa fosse il capolavoro fino all'altro ieri, quindi gli ultimi 2 anni non so che cosa abbia scritto, non lo voglio sapere. Quest'ultimo anno è arrivato dicendo: guarda mamma, io domani devo consegnare il capolavoro.
1: Domani.
0: Al che io l'ho guardato e ho detto: amore, anche meno, cioè un capolavoro senza sapere che così si chiama. Va bene, vi amo, ciao!
1: No, amore. Ci sono genitori che scrivono: ah, io ne ho scritto uno spettacolare, ma non sono quelli dei vostri figli,
2: no,
1: ok?
2: Un delirio di proiezioni.
1: Sì,
2: poi,
1: vabbè, però,
2: cioè,
1: però anche sta gente che si ritrova, perlomeno la gioia di averne fatto uno bello. Tanto
2: sì,
1: quei figli non li fanno i capolavori.
2: No, no.
3: Allora, questo benedetto che capolavoro mio figlio l'ha caricato quest'anno perché è in terza media. Non vi dico nella chat della classe per entrare, perché visto che i ragazzi non hanno lo speed, potevamo entrare con la carta d'identità.
2: Certo.
3: Ma la carta d'identità dovevi aver conservato Pucchepin. Quindi nessuno aveva conservato queste cose. Siamo andati tutti in comune a richiederlo. Comunque, poi mio figlio siamo riusciti ad entrare e il suo capolavoro ha parlato del suo perché puoi parlare di tutto, anche di un'esperienza extrascolastica, e lui ha parlato di un concorso di danza classica e contemporanea che ha fatto quest'anno a Cattolica e ha inserito anche 2 foto.
2: Perché
3: carino,
2: poi,
3: però.
2: Perché poi cosa
1: bene.
2: Fa il genitore, cosa dice? Che è mio figlio, è un capolavoro, capito?
1: L'ho fatto io. Così, sennò è gente che gli vive in casa. Che poi gente
2: almeno
1: che gli vive in casa.
4: Chi è che se li guarda poi sti capolavori?
1: Non chiedete a noi,
2: Maria,
1: che non
2: mi
1: venisse la Maria, la povera Maria di prima. Per cui poi quando le dai una, cioè, capisci?

0: Molti di noi sognano di esplorare terre esotiche, paesi lontani o di scoprire culture sconosciute.
1: Oggi con i gelati Nui inizia il viaggio alla scoperta del mondo.
2: Noci macadamia australiane, pistacchi dell'Anatolia, mirtilli dei paesi nordici
0: e il nuovo Nui cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia.
3: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!

0: 100.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su Ticket.

0: radio1.it. Tutte le info su dj.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vado

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Have fun with...
12: Hey dude, take your vacation.
13: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: lavoro ci ha fatto, sono quelle cose che ci entusiasmiamo,
1: sì.
0: Non sapevamo che esistesse, pensavamo fosse una cosa facoltativa per la maturità, invece no, abbiamo la definizione esattamente di questa nuova cosa che chi è genitore di figli o figlie, diciamo dalle medie in su, sa benissimo di che si tratta.
1: Sì, non
0: e
1: tutti
0: lo, no, l'ha scoperto malamente. Figli gli hanno detto 5 minuti prima della chiusura.
2: Come uno scopo, una scopolona sullo, sul, sulla
0: abbiamo
2: testa.
0: Tra l'altro imballato il sito perché ci ha riscritto la Maria che voleva andare a verificare due o tre cose. Dice non si accede.
2: Però ragazzi, non è che dovete aspettare noi per caricare. Allora... Comunque, il capolavoro dello studente è un'opera o un prodotto originale scelto dallo

0: studente, ritenuto il più rappresentativo dei progressi compiuti e delle competenze acquisite nel proprio percorso scolastico. Viene caricato e conservato nel e-portfolio, quello digitale personale presente sulla piattaforma ministeriale unica. A cosa serve? Serve a una autovalutazione e all'orientamento.
1: Autovalutazione, vabbè, io
2: quello che non capisco
0: può essere
2: io.
0: Un elaborato scritto.

0: A quello che ho capito, perché la Maria sì, va a vedere sì, che è lì tutti che controlla. L'abbiamo fatto.
1: Per esempio, il capolavoro può essere visualizzato solo da un gruppo ristretto di persone autorizzate, credo. Ah, ecco, i tuoi professori e i tutor, ma anche la commissione esterna di maturità. Cioè, sapete che la commissione prevede un professore interno e poi ci sono gli esterni.
0: Ma la tesina?
2: È la vecchia tesina.
1: No, no, non dire che è la vecchia tesina, non lo sappiamo se è
2: no,
1: la vecchia tesina.
2: No, però la tesina era su un argomento.
0: No, la tesina era un tema ma che devi fare tutte le materie.
2: Quella tesina
1: lì. La commissione esterna arriva e si trova davanti una serie di studenti e studentesse, vorrei dire a chi scrive. Comunque, e dice, ma questi chi sono stati, chi sono?
0: E tu con un manufatto. Cioè tu a 15 anni con un manufatto capisci chi sono.
1: No, la commissione di maturità guarda le scuole.
2: Qua ci scrivono, la commissione guarda il capolavoro e l'orale si inizia da quello.
0: Baro.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Mentre dicono che alle medie c'è ancora la tesina.
0: Io ragazzi comunque sentiamo un po' di messaggi dai.
1: Volete, vabbè.
3: Pinocchi, buonasera. No, ma state scherzando. Mia figlia sta dando l'esame, cioè fra un po' darà l'esame di maturità. Ma chi è sta roba?
0: No,
3: non
0: lo
3: so. Non ho detto niente. Cioè, io lo so da voi.
1: No, fai chiamala.
0: E noi da voi. Per cui è proprio un tilt totale.
3: Stasera gli devo chiedere cos'è?
2: Vedi tu.
0: Non lo so. Se tua figlia non fai finta di niente. No, senti, la maturità la deve fare lei, mica te, oh.
1: Ma infatti.
4: Altra mamma che diceva all'ultimo minuto doveva consegnare il capolavoro. Noi dovevamo partire alle 2:30 di notte per andare a prendere un aereo, che mia figlia andava a fare l'alternanza scuola-lavoro in Irlanda. Ha iniziato il capolavoro all'1:30 di notte per spedirlo alle 2:25. Cioè, credo che abbia battuto tutti i livelli. E per fortuna noi avevamo il PIN. Comunque non serve solo lo speed, basta anche la carta di identità. Però servono gli 8 PIN per riuscire a entrare.
1: Sono 4 più 4. Sì.
0: Di cosa state parlando?
1: Della carta d'identità elettronica che tu hai un PIN e un PUC a divisi in due, servono tutte e due per entrare. Una volta che ce li hai, poi non li usi più.
0: Ma sono 8.
2: No, comunque, sono però 8 cifre.
1: 8 cifre, sono 8 cifre.
2: 4 e 4.
1: Tua figlia, come mi sembra di capire, che fa le cose, ci tiene a fare le cose per bene a luna di notte, già che
0: dobbiamo
1: aspettare.
0: Sbuffando e fumando.
2: Che palle!
0: Che palle, mamma! Col gloss.
5: Please! Please!
0: Io carico un gloss.

0: ha scatenato l'inferno col capolavoro. Abbiamo scatenato. Sì. Cosa? Sì. Non mi hanno detto niente. Stasera quelle tavole.
1: Però, scusiamoci quei figli e le figlie.
0: Però ragazzi, avvisateci. Scriveteci un messaggio dicendo non parlate del concetto di capolavoro in radio, esatto, che così i genitori non lo sanno.
2: Non ditelo mai. Dopodiché ci sono alcuni figli e figlie che sono così autonomi che fanno tutto da soli, non sanno neanche a dirlo.
1: Sì, certo.
2: Però ci sono
0: 3-4 e non ascoltano il programma, quindi.
1: Allora, vi do un po' di gossip.
0: Sì, dai.
1: Questo weekend c'è stato un altro matrimonio, questa volta reale. Si è sposato niente meno Peter Phillips, che è il primogenito della principessa Anna. Ah. Ha sposato Harriet Sperling, seconde nozze per entrambi.
2: Bella.
1: Cioè lui era divorziato e anche la, con una figlia, e lei pure era divorziata con una o due figlie, e i due si sono conosciuti perché le rispettive figlie facevano lo stesso corso di sport. E vai a vederle una volta e vai, certo, a vederle due volte, certo, si sono innamorati. E lei
2: è quasi una commediola, cioè ci sono due genitori separati che si innamorano, dai.
1: Lei ex infermiera, lui non ha titoli nobiliari, leggevo, perché sua madre, la principessa Anna, quando ha avuto i figli ha detto a mamma regina Elisabetta: guarda, facciamo che i miei figli li lasci stare, tanto cioè non arriveranno.
0: La sorella.
1: Alla mamma, allora la mamma, alla quell'altra, la signora.
0: Come si chiamava? No, la. La mamma della
2: la regina,
0: regina madre.
1: Sì.
0: Regina madre, si chiamava, sì, regina madre, beveva dei gin tonic.
1: Alla regina madre ha detto: lasciameli liberi i miei, lasciali vivere così serenamente. Vabbè, comunque.
2: Cioè, vuol dire che li ha sottratti all'esposizione pubblica.
1: Esattamente.
2: Ha detto bene. Ok.
1: Quindi lui sposa questa ex infermiera. Dalla corte di Inghilterra Peter dice: vabbè, noi non siamo reali, non siamo nobili, però non è che possiamo avere una tiara da metterle in testa, una di quelle che c'hai tu, Camilla, perché tanto ne avete tantissime, così per carineria. Camilla ha chiuso a doppia mandata il cavò con tutti i gioielli, non glieli ha voluti dare.
2: Quanto ha sudato per averla quella corona.
1: Che poi, tra l'altro, anche lei, cioè, non era, non apparteneva alla nobiltà, capito? La maledetta. E anche William è intervenuto, ma non c'è stato verso. Non ha dato le chiavi per aprire. La Harriet.
0: Non me le devi dire queste robe, mi scoppia la testa.
2: Comunque, non è che chi è, cioè, chi appartiene a quelle famiglie è famoso, cioè, è proprio quella roba lì. Siamo noi, solo noi, nessun altro. Cioè,
0: comunque, anche quegli altri. Ma
2: coerenza.
0: Cosa te ne frega della tiara? ma no, cosa te ne frega della tiara?
2: Perché poi la gente ci fa il gossip.
1: La Harriet si è messa una tiara che si è fatta dare dalla casa di gioielli che ha realizzato la maggior parte delle tiare.
0: Ma è nervosa di mettersi una tiara.
1: Ma quelli sono fatti così, una tiara mettono in testa al matrimonio.
2: Metti un sandalo gioiello, no? Cioè, cosa ti deve frega?
1: Te lo prestavo io con tutto il cuore.
2: E se non è in testa e sui piedi, scusa.
0: Ma così sei fatta che Valentino non ha voluto chiedere niente. Quella li sa organizzare i matrimoni.
2: Brava.
0: Non hai voluto approfittarne, allora sai cosa?
2: Arrangiati.
1: Arrangiati.

0: 18:48 Radio DJ. No, allora Anna è la figlia della regina Elisabetta, nonché sorella di Carlo, Andrea e di Edoardo.
1: Sì, sì.
2: Quindi quello che si sposa,
0: la sorella della regina si chiama Margaret. Ok.
2: Quello che si è sposato,
0: io non sono ferrata.
2: Quello che si è sposato è nipote della regina, cioè la regina Elisabetta era sua nonna. Kate Middleton ha voluto svelare i cantanti preferiti dei figli. Mi interessa?
1: Svelare perché era il segreto.
0: Sì, pensa. Allora,
2: Charlotte ama Taylor Swift. George, l'erede al trono, è pazzo per gli AC/DC. E il piccolino Louis impazzisce per Alex Warren. Lei suona il piano, George la chitarra e ha Louis la batteria.
1: Scusami, adesso perché parli di bambini, ma lei suona il piano, la battuta proprio da cabaret.
2: No, è da bagatta, è una battuta da bagatta.
1: Eh no, perché

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il caldo ti rallenta.
10: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Convenienza?

0: Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Chieti, Trani e Agrigento al centro-sinistra. Questi i risultati dei ballottaggi delle comunali nei capoluoghi di provincia. Sulla totalità dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative, 50 vanno al centro-sinistra, 40 al centro-destra, 28 alle liste civiche. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Passiamo al conflitto in Medio Oriente con Teheran, che ha fatto sapere di avere sospeso le operazioni militari contro Israele, a patto che Tel Aviv a sua volta interrompa gli attacchi in Libano. In mattinata il presidente americano Donald Trump aveva avuto un altro colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al quale aveva chiesto nuovamente di interrompere l'offensiva in Libano per non intralciare i colloqui in corso fra Washington e Teheran. Rispetto Trump, ma Israele ha il pieno diritto all'autodifesa, ha detto poco fa Netanyahu, che poi ha aggiunto: la nostra battaglia in Iran e Libano non è ancora finita. Depositata dalla società di Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, alla Corte distrettuale di New York una denuncia per danni nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Chiesto un risarcimento per 250 milioni di dollari in merito alle notizie diffuse sul caso dell'ottenimento della grazia dell'ex consigliera regionale. Una causa è stata presentata anche al Tribunale di Roma, sempre contro il Fatto, chiesti 5 milioni. Passiamo ora al risico bancario con l'offerta di Intesa San Paolo per Monte dei Paschi di Siena, un'azione di cui il Ministero dell'Economia era al corrente e di cui prende atto. A rompere gli indugi era stata BPM, proponendo al Monte dei Paschi una fusione. Poi è arrivata l'Opas da oltre 30 miliardi di Intesa e Unipol. Se quest'ultimo affare andasse in porto, si creerebbe il secondo polo bancario a livello europeo. E ogni tanto arriva anche, per fortuna, una storia a lieto fine. È stata ritrovata nel pomeriggio in provincia di Frosinone la 12enne fuggita ieri sera da casa con l'obiettivo di raggiungere in Ucraina il suo papà, impegnato in patria nella guerra contro la Russia. I carabinieri l'hanno rintracciata in un boschetto in buone condizioni mentre dormiva sotto una coperta che aveva portato con sé. Infine il tennis: Jannik Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano, dove è arrivato

0: questa mattina per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati dopo il malore che gli ha causato l'eliminazione dal Roland Garros. Mercoledì il numero uno al mondo dovrebbe riprendere i suoi allenamenti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Io sono Chiara.
1: Io sono Ciccio.
0: E insieme facciamo
1: Chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
3: Bentornati alla...
4: Perché questa pausa?
3: Perché so che ti irrita. Bentornati, mette ansia.
4: Secondo me irrita anche qualcuno che sta sopra le nostre teste.
3: Il signore, dici?
4: Il signore, sì.
3: Bentornati.
4: Quinto piano.
3: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che a quanto pare è condotto dai me contro te della radiofonia.
4: Allora, sì.
3: Spieghiamo un attimo.
4: SOS Tata, questo programma.
3: Approfittiamone anche per ringraziare i tanti che sono venuti ieri a Parti la Cadige, sabato e domenica
4: sabato
3: a Parti
4: la
3: Cadige, era giochi senza wifi, si è sentito un po' le voci rotte, è perché ci abbiamo dato dentro per tutto il weekend e abbiamo scoperto di essere un programma apprezzatissimo dai bambini.
4: Ma è una roba,
3: ragazzi, ma una roba completamente inattesa.
4: Soprattutto io, molti sono fan di quello che sta per accadere adesso,
3: cioè del notiziario,
4: cioè del notiziario
3: iniziale.
4: Ma che capiscono?
3: Non lo so, non lo so. Però
4: sarò stata una bambina stupida io forse.
3: Però siamo molto molto felici di avere questo pubblico così giovane. Meno felici di quando i genitori ci dicevano: raga, vi lascio mio figlio, e se ne andavano. E noi no,
4: di cui non ho mai visto i genitori.
3: No.
4: Durante Parti la Cadige.
3: Però grazie, siete stati in tantissimi, ci avete riempito
4: bella
3: di calore. Siamo stati molto molto felici di giocare con tutti voi grandi e piccini. Ma adesso andiamo con il notiziario. Oggi è lunedì 8 giugno 2026 e continuiamo la ricerca di santi di secondi linee, di seconde linee, diciamo così.
4: Quindi comunque porta rispetto.
3: Oggi si festeggiano San Clodolfo e San Gildardo. Quindi,
4: Gildardo. Ma che è il maschile di Gilda?
3: Non lo so, qualora ci fossero all'ascolto dei Clodolfi o dei Gildardi, possono inviarci al 347-342-5220 foto col documento e magari gli diamo un premio, chissà.
4: O magari qualcuno adesso è incinta e non sapeva come chiamare il figlio, lo chiama Clodolfo.
3: Perché no? Vai con i titoli di oggi, Chiara.
4: Esteri, Israele e Iran avviano una tregua per discutere della sospensione della tregua avvenuta durante il cessate il fuoco. Trump dice: mi sono perso, fate come vi pare.
3: Stati Uniti, Donald Trump, sempre lui, si addormenta di nuovo durante una conferenza stampa nello studio ovale, ma i suoi lo difendono, almeno stavolta non ha scorreggiato.
4: Dai!
3: Che è tutto piegato da una parte.
4: Dai!
3: L'immagine parla chiaro.
4: Milano, Sinner in visita in ospedale per alcuni accertamenti, ma i medici sono tranquilli e ipotizzano solo un piccolo guasto ai circuiti.
3: Ci sta.
4: Ha aggiornato il sistema.
3: E in bocca al lupo a Yannick. Perugia, detenuta, resta incinta dopo un colloquio. La direzione del carcere ha subito avviato un'inchiesta per scoprire chi ha permesso al compagno della detenuta di entrare nel carcere con ancora addosso il proprio pene. Ragazzi, anche
4: che lo deve lasciare nella cassetta di sicurezza.
3: I bambini all'ascolto dovranno scoprire come nascono i bambini prima o poi.
4: Mondiali, l'attaccante dell'Iraq Ayman Hussein interrogato per 7 ore all'ingresso negli Stati Uniti nel tentativo di farsi confessare, dove tirerà eventuali rigori. È un po' presto.
3: E hanno usato anche metodi duri. Spagna, il Papa saluta la folla col gesto del 6-7 e annuncia il prossimo viaggio apostolico sull'isola di Fortnite.
4: C'è la skin del Papa.
3: Sì.
4: Modena, incontro di box a scuola per 2 studenti di un liceo durante la ricreazione. Il preside annuncia sanzioni e la diretta su DAZN.
3: Parti like a DJ, bambino lasciato incustodito nell'area giochi senza wifi viene fatto brillare.
4: Ma dai!
3: È successo alla fine.
4: Dai!
3: È successo.
4: Italia, filmato grosso squalo bianco nel canale di Sicilia, che secondo gli esperti apparterrebbe ad una specie particolarmente fan di Dua Lipa.
3: Ma era lì, da quelle parti, a fare il matrimonio. Arrivano anche pesci da tutto il mondo, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Io ho già finito la voce, questo per dire.
4: Vabbè, basta.
3: Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia, qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, non la vostra, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.
5: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
6: Ma cos'è sta paranoia?
5: Aspetta, fammi fare.
6: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
5: Cosa?
6: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
5: Ok. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.

0: verrebbe da dire la notizia che Fibra e Neffa faranno l'album insieme, però boh, mi sembra scontata. No, è un po' autoreferenziale anche visto che è uscita la vostra festa.
1: E noi non saremmo mai autoreferenziali. Saremmo mai. Infatti non è questo il motivo.
2: Il programma che si chiama Con i nostri nomi mischiati non sarà mai autoreferenziale, scusa.
1: Infatti non è questo però il motivo per cui abbiamo scelto Tranne te di Fabri Fibra ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli e in redazione c'è Agnese, che peraltro se l'è cantata tutta questa canzone. Questo un po' mi colpisce. Perché pensavo Fabri Fibra fosse una generazione precedente a quella che tu ami. E invece...
3: Secondo me sì, può essere, assolutamente, anzi, però a me è sempre piaciuto. Quindi l'ascolto tantissimo.
2: Vabbè, grande... ma per lei è il senior del re.
1: Vabbè, sì, certo,
2: beh, per
1: certo.
2: Noi può essere un neffa.
1: O giovanotti addirittura, ancora, certo. Ancora prima. Però ieri Fabri Fibra, grande protagonista alla festa, quando è uscito sul palco della Party Like a DJ durante l'esibizione di Frankie High Energy, peraltro. Sì. C'è stato proprio un tripudio, ha proprio spaccato tutto, ha annunciato il disco con Neffa, ma no, non
2: si è...
1: è
2: esibito anche con Neffa, visto che c'era anche Neffa.
1: Certo, ma non è questo il motivo, perché appunto sarebbe troppo autoreferenziale. Dovevate concentrarvi sul cantante, Fabri Fibra, perché...
2: Sul cognome del cantante, la notizia non Fabri ma Fibra.
1: La notizia che stiamo per darvi è una di quelle che vi farà fare, ma veramente,
2: ma
1: a quanto pare sì.
2: Praticamente ci troviamo in provincia...

0: a Fondi, per essere precisi.
1: Sì, sì.
0: Ed è girata un po' la notizia prima nei quotidiani locali, poi in qualche invece sito nazionale, di un nuovo movimento cosiddetto No Fibra.
1: Che si oppone alle esibizioni del rapper.
0: Sono
1: che non vuole.
0: No.
1: Scusami,
0: cioè, non è che ieri nel pubblico c'erano i no fibra.
1: Perdonami.
0: Perché volevano solo ernia.
1: Allora, ci sono i Novax, li conosciamo, contro
0: sì.
1: i vaccini. Ci sono i no Tav contro la Tav. Ci sono i no Triv.
0: I no Triv contro le trivelle.
1: I no fibra non credo che ce l'avranno con le verdure,
0: no.
1: Ce l'avranno con Fabri Fibra.
0: No, c'è un'altra fibra che è quella, la fibra che porta l'internet nelle case.
1: Ma quella è luce, eh.
0: Quelli sono cavi.
1: Sono cavi e luce.
0: Tu mi dirai. E invece in una colonnina di quelle dove appunto stanno tutti i vari cavi della fibra, questa colonnina è stata aperta, sventrata, diciamo così, e sono stati appiccicati sopra dei cartelli con scritto agli operatori: forse non vi è chiaro, dovete rimuovere tutto. E un altro cartello con scritto: spostate queste radiazioni sotto le case di chi crede che non fanno male alla salute.
1: Ma però mi sono perso
0: una formula un po' complessa.
1: Non ho capito, mi sfugge un concetto. Cioè le radiazioni non è la fibra, quindi sono piccoli reattori nucleari che hanno messo sotto casa di questi condomini.
0: No,
1: sono degli inceneritori. No, ma gli inceneritori neanche hanno le radiazioni. Quindi
0: sono cavi. Tu dici non emanano radiazioni, sono cavi.
1: No, i cavi emanano un po' di radiazioni.
0: Sì, vabbè, come le banane anche emanano radiazioni. Però, cioè,
1: la fibra ottica
0: è luce.
1: Raggi di luce veloce.
0: Questo lo pensi tu. Però i no fibra pensano altro. Okay. E quindi dicono:
1: esistono i no fibra.
0: Esistono i no fibra. Okay. Tra l'altro, questa è una dimostrazione nella vita reale. Poi ci sono vari canali di complottisti dove da un po' si parla di no fibra.
1: Ah, vedi, questa mi mancava completamente.
0: In particolare, ad esempio, vengono condivisi degli articoli che magari hanno dei titoli un po' che strizzano l'occhio, tipo "malore mentre monta la fibra ottica". E quindi uno dice:
1: "Malore mentre chiude la moca, no moca".
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto. Quindi insomma si inizia a insinuare un nuovo movimento.
1: Tu adesso non mi stai dicendo che saremo sommersi da messaggi di persone che ci dicono: ah, perché voi non sapete quello che fa la fibra ottica ai nostri duodeni, ai nostri perinei.
0: Prendono il 5G. Benissimo.
1: Vabbè, ecco, torniamo al
0: 56K.
1: Modem. No, lasciamelo tutto perché era un bel suono.
2: Mamma mia.
1: Tra l'altro, pochissimi sanno. Sì. Lascialo. Finisce qui.
0: È molto fastidioso.
1: Pochi sanno che questo suono qui è stato composto da Ennio Morricone.
0: Dai.
1: Notizia data al 347 342 5220. Fra un attimo facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Ma voi non potete neanche immaginare cosa fa la fibra al proprio corpo.
1: Cosa fa?
0: L'altro ieri ho preso una scatola di fibre ottiche.
2: Ottiche.
0: Quasi 3 etti, le ho mangiate, no,
2: ma come?
0: Mal di stomaco, no, un mal di stomaco e poi un mal di pancia che credevo di morire.
1: Lo so.
0: Non mangiate le fibre ottiche.
1: No, hai ragione.
2: No.
1: Allora si stanno un po' confondendo i piani.
2: Ma tra l'altro io pensavo parlasse di fibre, che effettivamente 3 etti di fibra pura presa così credo faccia male lo stesso.
1: Esistono le pasticche di fibre, no? Credo
2: che in polvere, di solito in polvere che si scioglie in acqua.
1: E tu come lo sai, Chiara Galeazzi?
2: Qualcuno forse ha problemi ad andare al bagno.
1: Eccoci qua,
2: eccoci qua.
1: Ecco perché ci compensiamo.
2: Infatti io sono assolutamente favorevole alla fibra.
1: Quella, diciamo, che è origine vegetale, diciamo così,
2: sì,
1: rispetto a quella ottica, perché di quello stiamo parlando.
2: No, anche la
1: mi
2: fibra
1: sei una no fibra?
2: No, cioè, va
1: appartenente a questo movimento che se la prende con le fibre ottiche perché fanno
2: perché
1: male.
2: Perché fanno, sì, perché emanano radiazioni pur essendo dei cavi.
1: Che poi giustamente Andrea fa notare una cosa.
3: Buonasera chiacchiericcio, vi ricordate anni 90-2000 che c'era quell'attrezzo, diciamo, a un cono tagliato con tutti quei fili,
1: certo,
3: da cui usciva dalla punta la luce? È lo stesso concetto della fibra ottica.
1: Certo.
3: Io ci giocavo per ore con quell'attrezzo, dovrei essere morto almeno da 30 anni.
2: No, no, no, fermi tutti, un cono,
1: allora,
2: da cui escono dei fili.
1: Una lampada. Era
2: okay.
1: Una specie di lampada sotto e sopra c'erano un sacco di fili. Immagina di un ciuffo di capello, di capelli.
2: Ma elettrici, cioè.
1: Sì, non erano elettrici,
2: ah,
1: erano
2: che poi
1: di plastica.
2: Finiscono con una parte colorata, cioè esce una lucina colorata.
1: Esatto, che se tu stringevi questo ciuffone di capelli vedevi la luce praticamente dall'altra parte.
2: Bello divertirsi con poco.
1: Allora, Agnese.
2: Ma noi giovani,
4: era il futuro.
1: Agnese.
2: Noi che non siamo giovani come te, che sei cresciuta sovrastimolata.
1: Agnese.
2: Ci divertivamo anche con... Io pensavo parlassi di quella luce, quella sfera con dentro i lumini che vanno e dove mettevi la mano si direzionavano tutte le
1: la
2: luci.
1: La plasma lamp, credo.
2: La plasma
1: lamp. Da non confondere con la lava lamp. Che
2: la lava lamp è quella con le bolle dentro.
1: Agnese, noi non avevamo i ticchettacchi, i tamagoshi,
2: i tablets
1: E tutte, tutte queste cose che,
2: e
1: che,
2: i
1: avete,
2: Fortnite.
1: Che avete voi giovani adesso con cui
2: e
1: vi
2: le
1: divertite.
2: Schemes.
1: Però possiamo dire, eravamo anche migliori. Ecco. Lo diciamo.
2: Vabbè,
1: stiamo parlando di questo. Abbiamo scoperto che esistono anche i no fibra, cioè persone,
2: sì,
1: che si oppongono alla diffusione delle fibre ottiche. Devo dire, con grande sorpresa, non ci sono arrivati messaggi di insulti per...
2: perché non prende la... Non possono mandare i messaggi.
1: Giusto, perché non hanno la fibra. Hai ragione. Però questo ci dà uno spunto. Potremmo dire, ragazzi, a questo,
2: sì,
1: punto liberi tutti. Facciamo il nostro personale movimento no. Quindi, io per esempio,
2: qualcosa, insomma.
1: Io per esempio potrei essere,
2: sì,
1: non lo so, ci devo pensare. Chiara, no?
2: Allora, mi vengono in mente subito cose che succedono tipo in treno o sui mezzi pubblici.
1: Va benissimo.
2: Quindi, no casse.
1: No casse.
2: No quelli che ascoltano le robe senza le cuffie, quindi no casse. No viva voce anche.
1: Ok, quindi no rumori molesti.
2: No rumori, anzi, molesti.
1: No Bluetooth, dai, facciamo.
2: No, no, Bluetooth va bene, perché se uno
1: Bluetooth,
2: no, perché se uno c'ha le cuffie che vanno col Bluetooth.
1: Giusto, hai ragione.
2: Che poi no. Bluetooth esistono, secondo me.
1: No suoni molesti in luoghi pubblici,
2: sì.
1: Pagax.
4: Quelli che mangiano nei luoghi pubblici cose con odore forte.
2: Tipo i no mandarini.
1: No,
4: i mandarini non mi danno fastidio. No,
2: io
4: so,
2: sì.
4: Panini al prosciutto, cose così.
2: No frutta.
1: Agnese.
4: No frutta.
5: Allora, io no.

0: vetro buttato alle 6 di mattina?
1: No,
2: no,
1: allora,
2: no vetro.
1: Agnese è
2: no vetro.
1: Contro il riciclo.
2: No, no, è contro il riciclo al mattino.
1: Contro
2: al mattino
1: la differenziata. Presto. Vuole un mondo che finisca, giustamente,
0: ah,
1: perché
0: alla
2: no, beh,
1: siamo in quella strada. Quindi no
0: sì.
1: vetro alle 6 del mattino.
2: Sì.
1: E poi, giustamente, Gian...
3: In attesa del vostro più grande hater, Nocchiac.
1: Giusto, oh, i Nocchiac, quelli che si oppongono a Chiacchiericcio. E noi ci iscriviamo
2: quelli dei
1: a questo
2: di Dio.
1: Gruppo.

0: scusate, ma parliamone, ma perché da noi passano a prendere il vetro alle 7 del mattino del sabato? Ma è possibile? No. Ma con tutti i giorni che hanno, con tutti gli orari che hanno, c'è un frastuono che moriamo di infarto tutti i sabati.
1: Vedi?
0: Ma, no, ha ragione, non si può fare.
1: Vedi Agne, la hai già gente. Un altro membro del tuo comitato, no vetro alle 7 del mattino, ma non
2: di sabato.
1: Possiamo dire di più, sta nascendo un comitato, senti?
3: No infradito.
2: Così.
3: Infradito solo in spiaggia,
2: okay.
3: No in città.
1: Io sono membro di questo comitato. Carlo scrive: no tizi che girano nudi negli spogliatoi della palestra. Sono d'accordo anche con te. Movimento no pene. Perché va bene essere nudi, ma girare per gli spogliatoi mi sembra too much.
2: Cosa c'hai da far vedere?
1: Laura.
4: Ragazzi, no sigarette elettriche, svapo e quant'altro negli ambienti chiusi. No, no e no. Non se ne può più di queste cose che puzzano di puntini, fanno male ed è un continuo.
1: Bene. Qui invece noi non siamo d'accordo perché potrebbe essere un investitore e quindi così possiamo dire, vediamo.
2: Dipende.
1: Sai cosa facciamo? Te lo diciamo dopo il blocco pubblicitario. Se c'è la pubblicità di una di queste cose non siamo d'accordo con te, altrimenti sì, ci fermiamo un attimo, torniamo.

0: subito.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
9: 4 edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
10: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
11: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
12: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
9: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
13: Il Concertozzo.
10: Le prevendite sono già disponibili.
12: Tutte le info su dj.it.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
20: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli €2,99.
22: Famila, con noi sei in famiglia.
23: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
24: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
23: Mi hai detto che ami l'Islanda.
24: Ma vivo in Italia.
23: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
26: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
27: Have fun with...
28: Hey dude, take your vacation.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Bruno Mars, Risk It All alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando quello che resta di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Quello che resta, perché siamo un po', come dire, provati dal Party Like a DJ di questo sabato e di questa domenica. Cosa diavolo sta succedendo in questo studio? Uno fa fatica a concentrarsi mentre di fronte accade la qualunque. Cosa è successo, Chiara?
1: Mi sono ritrovata un cellulare non mio davanti alla postazione.
0: Dov'è questo cellulare? Vediamo di chi è. Tuo Paganelli.
2: Io non l'avevo neanche visto.
0: Okay.
1: È tuo Paganelli. Stiamo già partendo con è stato perso un cellulare.
0: No, anche perché chi potrebbe averlo perso qui? Sono le 19.40. Dobbiamo voltare pagina. Anzi, chiudiamo l'argomento dei comitati no. Dopo il comitato no fibra scoppiato a Latina contro la fibra ottica. Qualcuno ci dà questa idea.
3: Ciao Chiacchiericcio! Ci sono anche i no amor di Dio.
0: Sì.
3: Ciao da Lorenzo.
0: Sì, è vero.
4: Giacomo.
0: È vero, Lorenzo. Ieri ne abbiamo conosciuti un po'. Devo dire che il momento amori di Dio del venerdì divide molto i nostri ascoltatori. Sai, con mia grande sorpresa, cosa divide molto meno? Il momento giovani. Cioè, quel momento in cui Chiara Galeazzi ci racconta un po' del mondo della Gen Z, ci fa nomi che non conosciamo, noi no, ma i vostri figli, i vostri nipoti senz'altro sì, lo fa con una base trap che sentite in sottofondo, accompagnata da Agnese, che è qui alla mia sinistra,
1: che fa la badante,
0: che fa la badante, e soprattutto lo fa con una spara jingle piena di suoni insensati.
1: Questo è per quelli che non sono fan degli amori di Dio, vabbè, anche questo.
0: E anche
1: questo qua.
0: E anche se non si capisce niente di quello che accadrà nei prossimi 20 minuti, noi lo facciamo perché comunque ci permette di allinearci un po' con le nuove generazioni. Poi ci sorprendiamo che siamo ascoltatissimi dai bambini e dagli adolescenti. È abbastanza normale. Chiara, sì. Prima notizia del segmento giovani.
1: Allora, giovani che hanno tutta la vita davanti e decidono di trascorrerla tra loro. Sì. Cioè, due creator
0: sono dei mormoni, cosa sono?
5: Oh my god!
1: Si sono sposati due creator.
0: Ah, ammazza.
1: Sì,
0: ma sono giovanissimi.
1: No, ma non è che tu

0: E quanti anni hanno questi due creator?
1: Sai che non lo so.
2: 26.
0: Diciamo 26. Vabbè, dai, 26 anni, sì, ti puoi ancora sposare.
1: Se lo dice Ciccio Lancia, attenzione, allora va bene. Infatti. Va bene, ok.
0: Chi sono questi due creator?
1: Si sono sposati Alice Muzza e Luca Campolunghi.
0: Ok, nomi okay. Che, ahimè, non me ne vorranno, è colpa mia che sono ignorante, non risuonano. Quindi cosa fanno Alice? Cosa fanno Alice Muzza e Massimo Campolunghi?
1: No, Luca Campolunghi. I creator, te l'ho detto.
0: Ho capito.
1: Sono entrambi iscritti nell'elenco Agicom.
0: Sì, e questo mi fa piacere. Ma tesoro mio, ormai creator, siamo tutti creator, no? Se uno va in bagno e si sforza un po', è a suo modo un creator.
1: What?
3: Quindi non faccio operaio?
0: Okay. Anche bello figo è un creator. Quindi abbiamo delle specifiche in più su questi creator?
1: Una,
0: perché
1: allora,
0: l'inizio di New York? New York dovrebbe essere un suonino. Vabbè.
3: Io niente, un cracks.
1: C'è anche questo.
0: No, va bene. Chi sono questi due creator?
1: Vai.
2: Allora, no, sono TikToker che principalmente fanno video lifestyle, vita di coppia. Si sono conosciuti alla Stardust House. Sai poi quel progetto.
1: Sai cos'è la Stardust House?
0: No.
2: Il progetto, come ben sai,
0: è un insieme di creator.
2: Era questa casa che metteva insieme i creator.
0: Negli anni 60 c'erano le comuni e adesso c'è la
1: C'era la Manson House. Grazie, che adesso è la Stardust.
0: Ma perché mi hai dato questa notizia? Dobbiamo mandare dei regali, delle partecipazioni?
1: No,
4: godo come un riccio.
1: L'elenco degli invitati.
0: No,
1: ecco chi c'era. Allora, chi c'era? Dalle immagini abbiamo visto che c'era Samara Tramontana e Luisa Lucchetta.
0: Questa l'ho sentita però, perché è il nome in...
3: Chi è Tatiana?
0: Chi è Samara, semmai. Però ha il nome quasi monovocalico, perché Samara Tramontana, a parte la O, sono tutte A. Quindi era una cosa che mi era rimasta in testa. E chi è Samara Tramontana? Aiutami.
2: Curioso.
1: Ma scusa.
2: È una... Vabbè.
1: No, vai tu. Io non voglio commentare questo ricordo.
2: Una creator anche lei, sempre un po' nel giro della Stardust. Okay. Ai tempi del...
0: Ma è avvenente?
1: Ma perché domanda...
0: Perché per quel...
1: Che domanda è?
0: Perché magari me la ricordo per
2: è
0: questo.
2: È bionda.
0: Vedi, poi?
1: È bionda, vabbè.
0: Poi è maggiorenne?
1: Poi c'era.
0: Sì, almeno non finisco in galera. Poi.
1: Lisa Lucchetta, sì. Matteo Robert, Iris Di Domenico, sì. I gemelli Spoletti e Rachele Santoro.
0: I gemelli Spoletti.
1: I gemelli Spoletti. Poi
0: sei
1: c'era
0: io fatto
1: anche...
0: partire il disco intanto, tu continua.
3: Giacomino!
1: Poi c'era Colpo Goppo e Nico Freestyle. E c'era

0: Andrea Fratino, Elisa Campolunghi, la sorella dello sposo fatto da testimone, hanno stupito l'assenza di molte persone,
1: sì,
0: tipo Laura De Fabrizio, Alice Carollo, Gennaro.
1: Aspetta, aspetta, se è grammatica, sì, radiofonica, io capisco che fremi.

0: dalla voglia di darci i nomi di questi invitati al matrimonio dei due creator. Però sì, abbiamo ascoltato Adele, Rumor Has It, alle 19.47 e siamo nel momento giovani, cioè il momento in cui Chiara ci racconta cosa accade nel rutilante mondo della Gen Z. Stiamo sì, parlando di questi due creator che si sono sposati, hanno invitato della gente, non ne hanno invitata dell'altra. E vabbè,
1: è Le croissant
2: okay, è andata così.
0: Questa è la notizia, non mi sembra un da premio Pulitzer, diciamo.
1: La baguette.
2: Adesso sentirai l'altra che è premio Pulitzer.
0: Finite
2: invece
0: le liste, quindi non abbiamo
2: No,
0: chi è Er Gennaro, Agnese?
2: Er Gennaro non c'era.
3: Er Gennaro è conosciuto
0: per... Da chi? Non da me.
3: Ragazzi,
0: perdona.
3: Sempre nel giro dei creator della Stardust.
0: Ok.
3: Famoso per la sua ex frequentazione. Se, non mi ricordo se era Aurora Baruto, che vi ricorderete chi è. Era Giulia Salemi.
0: Allora,
2: Giulia Salemi?
3: Non la vostra, più
2: non
3: piccola.
2: La non la vecchia.
0: Non dire la nostra, perché ci fai sembrare del Pleistocene. La nostra Giulia Salemi, che comunque è una tipa che ha neanche 30 anni.
2: È vero, credo ne abbia 30 ormai.
0: Vabbè, comunque, se qualcuno può correggere Agnese all'ascolto, 347-342-5220, qualche giovanissimo che ci sa dire se Er Gennaro stava con Giulia Salemi, vostra, oppure con Aurora Baruto.
3: Baruto.
4: Allora,
2: mi fate parlare che c'è un'altra notizia.
0: Hai ragione, vai Chiara. Okay.
2: Parliamo invece di una coppia che un po' sta lasciando i follower con qualche dubbio.
0: Attenzione.
2: Cioè Sara Di Sturco e Mattia Cerrito.
0: Non pervenuti neanche loro, Agnese, piccola panoramica.
3: Acqua.
5: Balla.
3: Grandi parentesi. Sara Di Sturco, ex di Vale Bise, di Mette Bise, YouTube.
2: Mamma mia.
3: YouTube 2016.
0: Okay. Io nel 2016 avevo già accumulato diversi anni di contributi, quindi però ok.
3: Solo
4: un po'
2: per
4: di musica
2: per i contributi questa.
4: Io non ne posso più.
3: E Mattia Cerrito,
2: tu pensi di non sapere chi è?
3: Ma lo sai.
2: Io adesso ti faccio sentire un suono e secondo me lo riconoscerai.
6: Ciao user, purtroppo sì, mi hai scoperto.
2: Te lo ricordi? Ciao user.
0: In questo momento
3: davvero
0: proprio
3: no.
0: Ho le scimmiette di Homer nella testa che suonano i piatti, no? Questa è SpongeBob.
2: Questa è la suono che è nella tua.
0: Perché dovrei riconoscere Mattia Cerrito da
3: perché
0: questo?
3: Perché lui era diventato virale su TikTok per quest'audio qua che ha fatto sentire Chiara.
0: Ma virale per sta roba qui?
2: Sì, si chiama, infatti okay, si fa chiamare anche Ciao User.
3: User, proprio scritto
2: User.
0: Ok.
2: User.
3: Anche una wrapperia, infatti.
0: E mi sono
2: una wrapperia.
0: Mi sono perso la notizia di partenza, però.
2: Ah, la notizia di partenza è che Sara Di Sturco, dopo essere stata con Vale Bise, si è messa insieme a Mattia Cerrito.
0: Okay.
2: E fanno molti video assieme, però i follower cominciano a pensare che loro stiano insieme per finta,
0: per
2: che
0: le visue,
2: che fa esatto,
0: per le visualizzazioni, sì, lo dico per
2: what?
0: Sono entrato
2: bravissimo
0: nel mondo, ok.
2: Però loro hanno risposto a queste illazioni non dicendo ah no stiamo veramente assieme, mm-hmm, ma prendendo in giro i follower.
0: Ah, hai capito? Cosa che non si fa.
2: No vabbè, vabbè, si può anche fare. Hanno okay detto ah sì, lo facciamo per hype, siamo premiati come migliori attori.
0: Poi possiamo mettere il disco adesso,
2: sì, adesso
0: Chiara.
2: Sì.
0: Okay. Mi sento in questo momento come il signor Barnes con il cappellino e la maglietta dei Metallica col teschio.
2: Lo sei.
0: In cui cerco di essere giovane. Arrivano i pinguini su Radio DJ, intanto yeah, cerco di raccapezzare.

0: Anche loro grandi protagonisti al PLA di Pinguini Tattici Nucleari, che salutiamo calorosamente, così come salutiamo tutti coloro che sono venuti ieri alla festa. Magari qualcuno non ci ha sentito all'inizio, li ringraziamo anche in chiusura. Agnese, c'è una correzione per te.
1: Ci sto.
2: Ciao chiacchierici, praticamente il Gennaro stava con Giulia Salemi, mentre come si chiama? Aurora Barudo stava con quello che si chiamava Mura, ora non so come si chiama.
0: E se non sapete chi è tutta sta gente, non vi preoccupate, siete in ottima compagnia. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi,
3: grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, ci risentiamo domani alle 19, ciao.
4: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu

0: Faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 20.
5: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Chiuso dunque anche il secondo turno, il bilancio totale sui 18 capoluoghi al voto vede il centrosinistra passare da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre le liste civiche calano da 5 a 2. Intesa San Paolo fa la sua mossa e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da quasi 31 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene anche il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Beeper, a cui Intesa girerà 635 filiali. Il nuovo colosso sarebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti, secondo per capitalizzazione nell'Eurozona. MPS avvia le valutazioni preliminari sull'OPAS, ma anche sulla fusione proposta da BPM. Il governo prende atto delle iniziative e intanto MPS vola in borsa. Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Nella notte aerei israeliani hanno colpito obiettivi in diverse città iraniane, anche Teheran, dopo il lancio ieri di missili verso lo Stato ebraico. Smettetela, aveva detto in sostanza Donald Trump, ancora alla ricerca di un accordo con l'Iran. Poco dopo sia i Pasdaran che il premier israeliano Netanyahu, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. La tensione però resta alta, con il sud del Libano ancora nel mirino degli attacchi di Tel Aviv. Rispetto a Trump, ma Israele ha il pieno diritto all'autodifesa, dice Netanyahu, che aggiunge: la nostra battaglia in Iran e Libano non è ancora finita. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. A indagare sul caso la procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati dopo il malore che gli ha causato l'eliminazione dal Roland Garros. Mercoledì il numero uno al mondo dovrebbe riprendere i suoi allenamenti. E a proposito di malori, è tornato a casa e sta bene Christian Eriksen, giocatore danese che ieri si è accasciato a terra durante l'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina. Il defibrillatore che gli è stato impiantato nel 2020 ha dunque funzionato correttamente.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Sponsored by
8: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
5: Nella mattinata di domani nuvole in aumento.

0: sui settori di nord-ovest con piogge sui rilievi più settentrionali. Per il resto cielo sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio, poi tipica instability estiva sulle Alpi, con rischio di temporali specialmente più a est, maggiori schiarite invece sulle pianure e sulle regioni del centro-sud. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano domani mattina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Aprisco, buona serata.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: ragazzi, da dove partiamo? Cioè, da dove partiamo adesso? È successo adesso di tutto in questi giorni.
1: È difficile.
0: Come facciamo? Sì. Vabbè, allora partiamo da Madonna, che sì, insomma, in ogni caso non sbagli, sia che la intendi in un modo che nell'altro, e poi sì,

0: Eccoci il suono di Gazzology live su Radio DJ anche questa sera, lunedì 8 di
1: giugno. Non possiamo partire
0: Aspetta.
1: Così.
0: Allora, 8 giugno ci siamo presenti, siamo in quel periodo dell'anno, quello in cui io inizio la diretta scusandomi con gli ascoltatori per la mia mancanza di voce, perché l'estate purtroppo fa questo, almeno su di me. Poi devo dire la verità, fino a che non inizia il programma io non me ne rendo conto di essere senza voce.
1: Poi ci sono questi microfoni,
0: poi ci sono i potenti microfoni di Radio DJ che mi dicono: ma sai che forse il party like a DJ ha lasciato qualche segno in ognuno di noi? Ecco, nel mio caso è la voce, ma imparerò a usarla meglio. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia da questo studio, da questa radio, da questo team, da queste persone piene di gratitudine nei confronti delle tante persone che abbiamo incontrato, che erano lì sotto il palco, sotto il parco, sopra la panca,
1: esatto.
0: A Milano, arrivavano da tutta Italia, da tutto il mondo. È stata una festa incredibile. Qualcuno ne ha già parlato oggi per caso?
1: Ma secondo me qualcuno.
0: Siete sicuri? Sì, non sono il primo a parlare.
1: C'è comunque nei contenuti programmi.
0: Allora qualcuno ne ha parlato,
1: sì.
0: Va bene, allora ci siamo un po' aggiunti e insomma con un po' di emozione ma di gratitudine e ancora voglia sempre di fare di più e meglio, rieccoci qui. Ciao Elisa Cyber, buonasera.
1: Buonasera.
0: Come è andata? Dammi degli highlights del tuo party like a DJ, i momenti che ti ricordi con maggior... È il tuo dump forse di Instagram?
1: Non è il mio dump.
0: Ho messo like sulla fiducia.
1: Dai, se...
0: Ti prego, non mi tradire mai, nel senso di non pubblicare mai cose strane, perché io ti metto sempre like sulla fiducia.
1: Grazie.
0: Perché
1: Gianlu,
0: so che in quel carosello...
1: Ho della responsabilità.
0: So che in quel carosello non ci sarai mai, non ci sarà mai una svastica,
2: cose
0: razziali.
1: No.
0: Che comunque mi posso fidare.
1: No, poi sei stato taggato perché ti ho taggato
0: ecco
1: proprio
0: allora,
1: nel video confezionato apposta.
0: Vai, highlights, momenti più belli di questa festa.
1: Allora, dito nella piaga.
0: Sì,
1: okay?
0: Sì.
1: Tu che sai.
0: Cioè, la cantante, non che è successo
1: una
0: cosa.
1: Sì,
0: magari
1: certo.
0: Qualcuno pensa che sia successo qualcosa.
1: Dito
0: no.
1: Nella piaga e Gaia mi hanno fatto impazzire.
0: Davvero?
1: E poi vabbè. Beh, i The Colors, che sono una totalmente bimba dei
0: sì,
1: The Colors.
0: Sì, poi.
1: E poi il tuo momento sul palco, dove ringrazi pubblicamente il team di Gazzoli.
0: Allora, ragazzi, sono riuscito a far dire a tutto, almeno perché io avevo il terrore, perché la serata, di giorno il parco in generale è sempre pieno di ascoltatori. Sì. Al concerto a volte vengono anche persone, insomma, per vivere questa festa.
1: Certo.
0: Non tutti magari ascoltatori affezionati, magari non tutti proprio di tutti i programmi, invece erano tutti ascoltatori.
1: Però siccome io ti conosco non so mai cosa aspettarmi. Non so mai cosa aspettarmi quando siamo qui,
0: certo,
1: non so mai cosa aspettarmi quando sei. Allora io avevo già il telefono pronto, ho detto non so cosa farà, però farà qualcosa di bello.
0: Sono riuscito a far dire grazie al gazzo a tutta la
1: con la G.
0: Questi sono solo gli inizi del pellegrinaggio che faremo alla Madonna del gazzo, ma questa è un'altra storia. Frat, come stai?
3: Buonasera.
0: Regia,
4: sono
0: tutto
4: un
0: bene?
4: Po' stanchino.
0: Sei un po' stanchino, tu hai anche suonato,
3: sì,
0: anche suonato.
3: Sì, abbiamo suonato.
0: Tuoi highlights della festa.
3: Ti direi Neffa che fa aspettando il sole.
0: Ma sai che
3: è stato.
0: Allora, sono rimasto colpito positivamente,
3: sì,
0: non
3: chiaro.
0: Che mi aspettassi altro, ma veramente un sacco di gente non vedeva l'ora di sentire Neffa.
3: E Fibra anche, che ha sparato un pezzo vecchio.
0: E poi pure spoilerone. Insomma,
3: bello.
0: Tanta roba che ha a che fare con la musica. Ma io ne ho tanti, io durante la festa ne ho tanti che si confondono tra di loro. Sicuramente il momento sul palco è sempre molto bello.
1: La
0: però
1: foto?
0: È il primo, sono le persone.
1: Okay.
0: Cioè, quando incontriamo voi ascoltatori, ragazzi, quello che ci dite è qualcosa di impeccabile, che veramente ci dà benzina. Insomma, mi ha colpito questo, mi ha colpito la scenografia, l'arco della pace. A me è il momento della luce e del tramonto, quando inizia a scendere un po', inizia a avere tutto un

0: Tech Eyed Peas su Radio DJ 2014. Nel frattempo al 347-342-5220 arrivano i vostri highlights della serata, del party del KDJ.
1: Tante foto.
0: Sia del sabato che della domenica, perché noi ci siamo concentrati, sono le citazioni fatte, erano un po' sul sabato ma anche un po' sulla domenica, perché nel caso di Neffa era la domenica. Mi è piaciuto anche il format con l'anticipo del pomeriggio.
2: Tantissimo.
0: No?
2: C'è stato da morire.
0: Ma secondo me perché stiamo diventando vecchi. Sì. Esatto, secondo me forse è quella la situazione. Però veramente un...
1: Beh dai, reduci dal morning club di...
0: Ma sì, è bello.
1: Poi, pomeriggio,
0: insomma, personalmente è molto bello anche per noi della radio, sostanzialmente, perché sono quei due giorni, quelle due sere in cui stiamo tutti insieme, che forse insomma è una delle poche volte in cui ci si becca lì con calma e si ride e si scherza. Si mangia, io non ho mai mangiato così tanta anguria come... se lascio il programma a un certo punto è perché sto andando in bagno, devo ancora buttarla fuori tutta.
1: Ok, questa è un'altra storia.
0: Questa è un'altra storia. C'è un altro motivo in realtà, Eli, per cui sono senza voce.
1: Io
0: vogliamo parlare.
1: Una caramella al miele l'ho mangiata.
0: Davvero?
1: Ieri per arrivare.
0: Per me non è sufficiente.
1: Più o meno.
0: Perché ieri sera a un certo punto aspettiamo praticamente la fine del
1: plaid.
0: Del plaid e tutto quanto, e scappiamo direzione San Siro. Dove c'era il concerto, insieme a tantissima altra gente ovviamente, il concerto della nostra guida spirituale.
1: Che su ragazzi, questa canzone è venuto giù tutto. Poi di questa canzone a noi piace il preultimo ritornello.
0: Quando si arrabbia?
1: Esatto.
0: Sì, quello.
1: Più mi vedrai, meno mi vedrai.
0: Quel pezzo lì è stato veramente bello. Concerto di Tiziano Ferro, come ben sapete, è in giro, è in tour. Fatemi dire questa cosa: concerto pazzesco. A dimostrazione che l'internet è un posto di infamoni. C'è tanta bella gente, ma purtroppo fanno più rumore gli infamoni. Ma devo dire che gli infamoni hanno anche scatenato tutta la parte buona delle persone. Persone che l'hanno difeso. Che cosa mi sto riferendo? Che nei giorni scorsi, insomma, erano uscite alcune immagini, pochi secondi magari estratti da dei concerti di Tiziano, al concerto credo fosse la data zero, adesso non me la
1: penso
0: ricordo,
1: sì.
0: Dove appunto magari dopo due ore di concerto si è un po' più affaticato, c'è un momento, c'è un altro, però è quello che succede oggi, il vero problema secondo me del tempo che stiamo vivendo, tirare fuori le cose dal contesto. Quindi è stato preso quel video di pochi secondi fuori dal contesto e lì la gente... La gente stupida, la maggior parte di quella gente lì che ha commentato lo ha massacrato dicendo che il concerto non era all'altezza. Invece sia le persone presenti lì che quelle poi successive hanno detto: ma cosa state dicendo? Concerto pazzesco. Testimoni.
1: Non perché siamo di parte.
0: No, io sono assolutamente di parte. Però al 347-342-5220 vedrai che ci sono altri testimoni che insomma l'hanno vissuto. È stato veramente veramente un gran concerto. Tiziano ha spaccato.
1: Comunque ti rendi conto di quante hit

0: tutte.
1: Perché poi sì. ad un certo punto ha cantato a cappella anche tutte sì. le altre hit che non poteva portare.
2: C'è da dire che ha fatto una gran cosa, perché è un, secondo me è anche un po' un gesto di generosità. Molti artisti lo dicono, quando vai a fare gli stadi soprattutto, devi fare le canzoni che le persone vogliono. Poi magari qualcuna, Tiziano, ricordo che quando eravamo al Basement gli avevo chiesto qual è la canzone che non può mai mancare o che, qual è la tua scaletta.
1: Certo,
2: non sempre magari quella che vuole fare veramente l'artista è quella che vuole sentire il pubblico, però quando vai allo stadio questo vuoi fare, quello che è successo
1: ieri. Anche perché penso che anche lui voglia sentire la reazione e il calore del pubblico.
2: Ora io vorrei sapere dagli ascoltatori, al di là del concerto di Tiziano, qual è quella canzone durante un concerto per cui perdi proprio la brocca. Io ieri ho perso completamente la brocca e credo di aver fatto male a Sara, mia moglie.
1: Sì, credo
2: su,
1: di
2: su
1: sì.
2: alla mia età credo di aver stretto un po' troppo la presa mentre ci abbracciavamo, ma questa è un'altra storia. Se avete le vostre, 347 342 5220 su Radio DJ ovviamente.

0: HDJ di questo weekend, protagonista ovviamente voi ascoltatori, anche questa sera Gazzologi al 347-342-5220, più che altro perché non ho abbastanza voce probabilmente per arrivare fino alle 21 questa sera, lasciata dopo passo all'arco, secondo me l'ho lasciata,
1: lasciata
0: tra il backstage
1: e un po' di anguria,
0: devo vedere dove l'ho
1: ancora
0: lasciata. I vostri messaggi arrivano con le canzoni che in realtà non possono mai mancare assolutamente ai vostri insomma concerti preferiti. È arrivato un po' di tutto, li vuoi leggere o vuoi far sentire?
1: Facciamo
0: voci?
1: Sentire prima
0: voci.
2: Ah, ma sì, io ne avrei tantissime, tipo? Marcelli di Vasco Rossi.
0: Eh sì, è quella che ti fa sbroccare.
2: Sei vivo e...
0: Vabbè, prenditi i tuoi tempi, tranquillo. Cioè, comunque era quello un po' il contesto. È quella canzone che al concerto dal vivo proprio ti si chiude la vena. Ti si apre o ti si chiude la vena di solito? Cioè ti si chiude.
1: Ti si chiude la vena.
0: E le vene non
1: si
0: aprono. Ti si chiude.
1: Ok, vai, vai. Resto.
3: Ciao ragazzi, assolutamente la canzone dove... Qua? Non esistono filtri nei limiti, nei contenimenti e gli immortali di Jovanotti.
0: Totale.
1: Ah, okay.
0: Totale, vero, vero.
1: Ok.
0: Però
1: okay.
0: È una chiamata, non è così.
1: Non è così.
0: Perché io una volta l'avevo detta questa cosa, perché io sugli immortali di Jovanotti proprio piango dal vivo, piango.
1: Ah, ok.
0: E non, amico, compare, andiamo insieme alla prossima. Piangiamo insieme, poi.
1: Mi sembra giusto.
4: Ciao Gazzo. Beh, ti direi cosa? Che un brano pazzesco nello stadio è Urlando contro il cielo.
0: Urlando
1: contro il cielo.
0: No, scusa, me lo fai risentire qual è? Perché non l'ho capita,
4: Ciao Gazzo.
0: Ciao.
4: Beh, ti direi che un brano pazzesco
0: qual è?
4: Nello stadio è Urlando contro il cielo.
0: Ma gli è successo qualcosa? Si è interrotto così.
1: Si vede che voi magari stava aspettando qualcuno.
0: No, ha visto la macchina della polizia. Cioè, stava facendo.

0: Claudio con la mano
1: e
0: l'ha lasciato. Secondo me questa è la storia.
1: Tanti, canzone da urlando,
0: tanti urlando contro il cielo, ne sono arrivati.
1: Sai
0: un
1: che
0: po'.
1: Nessuno mi ha ancora detto come mai.
0: No, però c'è un nessun rimpianto,
1: ah, okay,
0: di Max Bezzali.
1: Okay,
0: 12
1: no,
0: luglio sarò a San Siro, Mauro da Brescia. Beh, sì,
1: anche
0: sì.
1: Io.
0: Mi fido di te, Giova. Wake Me Up When September Hands dei Green Day. È un'emozione immensa dal 2016. Vabbè, ce ne sono un po'. Fra la tua?
2: Io
0: la tua sarà una canzone che non conosce nessuno.
2: Innanzitutto, guarda, l'ho scelta per te. Ho sentito live questa io nella mia vita.
0: Ah.
2: L'ho sentita live.
0: Davvero? Tu eri a un concerto degli
2: M83? Sì. Allo Ziggett nel 2016.
0: Però questa non la puoi cantare, non puoi fare quella cosa.
2: Però c'è una solo di sax mondiale. Però ok. L'altra che mi fa piangere è El Mañana dei Gorillaz. Ho pianto più volte là.
0: Che me li sono persi al Primavera
2: Sound. Sono
0: dovuto tornare prima. C'era il party da DJ, ma questa è un'altra storia.

0: Oggi una buona sera, tantissime vostre canzoni che vanno assolutamente cantate a squarciagola durante un concerto, cioè quelle proprio che vi fanno perdere la testa. C'è da dire che a proposito del Party Like a DJ, devo dire che nel suo format, il fatto che vengano tanti artisti fa sì che ognuno di loro faccia magari due o tre pezzi e sceglie subito, cioè Tommaso Paradiso ha fatto anche gli ultimi pezzi nuovi, bellissimi, certo. Anche quello di Sanremo. Però poi ha fatto anche completamente. Certo. E lì viene giù tutto, anche Ernia, non so, ha fatto.
1: È per me Italo Disco dei The Colors, è
0: sì,
1: quella cosa.
0: La Fanta, sai che non l'ho sentito
1: quella.
0: Sì, certo.
1: Sì, certo.
0: Niente, tanti vostri messaggi, tra poco li recuperiamo. Più tardi, anzi, tra pochissimo, ci viene a trovare, a proposito di storie di cui avevamo parlato prima, la nostra amica Cristina Di Cagno, Scatola Lilla, perché si chiude un po' il book club, dobbiamo fare la resa dei conti.
1: Questa stagione.
0: Quindi, amici che avete letto il libro di questo mese, il momento di confrontarci e di scoprire magari un nuovo libro da leggere. Nel frattempo tante cose che sono successe, una in qualche modo un po' di un po' di rimbalzo mi ha colpito. Avete visto cosa è successo ancora con Christian Eriksen? Insomma, sono temi di cui spesso abbiamo parlato, perché in qualche modo
1: mi tocca
0: perché, come il buon Eriksen, molti in questi giorni scrivono pacemaker, ma no, è Eriksen, giocatore, ex giocatore dell'Inter, adesso gioca in Inghilterra, insomma era una partita della nazionale, vive con un defibrillatore sotto il petto da qualche anno, dopo che ha avuto un malore durante una partita che probabilmente ricorderete, siete appassionati, perché si era fermato le

0: letteralmente il mondo durante quella partita a vedere che cosa stava per succedere. Gli hanno messo questo defibrillatore sul petto e ieri durante una partita lui ha continuato a voler giocare. All'estero viene permesso, in Italia per una serie di motivi legali non ti viene data l'idoneità sportiva. All'estero invece sì, lui ha voluto giocare ieri durante una partita, dopo credo 4 anni ormai che era successo il fatto, è stato male. Io ho visto un po' le immagini, ora non ho visto notizie certe, ma credo che lui abbia pubblicato poco fa qualcosa dove diceva sto bene e lui ha parlato di defibrillatore. Infatti da quello che ho visto è un po', diciamo, quello che è accaduto è che gli è partito il defibrillatore sotto il petto e questo insomma
1: ha funzionato tutto quello che doveva funzionare.
0: Ha funzionato.
1: Lui è stato bene ed è
0: lui si è ripreso subito, sicuramente si sono spaventati di nuovo tutti. In questo momento, come al solito, i social si sono scatenati senza sapere bene come stanno le cose. Mi ha ricordato la prima volta che è successo a me è partito un defibrillatore la prima volta mentre giocavo a calcio con i miei amici e ricordo che è proprio una scossa potente che ti butta per terra, perdi completamente l'uso, diciamo, del corpo per una frazione di secondo e poi chiaramente ti spaventi. Noi ricordo che eravamo andati in ospedale tutti affannati, mia mamma: no, ma adesso cosa succede, partito il defibrillatore, e il dottore ci ha detto oh,
1: è il suo lavoro
0: è a posto, così è una bella notizia, è partito. E quindi insomma a un certo punto fortunatamente la scienza ci dà anche la possibilità di scegliere se continuare, se andare avanti, se fermarci, e questa è stata una seconda possibilità. Quindi quello che è successo a Eriksen adesso è capire cosa vorrà fare ancora lui, però prima di scrivere, di giudicare, magari cercare di capire che cosa sta provando, che cosa ha provato questa persona che adesso sta bene ed è con i suoi figli. Questo è
1: quindi lieto fine.
0: Tu le hai viste le immagini?
1: Sì.
0: Lì c'è sempre stata una prontezza di riflessi di chi gestisce la regia, però insomma è andata bene, tutto è bene, quel che finisce bene, speriamo.
2: Resta dove sei, su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori, Gazzologi.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
14: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
14: Una produzione One Podcast.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se resto allaccia la libertà!
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ.

0: Beautiful Freak su Radio DJ Mick 2035. Ciao a tutti, se vi siete sintonizzati o connessi soltanto ora, piacere. Io sono Gianluca Gazzoli, questo è Cazzology, tutte le sere dalle 20 alle 21, ma non tutte le sere con questa voce, giuro. Questa voce è perché si arriva da un weekend particolarmente intenso, che è il Party Like a DJ. Tra l'altro, post-platter, pensavo dicessi. Post-plad, no, devo assolutamente, dobbiamo sentire di nuovo la nostra amica Paola Folli, mi devo fare dare le lezioni. Per
1: come gestire,
0: no, imparare a usare il diaframma anche su,
2: quando urli,
0: sì, sì, soprattutto quando urlo ai concerti. Ma questa è un'altra storia. Di storie ne parliamo con la nostra più grande esperta di storie. Perché quante storie hai letto nella tua vita?
1: Porca miseria.
0: Perché secondo me in un libro ci sono anche più storie, quindi è uncountable, non,
1: sì,
0: non ce la puoi fare.
1: Sono un Highlander, sono un immortale.
0: È un immortale, Cristina Di Canio from Scatola Lilla. Ma attenzione, ragazzi, vi devo fare questa confessione. In realtà l'avevo detto in diretta. Allora, Cristina Di Canio, faccio sempre la premessa per quei pochi nostri ormai ascoltatori,
1: sì,
0: che non la conoscono. La nostra libraia di fiducia da anni ci consiglia i libri migliori del mondo, ma non i migliori in generale, i migliori per te che ci stai ascoltando, e questa è la sua grande qualità. Lei ha una vera libreria che si chiama Scatola Lilla, ora è un po' anche nell'immaginario di tutti gli ascoltatori, però finalmente sono andato a trovarla, perché negli ultimi anni quando...
1: Sei andato a trovarla ed è venuta giù
0: la sera del diluvio universale. Effettivamente devo dire che potrebbe
1: essere successo, però possiamo dirlo finalmente.
0: Perché non ero stato ancora nella versione nuova,
1: no.
0: E devo dire che, come succede con i libri, l'avevo immaginata nella mia testa e ha superato ancora di più le aspettative, perché
1: ti sei ritrovato,
0: l'hai resa magica comunque.
1: Grazie.
0: Cioè, è comunque pur essendo grande, è comunque una piccola, ti dà quell'idea di piccola bottega.
1: Vero,
0: ed è una cosa molto bella. Cri, come stai intanto?
3: Bene,
0: tutto
3: grazie.
0: Bene?
3: Sì, tutto a posto.
0: Allora, siamo
3: posto
0: qui per chiudere un po' la nostra nuova stagione, scusami, prima stagione del Book Club del Gazzo, dove ormai ogni mese vi abbiamo consigliato un libro e è la resa dei conti dell'ultimo, e poi vi daremo, diciamo, il prossimo da leggere durante le vacanze. Novità di questa volta, hai portato anche un'ascoltatrice del nostro Book Club, tra poco ci faremo dire in diretta anche lei che impressioni ha avuto da quel libro, però prima vorrei approfittare della tua presenza per dare anche qualche consiglio al di là di quelli del Book Club, dato che arriva l'estate, se hai dei titoli che possiamo consigliare come sempre ai nostri ascoltatori.
3: Allora sì, ho spaziato anche in questo caso su generi, stili, eccetera,
0: sì,
3: così ognuno mette in valigia ciò che desidera. Il primo è per gli amanti del giallo, no, però il giallo di una volta, se vi piace l'Agatha Christie e quel tipo di indagine

0: di investigazione, Simone Tempia, che conosciamo per Lloyd, il suo maggiordomo immaginario, ha esordito con un giallo che si intitola Gran Galà con Delitto. Immaginatevi questa cena a cui venite invitati da una contessa e la contessa alla cena muore. Ecco. Porte chiuse, non è uscito nessuno, qualcuno.
1: Quindi proprio
0: e c'è un bigliettino con scritto: è stato il maggiordomo.
1: Davvero?
2: Sì. Ah, proprio il più classico dei classici.
1: Esatto. Che dovevo fare io.

0: saggio uscito da pochissimo di Olivia Ninotti che si intitola La scimmia antropomorta. In realtà racconta della nostra evoluzione e di come la tecnologia oggi ci stia un po' influenzando, e quindi a prescindere dal discorso selfie o non selfie. Però oggi, se tu hai qualcosa da dire di negativo a qualcuno, prendi il telefono, prendilo, fai. Cosa che non faresti mai di persona,
1: chiaro,
0: no?
1: Chiaro.
0: E quindi lei in realtà, in maniera a volte anche divertente, perché vi strapperà più di un sorriso, parla un po' della nostra evoluzione e di come la tecnologia, che potrebbe essere in realtà qualcosa che dovremmo sfruttare
1: in modo positivo,
0: esatto, lo usiamo non sempre.
1: Sai che questo me lo leggo, ridimi il titolo.
0: La scimmia antropomorta.
1: Bene, lo segno. Che ti volevo anche chiedere, ma secondo te, cioè, ci sono i libri per sviluppare l'empatia?
0: Secondo me chi legge
1: tutti
0: diventa empatico, perché vivi le vite di qualcun altro. Devi saperlo fare, devi saper cogliere le storie degli altri.
1: Devi saper leggere. Il problema
0: questo
1: è che alcuni
0: sì
1: di quelli che scrivono alcune cose sui social non sanno leggere. Questo è il vero problema.

0: Pompei su Radio DJ 2041. Io ricordo sempre l'orario, così per essere precisi, per dimostrare anche che i vostri messaggi al 347-342-5220 arrivano live, li leggiamo, alcuni li sentiamo e molti hanno anche a che fare in questo momento col mondo dei libri, perché di questo stiamo parlando con la nostra libraia di fiducia Cristina Di Canio, Scatola Lilla, from Scatola Lilla alle vostre librerie. Allora, ci hai già consigliato alcuni libri, poi sì, ce n'è un altro in realtà in chiusura, se ce la facciamo, se ci avanza tempo, che è il libro, diciamo, per i bambini,
1: sì,
0: che però abbiamo scoperto che i libri per i bambini in realtà sono i libri per gli adulti, ma questa è un'altra storia e ne parleremo. Ma è anche il momento del book club. Allora, l'abbiamo detto ormai da gennaio,
1: sì,
0: da gennaio abbiamo iniziato una nuova tradizione, cioè una volta al mese la CRI viene, ci consiglia un libro da leggere, lo consiglia a tutti gli ascoltatori e poi alla fine del, insomma, al mese successivo ne parliamo insieme, che è il classico gruppo di lettura, giusto?
1: Esatto,
0: tu
1: sì,
0: quanti ne frequenti, che sei il record?
1: In libreria ne abbiamo 10.
0: 10? E tu leggi i libri di tutti?
1: Eh beh sì, certo.
2: La tua domanda di prima, quante storie leggi?
0: No, vabbè, io,
2: si può allora contare.
0: Lo scopo di questo book club è anche portare le persone magari a leggere di più, tipo il sottoscritto. Allora io parto subito, cioè io ho un delay, come riuscirò a colmare questo delay? Perché ho finito adesso quello del book club scorso.
3: Di marzo, no?
0: No,
1: la puntata,
0: no, dai,
1: la puntata precedente. Ma sì, ma, no, vabbè, ma non devi neanche avere l'ansia, okay, da finale.
0: No, perché io ce l'ho, io
1: no,
0: te lo dico, ce l'ho. Però
1: se
0: tanti ascoltatori sono sul pezzo.
1: Sì.
0: Ma la cosa più bella che inauguriamo da questo momento, perché noi ogni volta diamo una mail anche a tutti gli ascoltatori per scrivere le impressioni, per poi parlarne, ma qua Cri, che cosa ci hai portato oggi? Chi ci hai portato?
1: Ho detto, senti, a questo punto però, visto che è una cosa condivisa e visto,
0: sì,
1: che si condivide insieme ai lettori e alle lettrici, perché non portare una lettrice?
0: Abbiamo portato qua una lettrice,
1: sì,
0: ma l'hai portata perché così litigherà con

0: con Elisa
1: perché
0: Fromm,
1: ti faccio vedere cosa accade quando si legge lo stesso libro e si hanno pareri, non ti dico discordanti, però ad una resta una cosa, ad un'altra ne resta un'altra.
0: È lettrice, è anche nostra ascoltatrice?
1: È vostra ascoltatrice, allora, residenza in Scatola Lilla.
0: Per fortuna l'abbiamo fatta entrare.
2: Residenza.
0: Nome?
2: Alba.
0: Alba, l'hai letto veramente? O?
2: L'ho letto veramente.
0: Tu leggi tanto?
2: Leggo.
0: Sei una buona lettrice.
2: Il più possibile, okay. Frequento diversi, non
0: gruppi.
2: 10, però.
0: Beh, allora diversi. Grazie per frequentare anche il nostro. Allora, intanto ricordaci il titolo del libro che abbiamo letto, così se qualcuno vuole recuperarlo.
2: Abbiamo letto Una posizione scomoda di Francesco Muzzo Pappa.
0: Ok, attenzione, dici che cosa ne pensi. Ti è piaciuto? Un riassunto della storia, senza spoiler per chi lo deve ancora leggere.
2: Allora, è la storia di un fallito.
0: Distruggiamo.
3: Cominciamo proprio bene,
0: sì,
3: vai.
0: Sì.
2: Che aveva grandi aspettative su se stesso, gliene avevano anche create.
0: Sì.
2: Legato al mondo del cinema, è uno sceneggiatore. E si trova a sceneggiare per il porno.
0: Ah! Eli, tu l'hai finito il libro?
3: Sì, sì, è finito.
0: Ok, Fra, come me tu sei? Devi
4: no,
0: stare
4: io l'ho prestato.
0: L'hai prestato? Cosa vuol dire?
4: Alla mia ragazza, sì, me l'ha rubato.
1: Le ha chiesto di fare i compiti per lui, secondo me.
0: È un bel segno, è sì, comunque un bel segno. Allora, Eli, a te è piaciuto?
3: Allora, no. Devo dire
0: allora,
3: no,
0: essere sincero.
3: No, non posso. No.
0: L'autore è vivo, te lo dico. No, potrebbe
1: ascoltarci. Ci sta ascoltando stasera.
0: Ci sta anche ascoltando perché è anche ascoltatore del Basement, citato da Antonio Albanese.
3: Sì,
0: ricordo
3: sì,
0: benissimo in una
3: lui
0: puntata.
3: Lui bravissimo nello scrivere.
0: Non è che adesso impararti.
3: No, io l'ho finito. No, l'ho finito in una settimana perché è facile, veloce da leggere.
0: Giusto,
3: cioè,
0: giusto.
3: Si fa leggere senza nessunissimo
0: sì.
3: Problema.
1: Posso dirti che in realtà non è vero che non le è piaciuto. Le ha dato talmente fastidio il protagonista che
3: io volevo
1: la sua funzione l'ha fatta,
0: allora,
3: bravissima.
0: Cosa ne pensi?
2: Mi ha fatto ridere.
0: Ti ha fatto ridere. Ti ha fatto ridere. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più di questo libro?
2: Allora, sicuramente è un'ironia molto serrata, quindi ti viene da dire un po' studiata, ma alcune cose, cioè, non so, ero in rifugio in mezzo alla gente.
0: E ridevi?
2: E ridevo. Mia figlia mi diceva: mamma, ma cosa fai? Ma mi fai vergognare. E io ridevo. Dicevo,
0: tanto con una copertina con delle mutande sopra, quindi diciamo un po' di imbarazzo generico ci poteva
2: no,
0: essere.
2: No, quella era anche un po' una, cioè la tenevo anche nascosta, okay. Però quando mi partiva la risata, mi partiva, cosa dovevo fare?
0: Quindi comunque è piaciuto nel complesso.
2: Sì,
0: ti è piaciuto?
2: Sì, poi io sono abituata ai mattonazzi,
0: certo.
2: Cioè sono quella
0: i famosi
2: dello
0: mattonazzi. Va bene, ok. Ok, continuiamo tra pochissimo questo discorso. Nel frattempo, Eli.

0: Amore è su Radio DJ, c'è Elisa, Elisa protagonista anche lei sul palco del Circo Massimo insieme a Cesare Cremonini, credo, ho visto delle immagini.
1: Elisa, sì, sicuro.
0: Non Elisa,
1: non
0: tu,
1: guardate.
0: Non era,
1: esatto.
0: Non era Elisa tua. Allora, allora è giusto, no?
1: Allora è giusto.
0: Elisa,
1: giusto.
0: Elisa l'ho vista. Tanto credo, non vorrei dire una cavolata, che sia stata anche al Primavera Sound mentre c'ero lì.
1: Ah, sì?
0: Perché ho beccato delle sue amiche che mi hanno detto che era con lei.
1: Ah,
0: forse non era una cosa privata. Non lo so.
2: Vabbè,
1: vabbè,
2: vabbè,
1: però tanto c'è.
0: Pieno di,
1: cos'è,
0: quante Elise c'erano?
1: Ah no, ma
0: anzi, Elisas con la S al
1: Elisas.
0: Cristina Di Cagno Cris, Scatola Lilla, stiamo parlando del nostro libro insieme alla nostra ascoltatrice che ci ricorda il suo nome.
1: Alba.
0: Alba, tu non hai un nickname da lettrice?
1: No.
0: Non esiste, no,
2: come
0: sto cercando
2: le lettrici.
0: Sto cercando di scoprire il mondo dei gruppi di lettura.
3: Alba Book.
0: Ma come funziona il gruppo di lettura? Voi siete tutti intorno e a un certo punto
3: è
0: Alba si alza e dice:
3: aiuto.
0: Ciao, sono Alba.
3: E non leggo
0: e non
3: da.
0: Leggo, no, e leggo da, perché poi da voi si legge un sacco.
3: Sì, infatti, per me è quando non leggi.
0: No, oltre ad Alba sono arrivati altri messaggi,
3: sì,
0: di altri,
3: sì,
0: ascoltatori che hanno letto
3: tanti,
0: quel libro.
3: Però vi leggo anche
0: uno,
3: questa
0: uno
3: cosa,
0: che riassume.
3: Che dire, favoloso, decisamente il mio genere.
0: Addirittura.
3: Ogni riga un sorriso, una trama capace di accendere la curiosità e personaggi che sembra siano di famiglia. La mamma che quando riceve brutte notizie anche con 40 gradi all'ombra ha bisogno di coperte e stufetta per compensare il gelo delle cattive novità e grida così forte quando raduna la famiglia a tavola che se non fosse diventata casalinga avrebbe potuto fare carriera come pastore, l'amica pettegola eccetera. Quindi insomma grazie davvero
0: grandi
3: per aver
0: dettagli.
3: Proposto questa lettura. Ho già cercato altri titoli di questo autore che ho inserito nella classifica dei miei preferiti.
0: Molto bene, Alba, concordi immagino con la tua collega del book.
1: Sì.
0: Tu hai mai scritto, mai avuto voglia di scrivere un libro dato che ne leggi tanti?
1: Ho fatto un corso di scrittura, però non mi sono
0: non è ancora praticato. Va bene,
1: ho provato
0: va bene.
1: Qualcosa per i bambini.
0: Allora Alba, se sei d'accordo, sentiamo il libro che dobbiamo leggere durante le vacanze. Dobbiamo, senti i verbi proprio da compito in
1: classe.
0: Dobbiamo
1: leggere. Dobbiamo
0: leggere. Che libro ci consigli? Cioè, che libro ci come dire,
3: per la prossima, compiti per le vacanze,
0: ci, dai,
3: ci rivediamo,
0: ecco,
3: d'estate.
0: Sì.
3: In realtà è un libro legato ad un viaggio e ad un luogo che il protagonista raggiunge per errore. Molti di voi secondo me lo avranno già letto o quantomeno sentito, perché sto parlando di Lettere dalla Kirghizia.
0: Lettere.
3: Silvano Agosti. È la storia di questo tizio che inizia a scriverci lettere perché arriva in questo posto che si chiama Kirghizia e vede che lì vivono da Dio. In Kirghizia a 18 anni ti viene data una casa perché devi
0: che
3: iniziare
0: bello,
3: il tuo posto nel mondo. Lavori 3 ore al giorno perché le altre ore devi vivere.
0: Dimmi che trovi parcheggio subito in Kirghizia.
3: Non ci sono le macchine,
0: no,
3: non c'è bisogno.
0: No, vabbè, ma è un posto incredibile.
3: Non danno le multe in Kirghizia.
0: Ma no, non ci credo.
3: In Kirghizia non ci sono scuole.
0: Mm.
3: Perché i bambini, secondo loro, a 6 anni non devono stare 8 ore con le gambe sotto a un tavolo, ma devono esplorare, conoscere, eccetera. Non ci sono carceri, i politici sono dei volontari, ma non ve lo rovino. Sappiate solo che una volta chiuso vorrete fare un biglietto di sola andata
0: per la
3: Kirghizia.
0: E dov'è, scusami, questa
3: non te lo posso dire, lo devi leggere per scoprirlo.
0: Destra,
3: questo
0: me,
3: è il cammino.
0: Stella destra. Grazie mille.
3: Grazie mille.
0: L'hai già letto, Alba, tu questo? No.
1: No.
0: Lo leggerai con noi?
1: Yes.
0: Affare fatto. E l'ultimo libro, abbiamo 30 secondi per il libro per i bambini, che l'abbiamo promesso.
3: Telefono senza fili.
0: Sì.
3: È la storia di un'amicizia di un orso e di un topolino.
2: Questo sì. Gianluca se lo legge
3: certo
2: per l'estate.
3: Punto, sì, sì, sì, sì, per l'estate sì. Ad un certo
0: non
3: punto.
0: Non so se riesco tutto. Quante pagine sono? 20?
3: Forse un po' di più.
0: Provo.
3: Però è tanto disegnato.
0: Okay.
3: Ad un certo punto litigano e il topolino scrive l'orso se ne va arrabbiato. Il topolino scrive un messaggio e lo dà in consegna ad un altro animale. Animale per animale, questo telefono senza fili fa sì che il messaggio cattivissimo del topolino, siccome ognuno lo ha un po' interpretato a modo suo, arrivi dell'orso con scusami in realtà non dovevamo litigare, e questa storia ti fa capire
0: che è bellissimo,
3: eccolo,
0: anche questo
3: che in realtà tutta questa rabbia, cattiveria, passa il tempo e ti dimentichi anche perché ti sei arrabbiato, non c'è bisogno, ok? E quindi è una storia
0: consigliamo a tutti i capi di stato che ci stanno ascoltando in questo momento, gli consigliamo
3: telefono senza fili, nomos bambini.

0: Andrea Tuczka e Rebecca Stelbrink.
1: Bene, bellissimo. Dai. Grazie del consiglio.
0: Grazie a voi.
1: Raga, i libri andateli a prendere a scatola Lilla, che lei ha proprio quelli dei nostri book club e non si sbaglia niente. Grazie Alba per essere stata dei nostri, ti aspettiamo ancora, eh?
2: Grazie mille.
1: Grazie a tutti voi e grazie alla Cri, ricordo scatola Lilla, grazie. Ma noi ci salutiamo tra poco, no?
3: Sì. No, I turned wrong, left your heart's hole. Is that what devils do?

0: butta la pasta.
1: Okay. Coach entra così a gamba tesa su John Newman, potrebbe farlo realmente, raga, ho beccato il coach durante le semifinali di LBA, tra l'altro bellissimo momento di LBA anche durante il party like a DJ con grandi nomi e grande pubblico, e il coach era carichissimo, quindi potrebbe tranquillamente entrare a gamba tesa su John Newman.
2: Senza problemi.
1: Ma ci ricorda che abbiamo finito per oggi, grazie mille a tutti, iniziamo la settimana insieme, quella che ci porterà alla fine di questo mese e di questa stagione. Grazie Lisa Cyber.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Frappaghi e regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie, grazie al Gazzo.
1: No, dobbiamo recuperare quello del pubblico del Plaid. Dobbiamo campionarlo, ci faremo qualcosa, chissà che cosa.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Sun in the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days

0: con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Le 21.
2: DJ Radio DJ.
3: Go go go go go, inizia One.
4: Posso dirlo? Lo dico. Finalmente c'è Sewad.
2: Radio DJ, One Nation.

0: E ripetilo, questo Party Like a DJ di questo weekend, perché è stato squisito, un po' come questa canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran.
1: Ciao, what?
0: È stato un weekend pazzesco, o no? Cioè, diamo un

0: Voto a questo weekend, gang.
1: 10.
0: 10. Tutto bene. Abbiamo
1: io
0: appena finito.
1: 9 e mezzo, un po' per le zanzare, però. 10.
0: Siccome con gli ascoltatori bisogna essere sinceri, abbiamo appena finito di parlare male di chiunque.
1: Ma non è vero.
0: Artisti.
1: Io mi dissocio. Barman.
0: Però è stato
2: Barman?
0: Per dire. In generale. Anzi, no, catering è stato buonissimo, tra l'altro. Il catering nel backstage.
1: No.
2: La lasagna era incredibile.
0: Sì,
2: buonissima.
0: Anche il riso bene.
1: Ho usufruito.
0: Comunque, sto tutto wow. Weekend wow per il Party Like a DJ. Spero anche per gli ascoltatori. Ovviamente ci sentite un po' acciaccati perché, insomma, a quest'ora poi arriva anche la stanchezza del weekend che sale. Però, insomma, siamo qua, ok? Nonostante la grande bellezza di questo weekend, comincia una nuova settimana di
3: Sei qua.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Ti produco sei quattro
3: Radio DJ.
14: Radio DJ. Radio. Già lo sai.

0: È lunedì in Italia.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump.
3: Mamma, come fai a guardare?
0: Vabbè, è chiaro che la voce è un po' risente di questo weekend, no? È normale, urli. Sì. Che poi quello che ti fa andare via la voce non è tanto il caos che fai sul palco, ma parlare dietro tra le persone,
4: che non
0: così,
4: ci si sente non, poi.
0: E quindi devi urlare, no?
4: Alto, certo.
0: E poi lì scambi tanti aliti.
4: Però
5: con l'alcol non è che è proprio buono.
0: Io non ho bevuto.
5: No, io nemmeno.
0: Non
5: succo d'arancia, cioè
4: io
0: fatto
4: acqua.
5: Bravi, solo acqua.
0: Che crew healthy che siamo.
5: Davvero.
0: Allora devo subito mandare un messaggio agli ascoltatori di Radio DJ e di M2O. Grazie. È stato bellissimo. Vi ho abbracciati tutti. Praticamente abbracciavo anche gente che non mi voleva abbracciare. Io l'abbracciavo.
4: Ah, così.
0: Ero io che andavo ad abbracciare. È stato bellissimo incontrarvi, incontrare in tantissimi dal pomeriggio di sabato, poi tutto sabato sera e poi tutto ieri con 1-2-1-2 Celebration. Ho fatto, come immagino tutti quanti, tantissime foto, tantissimi selfie. Ma dove sono tutti questi selfie che abbiamo fatto? Cioè, alcuni ne vedo e mi taggano, ma non è che poi sono, cioè, non corrispondono la percentuale di selfie che vedo pubblicati. O vi vergognate?
4: La domanda non corrisponde all'offerta.
0: Eh sì, cioè, che ne so, su 1000 selfie, magari sono troppi 1000, però ne vedo pubblicati 10. Dove
4: magari
0: sono?
4: È gente che non posta e voleva un ricordo con te.
0: Ah, se lo vedono lì nel carousel,
4: nella galleria,
0: nell'album. Vabbè, se avete foto del plaid e vi va di condividerle con noi via WhatsApp, il numero è il 347-342-5220.
6: Ciao Italia!
0: Cose della festa che potreste non aver visto, io ne ho alcune, voi ne avete le vostre angolazioni. Su tutte, dopo lo show che abbiamo fatto sabato pomeriggio sul palchetto di Casa DJ, torno a casa, tolgo il cappellino, perché spoiler, il cappellino si toglie.
5: Lo togli?
0: Sì, si stacca, incredibile.
5: Incredibile.
0: Torno a casa, guardo il cappellino.

0: che poggio sul tavolo mi ha cagato un piccione.
1: No,
0: allora io ora spero, giuro, io spero che nei vostri selfie di qui sopra io non sia venuto col
2: pensa a quello che si è stampato la foto con te con la cagata, cioè, di
1: porta
2: piccione
1: fortuna, no, porta
0: ma,
1: fortuna,
0: ho capito,
1: dai.
0: Ma spero che il piccione mi abbia cagato nel tragitto dal party la Khadija a casa.
2: Vabbè, allora dove sei stato tu lì eri con un palchetto coperto, quindi io c'erano i piccioni nel sottotetto di casa DJ.
0: Ma perché se io
1: brava, infatti
0: se, allora se voi aveste visto qualcosa sul mio capolino me l'avreste detto.
1: Sì, io subito.
2: Beh, allora se avessi visto un moscerino, no, se avessi visto proprio una roba così,
0: cioè, era,
2: sì,
0: era,
2: te
0: era, chiazza, era qua proprio.
2: Che colore era il cappellino? Nero?
0: Nero. Quindi vedi quel bianco proprio... bianco misto verde misto wow.
1: Sì sì sì.
0: E
1: no,
0: questo
1: non l'ho notato, comunque.
0: È uno dei tanti retroscena che vi potrei raccontare. Tra un po' ve ne racconto altri. Ma per ringraziarvi anche della serata incredibile, storica 1212 Celebration di ieri, che per me è un grande onore chiaramente essere stato tutto il tempo su quel palco assieme ad Albertino e la storia del rap e di tutti i personaggi di Radio DJ. L'ultima canzone che ho messo sul palco ieri sera è la prima con cui cominciamo oggi.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ. Peace out.

0: È stato l'ultimo pezzo che abbiamo suonato ieri sera prima del DJ set finale di Taiwan, che ha spaccato ed è incredibile. Abbiamo ovviamente pubblicato come tutti quanti il carousel della giornata di ieri e dell'altro ieri. È stato un party like a DJ incredibile, bellissimo.
1: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Stavo, prima di chiudere e salutare questo party like a DJ, facendo una top 5 dei momenti preferiti del Plaid. Secondo noi, se anche secondo gli ascoltatori, saluto chi ci sta mandando foto scattate insieme a questo weekend, almeno sappiamo che ci sono da qualche parte. Sì.
2: Ciao Wad, ciao Michele.
0: Ciao.
2: Io voglio i ricordi soltanto per me.
0: Capito, molti dicono questo, si fanno la foto e la conservano, certo, non la postano. Top 5, vabbè, la cagata del piccione sul cappellino mi sembra di capire dalle foto. Mi sembra di capire dalle foto che non è avvenuta dopo. La digestione di quel piccione.
3: Sì.
0: Tra l'altro non solo a me, anche a Sabrina Perego della anche lei sulla camicia.
3: Vedi? Dai.
0: Quindi, insomma, sì, pieno anche, vabbè. Forse la P di Plaid potrebbe essere anche piccione. Like a DJ. Allora, uno tra le top 5, uno gli ascoltatori, parole bellissime, anche a tratti commoventi, però le tengo per me chiaramente. Due, sabato sera che ho potuto salutare dal palco del party like a DJ i meridionali, che comunque è una cosa che non fa bene, sei meridionali come me, ok? Sulle mani meridionali, ho voluto regalarmi questo momento che cozzalone, sicuramente il catering, le situazioni backstage, Paola Iezzi che mi ha detto delle cose bellissime, ti voglio bene, 1212 Celebration, questi sono forse una mia top 5 dei momenti del Plaid di questo weekend. Prego, Kendrick Lamarta.
3: Sì, la mia top 5
4: del party.
0: Senza pensarci troppo.
3: Ok, allora ho imparato a giocare a Mario Kart.
0: Molto bene, bellissimo.
3: Sì. Sono arrivata, eravamo in due a giocare, c'erano altri 24 giocatori finti, sono arrivata 24esima chiaramente. Perfetto. Perché non so giocare. Poi che cosa ti posso dire? Beh, è stato molto bello comunque con 1212 Celebration, mi sono molto divertita. Top 5 ma in negativo, il fatto che non c'era il tappo all'acqua, quindi l'ho rovesciata addosso a tre persone diverse perché non riuscivo tanto bene
0: che
3: a regolarmi.
0: Col caldo che faceva, ci sta.
3: Poi altra top 5 in negativo che metterei al quinto posto, il fatto che ho sbagliato auto, le scarpe la prima sera le ho sbagliate, ho messo un tacco che l'ho rotto, si è infilato nei San Pietrini, delle scarpe che costavano
0: San
3: una marea.
0: San Pietrini a Roma, tra l'altro.
3: No, San Pietrini che c'erano
0: il
3: lì,
0: pavè.
3: Il pavè a Milano, si chiama pavè.
0: Ok.
3: E mi manca un quinto momento.
0: Vabbè, il speaker scorner
3: non
0: di Milano.
3: Non ve lo posso dire.
0: Ce l'hai al volo già?
4: Giacca di Paola Iezzi, la voglio. Per forza.
0: Molto bello.
4: Lasagna ai carciofi. Cos'era? Spinaci.
0: Era buono, ho mangiato
4: verde,
0: tutto.
4: Buonissima. Succo all'arancia.
3: Buonissimo.
4: Beh, il nostro momento sul palco. Uh-huh. E poi.
3: La brioche vegana.
4: Buona, brava.
0: Ah, molto cibo. Molto
4: buona.
0: Cibo. Ok, quindi
3: abbiamo fatto 6-5 la brioche.
4: Sì.
0: Ok, quindi è stato un party like a DJ culinario. Poi ovviamente c'era la musica, ma sai anche dove c'era tanta musica questo weekend? Al matrimonio di Dua Lipa, che è tra i DJ che ha chiamato, oltre a Elton John a cantare e tutte cose, ha chiamato anche Mark Ronson e gli Another. Questi qua. Cioè, hanno suonato al matrimonio di Dua Lipa questo weekend. Grande

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Comi. L'inferno fredda come. Say what? Fredda come l'inferno. Canzone che a sorpresa ieri durante il party 1212 Celebration hanno performato. Ci sono state tante sorprese inattese e da tanto che non succedeva qualcosa di simile, cioè artisti che scelgono un palco della radio e non per esempio i propri canali o un proprio concerto per fare spoiler, per fare annunci importanti. Per esempio lo storico annuncio che oggi è su tutte le pagine, dal Rolling Stone al TV Sorrisi e Canzoni, dell'album assieme Fabri Fibra e Neffa, che hanno annunciato ieri sera durante il nostro party questa uscita, con anche uno spoiler, una canzone che si chiama Jay-Z. Poi anche Madame è stata dolcissima nel fare le sue hit e poi dire: due ore fa ero in studio, ho fatto una canzone, ecco, vi va di sentirla, e l'ha performata ieri lì sul palco. E poi ha anche chiesto al pubblico come la chiamo, e ci sono quattro opzioni che ha dato Madame, cioè questa è magia, e questa magia si chiama
1: Radio DJ
0: Kendrick Lamar alla lavagna. Sì. Abbiamo fatto la top 5 del Plaid,

0: delle top 5 senza specificare la categoria.
1: Sì, ognuno dalla sua top 5 e poi gli altri devono capire che, top, che
2: il titolo tema della top 5.
1: Sì, il tema, esatto, il tema.
2: Vai.
0: Io non l'ho capito.
2: Allora, di la tua top 5 senza sì. dire qual è la tua, cioè qual è il tema della top 5.
0: Che potrebbe essere di qualsiasi genere. Sì. Ah, noi dobbiamo indovinare per
1: il
0: esempio.
1: Genere. Esatto,
0: ah,
1: certo.
0: Cioè la top 5 di che cosa?
1: Sì.
2: Sì, ora lei dirà i suoi 5, noi indoviniamo.
0: Fai un esempio.
1: Allora, la prima è
0: bella questa, cioè, è proprio bella questa cosa.
1: A me piace
0: bella.
1: Molto, sì.
0: Bellissima.
1: A me piace.
0: È proprio bella.
1: Allora, la mia prima
0: ma bella, è bellissima.
1: La gonna pantalone, sì. I copri scarpe dell'aeroporto che sembrano delle cuffie per la della doccia. Lo spork, che è la...
0: Lo sporco?
1: No, spork, che è il cucchiaio forchetta, che non fa né il cucchiaio né la forchetta.
0: È la top 5 delle cose che tu pensi non servano a niente.
1: Fammi finire almeno, voglio dire. La schiscetta riscaldante perché non riscalda, e la distinzione tra coltello da pesce e da carne, perché tanto al ristorante te li portano uguali.
0: Ed è la top 5 delle cose che tu pensi non servano.
1: Sì, che potremmo
0: mi
1: togliere.
0: Mi sembra bella. Anche Giorgio, ce n'hai una?
2: Vado.
0: Vai.
2: Ezio, Stefania, Walter, Mimmo e come Giulio.
0: I ragazzi, i tuoi ex fidanzati.
1: No, tanti, sono i suoi personaggi preferiti dei Cesaroni.
0: Ok. Dichiaro aperto il televoto.
1: Ma certo.
0: Cioè, voi fate una top 5, un elenco di 5 cose o persone, quello che vi va, anche canzoni, quello che vi passa per la testa. Noi dobbiamo indovinare la categoria della top 5, cioè il titolo di questa top 5.
3: E il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.

the Way You Are. Milky, David Guetta. Canzone piacevole, facile, easy.

0: In realtà chiedo all'intelligenza artificiale di tradurre per gli ascoltatori a favore di pubblico una parte molto romantica e motivazionale del testo di questa canzone. Vai, ok, DJ.
1: Il modo in cui cammini, il modo in cui mi capisci, il modo in cui ti muovi, il modo in cui mi sussurri, il modo in cui mi tocchi, il modo in cui...

0: mi baciavi ti voglio proprio. Vabbè. Proprio così come sei.
1: Il senso della canzone è questo.
2: Carino.
1: Cioè, ti voglio così come
2: cute.
1: Sei.
2: So cute.
1: Just the way you are.
3: Ciao Ad.
1: Ciao.
3: Che fai stasera?
1: Beh, allora stasera con la stanchezza del weekend siamo finiti a fare delle top 5 di argomenti che non conosciamo. Cioè conosciamo la classifica di queste 5 cose, la lista degli ascoltatori, ma dobbiamo arrivare al titolo,
2: al
1: contesto,
2: sì.
1: Lia scrive: 1 BTS, 2 Blackpink, 3 Stray Kids, 4 New Jeans, 5 Le Seraphim. Non
2: Beh,
1: so se l'ho pronunciato giusto.
2: Dei suoi gruppi K-pop preferiti.
1: Sì, ci sta, giusto.
4: Allora, eccola qua. Ce l'ho. Fare pipì sotto la doccia. Scorreggiare in ascensore.
1: Dai, non andiamo così giù. Comunque
3: vabbè,
1: sono immagini, i piaceri
2: della vita sottovalutati.
1: Ciao Ad, Maurizio Solieri, Steph Burns, Massimo Varini, Massimino Riva e Ricky Porterà. Mo com'è? Nomi di musicisti.
2: Navighiamo in un mare di incertezza.
1: È difficile. Com'è?
3: Phil dice sono dei DJ.
1: No,
2: secondo
1: DJ
2: me è
1: cose credo.
2: Di calcio.
1: Massimino Riva.
5: Ciao.
2: Top 5.
1: Grazie. Questo lo mettiamo nella top 5. Poi scrivono anche 1 telefono, 2 Italia, 3 lampadario, 4 cover, 5 drogheria. Qual è il titolo di questa top 5 di questo ascoltatore?
2: I sogni che hai fatto quando hai mangiato pesante.
1: Cioè, anche perché telefono Italia, cosa c'è? Lampadario, telefono lo puoi mettere in accessori della casa.
2: No, ripetilo.
1: Telefono Italia, lampadario, cover, drogheria.
2: No, pensavo fossero tipo le iniziali, ma no.
1: Qualcuno ci aiuti, cioè qual è il titolo di questa top 5 di questo ascoltatore? Telefono Italia, lampadario, cover, drogheria.
6: Ci sta proprio bene. DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
7: Bella la radio DJ, gang.
8: Radio DJ, bitch.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
14: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
13: Beh, dovresti proteggerti di più.
14: Corridoio, io uso Max Meyer.
15: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
16: Radio DJ consiglia
17: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
18: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
17: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit. E il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
22: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è... MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria

0: che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Say what?
6: Say what?
7: Radio DJ.

0: Ai. Ieri i piedi, tornato a casa, non è bello,
1: male,
0: ragazzi.
1: Piedi, male,
0: quando
1: male.
0: Non usi le sneakers, sei tanto abituato a usarle. Poi in una situazione come quella della festa, metti la scarpa.
1: Avevi le scarpe di topolino?
0: Tipo topolino, esatto.
1: Ah, okay.
0: Poi i piedi, quindi ai.
2: Pensa noi con i tacchi.
0: Terribile, no?
1: No,
0: infatti,
1: ma non dite altro.
0: Vabbè, tutto ciò per dire Ariana Grande, che alla fine della canzone dice ai.
3: Che domanda intelligente che hai fatto, sì. Walt.
0: No, allora, la domanda intelligente è stata partorita dalla gang, cioè una top 5, una lista di cose, e noi dobbiamo capire qual è
2: il
0: contesto. Prima ci hanno citato 5 chitarristi di Vasco Rossi, noi

0: Abbiamo detto musicisti, poi abbiamo detto anche altre cose, però abbiamo detto musicisti, tutti i chitarristi, sono i chitarristi. Vabbè, Claudio, oh, Claudio, non è che ci devi rimproverare.
1: No, è che ho sentito ma

0: Non ha paura di niente. Ok, vado col primo.
1: Terrazzo, sgabello, formaggio, borraccia blu, cazzo di gomma e
2: cosa?
1: Cannuccia.
0: Sì, ne ha dette sei. Una poteva evitare di dire.
2: Sì, sicuramente.
0: Però in che...
2: Va bene, lo stesso.
0: Siamo in fascia protetta.
2: Siamo sprotetti.
0: Qual è il settore, Claudio?
3: Cioè, ma fate sul serio? Cioè, terrazzo, quel coso di gomma, cannuccia, formaggio.
0: Sì. E qua vabbè.
3: Di cosa si tratta? Secondo me è un frigorifero che non apre da un po', ho detto.
0: E perché mette il coso di gomma nel frigorifero?
2: Il terrazzo in frigo.
0: Vedi che non è facile, Claudio, così immediatamente. Te ne faccio una facilissima adesso. Così ti li riallinei. E di Antonia scrive: la mia top 5 stick più gusto, rustiche, Dixie, Fonsi.
2: Mamma, che buono. Io ce l'ho.
3: Patatina.
0: Calmo, non
3: a me piace.
0: Che cosa? Non facciamo allusione adesso.
3: Un di patatina.
0: Sentiamo lui.
4: Uno, due, mangoni, tre, gelo cocazzoli, quattro, lapina e cinque, Fabio Volo.
2: Ok, dai.
0: E questa è una top 5 di chi? E di che cosa?
3: Dei DJ, di Radio DJ.
0: Dici?
2: Dei preferiti
0: o dei sfavoriti?
2: No,
0: perché Mangoni, ovviamente, siamo nel mondo della comicità, ok? Messo insieme a me, Gazzoli, Lapina, Fabio Volo.
2: Persone dello spettacolo, magari. Dello
0: spettacolo.
2: In generale.
0: Vabbè, ma deve rispondere Claudio, perché Claudio ha fatto tutto il saputello.
2: Rispondi. Vai, Claudio, lanciati.
3: Alla fine siete personaggi famosi, ma di DJ, perché chi fa l'attore, chi fa il presentatore, chi corre, chi fa le ricette, tu che fai il rap. Io non faccio il rap.
2: Vai, sgancia la barra.
0: Ti faccio una rima. Anzi, canto, cambio un attimo voce e ti canto questa canzone. Senti, Claudio.
5: Ma sì. Che bello è quando accendo la radio.
6: Gang.
5: E ascolto Say What su Radio DJ.
2: Bravo.
0: Ti è piaciuto? Come vado, Cla?
3: Insomma,
0: niente, ma non è facile. Claudio è un personaggio difficile. Peperino, ti richiameremo, Claudio, ok?
2: Ti quando... facciamo sapere.
0: No, quando ci interessa magari il mondo del paracadutismo, che è sicuramente interessante, no?
2: Sì, vero. Sì.
0: Anche se dice cerca di lavorare poco.
2: È la sua definizione.
3: E anche la pilota l'Aliante, cerco di lavorare massimo un'ora al giorno. Ora al giorno, sì. Beh, dopo ho la mia età e dopo un po' di anni uno si limita.
0: Cioè, tu hai 51 anni e cerchi di lavorare un'ora al giorno?
3: Certo.
2: Ma lavori da solo? Cioè, sei indipendente?
0: Sei indipendente.
3: No, sono un libro proprio partita IVA. Okay.
0: Sì, ma un'ora al giorno, che cazzo... Cioè,
2: vabbè, magari può permettere.
0: Vabbè, Claudio, sai che sei
3: finanziario, fai due operazioni e via, cioè
2: click,
0: che personaggio click, clamoroso, tac. Personaggio clamoroso del giorno, sì, Claudio. Sì, ciao, sì. Cla, grazie. Ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao Giovanni, ciao.

0: Welcome Serena Brancale.
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Dai, facciamo un anime core
1: in giapponese. Madonna che bello.
0: Madonna che bello.
2: Mi sembra il tuo paese.
1: Itto sanagiro a Torino isomana a tona sakitu na sakitu na sakitu ma hito na sakino bari a tona e na che na nio melodico perché è internazionale. Na na na carino ma Ito sanaio, ito sanaio, ito sanaio. Perché ito sanaio è anime core in giapponese.
0: Ah, anch'io ti sanaio.
3: Ok, riproduco sei watt su Radio DJ.
4: Hey you, WAN is live right now. Don't miss out.
5: Noi ti ascoltiamo ogni sera.
6: Ma io sono l'unico che ha una figlia che sa dire
7: Say what?

0: Necrons. Say what? Uptown Funk You Up.
1: Say what?
0: Uptown Funk You Up. E Mark Ronson. C'è anche Bruno Mars che sta per arrivare in Italia. Mark Ronson è stato in Italia questo weekend. Say what?
1: Say what?
0: Eh sì, perché Dua Lipa, adesso vi faccio la top 5,
2: delicato,
0: facevamo la top 5 generica, siamo partiti dalla top 5 del Party Like a DJ, poi un po' di top 5 random degli ascoltatori.
2: Sì.
0: Alla ricerca del contesto, gioco difficilissimo, siamo ancora fermi a quel telefono, Italia, lampadario, cover, drogheria, mica abbiamo capito che top 5 era. La top 5 del matrimonio di Dua Lipa, celebrities a Palermo. Shakira, c'era Shakira, Elton Johnny,
2: che ha cantato,
0: Charlie XCX, Lee and Other che hanno suonato e Mark Ronson che abbiamo appena ascoltato che era ospite DJ, cioè ha suonato pure lui all'after party.
2: C'era stato Harry Styles?
0: Non l'ho visto Harry Styles, c'era Harry Styles?
2: Non l'ho visto, non c'eri.
0: No, non l'ho visto sull'internet chiaramente. Cioè, l'avremmo visto.
2: No, non l'ho visto.
0: Eh no, non l'ho visto.
2: Vabbè, dai, okay.
0: Avevo un altro impegno qui a Milano. Mark Ronson, cioè nel senso il matrimonio di Dua Lipa. Ora immaginate, saluto tutta la categoria dei DJ da matrimonio, che tra l'altro è anche un mestiere difficilissimo. Cioè suonare un matrimonio, ieri noi abbiamo suonato sul palco 1212 Celebration. Livello di difficoltà paragonato al DJ da matrimonio, cioè per noi abbiamo fatto una cosa elementare rispetto a quello che fa un DJ ad un matrimonio,
2: la
0: che
2: scelta dei pezzi,
0: scelta dei pezzi, che devi mettere tanti stili differenti, dai balli di gruppo devi mettere la Macarena, ma anche Sal Da Vinci. Cioè fare il DJ al matrimonio è difficilissimo. Mark Ronson lo ha fatto al matrimonio di Dua Lipa, che non è male come cosa.
2: Eh beh, vedi tu.
0: Vuoi ridere senza motivo? Questa canzone sta spaccando, eh? Si chiama Como Horror.

0: Hai appena ascoltato una canzone molto piacevole, molto piacevole, molto Brasil. Vi ho già raccontato di quando io e lei, Marie Flores, ci siamo scritti. No, quando vengo in Italia posso trovarti sparita.
1: Ci manca. Ah, gustato da Marie.
0: No, da Marie. Okay. Marie. Sì.
1: Ah, gustato da lei?
0: No, lei prima mi ha risposto. Che quando vengo.
1: Sì, non si è fatta più sentire. Ah, sparita. Sentire.
0: Io poi ci rimango malissimo.
1: Vabbè, è presente quella categoria.
0: Quella categoria di persone permalose che ci rimangono male.
1: Vorrei poterti dire di no, ma purtroppo.
0: Cioè, che ne so, secondo me Jennifer Lopez è una che non ci rimane male. Cioè, quando
1: Jennifer Lopez non ci rimane male.
0: Beh, c'è il video famoso del creator che la ferma per strada, che dice: allora, lei come ti chiami? E lei fa un po' tipo:
1: ma secondo me ha visto la Jennifer Lopez. E ha detto: dai, faccio la carina, perché poi il video lo fanno vedere, poi dicono chi è.
0: Vuoi raccontare agli ascoltatori di quella storia di Jennifer Lopez dei vestiti?
1: Ah sì, è stata intervistata, è stata ospite di Track Star, dove è uno show dove tu devi senti delle canzoni, devi indovinare di chi sono. Le hanno fatto sentire Madonna, lei l'ha riconosciuta subito, bellissima Madonna, e ha raccontato che lei quando era giovane si tagliava i vestiti per assomigliare a Madonna.
0: Dichiaro aperto il televoto.
1: Sì.
0: Quello che ha appena detto Kendrick Lamar è vero? No, non è questo il televoto.
1: L'ho letto
0: è vero.
1: Su internet.
0: E quindi il televoto cosa potrebbe essere? Cioè quando eri piccolo o piccola.
1: Chi volevi essere?
0: Chi volevi essere? Cioè ti vestivi da, oppure andavi dal parrucchiere per voler sembrare.
1: Sì, la foto di dal parrucchiere. Bella. Sognavi di essere.
0: Bella.
2: 347-342-5220.
3: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say what?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22.

0: Hey baby.
1: Hey baby.
0: I can't wait. One more time, yo. Bob Sinclair. Da 3 minuti le 22 siete su Radio DJ.
1: Sei qua.
0: Jennifer Lopez da piccola si tagliava i vestiti perché voleva somigliare a Madonna. No. Madonna. Invece Christian.
2: Io da ragazzino mi tagliavo il sopracciglio con due lineette.
0: Come Dylan.
2: Le rasavo come Vanilla Ice.
0: Ah, Vanilla Ice.
2: Comunque in tanti altri video degli anni 90.
0: Ice Ice Baby. Grande Vanilla Ice.
3: Ciao Wad.
0: Tra l'altro Vanilla Ice è l'unico che ha accettato, anzi come si dice oggi, ha mezzo accettato di suonare all'evento di Donald Trump per i 250 anni. È uno dei pochi. Infatti Donald Trump ha detto: vabbè, se proprio dovevo chiamare lui, annullo tutti i cantanti.
4: Pure.

0: Vabbè.
1: Ciao Wod.
0: Ciao.
1: Senti, vale tagliare i guanti e mettere della specie, una specie di coltello per cercare di sembrare Freddy Krueger?
0: Vabbè, sì, però è un po' più carnevalesco, no? Come riferimento.
2: Cioè, sì, non è che serve ti... stile di vita, cioè che cercavi di essere nella vita di tutti i giorni.
0: Sì, esatto.
3: Ciao, sei Wod.
0: Ciao.
3: Allora, questa è da premio fedeltà.
0: Okay.
3: Io ho 53 anni e quando ero ragazzina andavo dalla mia parrucchiera e volevo i capelli con il taglio di Susy 4.
0: Susy 4.
4: Ciao la lampada.
0: Susy 4, che nessuno in questo studio conosce, però abbiamo cercato perché abbiamo internet qua. Golo golo. E Susy 4, vero nome Susanna Quattrocchi.
2: Ah, vedi?
0: In che senso?
2: Eh no, dico, ha scelto un nome d'arte che c'entra col...
0: No, e non il nome d'arte, perché il nonno, questa è una storia di italiani che emigravano in America nel primo Novecento,
2: okay.
0: Il nonno, che si chiamava Michele Quattrocchi di Sulmona, arrivò a Ellis Island nel 1908 e siccome il nome era un po' difficile da pronunciare, storia che poi abbiamo visto anche nei film, per esempio sul Padrino, disse: inutile che provate, anche perché un americano come pronuncerebbe Quattrocchi? È difficilissimo.
2: Quattrocchi.
0: Disse: no, chiamatemi Mike 4. E lei poi è diventata Susy 4, bassista, cantante, anche attrice. Siamo nel periodo glam rock. Come suonava Susy 4? Così. No, non lo sappiamo,
2: l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo, ragazzi. Facciamo che mo' andiamo a ricercare, perché
2: sì, certo.
0: Voi non siete curiosi di scoprire come suonava Susy 4?
2: Sì, sì, sì.
0: Ora andiamo
2: certo
0: a cercarlo.
5: DJ Wod, giusto?
0: Intanto sentiamo come suona Olivia Dean.

0: so easy. Questo è molto da primo ballo al matrimonio. Olivia Dean.
1: One Gang Show.
0: Che è stata di recente in Italia.
2: Hey, what?
0: Sì,
2: your Trump. President Trump, say you hello.
0: Yeah, you're a very good guy. Ci sono tanti imitatori di Donald Trump in giro.
1: Beh, Jimmy Fallon è il più
0: Jimmy
1: bravo.
0: Fallon
1: di tutti.
0: Fortissimo. E invece è Susy 4 che stiamo scoprendo stasera.
3: Susy 4 sì. Ha fatto anche una parte in Happy Days

0: la serie TV.
1: Ah, ok.
0: La canzone più famosa di Suzy 4 è Stramblin'.
1: Stramblin', questa qua.

0: che comunque è una bella vibe, eh? Kendrick Lamar dice di conoscere questa canzone, la bella, conosceva bella, già.
1: Era a orecchio, l'ho già sentita.
0: A orecchio, anche Feel the Vibe dice di averla conosciuta. È un trend questo di dire di conoscere cose che non è vero che conoscete?
1: No, nome appena mi è uscito, non ti avrei detto un titolo, poi quando ho fatto sentire la canzone l'avevo già
0: comunque,
1: sentita.
0: Comunque, nome d'arte molto bello, altro. Suzy, si scrive con la Z, Suzy 4, da Susanna Quattrocchi, che comunque chiude con nomi d'arte interessanti, più che altro per motivi di voglio scappare dal mio nome vero, in un certo senso, no? Quindi Suzy 4, che ne so, lui si chiama Amatore di cognome, è scappato, lui con l'artista che stiamo per ascoltare, è scappato per un periodo da questo cognome, poi in realtà l'ha utilizzato come titolo del suo nuovo album. E chi è Amatore? Chi è l'amatore italiano? È il nostro amico Samurai J.

0: Ormai di casa, posso dire.
1: Bellissimo saperti qua. Ogni volta, se dovessi fare un tutorial di come si fa la vita dell'artista primo in Fimi da 13 settimane, quale sarebbe il tutorial?
0: Fare tutto quello che non fa Samurai J, ragazzi, non fate la mia vita.
1: Riesce a farti momenti anche di cose pazze?
0: Questo momento è tutto un grande freestyle, brother. Sto cercando di non metabolizzarla troppo, quello che sta succedendo con Ossessione. Però sono concentrato tanto sul disco. Ossessione mi dà un po' quella sicurezza di dire ok, una piccola pietra a terra l'abbiamo messa.

0: Ho, ho, ho. Come si dice il verso di fare ho, ho, oare, oare? Ecco, quanto ho oato ieri sera quando abbiamo suonato con Albertino questo classico di Fatman Scoop. Ho, ho!
1: Ma tutto alla grande!
0: Purtroppo scomparso nel 2024, già 2 anni fa era agosto, 30 agosto scomparve Fatman Scoop, una delle voci più imponenti. Ha fatto poche canzoni famosissime, sicuramente questa è una tra le poche, però un hype man, cioè uno che quando ti parte, cioè lui è anche il tipo che se stai guardando un film, no? Dice guarda qui, oh, e tira lì, oh! Anche se stai guidando, immagina la gente così, l'hype man Kendrick.
2: Beh, se sto guidando e tu mi fai guarda là, oh! Beh,
0: oh,
2: mi
0: spavento, oh! Io, scusa. Eh sì, e lui, sono così gli hype man, figura che adesso è rappresentata da DJ Khaled, cioè anche DJ Khaled è uno che urla tanto, sono urlatori professionisti.
3: Sì, guarda. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Allora, ora pensavamo proprio al periodo di questa canzone che è del 2003, la cosiddetta Y2K Music, ci stavamo chiedendo con le Lelli Kelly di Radio DJ, cioè Kendrick e Giangia, quali sono i nomi italiani, facciamo un brainstorming con gli ascoltatori in questi ultimi minuti, cioè quali sono i nomi italiani che rappresentano la Y2K Music, cioè la musica dei primi 2000, tendenzialmente dal 2000, fai dal 1999 al 2010, okay?
4: Italiani o internazionali?
0: Italiani. Okay. Italiani che magari gli mandiamo un messaggio, questo è un po' il concetto.
4: Okay.
0: Artisti italiani che rappresentano la Y2K Music, quindi non soltanto artisti che sono che erano famosi e sono stati famosi in quel periodo. Cioè, Eros Ramazzotti non è Y2K Music, è musica eterna, no? Perché è partito anche prima. Cioè, sì. Musica che è stata importante quasi solamente in quel periodo. Cioè, tipo i Luna Pop sono Y2K Music.
4: Paolo
0: e Chiara.
4: Sì.
0: Sparano un altro?
4: Sparano un altro.
0: Ho capito, ma hai chiesto a ChatGPT. Gli zero assoluto, dicevamo prima.
4: Sì.
0: 3, 2, 1.
4: I Sonora.
0: E svegliarsi la...

0: E hey, You Don't Stop. Prima parlavamo di Y2K Music. Paola, sui BTS che abbiamo appena ascoltato, scrive: e vedremo invece i BTS quanto dureranno e l'influenza che sapranno avere. Non lo dico in tono polemico, ma con sincera curiosità. Beh, sicuramente hanno già influenzato tantissimo i BTS, cioè il K-pop capitanato dai BTS ormai da 5 anni minimo ha disegnato molto pop contemporaneo. A volte non te ne accorgi, però l'influenza la senti. Invece per quanto riguarda la Y2K Music, cioè musica che ha definito un intero periodo, cioè i primi 10 anni del 2000, abbiamo tantissimi nomi.
1: Non potete non citare Valeria Rossi.
0: Eh beh, certo.
1: E direte: chi? Dammi tre parole.
2: Sole, cuore, amore.
3: Gang.
0: Poi dicono anche i gemelli diversi. Giovanotti con Penso Positivo, ma no, perché negli anni 90, 1993, Penso Positivo. E poi Giovanotti è un altro come Ramazzotti, Pausini, che erano protagonisti anche dei primi 2000, ma anche degli anni 90, anche degli anni dopo e anche
4: senza
0: di oggi,
4: tempo.
0: Senza tempo, no? Dicono Avril Lavigne, dice Gennaro, però
5: magari, che sogno.
0: Ma parlavamo esatto di nomi italiani. Sentiamo lui.
6: Non potete non citare Luca Di Risio.
0: Luca Di Risio. Tantissimi, cioè mi sembra di capire che Luca Di Risio sia il nome simbolo della Y2K Music italiana. Vai con... No, voglio Luca Di Risio. Sono messo
4: lui,
0: 6
4: uguale.
0: Ore a me a cercarlo Luca Di Risio.
7: Puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
4: Se volete la canto, il
0: Luca
4: mio cavallo
0: Di
4: battaglia karaoke.
0: Qual era?
4: Calma e sangue freddo.
0: Calma e sangue freddo.
4: Calma e sangue freddo. Calma. Yeah.
0: Vai con l'originale? Ce l'hai? Ah, non ce l'hai?
4: Passiamo noi. Fatevi
0: allora,
4: cioè, bastare
0: allora
4: noi.
0: Ci facciamo passare Luca Di Risio così. E la persona più distante da Luca Di Risio in questa epoca è sicuramente Drake.

0: Let's go, let's go. Let's go, let's go. What did I miss? Drake. E poi in America, tra i protagonisti della Y2K Music c'è sicuramente Drake, uno che ha cominciato a diventare gigante già nei primi 10 anni del 2000. Per quanto riguarda la Y2K Music italiana, cioè la musica del primo decennio del 2000,
1: è come non nominare Paolo Meneguzzi.
0: Paolo Meneguzzi.
2: King.
1: Idolo.
0: King addirittura. Kendrick alla lavagna. Paolo Meneguzzi, che ricordiamo per...
2: Vero che sei la sola, vero che ti ho ingannata, falso. È stato un gioco.
0: Ma tu fai sporco.
2: Io lì non c'ero, vero.

0: vita.
1: Però è vero, è musica proprio di quel periodo.
2: Se lo sentivo seguire di casa, te lo dico con petali rosa, che ho bisogno di te, che ho bisogno di te, che la tua assenza mi pesa.
1: Ah, proprio così.
0: Ma diccelo che l'ascolti tutti i giorni.
1: Dici di più. Gennaro scrive: tra gli italiani mi vengono in mente le Lollipop con Down Down Down. È vero che Lollipop
2: Down Down Down na, na, na.
1: No, quella è una filastrocca.
2: No, ma no, no,
0: questa.
1: Adesso Field Vibes è andato giù in cantina. Vediamo se c'è.

0: Chissà cosa fanno le lollipop adesso.
1: Ci vuole calma e sangue freddo, calma.
0: Sei Luca Di Risio. Yeah. Comunque abbiamo cercato Luca Di Risio, intanto è in tour. Facciamo una promozione non richiesta di Luca Di Risio. È in tour, quindi è in circolazione.
2: Se
0: anzi,
2: lo merita, dai.
3: Ma direi di sì.
0: Io penso che si meriti. Ha fatto, appena pubblicato anche una foto fatta con ChatGPT, Luca Di Risio live. Gags and King. E andiamo
3: sembra
0: tutti insieme. Ah sì, infatti era Termoli Comics and Games. Quindi sì,
3: aveva un senso.
0: Tutti sotto l'ultimo post di Luca Di Risio, sì. Così che senza motivo si vede arrivare commenti tipo: comunque gang.

Tutti a scrivere così, dico anche agli ascoltatori. Sotto l'ultimo post di Luca Di Risio, che è Luca _ Di Risio, scrivete comunque gang, mettete un cuoricino, taggateci, così è una vibe positiva.

0: Bello, Y2K Music.
1: Marca, mi piace l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto. Sporco di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da bene. Solo.
0: Sì, mi fai paura.
2: Quando, è quando spaventosa.
1: Parti, me l'avevo detto che era il mio cavallo di battaglia.
0: Ladies and gentlemen, un saluto da tutta la gang. Torniamo domani. Adesso c'è di notte. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Have fun with...
4: Hey dude, take your vacation.
3: Radio DJ Dino.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: Manu Chao, un uomo, un accordo. Giusto? Ho giusto un paio. Un uomo, un accordo e mangia da allora, da quando quella notte gli venne quel 5 della Stardust.
1: Funzionava e ha cavalcato.
0: Funzionava, l'ha rifatta Alfa, l'ha rifatta. Adesso Karol G con Viajando por el mundo, cambiando un accordo.
1: È pur vero che tante canzoni, no? Simone magari lo sa più di noi questo, ma anche noi insomma un po' lo sappiamo, anche se non abbiamo studiato la musica, tantissime canzoni di grande successo.
0: Certo, certo, il famoso giro
1: due
0: di
1: accordi,
0: do.
1: Giro di do, a volte neanche tutto il giro, soltanto due accordi di quattro del giro di do.
0: Certo,
1: per cui
0: certo.
1: Sappiamo che a volte è così.
0: Però ci piace il titolo, ci piace il concetto, questo Viajando por el mundo, adesso che è finito Party Like a DJ, potremmo farlo anche noi, noi altres. Speriamo.
2: Perché no?
0: Dai, cominciamo, buonasera. Un po' di stupidera.

0: strano, Gianluca. L'ultima volta che ci siamo rivolti ad un pubblico ce l'avevamo lì davanti, accaldato, trepidante, sudato, sorridente. Alcuni con gli occhi innamorati. Adesso che davanti a noi c'è solo Simone, pare che non mi trovo.
1: No, Simone che è dietro poi. Quando il pubblico è davanti, Simone come sempre era dietro.
2: Vabbè, però anche io vi amo, ragazzi.
0: Sì, anche noi, ma adesso toccherà un po' a voi. Allora, non so quanto raccontare di Party Like a DJ e ti spiego anche perché. Stamattina ho ascoltato tutto DJ Chiama Italia, dove ovviamente hanno cominciato a parlare. Ma sentivo dai maestri, no? Che quasi si scusavano per parlare troppo di questa cosa, che comunque ha caratterizzato non soltanto l'ultimo weekend, quella in cui la festa si è tenuta, ma anche i giorni precedenti. Insomma, c'era un hype non soltanto tra voi ascoltatori, ma anche tra noi.
1: Anche noi la viviamo.
0: Che la festa l'abbiamo fatta in qualche modo, no? E quindi sentivo che loro volevano parlarne, ma non troppo. E io ho detto, ma io invece farei solo questo, cioè parlerei anche per raccontarlo a chi non c'era.
1: Più che altro sì.
0: Però siamo noi in errore, ci mancherebbe.
1: Noi ne parliamo per quel piccolo pezzettino che ci riguarda, senza fare un'ora e mezza, però qualcosa diremo, pure perché comunque appunto qualcuno non è venuto e forse magari si aspetta stasera di sentire com'è andata, allora, due impressioni, molto velocemente.
0: Io avrei voluto riprendere a memoria tutti i numeri che stamattina Matteo ha dato. No? Cioè, ma non me li ricordo ovviamente, ma tre giorni, numeri pazzeschi, Milano che si è goduta il suo parco e che non voleva andare più via, e mica solo milanesi, abbiamo salutato, abbracciato, baciato, sudato con gente da tutte le parti d'Italia. E qualcuno è arrivato anche da più lontano.
1: C'era assolutamente
0: Massi Virgil che arriva dall'Asia, che è arrivato con delle cinture di struzzo
3: a Bangkok.
0: È arrivata una signora, una cara amica, Rita, ci ha portato creme, dolci,
1: grazie Rita.
0: Ho citato quelli che sono venuti a mani piene,
1: con i piedi, come si dice.
0: Ma tutti gli altri,
1: grazie dell'affetto. Siamo molto contenti. Alla fine la cosa più bella, ovviamente, dei giorni di festa della radio da 4 anni a questa parte, cioè da quando è proprio la possibilità di vedersi. Perché ovviamente è che quindi c'è un contatto.
0: Questo è il quinto.
1: Questo è il quinto, sì, assolutamente. Quindi grazie, noi siamo molto molto contenti.
0: Migliaia di persone, musica, sole, quella bella cosa che succede quando una città decide di stare insieme col solo scopo di vedere i cantanti che ama o incontrare le voci che ascolta da sempre, no? Anche noi c'eravamo, Casa Vitiello, domenica alle 14 sotto il sole, quando intendiamo sole, intendiamo quel sole lì.
1: Sì, quel sole di giugno bello dritto.
0: Ci aspettavamo di fare la nostra cosa, invece è diventato un

0: talk spontaneo, leggero, sì, spero, divertente anche, con qualche centinaio di persone davanti che stavano lì nel caldo più totale.
1: Sì, e noi cioè nel senso, quello è non era un format, e noi avevamo anche altre cose, sì, però poi c'è stata una risposta che comunque per noi è stato un po' sorprendente e che quindi ci ha fatto andare avanti in un modo che a noi ha fatto piacere.
0: Allora, sia io che Gianluca avevamo i nostri DJ set.

0: straordinaria con tutta la musica, quella sì, che sì, piace a me e non solo belle. A me. Oggi mi ha fatto ridere perché per definirlo ha detto: a me non ballavano, piangevano. perché metteva tutte quelle figate agli 80, anni 90. Quindi che facciamo? Mettiamo pure noi la musica? No, parliamo, quello che facciamo tutte le sere.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello,
1: sì,
0: bello, bello. Allora chiudo per un attimo la parentesi Party Like a DJ, poi però vorrei sentire le emozioni di Simone, perché abbiamo fatto una cosa corale, una cosa
1: sì, è stato bello
0: della squadra,
1: anche per questo,
0: della
1: anche
0: squadra
1: per
0: di notte. Vorrei sentire Simone, vorrei sentire Marco Lo Monaco. Oggi ho cambiato completamente scenario, sono stato alla Mille Miglia, che è la gara automobilistica più bella del mondo, con le macchine d'epoca che attraversano l'Italia. A Brescia c'era la punzonatura, il controllo tecnico delle vetture prima della partenza. Domani si corre, mi faccio la prima tappa, la Brescia-Padova, per poi rientrare a Milano e in serata essere qui con voi. Terzo anno che partecipo e ogni volta è una cosa diversa. Non ne parlo più, no, non guido io.
2: Su che macchina sei?
0: Guida un DJ, non lo so, lo ancora, me lo dicono all'ultimo, guida un DJ, quindi anche con la musica sono a posto, cioè anche in macchina sono a posto perché ci pensa lui. Dai. Detto questo, grazie ancora, 347-342-5220, se ci siete stati a Party Like a DJ o se volevate esserci.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Luis Capaldi su Radio DJ. Due messaggi da chi c'era e uno da chi purtroppo non c'era. Chi c'era è Rosanna dalla provincia di Napoli.
1: Sì, che dice: "Uaiu, che stanchezza, stamattina il treno alle 7 da Milano e oggi pomeriggio al lavoro, madonna. Ma per la mia radio questo ed altro, ti voglio bene Rosanna, sei appunto dalla provincia di Napoli e noi te ne vogliamo, Rosanna."
0: Giancarlo, sentiamo.
2: Buonasera, Viti, buonasera. Mamma mia, ieri che bellezza, che divertimento, mamma mia, ancora più bella dell'anno scorso.
0: Bravo.
2: Siete troppo bravi, grazie. Siete troppo forti. E poi quando mi hai salutato col nome, ciao Giancarlo, mi sono sentito proprio grazie, grazie di tutto. Siete grandi, non vedevo l'ora che cominciava la puntata stasera.
0: Essendo pochi ma buoni gli ascoltatori a quest'ora, li conosciamo tutti per nome,

0: vero, per fortuna sono un po' di più, però ci sono dei volti che ti seguono da più
1: sì,
0: tempo.
1: Sì, persone che sono sempre certo, venute a tutte le feste e a tutte le varie case vitiello che negli anni sono accadute, per cui le conosciamo.
0: Ok, sentiamo.
2: Buonasera e ben arrivati.
0: Grazie Paola.
2: Continuerete a volermi bene anche se non sono venuta alla festa oppure no?
0: Certo, dice continuate a farlo, continuate, parlatene tutta la sera, così anche chi non c'era recupera le emozioni, a meno che non ce lo chiederete o che non, i vostri messaggi non ci porteranno a parlarne, magari vi raccontiamo anche qualcosa d'altro. Però prima di chiudere la parentesi Party Like a DJ, più che parlarne noi,
1: sì, esatto,
0: io farei parlare, siccome questa volta abbiamo fatto proprio una cosa corale di squadra, no? Cioè tutti e quattro, con Simone in regia e con Marco sguinzagliato tra il pubblico a fare le domande, raccontatele voi le vostre emozioni. Siete contenti? Siete soddisfatti? Come vi è sembrato? Marco, inizia tu, dai.
3: Io sono abbronzato. Mi sono fatto... È stato molto bello, emozionante. Beh, io non ho molto da dire, se non che ogni anno mi colpisce quanto gli ascoltatori ti mettano, sì, ti buttino addosso il loro amore per la radio.
0: Quanto amore.
3: Ma non solo per la radio, per il programma e a volte anche per te. La cosa che mi sorprende, io sono nel dietro le quinte,
0: sì,
3: quando qualcuno mi conosce o mi chiede come sto, no? E mi chiede, l'altro giorno mi è successo anche che mi chiedessero una foto, io pensavo avessero sbagliato.
0: Beh, ma io ti dico una cosa, fermavano Eleonora, dice dove posso comprare i tuoi profumi? Ma lei non li vende, li distribuisce, capito?
3: Beh, questa è una cosa molto bella.
0: Sì, sì, sì. Simo, che dici?
4: Beh, io non saprei da che parte incominciare e come finire, vi dico solo due cose: è una squadra fortissima, siamo fatti di gente fantastica, quindi per citare un grande successo.
0: E no, che poi è stato lui ad aprire, no, un attimo di panico c'è stato, non ti nego, un attimo di panico. Noi eravamo domenica alle 14, il talk che ci precedeva, no,
1: no, c'era il DJ set di,
0: sì,
1: di
0: c'era
1: Phil.
0: Il DJ set di Phil,
1: che è stato molto bravo.
0: All'ora di pranzo la gente probabilmente sotto il sole delle 13 cercando in qualche modo refrigerio o per
1: ombra, un po' di ombra, certo.
0: La parte dedicata proprio davanti al palco si è un po' defilata, no? Sono tutti sotto gli alberi.
1: Sì, tra l'ora di pranzo e il caldo, effettivamente qualcuno giustamente ha fatto una piccola sosta.
0: Non ti nego che l'ansia lì stava prendendo il sopravvento, mi si leggeva in faccia, poi l'abbiamo portata a casa.
4: Lì è accaduto un aneddoto che ci siamo passati accanto, sì, e ci siamo guardati e mi ha detto ma com'è, come non è? E tu mi hai guardato, non hai detto nulla, con lo sguardo serio, non hai detto nulla e te ne sei andato. Un minuto e mezzo dopo eri già sul palco a dire ragazzi.
0: Sì, ho anticipato un po', mi sono fatto sentire. Esatto. Un po' prima, e anche Phil, anche Phil mi ha ringraziato, che è stato,
1: infatti,
0: che è stato bravissimo,
1: bravissimo
0: con della
1: bravissimo,
0: musica pazzesca. Bella. E quindi lo volevo, menzione d'onore per l'outfit di Simone.
1: Simone,
0: infatti, abbiamo detto che era il leader di una setta che tu hai chiamato la setta Pale Hype.
1: La Pale Hype,
4: la setta della ricorda.
0: Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, no, guarda, veramente la cosa che mi sorprende di più è questo amore incredibile che c'è per, ma poi anche la conoscenza dei dettagli, delle dinamiche anche fuori onda,
0: sì, sì, sì,
3: e delle cose veramente, uno dice una cosa mezza volta in onda e arriva l'ascoltatore che ti chiede il perché o il per come, ma l'abbiamo visto anche in tutte le domande che avete ricevuto, no?
0: Vero, vero.
3: Il livello di dettaglio,
1: sì, sì, sì, no, perché
3: bellissimo.
1: Poi diciamo il format che è stato, diciamo, tirato quasi per un'ora, perché c'è stata una risposta, come dicevo anche prima, sorprendente, era che c'erano delle domande che ci avevano fatto gli ascoltatori, Marco, no, che tu avevi,
3: sì,
1: raccolto,
3: siamo partiti
1: ma
3: dalle
1: soprattutto
3: domande, sì,
1: le domande live della gente che stava lì e che faceva domande su di noi, sulla radio, insomma, su delle curiosità.
0: Ad un certo punto non c'è stata una domanda, ma un'affermazione.
1: Ah sì?
0: Tra, cioè, voi quattro,
1: sì,
0: uno di voi prende la parola, una ragazza del pubblico, dice tra voi quattro.
3: Ah certo.
0: Faccio una parentesi, io e Gianluca eravamo con le fidanzate.
1: Sì, ma infatti noi subito abbiamo messo le mani avanti.
0: Tra voi quattro, uno di voi ha fatto la doccia a casa mia.

0: Credo che dopo la serata di ieri 1212 Celebration non riuscirò a disannunciare nessuna canzone rap senza la trombetta.
1: C'era
0: perché ieri sera c'era, ma c'era anche Madame.
1: Sì.
0: E questa l'ha fatta bella.
1: Volevo dire che 1212 Party Celebration è stata la cosa più bella del mondo.
0: Bellissimo.
1: Cioè, la cosa più bella del mondo, perché vabbè, io sono proprio degli anni 90, del rap italiano degli anni 90.
0: Sì.
1: Salgono Frankie High Energy, che tra l'altro un pezzo me lo so pure perso.
0: È stato pazzesco.
1: È salito Neffa, quando Neffa mi permetto di dire questa cosa con grande rispetto a quello che sto per dire.
0: Sì, io
1: quando
0: sono stato il primo, cioè, è la storia dell'hip hop. Io sono stato il primo, sono stato il secondo, sono stato il terzo. Ok, dillo.
1: No, quando Neffa ha cominciato a fare Aspettando il Sole, sotto al palco c'erano due gruppi. Dico questa cosa con estremo rispetto. Eravamo io e il dottor Carlottino. E lo dico con grande rispetto nel confronto di.
0: Però sbagliava le parole.
1: Non importa.
0: Anche io sbagliavo le parole. Però allora il ritornello è facile. Voglio sole.
1: Cerco nuova luce nella confusione di un guaglione.
0: Allora. Anch'io tentavo di seguire il testo, per quanto lo si possa sapere a memoria.
1: Io l'ho abbastanza a memoria.
0: Ok, Ottino lo sbagliava.
1: Sì, però...
0: Anche io, Carlo.
1: Dottor Ottino, con grande rispetto, lei veramente è stato sorprendente. Ha fatto certi balletti. Nicola, a un certo punto facevi i balletti. Lo diciamo con rispetto e affetto.
0: Lui lo sa.
1: Eravamo proprio vicini.
0: Fai ridere. Non abbiamo raccontato di quando siamo andati sul palco noi. Del monitor lo ha raccontato Ale Cattelan. Ognuno di noi che usciva e faceva le sue presentazioni veniva giudicato non tanto dal pubblico. Sì, sicuramente anche dal pubblico, ma quel giudizio per fortuna non ci arrivava.
1: Okay.
0: Veniva giudicato dai colleghi. Quindi noi, nel momento in cui siamo usciti, sì, siamo stati a cavallo tra Gaia e i The Colors, no? Sì. Pensando di aver ideato una gag della Madonna,
1: sì,
0: no? Cioè quello di far tirare fuori la lingua a tutti gli ascoltatori.
1: In realtà era meno di quello che pensavamo. No, in realtà era divertente.
0: Ognuno che usciva veniva giudicato, perché dietro le quinte c'era un maxi schermo dove
1: tutti seguivano live quello che accadeva sul palco.
0: E quindi tu, quando ritornavi dalla tua presentazione davanti a 7, 8, 10 mila persone, non lo so quante ce ne
1: sono, ma
0: moltissime ieri sera e anche sabato sera, quando tu uscivi passavi dalle forche caudine.
1: Che brutto momento. No, però, è bello perché più il complimento era come dire importante, più capivi che dietro quel complimento ti stavano pigliando per il culo.
0: Esatto.
1: Non dirò chi ha detto. Penso che è stata la serata più bella della mia vita. Non lo dirò chi ha detto. Ti ricordi, Nico?
0: Cattelo.
2: No.
0: Ok. Tutto a gesti. Okay. Ci facciamo capire.
1: C'è chi ha detto addirittura che sembrava un'altra radio.

0: Lui l'ha detto, lui.
1: Lui l'ha detto.
0: Però carino, ci ha fatto,
1: sì,
0: ci ha dato il buffetto sulla faccia.
1: L'altro, l'altro con la grande stima e l'affetto di sempre, ha detto: è la serata più bella della mia vita, okay, rivolgendosi a noi.
0: Sì, sì, sì. Aspetta, Simo, me li dai? Ho 40 secondi. Un messaggio di un nostro ascoltatore che fa i nomi di tutti, più o meno. Così quello che non abbiamo fatto noi
1: lo fa
0: il caro Giove.
2: Grande Gianluca Nicola. Certo che c'ero. È stata una figata mozzafiato e anche a voi devo dire grazie. Mi sono gustato praticamente tutti gli spettacoli da Fabio, Ale. Guarda, tutto spettacolare. Lo zio Linus, Nico Savi, Matte, Alex, la Pina di Globale, tutti voi,
0: tutti,
2: guarda,
0: tutti.
2: Siete stati mozzafiato.
0: Bravo.
2: E ho ancora un sacco di sonno che devo riprendermi anche dell'emozione.
1: Che bello.
2: E devo dire solo che siete stati mozzafiato.
0: Va bene, grazie Giovi, grazie.
1: Grazie Giovi, sei molto gentile, grazie mille.
0: Questa qua mi sa che nel DJ set di Nicola Savino c'era, cioè, a secondo me, non l'ho sentito, perché purtroppo quel momento c'è, però una figata del genere non se l'è fatta scappare, secondo me.

0: cosa. Io ascolto tutti i giorni questo programma che è fantastico. E penso a positivo perché Gianluca e Nicola sono i migliori.
1: Di notte. Radio DJ.
2: One Nation, One Station. La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
4: Capsule per ogni ora.

0: fresco.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 23.

0: ne vale la pena. Il primo motivo è perché fai complimenti ad uno della nostra squadra, quindi indirettamente come se li facessi, certo, a noi. Ed è il messaggio di Eli. Intanto rientriamo insieme, la seconda ora di Dinotte. Buonasera dai Vitiello.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ovviamente stiamo parlando di Party Like a DJ, anche se abbiamo preparato per voi anche dell'altro. È anche vero che tutti i messaggi dei nostri ascoltatori, più o meno,
1: vanno in quella direzione,
0: raccontano quei giorni, anche quelli che non ci sono stati, come Eli.
2: Buonasera, allora quest'anno non sono riuscita a partecipare, l'altro anno sì, perché coincideva con un convegno medico, che quest'anno invece è stato organizzato per il 21 di maggio, quindi non sono potuta andare a Milano, quindi lasciatemelo fare per telefono, visto che non l'ho potuto fare in presenza. Io invece vorrei ringraziare Marco per

0: quella sua semplice totale cordialità che mette nel ciao sono Marco quando insomma, hai modo di sentirlo a telefono, ti fa sentire molto a casa, quindi è un grazie magari banale, ma per me è un grazie credo che sia utile e necessario fare anche a chi sta dietro le quinte. Ultima cosa, vi chiedo solo una delucidazione. Per caso uno di voi due ha mica un trucco, una maschera, una bocca rossa? Mio nipote ha trovato il mio computer aperto e io ho un amico che si chiama Vitiello, quindi lui dice di aver letto Vitiello e mi raccontava che aveva visto questo mio amico Vitiello con una bocca rossa. Io ho immaginato che foste magari voi, uno di voi, non lo so se per qualche motivo, conciati in qualche modo per l'evento. Quindi se è possibile toglietemi questa grande curiosità.
1: Allora, Eli, se la foto che tuo nipote ha visto ritraeva uno con una bocca rossa
2: È una specie di cerotto
1: e un naso nero,
2: nero. Sì, sì.
1: Allora la risposta è sì, sono io. Ma io ti dico una cosa, Gianluca. Donne, donne,
3: donne.
1: È arrivato il rimedio.
2: Sì.
1: Le punturine ti fanno paura? La vedi questa maschera
2: Sì.
1: che ho sulle labbra? È una maschera che si mette proprio sulle labbra.
2: Maschera delle labbra.
1: Come c'è scritto sulle
3: Sì.
1: maschera per le labbra, dove si mette? Sulle
2: Sulle labbra.
1: labbra, sulle labbra. Gianluca, questa cosa qua, del costo di 2 euro, dico 2
2: 2 euro.
1: euro, è capace di rimpolpare le rughette sulla bocca, che per fortuna io non ho.
2: Ok.
1: Questa è stata fatta, questa foto è stata fatta dopo che quella cosa è stata utilizzata come beauty routine da Eleonora. Mi ha dato la sua, anche perché è uscita dal bagno che sembrava Joker. La bocca è completamente
2: Perché è una
1: rossa.
2: cosa che ti, cioè, che è tutta rossa la bocca poi
1: La
2: dopo
1: bocca è...
2: quando la fai?
1: No, no, no, quando la togli,
2: Sì,
1: no.
2: no, quando la togli no, no,
1: Quando la
2: dico,
1: togli,
2: però
1: no.
2: quando la metti no.
1: Quello, sì, la maschera che tu metti è una maschera soltanto per le labbra, di questo colore, come si può dire?
3: Rosso vivo, rosso vivo.
1: Sì, è quasi...
3: Bordeaux, però.
1: No, un po' violetto, vedi?
2: Eh sì, è un rosso
3: Però
2: comunque sì.
1: se tu non te
2: Molto
1: l'aspetti
2: acceso
1: e uno esce
2: comunque.
1: dal bagno con questa maschera sulle labbra, sembra anche perché ha la forma di quel rossetto smangiato del Joker.
2: Esatto, sì,
1: Del Joker.
2: fa molto clown.
1: Fa molto clown. Ma questa cosa del costo di
2: 2
1: 2 euro
2: euro?
1: è miracolosa. Alle donne viene spesso quelle rughette
2: Sì,
1: intorno alle
2: pure agli
1: labbra.
2: uomini, eh.
1: Si riempiono. Si riempiono, non so per quanto tempo,
4: Approfittane.
1: non so
2: Sì,
1: per
2: magari per
1: quanto
2: qualche
1: tempo.
2: ora è
1: Per
2: una.
1: qualche ora, cioè come si chiama? Effetto filler, effetto filler. Basta, questa è la
2: Non è
1: risposta.
2: male.
1: Eli, ero io.
2: Esatto. No, abbiamo dato pure una dritta, eh.
1: Quella foto è del carosello di Party Like a DJ, perché in mezzo a tanta bellezza si doveva fare vedere in qualche modo come ci si è arrivati.
2: Beh, sì, ci si prepara, ci si prepara.
1: Tu con un taglio di rasoio sulla
2: Io,
1: testa.
2: sì, con un taglio di
1: No,
2: rasoio sulla testa.
1: spiega bene che cos'è.
2: No, no, no, beh, io questo taglio che ho oggi ce l'ho sempre in realtà, però quando lo fai per il primo giorno come dire, è un taglio sulla testa perché c'è la riga, invece di
1: Sì,
2: fare
1: è un modo per
2: è
1: evidenziare
2: molto
1: la riga di
2: profondo,
1: lato, la riga
2: però
1: di
2: è
1: lato.
2: molto molto
1: E come
2: profondo
1: viene evidenziata,
2: col
1: proprio
2: rasoio.
1: fanno con il
2: Sì,
1: rasoio.
2: ancora mezzo millimetro e sarebbe uscito il sangue fondamentalmente.
3: Davvero?
2: Per cui,
1: Okay, no.
2: cioè, detto questo, c'è stato un momento in cui c'era un gioco da fare e l'ultima foto che hai nel tuo rullino fotografico. Non stiamo a spiegare il gioco perché no, sennò
1: Sì, lo vedrete online.
2: Spoileriamo.
1: Sì.
2: In realtà io non avevo un'ultima foto, ma un ultimo video, che era il video in cui fondamentalmente sto con la testa dentro al lavandino del parrucchiere e non era tanto bello. Ovviamente Nicola ha insistito
1: Metti
2: perché
1: questa,
2: questa,
1: metti
2: esatto,
1: questa.
2: cioè, io dico, ma cazzo, ma mettiamo una foto che ci valorizza. No, no, metti
1: Sì,
2: questa.
1: sì,
2: E
1: sì.
2: quella abbiamo
1: Giallo,
2: messo.
1: quello che dici mi dà modo anche di far ascoltare il messaggio di Alessandro in modo da fare i complimenti a tutta la squadra digital di Radio DJ. Perché
4: Ciao
1: senti,
4: ragazzi,
1: ciao Ale.
4: ho acceso la radio solo adesso, ma possiamo dire, ma sicuramente ne avrete già parlato, che questa è stata l'edizione più bella di Party Like a DJ?
1: Certo.
4: Proprio anche io non sono venuto, ma dai contenuti che sono stati pubblicati si trasmetteva proprio la bellezza dell'evento, che secondo me è l'emozione, la felicità, proprio bellissimo. Veramente complimenti.
2: Allora, Nico.
1: E quella è una squadra tutta nuova.
2: Sì.
1: Stamattina Matteo lo spiegava. Messa insieme veramente da poco tempo. Però pensa
2: Che già funziona
1: che
2: bene.

0: funziona alla grande, noi lo sappiamo, anche noi personalmente abbiamo
1: facciamo
0: fatto
1: delle cose con loro, certo, sappiamo bene, conosciamo i ragazzi,
0: con loro, ragazzi
1: sono
0: giovanissimi,
1: fantastici,
0: messi insieme da poco tempo.
1: Giovani che sanno anche come
0: guarda,
1: si fa lo strumento.
0: E guardate che risultato. Grazie.
1: Allora, un'ultima
0: grazie
1: cosa, se voi mettiamo poi anche un disco, però tutti ti dicono, tutti ci chiedono, anzi,
0: sì,
1: ti chiedono
0: a me.
1: Sì, Nico, di dire come si chiama il prodotto.
0: Giallo, non lo so.
1: Allora chiama Eleonora, chiamalo in diretta.
0: Mi sa che sta dormendo.
1: Manda un messaggio. Allora domani lo devi dire. No, perché
0: domani lo dico.
1: Perché arrivano messaggi sul mio cellulare personale.
0: Sì.
1: E nella messaggeria ovviamente della radio.
0: Guarda, se non mi credi puoi chiedere ad Eleonora se quello che ti ho detto sul fatto che rimpolpa completamente le imperfezioni, le riempie proprio, le riempie. Dopo
1: domani le mando un messaggio.
0: 15 minuti, dopo 15 minuti che la tieni in posa. Okay.
1: Ok, domani mando un messaggio e ve lo facciamo sapere. Mo' Nicola sa fatta e non si ricorda.
0: Mo' se dorme, se è sveglio.
1: Se risponde, se no domani le mandiamo un messaggio e promettiamo di dirlo a voi e a chi mi sta scrivendo sul cellulare.
0: Cosa dici Gianluca?
1: Intanto una canzone dicevo. Di una che non c'ha bisogno.
0: Roberta, non c'ha
1: no,
0: bisogno.
1: No,

0: in diretta con i Vitiello su Radio DJ.
1: Ragazzi, sto morendo dalle risate. Mi dice a mio nipote che quel personaggio che ho visto con la bocca rossa era proprio uno radiofonico.
0: Ero io.
1: Allora a questo punto la cosa si fa seria. Uno, vogliamo sapere che cosa era quella bocca lì. E se fa da rimpompante è meglio, utilizziamolo.
0: Ok.
1: Due, a questo punto ci deve essere una sfida delle bocche più belle.
0: Allora, Eleonora era sveglia, le abbiamo fatto una videochiamata, sì. Sappiamo tutto, Gianluca ha preso appunti, sì. Mentre Eleonora parlava Gianluca scriveva, sì. Cosa ti ha detto?
2: Allora, quella è una patch rimpolpante per le labbra, la cosa più bella è l'effetto plumping. Giusto, Nico? Plumping.
0: Sì, io mi sentivo tutto plumpato.
2: Sì, infatti io ti vedevo, Nico. Io, tu la festa non eri tu. Ti vedevo tutto plumpato. E in effetti adesso come dire, questa cosa qua lo dimostra.
0: Dai, dillo bene.
2: No, questo effetto qua. Poi Ele mi ha mandato il prodotto specifico, sì. Fondamentalmente.
0: È della Min.
2: Vorrei confermare.
0: È della Min.
2: Sì,
0: è della Min.
2: È della Min e voglio confermare anche l'esiguo costo. Consoli 3,99€.
0: Ah, 3,99€.
2: Cioè, okay. Quindi veramente qualche ascoltatrice ha anche suggerito un luogo fisico, un negozio fisico, questo è l'online ovviamente, dove andarlo a comprare. Insomma, si trova 3,99€. Ho fatto anche una ricerca su internet dove, magari perché ce ne sono di più dentro, costa molto di più. Arriviamo a 12€, ma probabilmente perché nella confezione ce ne sono di più.
0: Allora, io l'ho provato per fare lo scemo e fare la foto.
2: Ok.
0: Eleonora che l'ha provato, secondo me non... pur non avendone bisogno.
2: Certo, certo.
0: Qualcosa di diverso c'era. Qualcosa di diverso.
2: Ragazzi, noi vi abbiamo detto, tutto. Il resto tocca a voi. Cioè, poi dici che
0: tutto io mi aspettavo.
2: Io devo,
0: no?
2: Dire, Nico.
0: Tutto mi aspettavo, tranne di fare l'intervento sulla maschera delle,
2: sì,
0: labbra.
2: C'è stata una persona che noi conosciamo, non farò il nome, quando ha visto il mio taglio di capelli,
0: taglio, sì,
2: e poi esco,
0: sì,
2: da, sì, esco, sì, dal personale, sì, scusate.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma tu stai facendo un percorso di fighismo? Ma che cazzo è il percorso di fighismo? Sono solo i capelli tagliati.
0: No, Fabio non dice niente, rumori di fondo.
2: Sì, sì, forse sta facendo la maschera plumping pure lui.
0: Va bene, va bene. Dai, cambiamo argomento. Se non ci chiedete più niente su Party Like a DJ,
2: noi facciamo
0: avevamo preparato
2: cosa.
0: Tutta un'altra cosa. E oh sì, lei mettila. Gianluca, tu devi vedere quanto mi ha fatto piacere uscire da Gaia e lanciare i The Colors, potendole fare così tutti i complimenti.

0: bossa nova le ha unite ed eccola qua, Gaia Nostra. Bella.
1: E come dicevamo, così, giusto per raccontarcelo un po', un pezzo di Ornella, è come se Ornella Vanoni oggi avesse 24-25 anni, perché c'è tutta quella tradizione, ovviamente la musica brasiliana, la bossa nova, eccetera, ma con delle sonorità ovviamente anche contemporanee, e questo è molto bello.
0: Provate a far caso la prossima volta che metteremo sta canzone, speriamo di farlo noi presto, nei prossimi giorni. Simo, una canzone come da musicista, non eccessivamente tecnici, proprio una roba rapida, cosa c'è? Un'introduzione, un ritornello, un...
2: Sì, ci sono varie parti, un ritornello, la strofa, un'introduzione, a volte si inizia con la strofa, a volte con un ritornello.
0: Okay. Poi c'è un bridge. Però, c'è
2: bridge, un bridge, il ponte, che è quella cosa che serve ponte, per variare un po'. Poi ci butti una strofa ancora oppure un ritornello, solitamente un ritornello. Però.
0: In questa canzone, tutte le parti della canzone sono belle.
2: Sono belle.
0: Beh, e dal vivo, a parte Laika DJ, lei faceva delle variazioni con la voce che la impreziosivano ancora di più.
1: Sì, è stato molto bello il suo show.
0: Mondiali di calcio, basta.
1: Wow.
0: Scaccia figa e via. Mondiali di calcio che cominciano fra pochi giorni. No, e mi devo dare il colpo perché se no vado avanti a parlare tutto il tempo.
1: Vabbè, diciamo un po', se ci viene ancora di parlarne lo facciamo.
0: Ok, la Svizzera si sta preparando in ritiro a San Diego in California. Struttura bella, campi moderni, tutto organizzato nei minimi dettagli. Voi sapete, no? L'importanza che si dà allo sport in America. La Federazione Svizzera ha pubblicato sui social la mappa del centro sportivo. Ci sono le palestre, gli spogliatoi, i campi di allenamento ed è veramente tutto molto professionale. E poi segnalata in rosso scuro una zona enorme intorno proprio alla parte dell'allenamento, training center, con una scritta secca: Snake Area, attenzione ai serpenti.
1: Madonna mia, la Snake Area non è bella, eh?
0: Ci sono i serpenti a sonagli nel ritiro della Svizzera a San Diego, in California. Quattro specie diverse, tutte velenose, tutte presenti nella regione, anche secondo il Museo di Storia Naturale di San Diego. Cioè i calciatori svizzeri non possono addentrarsi, se vedono che l'erba è un po' più alta.
1: Non ci vanno,
0: vietato, niente passeggiate fuori dal perimetro, niente relax sdraiati sull'erba, perché ci sono i serpenti. E anche la Norvegia ha lo stesso problema, e la Norvegia si ritira in North Carolina. Questi stanno in California. Insomma,
1: credo che anche il Giappone e la nazionale giapponese abbia cambiato ritiro, però in quel caso perché non si sono trovati bene con i campi di allenamento, insomma ci sono stati un po' di nazionali che hanno avuto qualche problema,
0: hanno dovuto dire i dirigenti delle due squadre. Io perciò che non seguirò mai il calcio, perché secondo me, cioè, gli stessi dirigenti pensano che hanno a che fare con gli scemi,
1: può essere.
0: Gli hanno dovuto comunicare via mail, in ogni modo, di non provocare i serpenti, non prenderli in mano e non disturbarli in nessun modo. È perché uno va a prendere in mano il serpente.
1: Mio padre l'ha preso in mano.
0: Ma ho capito, ma noi serpente a sonagli, c'è un serpente a Bosco Reale, che serpente sarà?
1: No, ma sì, però no, certamente questo non è il serpente fetente. Però sai che secondo me era una biscia, ma sai che comunque pure pigliare in mano una

0: biscia.
1: No, non... ma certo.
0: Cioè, io personalmente non avrei mai fatto.
1: Ma pure il verde.
0: Mio padre ha pigliato un panno della cucina, ha preso la biscia e l'ha tirata nel giardino del vicino.
1: Oh, ma tuo padre mica è pallonista, mica è calciatore.
0: No, però ma anche bisciaiuolo. Mio padre non è mai stato un bisciaiuolo. Cioè, è stato Gozzecaro, che ne so, Scuncilli, le vongole.
1: Ma tu puoi dire a un giocatore professionista prima di un mondiale: non pigliate i serpenti, non gli date fastidio, non li prendete in mano, assonagli. Con tanto di avvertenze che arrivano da ogni parte, il Museo di Storia Naturale.
0: Però io,
1: quattro tipi di serpenti.
0: Ci sono delle avvertenze. Io mi ricordo una volta, forse in Vietnam, che c'era tipo un cartello: se vedi un ragno gigante, non prenderlo.
1: No, sì.
0: No, perché io lo prendo il ragno? Cioè, certamente lo prendo.
1: C'è un'altra cosa. Marco, tu che ci sei stato di recente, io sono stato tanti anni fa Yellowstone, nei parchi, se vedi l'orso sì, in uno devi stare fermo, ma c'è un altro animale brutto che devi colpirlo sul naso. C'è, ma giallo, c'è? Ma adesso non vorrei sbagliare, non credo sia l'orso, ma un altro animale,
0: no.
1: Un altro animale brutto, il consiglio è colpirlo sul naso.
0: Ma tu sei scema.
1: Ma come fai?
0: Ma manco sei finto.
1: Colpirlo sul naso. Guarda, adesso me lo devo trovare quale animale è, però delle indicazioni totalmente fuori di senno.
0: Sì, ci sono un po' quelle indicazioni là.
2: Cioè, direttamente dal WWF devi fare una roba del genere.
1: Un colpo sul naso perché lui si spaventa e così lui scappa.
0: Sì, indicazioni folli. Sì.
1: Comunque, se qualche donna ancora è rimasta all'ascolto, pur avendo noi parlato di calcio e di serpenti, restate lì, perché ancora mondiali FIFA. Una cosa che riguarda i mondiali e che mi ha fatto venire una rabbia proprio per procura. Adesso ne parliamo, roba di biglietti gratuiti comunque.

0: Bellissima, Eco and Bunnymen con The Killing Moon. Allora, c'era un animale di quelli temutissimi, cattivo, che poi non è cattivo, lo so, ok, non è cattivo, però fa paura, lo squalo fa paura. Siamo cresciuti nella generazione del film,
1: della saga
0: Steven Spielberg, eccetera, eccetera. Quindi lo squalo per noi è cattivo.
1: Cattivo.
0: Scusate, è allo squalo che gli devi dare il pugno sul naso,
1: okay.
0: Non era l'orso, l'orso devi stare fermo. L'animale per cui è nato il celebre mito del pugno sul naso per farlo fuggire è lo squalo.
1: A parte che già è difficile che lo squalo sta fermo e tu gli dai un pugno.
0: Allora, in realtà questo potrebbe essere un metodo, però è un mito vero solo a metà, perché per esempio la possibilità di sferrare un pugno forte in acqua è difficile.
1: È difficile perché
0: se lo vuoi dare.
1: No, no, è difficilissimo. Perché in acqua
0: a un rivale in amore. Anche se tu lo vuoi dare a un rivale in amore. Perché sei in acqua con un rivale.
1: Forse è meglio uno squalo a questo punto, ti dico.
0: Ma perché sei finito in acqua con un. Perché nella colluttazione.
1: Sì, perché tu c'hai la barca. Sei ricco e c'hai la barca. Però pure lui è ricco e c'ha la barca. E quindi.
0: E lui è l'ex. Lui è l'ex. E lui che però le rompe ancora le scatole alla tua ragazza.
1: Diciamo, dove sono andati
0: i messaggi?
1: Dove sono andati questi qua? A Portofino? Vai, io vado con la barchetta mia.
0: Mi faccio vedere.
1: E quindi tu dici, oh, che cazzo ci fai qua? No, rompi con gli ma pum, e vai
0: prima,
1: in acqua.
0: No, dalle barche vi spingete.
1: Sì, dalle barche vi spingete. Cercate di speronarvi. Null'altro, tra l'altro,
2: Ma se lo sapevo, mettevo la base dei pirati dei Caraibi,
0: no, tieni,
2: non quella dello squalo.
0: Questo, no, fa molto, va bene.
1: Cioè, cercate di speronarvi.
0: Cercate di speronarvi. Cadete entrambi in acqua.
1: Sì, cadete entrambi in acqua e poi lì, in acqua.
0: Giusto per capelli vi potete prendere.
1: Dipende.
0: E già io vinco.
1: Già che tu non ce l'hai, Nico, però a quel punto è un grande vantaggio.
0: La possibilità che voi possiate sferrare forte un pugno in acqua a uno squalo o al vostro rivale
1: che lo devi
0: amore,
1: proprio prendere per dargli un pugno, ma come fai a pigliare
0: uno squalo? Da fuori dall'acqua, perché l'acqua frena.
1: E chi ne può un squalo è scemo, viene fuori dall'acqua.
0: Allora, in realtà le zone fisiche dello squalo più deboli da colpire sono le ampolle di Lorenzini. Il muso dello squalo è ricoperto da piccoli organi sensoriali chiamati ampolle di Lorenzini. Questi recettori servono a percepire i campi elettromagnetici delle prede e sono estremamente sensibili. Ci sono dei casi reali, nonostante la scienza sia scettica, ci sono state storie di surfisti o di subacquei che, presi dal panico durante questo attacco dello squalo, un attacco ravvicinato, lo hanno colpito sul muso, riuscendo effettivamente a farlo allontanare. Se vuoi, c'è anche il parere degli esperti, cosa dicono? I punti più efficaci e facili da colpire sono le branchie, gli occhi, e devi mantenere la posizione, perché spesso gli squali sono curiosi. Se ti mostri aggressivo o li tocchi delicatamente sul muso per deviare la loro traiettoria, questo li fa girare al largo. Però delicatamente.
1: C'è una laurea praticamente.
0: Lo devi prendere delicatamente.
1: Ragazzi, io penso che se vedete uno squalo cominciate a correre, cioè a scappare proprio.
0: Di lo squalo, cioè niente, la piscina abbattuta va.
1: Sì, no, ma infatti io c'era uno squaletto piccolo, una volta mi ricordo eravamo in vacanza, lo si vedeva da sopra un pontile, dove però noi giù ci dovevamo fare il bagno. E chi se l'è fatto?
0: Ogni tanto ti mangi le unghie.
1: Sì.
0: Le pellicine.
1: Sì, purtroppo.
0: Uno squalo, se vedi il sangue.
1: Squalo
0: Tbiglia.
1: Non lo so, io vado lì da Giulio a Torre Annunziata. La squali non ce ne stanno, quelli di acqua. In spiaggia qualcuno c'è.
0: Allora, comunque, proprio nei parchi, un po' di messaggi. Bello che rispondete a qualsiasi cosa.
1: Grazie.
0: Ci dà molta soddisfazione. Dario, nei parchi tipo Yellowstone danno alle guide e ai visitatori un dissuasore sonoro tipo tromba da stadio per inibire l'attacco dell'orso, visto che con l'orso abbiamo cominciato.
1: E quelle del rap, diciamo.
0: Poi Claudio dice lo squalo ha una bocca di mezzo metro, proprio ti ci vedo a dargli un pugno in faccia. E poi c'è Luciano che in 7 secondi, Gelusso, può dire solo una parolaccia, non può, cioè 7 secondi di messaggio. Sono una sequenza di parolacce,
2: no.
0: Cosa ti puoi
1: No, 7 secondi, anche le parolacce è poco tempo per
0: sentiamo,
1: dirle.
0: Sentiamo.
3: Se mi trovo davanti a uno squalo, ragazzi, rivedete Gesù Cristo che corre sulle acque.
0: Ok.
1: Non era una parolaccia.
0: Meno male.
4: 347 342 5220. Diretta

0: Vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
1: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Have fun with...
10: Hey dude, take your vacation.

0: Una cosa che riguarda i mondiali che vi ha fatto venire rabbia per procura, dicevo prima, la FIFA, quella stessa FIFA che organizza il torneo più seguito al mondo, ha commesso un errore sul suo sito ufficiale. 60 tifosi sono riusciti ad acquistare i biglietti gratuitamente. Per un errore, sai che tante volte i siti online
1: hanno dei bug
0: e sono tenuti a darti il prodotto anche se hanno sbagliato il prezzo. Un bug, come

0: hai detto tu, un problema tecnico. Fatto sta che queste persone hanno completato l'acquisto, hanno ricevuto la conferma, hanno stampato i biglietti e poi si sono organizzate. Hanno prenotato i voli.
1: Il karma.
0: Hanno prenotato gli hotel. Hanno detto ai figli: papà ti porta ai mondiali.
1: Papà, che bello.
0: Hai detto che non avevamo soldi.
1: Sì, papà, che stai.
0: Papà, non ti preoccupare, papà.

0: particolarmente sentite, ci siamo sbagliati noi, però comunque potete acquistarli a prezzo inferiore, niente, perché cancellati, perché erano stati emessi per errore.
1: No, che poi voglio dire, almeno potevano dire: guardate, c'è stato questo problema, vi diamo la possibilità di comprare gli stessi biglietti, gli stessi posti, pagandoli, cioè pagandoli fondamentalmente, cioè sarebbe bastato questo.
0: Allora, li hanno potuti cancellare per un cavillo, perché non erano stati pagati, quindi tecnicamente non spettavano. Se li avessero pagati anche solo un euro, €2, $2, quindi non potevano
1: qualche farlo. Volta negli anni passati, adesso è un po' più difficile, capitava che su alcuni treni tu avevi, che ne so, il 16B della carrozza 8. Arrivava un signore che aveva il 16B della carrozza 8.
0: Aspetta, non t'ho
1: sentito. Cioè, avevano venduto lo stesso biglietto due volte.
0: Ah, senza che c'era cioè non è che c'era
1: stato
0: un errore,
1: no, il sistema. No.
0: Ok.
1: Allora, tantissime volte.
0: Ok, cosa succedeva in quei
1: casi? In quei casi il capo, cioè il capotreno, quando appura che c'è stato l'errore, cerca un posto libero per far sedere due persone che avevano lo stesso biglietto.
0: Ah, non che ne a uno lo rimborsa.
1: No, lo butta dal treno.
0: A uno lo rimborsa e l'altro resta
1: no,
0: seduto.
1: No. Adesso, allora, molto spesso però succede anche questo. Guardi, il 16B carrozza 8 è il mio. No, guardi, cioè ce l'ho pure io. No, guarda, si sta sbagliando. E ovviamente, okay, molto spesso chi pretenderebbe quel posto si sta sbagliando, che magari c'aveva il 16B ma carrozza 9, okay. Il 16C, il 16, cioè. Ma qualche volta è successo anche di recente che due persone avessero lo stesso biglietto, credo per un problema del sistema, però insomma lì c'era un posto disponibile, hanno fatti accomodare.
0: Però in questo caso la FIFA fattura miliardi ogni 4 anni, adesso 60 biglietti omaggio per un errore che avevano fatto.
1: Faglieli pagare.
0: Ma sì, anche un prezzo simbolico, non
1: sì,
0: lo so.
1: Falli venire, no?
0: Sicuramente avrebbero fatto felicissime 60 persone, sì. Guarda.

0: Will Young, Light My Fire. Un paio di messaggi. Uno è quello di Nunzia: mi è successa la stessa cosa in aereo, in attesa di essere sistemata. Ho trascorso un po' di tempo in cui il disimpegno in coda all'aeromobile, e quel tempo l'ho passato assieme al personale di volo. E poi 20 secondi di David, poi Gianluca, abbiamo già il memoriello.
1: Grazie, buonasera. A me è successo veramente, sto parlando di 40 anni fa, dell'86, proprio con la carrozza 16. Non c'era, non esisteva. Sono arrivato col biglietto sotto Natale, Milano, Brindisi, carrozza 16, il posto non me lo ricordo, e mancava proprio la carrozza. Una roba incredibile. Ciao Davide Dabroni.
0: Davide, è un'esperienza alla Spielberg questa, esatto. Manca la carrozza, cos'era? No, perché ho appena visto Gianluca, io sai che sono in fibrillazione, adesso magari mi allungo un attimo, spero di no. Fra due giorni esce il film nuovo di Spielberg.
2: Sì.
0: Ora, già c'era un'attesa pazzesca, la nostra amica Giuliana Molteni, credo lo abbia appena visto, e ha scritto un post dicendo al caro vecchio Steven che i film ancora li sa fare. La frase di lancio è: meritiamo di sapere. Se non ne avete sentito parlare, il film si chiama Disclosure Day e racconta di quando il mondo verrà messo finalmente a conoscenza dell'esistenza degli alieni. Esce fra due giorni.
2: Bello. Eh beh, uno dei titoli più attesi.
0: Bello, Disclosure Day. Ne parliamo sicuramente. Guarda, se esce il 10, mi sa che ne parliamo o il 10 sera o l'11. Ma proprio siamo lì sicuro, perché non me lo perdo dal primo giorno.
3: Di notte. Il memoriello. L'almanacco del giorno dopo.
0: D'altra parte ero un bambino quando il caro vecchio Steven già ci proponeva incontri ravvicinati del terzo tipo, qualche anno dopo, e Till extraterrestre. Insomma, ne ha fatti di film, no? Che raccontano quello. Ma questo è il nostro memoriello. Le ricorrenze musicali di domani 9 giugno. Nel 1962 Tony Bennett si esibisce per la prima volta alla Carnegie Hall di New York.

1978 i Dire Straits pubblicano il loro album di debutto omonimo nel Regno Unito. Il singolo Sultan of Swing riscuote un grande successo e l'album ottiene il disco di platino in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti.

1986, Genesis pubblicano Invisible Touch, è il loro album di maggior successo, la title track regala loro l'unico singolo al numero 1.

0: abbiamo un altro compleanno, non è segnalato nel memoriello del nostro fonico, perché domani, 1980, il 9 di giugno, nasceva Simone Pagliari.
1: Non
0: hai preparato il contributo.
1: No, infatti stavo guardando il foglio, guardavo.
0: Auguri Simo, tanti auguri, tanti auguri. È un piacere che tu sia con noi da così tanti anni, siamo cresciuti
2: dal
0: insieme.
2: Dal giorno uno praticamente.
0: Dal giorno uno.
2: Anche
0: questa
2: zero.
0: Canzone allora è per te. Grazie. La vita adesso. La vita adesso. Auguri Simo.

0: Che meraviglia, che meraviglia, Simo. Non è soltanto la dedica per te, La vita è adesso, è perché il 9 giugno del 1985 Claudio Baglioni pubblicava uno dei suoi album di maggior successo e pieno di grandi singoli, come questo, l'album La vita è adesso. Questa era appunto la canzone che dava l'album all'intero
1: il titolo, certo.
2: E comunque è vero, La vita è adesso.
1: La vita è adesso, non tra pochi minuti quando fai gli anni.
0: Qualcosa di simile è scritto anche nello status WhatsApp di Eleonora, qualcosa
1: che La vita è adesso.
0: Legato alla vita è adesso.
1: Beh, sì. La vita è adesso è un po' come dire, è anche un po' il Pantarei, no? Life is now, cioè
0: spero
1: tutta questa roba
0: non sia
1: qua.
0: Adesso per Claudio Baglioni, perché ha annunciato uno stop di 90
1: sì,
0: giorni,
1: un ritardo di un anno del tour, no?
0: Sì,
1: Nico?
0: Ha avuto la polmonite interstiziale acuta, problemi alla voce, e quindi se La vita è adesso non ce lo auguriamo per lui, perché comunque lo dico sempre, io credo che sia il cantante italiano che ho visto maggiormente dal vivo, non lo so se nel frattempo lo ha superato Nicolò Fabi, no? Almeno per me, però Baglioni va visto almeno una volta dal vivo, va visto, quindi gli auguriamo veramente un in bocca al lupo, e lo abbiamo ricordato con questo album del 1985. Detto questo, il Day After, il nostro Party Like a DJ, è terminato. Domani sarà già martedì con nuove storie da raccontare a di notte. Grazie Simo, grazie Marco.
1: Grazie, ciao, a domani, ciao.
3: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
4: È pernuta la zanzanella.
5: Ma è pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Voglio. È fornuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
15: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
14: Ciao, sono Albertino.
15: Adesso sì! Adesso sì!
16: La DJ Parade con Albertino, Farcette, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
3: Radio DJ.
4: Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Siamo ancora in clima aperitivo?
1: Io una ginger beer.
0: Fatevi guardare negli occhi e fatemi vedere come vi siete ripresi da questi due giorni di festa. Fammi vedere, no, Fosca, bene. C'è un po' di blefero-plastica, no, blefero-cronica, bleferite cronica.
1: Così.
0: Mauri, si vede che sono due giorni che non ti alleni, hai perso un po' di tono.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Guarda, guarda lì, no, no. Walter, te sei un disastro.
3: Io mi sto solo chiedendo perché cavolo siamo ancora in onda.
0: Tu sei un disastro.
3: Perché siamo ancora in onda?
0: Perché dopo vogliamo star vicini ai nostri ascoltatori, ai nostri cattelandini. Buongiorno a tutti, ragazzi. Inizia una nuova settimana e questa è la nostra classicissima sigla.
3: Alla fine, le infilo.

0: la mia coinquilina.
1: Bene, bene, bene, noi ci siamo molto divertiti. Un saluto a tutti quelli che erano presenti alla festa di Radio DJ, allo Speaker's Corner, al concerto, a Casa DJ, a tutti i vari stand che c'erano in giro. Ci siamo molto divertiti.
2: Sì.
1: Devo dire, come sempre, ma questo è stato l'anno della consapevolezza. Che è proprio un bel momento dell'estate.
0: È l'inizio.
1: Sì, è l'inizio dell'estate, ma poi è un bel momento anche per noi che tutto sommato, nonostante lavoriamo nello stesso palazzo tutti quanti insieme tutti i giorni, poi non è che ci si vede mai e a volte qualcuno dice usciamo a mangiare una pizza e uno dice no, c'ho Giudo, no, guarda, forse oggi non posso. Lì, col fatto che siamo obbligati a esserci, quindi all'inizio ci vai anche dicendo è un obbligo, devo andare.
0: Sì.
1: Poi però quando sei lì,
0: sai cosa, che
1: dici cacchio, ma io gli voglio bene a queste persone qua, è bello, cioè stai proprio bene.
0: C'è tanta gente che fa ridere in questa radio.
1: C'è tanta gente che fa ridere, c'è tanta gente che fa ridere. Durante il concerto di sabato abbiamo passato un momento dietro palco, mentre succedevano le cose così, io, Walter, Fabio Volo, Federusso, Nicola, Linus, così, e abbiamo proprio riso come gli scemi. Bello, dici cacchio, che bello. Complice anche l'open bar, probabilmente. Complice anche l'open bar e l'alta velocità e qualche bicchiere di troppo, però ci siamo divertiti. Un ringraziamento speciale a Nicola Savino. Sapete, io per quanto abbia una pessima nomea, una pessima fama, io non bevo tendenzialmente superalcolici.
3: Entri, okay. Nicola Savino
1: è qua?
2: Eccolo!
1: Ecco. A un certo punto Nicola Savino è arrivato come un golem, come
4: scarica
1: un golem.
4: Scarica su di me, scarica su di me.
1: Perché hai vestito a Tommaso Paradiso oggi,
4: Nicola Savino? Bravo, perché non è mica finita lì davanti.

0: davanti a quel monitor. Volevo, sono venuto per dirti uno che fai cagare. E sì, vabbè, è questo.
1: Si sa. Ormai è di dominio pubblico questa cosa. Sì.
0: Due che purtroppo sì, mi assumo la responsabilità. Gli ho fatto bere un gin tonic. Ma il gin tonic, se secondo me Orietta Berti ci insegna, sì, non è dannoso. Il problema è se viene... Bravo. Dopo alcune birre, ma infatti, anche una.
1: Il gin tonic non ha influito sullo stato di quel momento lì. La mattina dopo mi sono svegliato con un non abituale mal di testa. E ci ho pensato e ho detto: ma cos'è sto mal di testa? Ho detto, è Nicola. Ecco cos'è sto mal di testa.
0: Però devo dire che hai ragione quando dici: è stato uno dei momenti più divertenti, forse dell'intera esistenza. Pensate che miseria. Sì,
1: ci siamo divertiti.
0: Piacere di stare insieme solo per criticare, diceva Battiato.
1: Aveva ragione, però.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Bello, ci siamo divertiti e quindi bene per tutti quelli che c'erano. Ci scrive Alessio. Ciao Ale, è vero che dopo il progetto per il recupero del Leoncavallo sarai a capo di una cordata per l'acquisizione della Ternana? Hai firmato l'esecutivo per la ristrutturazione dello stadio Flaminio a Roma e curerai la direzione artistica del ritorno sulle scene dei ragazzi italiani? Sì ragazzi, posso occuparmi tranquillamente.
2: Racconta questa cosa. Dici.
1: No, allora, è una cosa abbastanza strana. Sabato mattina mi scrive Francesca, ufficio stampa, mi manda uno screenshot di una notizia uscita sul Corriere della Sera dicendomi: ma non ci hai avvisato di questa cosa? Mi stanno chiamando anche tutti gli altri giornali, Repubblica, per sapere cosa stai facendo, perché è uscita questa notizia che per il recupero del Leoncavallo, diciamo il progetto del recupero del Leoncavallo ripartiva da, adesso non mi ricordo, che non vorrei dire nomi che non c'entrano, ma l'uomo immagine di questa cosa ero io, con la mia foto lì davanti. E io vi giuro, non ne sapevo, ma io non sapevo neanche che esistesse questo progetto. Non ho mai parlato con nessuno io, non conoscevo neanche le persone che erano citate nell'articolo, tanto che sono andato a googolare per vedere ma chi è questa gente qua. E quindi ecco, niente di che, però... Quando esce sul Corriere gli dai un certo peso. Cioè anche Linus è venuto da me e mi fa: allora com'è sta storia dell'Oncavallo? Io Linus, te lo giuro, non so niente. Quando ho visto la foto pensavo: succede che fossero www.tuttominchiate.com, www.fakenewsinventate.net, così. E invece era un giornale serio.
2: Io ho pensato di avere un po' anche la colpa per averlo detto da qualche parte, magari in onda mentre parlavamo.
1: Ah, tu dici hai fatto una battuta e l'hanno presa per vera?
2: Sì, perché io sono un grande supporter, quindi no, comunque ecco, in generale del Leoncavallo. Quindi ho detto, boh, magari
1: al netto, della notizia in sé, che poi io vi giuro non c'entro niente, ma nel caso non ci sarebbe niente neanche di male, non lo so.
2: No,
1: sì,
2: certo, allora, ma infatti il discorso è diverso.
1: C'è un tema di attribuzione politica comunque.
2: Beh, perché sì, comunque, sicuramente, certo,
1: quella roba lì può essere un po' disturbante, però vabbè, nel caso niente di grave, va bene, io spero anche che la facciano sta cosa qua, non c'entro niente io, ma spero che la facciano. Però dico, non era una cosa particolarmente grave. La cosa che mi ha stupito è
3: la fonte.
1: Mi metti della musica da Leoncavallo mentre racconto questa cosa, Maurizio. Mettimi delle robe un po' giù da...
4: Ti metto un cigarrillo di una cina.
1: Per rendere tutto più gioioso. No, che poi io mi sono chiesto da dove è venuta fuori, perché non c'è veramente nessun appiglio della realtà per questa cosa, no? Io ho detto, o magari hanno fatto l'articolo con ChatGPT, magari era Maurizio Cattelan, si sono sbagliati, hanno preso me. Ma non lo so, ma non ne ho idea. La cosa che però mi fa sempre ragionare, io non leggo giornali da tanto e un po' mi sentivo in colpa, sempre meno. E quando lo dico vedo che la gente mi fa sentire in colpa per questa cosa. Però se non leggi i giornali come fai a... Non leggo i giornali perché sempre per stupidate tipo questa, cioè mai cose gravi, perché la mia vita non porta a cose gravi. A volte scrivono su di me. E il 100% delle volte che scrivono di me, quantomeno sono inesattezze, se non proprio cose completamente inventate. E quindi mi chiedo, ma chissà sugli altri fatti? Cioè, come faccio a questo punto a fidarmi di quella... Tira su sta musica, Mauri, non farci vedere!
0: Legalizzazione! Legalizzazione! Eri tu!
1: Vabbè, insomma, niente di che, però, amico, no, non mi occuperò della Ternana, della ristrutturazione del Flaminio, dei ragazzi italiani e neanche della ricollocazione dell'Oncavallo, non c'entro niente. Va bene, dai, partiamo con la prima canzone oggi. Furbetto, vuoi proprio vincere facile, vuoi proprio farli cantare tutti questi cattelandiai. Iniziamo con le Four Non Blondes, What's Up?

0: ecco. Proprio la canzone che in assoluto vorrei vedere sparire, ci scrive Luca. Per festeggiare il primo disco che abbiamo messo oggi qui.
1: Si è acceso una sigaretta dopo.
0: Allora, un po' capisco. Cioè, per esempio, a me ancora piace questa canzone. Cavolo. Però sono proprio quelle canzoni storiche che hai sentito talmente tanto che magari ad alcuni può fare un po' quell'effetto lì. Secondo me una volta l'anno scorso avevamo fatto la puntata 5 canzoni. No, forse erano 3, 5 erano tante. 3 canzoni di quelle belle che puoi decidere di far sparire dalla storia della musica facendo soffrire il più alto numero di persone possibili. Quindi non è che può essere a sere, per quanto
1: forse
0: io sono
1: Natale
0: un fan di
1: fatta.
0: Non lo so, però era una bella cosa. Cioè, 3 canzoni
2: si potrebbe rifare,
0: ogni una volta l'anno dovremmo rifare 3 canzoni che se tu avessi la bacchetta magica, sapendo che fai soffrire delle persone perché sono canzoni proprio importanti per il tuo paese, per il pubblico, tu dici basta.

0: questa non l'ascolterete mai più.
1: Io una dei Pet Shop Boys.
0: Go West?
1: Sì.
2: Ma è stupenda.
0: Eh no, beh certo, ma devono essere canzoni stupende, eh. Vale solo se sono canzoni stupende
1: per voi.
0: Ma tu non le sopporti io... e dici no, questa non la basta. Sentirete mai più.
2: Io se potessi farei come nel film Yesterday.
0: Sì.
2: Cioè far sparire proprio una band.
0: Ma per poi appropriarti dei diritti di quella band?
2: No.
0: Ah.
2: I Rolling Stone. Fosse per me
0: no, io
2: non c'è una canzone.
0: Ma che cazzo dici?
2: Non ce n'è una.
0: Vabbè. Non comunque il livello del gioco, cioè non è che puoi dire vorrei far sparire una band, i Los Locos.
2: Ma lo so che sono forti, storici.
0: Poverini, no, poverini, lo so.
2: Ci rimarrei molto
0: hanno
2: male.
0: Hanno mica chiamato i Los Locos, Mauri. Sono mica...
3: No, per ora no, forse non hanno il telefono.
0: No, e poi a me piacciono i Los Locos, posso dire, non so perché mi sembrava una cosa, però no, devono essere robe, cioè il gioco è devi picchiare della gente più grossa di te, non è che puoi andartela a prendere con sì. Tu dici Rolling Stone?
2: Non me ne piace una. Giuro, ma lo capisco che siano storici fortissimi.
0: Vabbè, aspetta.
2: A gusto mio.
3: Al telefono Mick Jagger.
0: Mick Jagger ce l'ha il telefono. Sì, ce l'ha il telefono.
3: Numero uno.
0: Oh, dai, facciamo un giro veloce. Tra le altre cose, queste sono straniere, quindi non so se avete notato, quando nei programmi italiani si fa un po' i brillanti. Lo si fa sempre con gli stranieri,
1: certo.
0: Perché tanto non ti ascolta, cioè nessuno direbbe mai no, voglio il Negramaro. Perché poi sai che ti chiamano, no? Invece i Rolling Stone uno lo può dire, tanto che casino. Perché... Vai, una band che vorresti eliminare dall'universo, Mauri.
3: Non lo so, straniera? Band...
0: Sì, però deve essere figa, sì. Io ce l'ho, non ho dubbi.
2: Urca.
3: So.
0: Io non ho dubbi. Oddio, ne ho due, in realtà.
2: Scegli quella che fa più rumore, che poi ci fanno gli articoli. Se la dici?
3: No, non... Boh.
0: Foschi?
1: Ah no, io torno sui Pet Shop Boys. Possiamo
0: ma però non sono così. Cioè, non sono a livello dei Rolling Stone.
3: Attività,
0: i Pet Shop Boys.
3: In attività.
0: Sì, in attività.
1: Ah, così?
0: Sì, cioè, deve essere una roba.
2: E che hanno il telefono.
0: Allora, io sono indeciso. Sono indeciso.
1: Sai che allora io guardo. Cioè,
0: Rolling Stone anche tu?
1: No, i Beatles.
3: No, io me ne vado.
1: Ragazzi,
2: no, ragazzi, io me ne vado.
3: Io me ne vado.
0: Vabbè, allora adesso coperto dall'ombrello della minchiata che ha detto Fosca, posso tranquillamente dire le mie due, che saranno sicuramente
2: meno gravi.
0: Posso
2: vediamo indovinare?
0: Secondo me una la sai.
2: Coldplay. No, perché i primi dischi li salvi. Gli U2.
0: Sì. Di cui anche degli U2 i primi dischi comunque
2: sì,
0: continuano ad essere molto molto belli. Però U2 e quella che volevo dire più forte ancora, siete pronti?
2: Sì.
0: I Queen.
1: No, dai,
2: Queen. Hanno fatto
0: Vabbè, no, dai, Rolling Stone e i Beatles, se venite a dire
2: bene. Una canzone bella dei Rolling Stone.
0: Tutte.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Se togli i Beatles togli anche Coldplay, eh?
0: Certo, ma anche se togli gli U2 secondo me togli un po'
1: come
0: di cose.
1: Come la palla 8.
2: La Fosca ha cancellato la musica.
0: Se togli i Beatles, tra l'altro nel film succedeva questa cosa, in Yesterday, per chi non l'avesse visto, film molto molto divertente, in cui questo ragazzo faceva un incidente, si svegliava e si ritrovava in un mondo in cui non esistevano i Beatles. Per cui lui, che era un musicista più o meno fallito, suonava a un certo punto davanti ai suoi amici, suona Yesterday e tutti dicono... Ma è la canzone più bella che io abbia mai sentito. Lui fa, beh certo, sono i Beatles. Loro, chi? E quindi lui diventa popolarissimo perché sfrutta tutte le canzoni dei Beatles e le spaccia per sue, che è geniale. Però mi ricordo che c'era questo inside joke nel film, per cui a un certo punto si fa prendere dal dubbio, va a controllare su internet se effettivamente i Beatles ci sono e non compaiono. A un certo punto, preso dal dubbio, digita Oasis e non ci sono neanche gli Oasis però, perché senza i Beatles non ci sono neanche gli Oasis. Va bene!
2: Dopo ne leggiamo un po' degli ascoltatori che
0: fanno ridere. Ditecelo, diciamo.
2: Comunque,
0: 347.
2: Trovalo un programma che dice queste cose.
0: Vabbè,
2: che la gente
0: sono stranieri.
2: Ci sta infamando.
0: No, se abbiamo le palle lo facciamo con gli italiani. Con gli stranieri
2: io non
0: siamo
2: saprei,
0: capaci tutti.
2: Cioè, no. è talmente bella la musica italiana che non saprei
3: io
2: eliminare.
3: Io ne avrei un paio.
0: Allora vediamo, visto che non ci hai detto gli stranieri, dopo Maurizio ci dice gli italiani.
3: No,
0: 347-342-5220. Per farci sapere, potendo, quale band, però deve essere... top.
1: Grande.
0: Band top cancellereste dalla storia, ok? Dai, mettiamo una canzone, i The Colors, Rolling Stone tra l'altro. No, sembrava fatta, cioè. Dai Walter però, Oh, dai, stai con noi, Walter. Dove sei?
2: Ho letto delle cose, cari ascoltatori.

0: Sai cosa mi piace dei nostri ascoltatori? Che hanno proprio capito lo spirito, sì, perché prima di dire il nome della band fanno: raga, sgancio la bomba, la sto sganciando, oh, fermi tutti, via, via, adesso la... i Pink Floyd, ragazzi, occhio, molti farebbero sparire i Pink Floyd.
1: Sono alti in classifica di eliminazione,
0: occhio, occhio, occhio. Io farei sparire i Queen, beh, anche i Queen, non sono, non tanti, sono da solo. Un ascoltatore, la Vale dice, anche con Freddy mi assumo anche questa responsabilità qua, e tutte le cover band a seguito, via. Mi butto nella mischia, dice Ele. Ah no, Battisti?
1: No dai, come fa? Allora, io non sono fan
0: di
1: però
0: tutti gli italiani, anch'io
1: abilità.
0: Non sono il super fan, cioè,
2: però non ho da farlo sparire.
0: No, no, no, però non è nella mia cinquina dei più grandi italiani.
2: Vabbè,
0: no, però no, cioè, farlo sparire, no, per ma come fai a far sparire Battisti? No. Però no, d'altronde il gioco è questo, ragazzi, dobbiamo un ascoltatore dice, per non dire tutto il genere metal, gli Iron Maiden, via.
2: Vabbè.
1: Mi trova un po'...
0: Sì, ti dico la verità, però difendo gli Iron Maiden che non ascolto, non sono neanche quelle band che la gente ti obbliga a sentire.
2: Ah,
0: cioè, io non ascoltando gli Iron Maiden non ti capita mai di sentire gli Iron Maiden.
1: Bravo, sì. bel tema.
0: È questa la roba. Qua stiamo parlando di quelli che, anche se non vuoi, ogni tanto, bam, te lo devi prendere. Perché gli Iron Maiden sono lì, fanno loro.
1: Giada scrive gli ABBA. Ma cosa ti hanno fatto gli ABBA?
0: Io ABBA li metto invece nei primi 5 miei preferiti della storia.
1: Ma hanno preso benissimo.
0: Sono
1: lì.
0: Sono tutti belli, cioè Giada. Canzoni bene, festa, così. Allora, scusate se interrompiamo questo bellissimo gioco nato dal niente e nel niente tornerà tra pochissimo. C'è la Fosca che ha un annuncio da fare, Mauri.
2: Ah, sì.
0: Sì, perché Fosca, non so
1: è
0: se
1: lungo,
0: vi ricordate. Sì, sì, sì, adesso
3: quanta
0: cerchiamo.
3: Quanta miccia hai bisogno?
0: Allora, ti faccio un cappello introduttivo io, di modo che la miccia... A te quanto avanza di miccia?
3: 30 centimetri.
0: Sì, ce lo facciamo bastare.
3: Ah, la prendo.
0: Allora, qualche settimana fa è venuta a trovarci la Franci Chef,
2: sì,
0: per il mio compleanno.
2: L'ottima
0: è venuta qua in radio.
2: Chef.
0: Anche
1: stupendo.
0: Lei una volta l'anno passa, fa da mangiare, sì, sta con noi, chiacchiera.
2: Con amore.
0: Sta cercando un fidanzato, tra le altre cose... Quel giorno avevamo fatto il Tinder radiofonico, vero? Avevate mandato le foto. E un paio di numeri se li era portati a casa la Franci. Non so se poi
1: qualcuno secondo me è stato contattato.
0: Se siete stati contattati, ma lei un paio di numeri aveva portato a casa.
2: Sì, sì.
0: Comunque, quel giorno si mette d'accordo con la Fosca e la Fosca dice: ma senti, non è che ti va di venire a casa mia, faccio una cena per amici, vieni, cucini tu. Si sono messe d'accordo loro.
2: Era il compleanno del Besi, ha detto, gli regalo la Franci Chef.
0: Per il compleanno del Besi. È venuta la Franci Chef venerdì?
2: Sì,
0: venerdì è venuta a casa.
2: Bravissima.
0: Fatto da mangiare?
2: Benissimo.
0: Tutto bene?
2: Super professionale, top.
0: Ha lasciato tutto pulito.
2: Cacchio, sì.
0: È andata a casa, non trova più le chiavi.
2: Sì,
0: però vabbè, insomma. Però la Franci Chef non sa, non sa una cosa che la Fosca adesso
1: anche
0: deve confessare.
1: I commensali.
0: E neanche chi ha mangiato l'ottimo cibo della Franci,

0: della sì. Franci Chef sì. sanno quello che Fosca sta per rivelare.
1: Quindi annuncio.
0: Quindi adesso puoi far partire, puoi accendere la miccia. Miccia partita, vai sì. Foschi.
2: Allora, tra una portata e l'altra, sì. la bravissima Franci Chef lava le posate.
0: Sì.
2: Nel senso che, perché, cioè, per non star lì, insomma, non c'è tantissimo tempo. Noi
0: abbiamo 35 centimetri di miccia, non aggiungerei dettagli. Vai.
2: Lava le posate. Il problema è questo: io ho lasciato la spugna sbagliata nel lavello.
0: Sì, che spugna, cioè, non quella per i piatti.
2: No.
0: Quella per
2: la terma.
0: Quindi per
2: le cose della terma.
0: Ragazzi, avete mangiato materia fecale?
2: No!
0: No!
2: Non per quelle cose della telma, per i piattini della telma.
0: Ah, vabbè, avete mangiato insieme alla telma. Da cosa mangia lei di base? Crocchette, quella roba umida, quella roba umida, un po' d'acqua.
2: E insalata.
0: Ok, allora, ragazzi, gli ottimi. Quella cosa che non riuscivate a riconoscere, che diceva buono, ma cos'è questo gusto in più? È la roba della telma, che era probabilmente nella spugna, che
2: culpa.
0: Ha toccato le vostre.
2: Sì.
0: Sì, comunque non c'entra la Franci Chef.
2: No.
0: Stai riaccendendo? Hai lo zippo?
3: Ci provo.
0: Quanto? Ecco. Ti è partito così, ma.

0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo.

0: Bravo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Il nulla dilaga.
2: Che cos'è questo nulla?
3: Radio DJ.

0: Franz, dai via.
1: Cosa ha detto?
0: Franz è uno dei tanti che si è accodato a Fosca dicendo sì, Team Beatles out.
1: Dai, basta.
0: Dai, Franz.
2: Hanno fatto ogni genere, come possono non piacere? Non è che fanno la stessa cosa che non ti piace.
0: Allora, obiettivamente non c'è niente nella scaletta di oggi, come in quella di ieri e in quelle di domani, in cui c'è una canzone che non abbiano già fatto i Beatles prima di... Chi è questo qua? Alex Warren. Alex, questo che abbiamo sentito, Alex Warren.
2: Bravissimo.
0: L'ineccepibile Alex Warren. È una canzone che avrebbero potuto fare i Beatles.
3: Sì.
0: Fatta così. No, non ci stiamo.
2: Sai chi ha preso tantissimi voti?
0: Per andare via. Intanto, sì, bentornati, siete su Radio DJ, siamo sempre in diretta, sì, questo è Cattelan. E oggi ci stavamo dilettando con un giochino che una volta all'anno ci piace fare, cioè potendo scegliere di far male a qualcuno tra i vostri amici appassionati di musica, che band decidereste di eliminare dalla faccia della terra, ok? Sì. E ovviamente valgono solo i nomoni. Quindi Walter ha detto tutti i preferiti di Nicky, quindi oggi sarà una giornata dura per lui a Summer Camp.
2: Allora, vi ha scritto anche Federico
0: Russo.
2: Dicendo tu, perché è grande fan dei Rolling Stone, Federico, sì, Russo. Ricordiamo, tu sei pazzo,
0: dimmi la tua. Sei ancora ubriaco da ieri, però sì, gli ho detto, però dai, gioca Fede, gioca, dai.
2: I Police.
1: No,
2: dai, i Police sono fighi, oh.
0: Sì, sono fighi,
2: c'hanno
0: neanche
2: ballad,
0: così.
2: C'hanno comunque, sì, quel... No, dai, insomma, sì, la voce di Sting.
0: System of a Down. Io ci sto.
1: Beh,
0: io
1: sì,
0: ci
1: sto. Dai,
0: sì, System... sempre Fede Russo,
1: ah,
0: sì, ha valutato System,
1: sì,
0: of a Down.
1: Mi,
0: sì,
2: quello ci può stare.
0: Sì, ci sto.
2: No, però dicevo, grandissimi eliminati o grandissimi a rischio, gli Imagine Dragons.
1: E del resto.
0: Anche lì un giorno avevamo fatto una puntata, sì, chiedendoci, perché poi stavano venendo in Italia a fare un concerto, sì, dicevamo,
1: enorme tra l'altro,
0: esatto, in un posto gigante. Dicevamo, gli Imagine Dragons hanno tanti singoli radiofonici che canti così, però io non ci immaginavamo un fan degli Imagine, sì, Dragon che poi va a vedere il concerto degli Imagine, sì, Dragon, sì. E mi ricordo che ci avevate scritto in 40.000 dicendo, sì, io niente, vi avevamo sottovalutato, cioè,
2: no,
0: ci era un dubbio. No, dia quello degli Imagine Dragons.
3: Sulla 2, che... fan degli Imagine
0: Dragons.
3: No,
0: Dragon, non ce l'abbiamo con loro. Anzi, che poi quello
2: chiami
0: è grosso.
2: Telefoni.
0: Arrivati da
2: non come i Los Locos.
0: Così, no. No. È pieno di telefonini. Oggi, mentre salivo qui in via Massena, stavo parcheggiando il motorino e sono stato incrociato da due ragazzi con

0: completamente ricoperti di schiuma da barba
1: sì.
0: E chiazze gialle che suppongo siano uova. Mi sono avvicinato a loro. Avranno fatto la battaglia un po' delle uova. Mi sono avvicinato a loro perché immaginavo cosa fosse successo. Gli ho detto: ragazzi, scusate. Ah no, intanto gli ho detto: com'è che siete così? E loro hanno detto: così come? Non avevano idea del fatto che sembrava.
1: Ah, per loro era normale.
0: Per loro era la normalità. Gli ho detto: ultimo giorno di scuola, eh? E loro fanno: sì. E erano tutti contenti perché hanno fatto la battaglia della schiuma da barba, sì, eccetera, sì, eccetera.
2: Mi sono perso l'età, scusa, non so se l'hai detto.
0: No, non l'ho detto. Era,
2: cioè,
0: anche
2: superiori,
0: difficile.
2: Medie.
0: Erano tutti coperti di schiuma. Quindi erano difficili.
3: Solitamente fine terza media.
0: Per altezza poteva essere un fine terza media prima liceo.
2: Ok, ci sta. Sì.
0: Erano, sì, di quell'altezza lì che vedo nei ragazzi di terza media, prima liceo. Voi facevate cose a fine anno?
1: Ci stavo riflettendo, no. Tra l'altro anch'io ne ho visto uno e mi ha colpito molto perché non ha nemmeno provato a pulirsi.
0: No, cioè, no, anche loro andavano, erano proprio felici, sì, di essere, cioè, stavano...
2: Come ti pulisci però?
0: No, magari provare a levarla. No, però anche loro ci stavano dentro,
1: sì, sì.
0: Noi non avevamo riti particolari l'ultimo giorno di scuola,
1: no.
0: Ogni tanto
1: bere.
0: Volavano i libri dalla finestra. Ogni tanto, sì, poi un po' bere. Avevamo però la liberazione dell'università di Pavia. Essendo lì a Tortona, partivano da casa di Maurizio, gli universitari, che era di base dove tutti quelli che avevano fatto le superiori a Tortona poi andavano a Pavia all'università. Quindi c'era un giorno di novembre, mi pare, dove gli universitari tornavano ognuno nelle loro scuole di appartenenza prima, con i fischietti, entravano nelle classi, proprio tipo la SWAT. Entravano nelle classi, ti tiravano fuori, ti liberavano da scuola. E tu dicevi: che figata, si salta a scuola. Il problema è che ti tiravano fuori da scuola per poi riempirti di botte. Perché poi la cosa che facevo erano uova addosso, farina, ti fanno fare tutte le penitenze. Devi correre nudo in piazza del Duomo.
2: Leccare vecchie tradizioni.
1: Che bello.
0: Manganellate in testa.
1: No.
0: Manganellate in testa, così c'era questa tradizione. E quindi tu che eri a scuola, c'era sempre un 50%, fai anche 60% paura di prenderle, però 40% che eri contento che comunque quel giorno lì l'autorità dei professori soccombeva, sì, di fronte alla violenza degli universitari. Questo era un po' il concetto di quella roba. E quindi saltavi a scuola.
2: Da noi c'era il trauma di San Firmino.
1: Eh sì.
2: Quello era il vero trauma. Che
1: noi,
2: secondo me non si fa più.
1: Sui treni.
2: Sui bravissima, sui mezzi, sul pullman, sì, Nova Cinisello, sì. L'incubo,
1: sì.
0: Sai che probabilmente era lo stesso periodo? Noi li chiamavamo gli universitari, la liberazione, così, però poi ti firmavano in faccia.
2: Sì, però San Firmino era febbraio.
0: Allora forse era febbraio, freddo. Sì, comunque era inverno, allora forse sbagliavo io con novembre,
2: San
0: era febbraio.
2: Era la festa di ogni primino.
0: Sì. E venivano e ti scrivevano in faccia le cose.
2: Ma con gli
0: indelebili.
1: Sì. Una volta uno, mi ricordo, l'avevano anche legato a un palo del treno con lo scotch. No, facevano,
0: sì,
1: delle cose,
0: si facevano
1: tremende.
0: Quelle cose lì, si facevano quelle cose lì.
2: Care e vecchie tradizioni.
0: Qualcuno ha mai protestato? No, nessuno. No, vabbè, meno male che non si fanno più. A proposito, visto che hai nominato Cinisello,
2: sì,
0: oggi è uscita una nuova puntata di Supernova con il King di Cinisello.
2: Certo.
0: Piero, no, non Sfera e Basta. Sfera e Basta è al numero 2.
1: Ah, okay.
0: Il vero King di Cinisello è Piero Ausilio. Piero Ausilio è direttore sportivo dell'Inter, che è venuto, ci ha raccontato un po' il calciomercato dell'attualità. Lui lavora per l'Inter, quindi un po' dell'Inter così, ma ci ha proprio un po' svelato in retroscena di che cosa vuol dire lavorare nel calciomercato, che è comunque uno dei business che muove più soldi al mondo, e ci ha raccontato un po' di come funzionano le cose dietro le quinte. Se volete, la trovate su Supernova. Vi mettiamo un altro pezzo, Shana Pola e Dua Lipa, che si è sposata.
3: Sì.
0: Sai che la ragazza che si occupa degli ospiti di Supernova era al matrimonio di Dua Lipa. Lavorava lì, gli abbiamo detto: chiedi se viene a Supernova. E non si è neanche potuta avvicinare.
2: Sai che gli ha regalato una busta con 30.000 euro?
0: Sì.
2: La Letizia ha dovuto dare 30.000 euro. La busta agli sposi.
1: Lei,
0: cioè, Dua Lipa ha fatto gli inviti, sì, poi però gli sposi, cioè gli invitati, hanno fatto la busta. E anche lei, poi c'era Elton John, così.
2: Perché lei dice: cosa faccio? Non posso mettere 150 euro.
0: E no, però poi e quindi ha dovuto fare la busta, ha dovuto mettere 30.000 euro nella busta.
1: Ma no, ti dai malata.
2: Non è vero.
0: Comunque Fosca crede a tutto. Fosca crede a tutto.
1: Non sto
0: tutto.
1: Tanto bene.
0: Sean Paul e Dua Lipa. Tanti auguri, Dua Lipa. Felice matrimonio.
1: 30.000 tanto.
2: Oh, cazzo.
0: Sì, è più di 25 sicuro. Sì, sì.

0: Ma se tu sei un cantante, sì, se sei un cantante e ti sposi, poi canti anche tu.
1: Al tuo matrimonio?
0: O no? Come, qual è secondo te la tradizione? Non lo so, dobbiamo chiedere, alla Leti se ha cantato. Beh, c'era Elton John, avranno fatto la canzone insieme almeno.
2: Sì.
0: Sai che avevano fatto la canzone insieme. Dua Lipa e Elton John. Sì. Però è usanza, sì. Sì. Se sei un cantante e si sposa a un certo punto.
2: Ma anche
0: a
2: se
0: parte che
2: avrai
0: invitato mille cantanti.
2: Cioè, anche se non è preparato a un certo punto, boh,
0: canti,
2: se sta cantando
0: qualcosa.
2: Cioè, vai lì. Cioè, se tu al tuo matrimonio ti buttavano un pallone.
0: Io una rovesciata la facevo. Chi è questo telefono qua? Cos'è?
3: Un numero sconosciuto.
0: Ma saranno i Los Locos. Dal fisso hanno chiamato loro.
3: Sentiamo. Pronto, signori Locos?
4: A mi me gusta.
0: Ma senti che capolavoro.
4: Senti che a mi te gusta ballare.
2: È la loro lamentela. È la loro lamentela, come dire, noi abbiamo fatto questo.
0: Sì, ci ha messo un po' perché sono dovuti scendere in standard, trovare una cabina. Tra le altre cose, abbiamo scoperto, è un forse non tutti sanno che, boh, magari lo sapevate, i Los Locos sono italiani, abbiamo scoperto.
2: Di Vicenza.
0: Oh, ma non levare sta canzone che è bellissima, rimetti su un attimo.
4: A me gusta ballare il ritmo vuelta.
2: Avete voluto?
0: Che avete voluto che rimanessimo qua tutto questo tempo. E questo è quello che vi meritate. Vabbè. No, a parte che ogni tanto ti chiedono di, non so, magari nelle interviste così, di stilare la top 10 delle tue canzoni preferite. Io un Los Locos lo metto sempre, perché sono quelle occasioni dove chi risponde di solito ci tiene a mettere 10 canzoni un po' ricercate, che non ascolta mai, non le ascolta mai, ma vuole darsi un tono. Esatto. Ah, le 10 canzoni che ascolto
1: sono eclettico.
0: De André, i Radiohead, quelle cose lì. Io invece sono onesto. Backstreet Boys, Gigi D'Agostino, i Los Locos, questa è la musica.
1: Certo.
4: Con un'altra mano, con un altro braccio.
0: Ma di quelli della Macarena invece chi erano? I Los del Rios.
2: Los del Rios.
0: Metti un pezzo di Macarena.
2: Poi c'erano anche i Los Lobos.
3: I Los Lobos anche, sì.
2: Quelli della Bamba.
0: Allora forse i Los Locos sono un gioco di parole italiano.
2: Molto probabile.
0: Cioè i Los Lobos venivano prima? Los Lobos cos'è? Sono i lupi? Los Lobos.
2: Sai che
0: i
2: non lupi. Ho idea di cosa sia un lobo.
0: Oh, questa è bella, eh. Io questa quando faccio lo spettacolo a teatro, prima di l'ultima canzone, uscendo dal camerino, che metto è sempre questa. Per darmi il brio giusto. Che poi è una canzone anche con un testo. C'ha una sua profondità,
3: sì,
0: eh? C'ha una sua profondità. Potevi puntarla, però. Non potevi metterla dall'inizio, cioè. No, niente,
2: no,
0: a parte Mario, vabbè, Mauri.
3: Ho capito, ma il volo l'ho presa.
0: Ho capito! Ma fai questo di lavoro, ma puntala, no? Anche questa pare era più bella quando cantano loro. Dai, manda avanti, manda avanti. Ecco qua.
3: Ce l'avranno il telefono loro.
0: Sì, hanno satellità, sì, sì. Uè!

0: Aga. Ci scrive Aga dicendo: rendetevi conto che Cattelan & Co. hanno appena fatto una bestialità. Hanno normalizzato lo storico nonnismo e relativo bullismo che hanno subito e anche oggi molti subiscono a prescindere dalla loro volontà. Tutto ciò è tremendo, sentito nel 2026 in un programma radiofonico di punta. Io ci tenevo a sottolineare che ha detto che siamo un programma radiofonico di punta.
1: Grazie,
0: vero?
1: Aga.
0: Grazie.
1: Che ci segui.
0: No, Aga, ma non stava normalizzando, no, stavamo raccontando una cosa. Anzi, abbiamo anche detto, meno male che adesso queste cose qua non ci sono più. Cioè, che poi ci sia il bullismo in alcuni casi, per la carità non finirà mai, ragazzi, mettetevi il cuore in pace. Però queste cose
1: quando
0: organizzate
1: diciamo
0: di bullismo...
1: La cara e vecchia tradizione era chiaramente ironico.
0: Queste cose qua di bullismo organizzato anno dopo anno dopo anno dopo anno non si fanno più. E abbiamo detto, meno male che non si fanno più. Poi non è che normalizzavamo, ai tempi nostri era la normalità, non è che stiamo normalizzando. Sapevi che veniva quel giorno lì, o stavi a casa o se andavi sapevi che succedeva quella roba lì. Boh, basta.
1: E quando toccava a te farlo...
0: Io non essendo andato all'università, non essendo andato, non ho potuto. È Aga? No. Ah, sono la prima Slobos!
2: Prima vuelta! E visto che sono lì in cabina, ne approfittano.
0: Ma fai bene. Meno male però che alla fine diceva che siamo un programma di punta, perché c'ha ragione, siamo un programma di punta. Quando ho letto la parola normalizzare ero tentato di smettere di leggere. Meno male che sono andato fino in fondo, perché poi alla fine era giusto. Va bene ragazzi, grazie mille a tutti, ci sentiamo domani belli puntuali da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao!

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Jasmine.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cartellone DJ Shorty che si intitola Live Your Life su Radio DJ,
1: che piace tantissimo al nostro amico Michele Criscitiello.
2: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.

0: A Ciao Talent del lunedì c'è Donny G con il suo nuovo singolo
1: Polpette al sugo, brano power metal.
2: Polpette al sugo.
3: Piacerà Pino Scotto questa.
2: Vai.
3: Polpette al sugo.
2: Vai.

0: banate. Ti piacciono quelli dotati e palestrati, anche se sono maleducati. Io volevo te, che ci posso fare sfogo sul mangiare. Mangio polpette, ecco, al sugo per dimenticare. Polpette, polpette, polpette.
1: Anche noi dobbiamo dimenticare la tua voce.
0: Al sugo per dimenticare te.
2: Si apre con la voce di uno dei nostri talent una settimana ricca di sorprese, con due compleanni da non perdere in arrivo. Il 13 giugno spegne le candeline Michele Zerrillo, il 14 è la volta di Paolo Bonolis e Donald Trump, ma il lunedì non delude mai. Cinzia Binasco è tornata con la sua rubrica tutta al femminile, pensata per le amiche che vogliono aggiungere pepe alla vita di coppia. E in studio con noi c'è anche Mirko Cicero, esperto infallibile, pronto a svelare alle nostre ascoltatrici i segreti per far divertire davvero il proprio fidanzato.
3: Vai. Tre giochini per far divertire il tuo uomo a letto. Salva questo video che ti può servire. Sì. Numero uno. Vai. Prendi la panna spray, ok? Sì. La metti in frigorifero, la fai freddare, certo, ok? E compra anche magari delle fragole o delle ciliegie. Quando lui magari torna dal lavoro, fatti trovare nella stanza, sul letto, completamente come mamma t'ha fatto. Sì, hai capito bene? E poi gli dici: avevo voglia di qualcosa di dolce, vieni qua, così facciamo una bella macedonia insieme.
2: Ciao. Weekend un po' pesante? Nessun problema, ci pensa lo spazio Fit con la bellissima Eleonora Premenati a rimettervi in carreggiata. E poi, per restare aggiornati sull'attualità, facciamo un salto in Campania, a Pimonte. Nel consiglio comunale, il sindaco Francesco Somma ha deciso di espellere dall'aula il consigliere Antonio Palumbo. Una scelta netta, avvenuta però in un'atmosfera sorprendentemente serena, senza turbare il clima positivo che aveva caratterizzato il dibattito fino a quel momento.
4: Ok, consigliere Palumbo. Però lei è scorretto, perché il sindaco, lei ha parlato più del dovuto, ha parlato, ha detto cose vere, soprattutto non vere. Nessuno mai l'ha interrotta, l'abbiamo fatta parlare e lei, quando parla il sindaco, non si può permettere, di fare delle illazioni, di parlare, ok? Ok, non può parlare.
5: Io non ho capito.
4: Cioè, lo faccio l'odorore.
5: Sì.
4: Ok, non so se... Vada fuori. Ok, vada fuori. Ok,
5: consigliere,
4: comandante, fuori. Perché non si può permettere di fare così, il consigliere Palumbo. Ok, della cosa col

0: chiama,
1: e
0: chiama.
1: Fuori.
0: Calma, calma.
1: Ok? Ed è espulso.
0: Va bene, espulso.
1: Okay. Poi mi sono scocciato. Ho mantenuto la calma fino ad ora e poi mi sono scocciato.
0: Ok, ok. Cattolino rosso.
1: Ok, sono Brusi. Il sindaco si elette democraticamente.
0: Calma, calma, calma.
1: Siamo in una Repubblica Democratica.
0: Sì, finiamo
1: e finiamo queste illazioni.
0: Ecco.
1: Ok?
0: Va bene, dai.
1: Ok? Si deve stare zitto, non deve andare dal tuo cammino. Si deve stare zitto. Dello sfogo,
0: sì,
1: scusate, io
0: riprendiamo.
1: Metto a votazione la proposta numero 9. Chi è favorevole alla approvazione della proposta numero 9?
0: Chi si astiene?
1: Ok, favorevoli sono
0: 8. Sì,
1: contrari, vota contrario. Astenuto, consigliere, insomma, astenuto. Ha fatto tutto questo bordello per l'astenersi.
2: Grande, grande. E dopo la politica, spazio ai ringraziamenti. Un applauso enorme a tutti gli ascoltatori che ieri hanno sfidato un sole implacabile. Le 3 del pomeriggio, roba da leoni, per venire al nostro DJ set con la partecipazione speciale della cabarettista Simona Rosini. Siete stati fantastici. Vuoi raccontarci la tua esperienza? O magari vuoi svelare a tutta Italia dove ti sei palesato nel weekend? Corri sul nostro WhatsApp, premi l'icona del microfono e fatti sentire.
3: 3, 4, 4.

0: ad oggi su Radio DJ. Wow!
1: Il cantante di Polpette col sugo veramente è il nuovo Max Pezzali.
0: Sì.
1: Votatelo perché questo farà strada.
2: Ciao belli, ieri ho beccato il DJ Angelo che faceva finta di parlare al telefono per non essere fermato, ma io l'ho chiamato, ve l'ho pure baciato. Ci avete fatto scatenare con il vostro DJ Sam.

0: tornato a dominare le sale, stanno divorando. Le riviste specializzate confermano che è diventato il genere più amato dalla nuova generazione.
1: L'ho fatto bene,
0: Ed è proprio per questo che vi presentiamo un'anteprima esclusiva sul terrazzo più esclusivo d'Italia.

0: prestino.
1: Oh, signor Umberto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Mimme.
2: Buongiorno, come va?
1: Ah, guarda, va male. Sono preoccupata per mio figlio, sono preoccupata che nel ponte di giugno è stata a casa con l'asma che non respirava per i piopp.
0: È già tutto a posto, signora.
1: Sei ancora viva, Domenica?
2: Sì, qua.
1: Meno male che ci dà un occhio lei, Umberto.
0: Non si preoccupi,
1: che quella è cretina deficiente, scema, ma scema forte, Io me lo ricordo da bambina,
0: Sì, come facevi?
1: Il primo elementare, la maestra del collegio a Seregna, mi ha fatto chiamare.
0: Sì.
1: L'unica della mamma che l'ho fatta chiamare.
0: L'unico.
1: Perché gli altri bambini disegnavano le cornicette con i fiori, le gheche, le ghechine.
0: Sì.
1: Lui disegnava le ragazze nude con la fuori. Signor Rubette, lei ha mai avuto uno shock parafilattico?
0: No, anafilattico.
2: Anafilattico.
1: Parafilattico. Ma meno male che già lei ne ha avute tante,
0: Come?
1: Rubette, mi dico una cosa, dico una cosa anche delicata, che c'è un bello programma che si ride, si scherza, non è tanto
0: dica,
1: di queste cose.
0: Tutto,
1: io sono rimasta vedova, sono da sola così. Com'è l'aldilà? Lei che l'ha già vista, ha fatto l'esperienza di Premotte. Lei quel giorno di quell'infarto, quando...
2: Non ho avuto nessun infarto.
1: Quando quella luce bianca, com'è? Si sta bene di là? Si sta bene, mi dica che si sta bene, che mio marito è in un bel posto. Senti, Rubette, ci hanno detto quando è il suo turno, quando deve tornare. Quando lei è andata, ha detto no, non è il momento. Sarà il luglio 2026.
2: No, speriamo il più tardi possibile.
1: Ah, speriamo il più tardi. Ma ne ha già avute tante. Senta, Rubetta, allora godiamoci questi ultimi giorni. Stasera alla Pericinema facciamo la notte horror. Facciamo vedere il film Tenebre 2.
0: Tenebre 2.
1: Ma sa che paura, Rubetto. Le faccio sentire il trailer.
0: Che bello.
3: Dal regista genio del cinema horror Fred Tognek arriva Tenebre volume 2, un film che non ti farà più dormire la notte.
4: Sono facilmente impressionabili.
3: Il conte di Montepenice, Richard Moyz, defunto nel 1834, torna in vita tutte le notti per portare a termine il suo losco piano di vendetta contro il farmacista Möller Gruber, che lo uccise con un colpo di spada al collo durante un duello.
5: Sono il conte Richard Moyz. Tutte le notti esco dal mio loculo per andare a rubare le aspirine nelle farmacie. E a volte mi impossesso anche di creme per il viso, all'acido ialuronico e scatole di preservativi. E non mi fermerò fino a quando non avrò trovato i parenti di Möller Gruber.
3: Ma qualcuno ha scoperto il suo segreto. Un giovane farmacista di provincia, Giovanni Restelli, ha notato gli ammanchi in magazzino. Aspirine, creme, preservativi, sempre di notte, sempre gli stessi scaffali.
6: Ecco qua, ho installato le telecamere, adesso mi apposto sotto al bancone così colgo in flagrante il ladro.
5: Sono già qua, bastardo. Sono Richard Moyz, il conte di Montepenice, e non perdono chi interferisce con la mia vendetta. E ho anche la doppietta. Adesso, cane bastardo, sparo un colpo in aria per vedere se funziona ancora.
6: E ti prego, non mi uccidere, posso darti tutto quello che vuoi. Guarda, ho anche dei contanti in tasca se vuoi.
5: Da dove vengo io non servono i soldi. Dammi 4 scatole di aspirine, un colluttorio alla clorexidina

0: e 6 scatole di goldoni. Voglio 6 scatole di goldoni.
1: Mi scusi, signor Conte, ma purtroppo di colluttorio ho solo quello senza clorexidina.
0: E allora muori, cane malato e bastardo. Prendi questa coltellata sul collo.
2: Tenebre, volume secondo. Quando i morti escono di notte, portano la lista della spesa. Nei cinema dal 31 ottobre. Vietato ai minori di 14 anni e ai farmacisti. Da quanto tempo non provi paura nella tua vita? Vieni al cinema a conoscere la storia del conte Richard Moyz.
0: E durante la proiezione del film, io, conte Richard Moyz, passerò invisibile tra le poltrone a palpare le tette alle signorine e l'uccello ai maschietti.
3: Madonna, Roberto, che paura,
4: ciao belli. Aia!

0: Demi Schilla, la io testa gira sulla
1: sento di... aria di tormentone. Sì. Aria di tormentone. Vai.
2: Allora, Ferrari, hey. Ma sai che reciti bene? Ma cosa hai fatto? L'Accademia, l'Atto Studio. Sono Pino Scotto. Buongiorno. Fate schifo.
0: Grazie.
2: Fate veramente grazie. Schifo.
0: Detto da Pino è un complimento.
2: Siete andati a occupare tutto il Parco Sempione per la vostra festa. Sì. Mi fate veramente schifo.
0: Va bene, ciao Pino.
2: Angelo
0: ciao.
2: Ferrari, sì. Grandi, io ieri c'ero, mi sono fatto pure il selfie col DJ Angelo. Sono quello che l'abbiamo dovuto rifare perché mi hai detto rifacciamolo che è venuto male.
0: Merda, sì.
2: Perché tenevo il telefonino a cazzo. Grazie Angelo.
3: Ciao, bello, ciao. Salutiamo tutti coloro che oggi sono l'ultimo giorno di scuola.
0: Sì.
3: E ora prima del break andiamo dagli amici della vita in diretta che magari affrontano l'argomento.
0: Vacanze, sicuramente.
4: Buon lunedì a tutti gli anziani buongiorno, che ci seguono. Buongiorno. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi.

0: oggi ha La vita in diretta, sì, che va in onda alle ore 17, sì, su Rai 1. Okay. Nella puntata di oggi vi racconteremo tutto sul flirt che DJ Angelo ha avuto sabato sera con una morettona misteriosa a Party Like a DJ. E poi andremo a Pordenone per studiare il caso della cornacchia che aggredisce i passanti. E allora sentiamo subito l'inviata Sandra Busti che si trova sul posto.
1: Eccola, la cornacchia è diventata un caso a Pordenone mentre sorvola via Damiani diretta al nido con i piccoli sul grande Tiglio. Su di lei pende un'ordinanza di abbattimento. Avrebbe aggredito passanti e residenti, in particolare una signora che abita nella palazzina di fronte. Sì. Mia madre è disperata da 2 mesi, ci spiega la figlia, raccontando di almeno 9 episodi in cui l'anziana sarebbe stata colpita alla testa sia nel terrazzo di casa sia in strada.
2: Sì, io l'ho vista, ero lì su perché lei si muoveva e le correva dietro sempre. Leggero,
1: nel corso della mattinata, in questa bella area verde del centro città, non abbiamo assistito ad alcun attacco, ma le segnalazioni arrivano anche da altri residenti.
3: In genere saltano sulla testa, in particolare delle donne. E nelle terrazze in picchiata. Ahimè, bisogna porre rimedio, se si può farlo senza ucciderle, tanto meglio.
1: La condanna a morte dell'animale è inaccettabile per la LAV, che mercoledì depositerà un ricorso al TAR di Trieste contro l'ordinanza del sindaco.
4: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada. La persona può uscire di casa con l'ombrello. Ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere, che se consideriamo il fatto che l'uccello è nel suo diritto biologico di fare la guardia al nido, dove ci sono da 3 a 5 pulli, quindi la morte non sarà di un uccello bensì anche di 5 pulli.
1: Manca ancora poco alla fine del periodo di nidificazione, sottolinea anche l'associazione animalista. Per il sindaco Basso si va avanti, è una questione, dice, di ordine pubblico.
5: Un'ordinanza è un'ordinanza, fino a che il danno si esprimerà ovviamente avrà il proprio corso, non l'ho fatta con leggero in sede giuridica, è un ostacolo all'ordine pubblico, pertanto il sindaco non si può permettere di non decidere. Non
0: grazie sindaco. Ed ora con il nostro inviato Gianvito Brenna andiamo a sentire la voce degli abitanti del quartiere. E tra i cittadini c'è anche chi sta imparando a fare il verso.
6: Chi la copi subito
7: vale più la cornacchia di noi.
8: In via Damiani a Pordenone c'è chi prova a richiamarla imitando il verso della cornacchia, vale, che cammina con lo sguardo fisso verso l'alto per paura di essere colpito.
6: Chi la copi subito
7: vale più la cornacchia di noi.
9: No, parla.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. This is Charles.

0: Carpenter.
1: I got something I wanna talk about.
0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
2: Sono curioso di sapere ritorno. Se questa piace a Michele Cricitello.
3: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
0: Ma no, ma questa è bellissima, è molto certo. elegante.
2: Ma, 14:32.
4: Angelo Roberto,
0: sì.
4: City Meggi.
0: Grazie, troppo buono.
5: Io ieri sono stato a vedere Fargetta alle Imbiate al Carrefour, pomeriggio bellissimo, grande Mario.
2: Grande Mario, l'ho visto io ieri sera, eravamo insieme. Ciao, alla festa.
4: Ciao Angelo, ciao Ferro. Ciao belli, ok?
0: Ciao
4: belli, ok? Avete capito, ok?
0: Ok.
4: Ciao.
6: Sì, buongiorno, eccoci di nuovo collegati con il Plaid Party Like a DJ. Sì. Abbiamo appena visto il noto DJ della trasmissione Ciao belli.
2: Ah,
6: proviamo ad avvicinarci se ci rilascia qualche parola.
2: Vai.
6: Buongiorno signor Raffaele, qualche parola sul Plaid, come sta andando?
7: Figo.

0: loro che ieri erano con noi.
1: A parte la Chiedise, certo.
0: Grazie di cuore per il vostro affetto. No. In molti ci avete scritto ricordandoci che la settimana scorsa
1: sì, ci siamo persi
0: la ruota della fortuna.
1: È vero, hai ragione.
0: Via, canale 5, vai!
2: Un saluto a tutti dal vostro Jerry.
0: Ciao, Jerry.
2: Siamo qui in studio pronti per una nuova puntata della Ruota della Fortuna, il gioco che tutte le sere tiene incollati al video milioni di italiani. Oggi è toccato a me aprire il gioco perché il nostro Hermes Leprotti, che è lui che si occupa di ingaggiare i concorrenti, non ha ancora portato a termine il suo lavoro.
3: Leprotti.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset, buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarle via solo un paio di minuti?
5: Mi scusi, come ha fatto a trovare il mio numero?
4: Noi abbiamo tabulato e facciamo dei numeri a caso, quindi non è che non facciamo niente di male, non vogliamo chiederle nulla, se non di partecipare al gioco, se vuole.
5: Guarda, mi può ripetere il nome, mi scusi, perché
4: sono Hermes Leprotti.
5: Hermes
4: con la S finale.
5: Hermes Leprotti.
4: Esatto. Leprotti, siamo qui a Milano.
5: Ah, ok. Sì. Perfetto.
4: Possiamo portarle via solo un paio di minuti, le passo Jerry?
5: No, la ringrazio. Se vi dice belli, vi ascolto sempre. Buona giornata. Grazie.
2: Dai, proviamone un altro, Hermes, che sta arrivando sia lo sponsor che il presidente.
6: Pronto? Sì, mi dica.
4: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset.
6: No, non mi interessa niente, grazie.
4: Guardi che stiamo tentando di far partecipare anche la gente da casa a giocare al gioco alla Ruota della Fortuna, il gioco condotto da Jerry Scotti. Si tratta di far girare la ruota, non è niente di che, però ci sono anche dei premi, quindi anche se non riesce a portare... Sì, Mediaset, esatto.
6: Sì.
4: Possiamo portarli via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega un po' il gioco?
6: No, ascolti, faccia una bella roba, va. Sì. Mi chiami più tardi perché adesso non c'ho tempo, sono sulla scala e tra un po' cado. Grazie.
4: No,
6: Fabio, va, mi chiami dopo, va, grazie. Il numero ce l'ha, non c'è problema. Buona giornata, grazie.
4: La chiamo?
6: Quando vuole lei, del pomeriggio.
4: Va bene, Fabio.
0: Non

0: non ci siamo, non ci siamo. Oggi il nostro Hermes Leprotti non ne azzecca una. E vedo anche che in platea il nostro presidente mi sembra anche un pochino risentito.
1: Non ti preoccupare, Jerry, apprezzo lo sforzo e l'impegno profuso dal nostro Hermes Leprotti. Ma sono sicuro che al prossimo giro sarà la volta buona. Ed è per questo che invito tutto lo studio a fare un grosso applauso.
2: Pronto?
3: Questa c'è, dai.
2: Sì, buongiorno. Sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Vuole partecipare?
4: Non capisco a che mi dici.
2: Sono Hermes Leprotti e stiamo registrando.
4: Non mi riguardano, vaffanculo, va bene.
2: No, ma aspetti un attimo. Le sto spiegando. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota.
4: Me ne foto di te e di Jerry Scotti.
0: Ma come? Sono io Jerry Scotti, perché mi dici?

0: dal 2004 con Easy Cause I'm Cool. Pensavo fosse prima, sai.
1: 14:44 un imitatore.
2: Ieri online, ciao belli, sul palco del Partilac DJ. Mi aspettavo di vedere a Peppe Contraro.

0: dagli stadi di Max Pezzali, sì? Sempre un grande, sempre bellissimo.
1: Uno Max.
0: Ciao belli.
2: Ciao, ciao, ciao. Visto che in questi giorni ci siamo trovati di fronte a dei buffet, ci facciamo un ripasso di Galateo.
1: Come ci si comporta appunto quando si va a un buffet. Bravo.
2: Poi con Ghe Pecchegno apriamo una finestra sulla scena rap nel quale si parla di tradimenti tra crew.
1: Ah, hai capito.
2: E per finire approfondiamo il tema privacy con Red Ronnie, un
3: ciao,
2: grande.
3: Red. Concordo con lei.
2: Concorda, ciao.
4: Da Galateo in un minuto, il buffet, gelosia social a Temptation Island, da nuova scena, Gue e i tradimenti nelle crew della scena rap, dalla zanzara Giuseppe Cruciani e l'allarme antincendio, Red Ronnie e la privacy.
1: Vai Red!
5: Il buffet.
6: Si apre il buffet e parte la fame atavica. Sono
1: tutti.
6: Laura Pranzettini Lombardini e questo è Galateo in un minuto.
1: Vai.
6: Il buffet corretto. Vai, un arrembaggio.
1: No.
6: Vi avvicinate al tavolo, prendete piatto e forchetta,
1: sì.
6: E se c'è qualcuno vicino a voi potete porgerlo e prenderne un altro.
2: È finita la spianata.
6: Due,
2: ieri
6: non
2: sera,
6: fate una montagna di cibo che poi lasciate.
2: L'ho fatta fuori io.
6: Poco è sempre più elegante, magari preso due volte.
1: Ah,
6: terzo, non fermatevi a parlare in prossimità del tavolo,
2: no,
6: okay. O ancora peggio, iniziare a mangiare come
2: no,
6: se non ci fosse un domani.
2: Certo.
5: Gelosia social a Temptation Island.
7: Ciao, sono Francesca, ho 25
2: Buongiorno,
7: anni
2: Francesca.
7: E sono fidanzata con Danilo da 4 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui e penso che lui mi dica tante balle. La cosa più grave è successa a dicembre, quando questa ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su questa chat di incontri dove mi ha mandato anche gli screen. Lui mi ha detto che tramite l'intelligenza artificiale si potevano falsificare queste chat. Danilo mi dice un sacco di balle. Io in questi anni ho sempre controllato i social, i seguiti, tipo ora ne segue 493 e io mi ricordo ogni nome e cognome di tutte le persone che lui segue.
5: Due i tradimenti nelle crew della scena rap.
8: Quanta gente è stata rubata da manager, dal DJ, dal fratello, dal bodyguard, da quello che doveva sembrare che era suo amico. Cioè dimmi qualunque crew storica del rap in cui non sai che è successo qualcosa del genere. Non è che voglio fare il disilluso, io non conosco nessuno anche
1: campi,
8: che abbia questa famiglia,
1: campi.
8: Tutti sembrano la famiglia e fratelli, però poi amici ti rubano la bici, appunto. Fratelli coltelli. Sono stati in sono stati fregati tutti.
1: Fregati.
5: Giuseppe Cruciani e l'allarme antincendio.
9: Fermi tutti, ragazzi. Mi dicono che devo uscire per allarme antincendio. Esco. Sto qui fino alle 19. Esco, c'è un lampeggiante rosso. C'è un lampeggiante rosso. L'allarme antincendio, ma che me ne frega, non sta bruciando nulla qua dentro. Io impazzisco per queste cose qua. L'allarme antincendio, quando non succede un non succede nulla, tutti via. Ma di che stiamo parlando? Sì, ogni tanto scattano a i cane. Infatti è tutto rientrato. Avevo ragione io, volevano farmi uscire dallo studio. Ti rendi conto, è tutto rientrato. Prego, si accomodi, qualcuno è entrato qui, non posso manco dire chi. Prego, si accomodi per farmi uscire, invece io col che sono uscito perché sapevo che era una buffonata.
2: Grande truc.
5: Red Ronnie e la privacy.
10: Ci sono delle leggi sulla privacy per cui si spende tanto. In realtà la privacy non esiste. Perché in questo momento io ho due telefonini qui, questi qui mi stanno registrando, registrano ogni cosa.
2: Sì.
10: Poi non è che c'è uno che ascolta materialmente quello che io dico, però ci sono le parole chiave. Le parole chiave che l'intelligenza artificiale che c'è collegata ai telefonini segnala. Che ne so, ho un po' di mal di denti, immediatamente ricevi una telefonata dove ti propongono la vacanza per mettere a posto i denti in un paese dell'est, oppure apri le mail, ti compare mal di denti, eccetera. Cioè non è un caso che una volta si è visto Zuckerberg e si è visto anche Steve Jobs che avevano il computer avevano fatto quello che faccio io, la telecamera dell'iPad è censurata.
2: Metti un po',
10: ci ho messo sopra una cosa perché non vedano. C'era una volta un video di uno che spiegava come col telefono spento riuscivano ad entrare col telefono così, no?
2: Veramente.
10: Guardavano con la telecamera quello che facevi. E c'era l'esempio di uno che tradisce la moglie a letto e loro vedono tutto e fanno i filmati. Loro sono sempre lì che ti guardano.
2: Ma perché?

0: Alfa con Buon Vento su Radio DJ, li salutiamo entrambi. Vai, ciao ragazzi.
1: Per il buffet bisogna fare una squadra da tre, sì. Gomiti larghi, certo. Ci si sposta sì, lateralmente sì. A granchio da un lato e dall'altro, sì, quello centrale riempie i piatti, passa a quelli di dietro. Poi i tre arieti riempiono i loro piatti all'inverosimile e si torna al tavolo. Così tutto il tavolo mangia. Sì, gomiti alti e gomitate nelle coste.
2: Liberiamo il Milan dai pagliacci. Ciao ragazzi.
3: Comunque è bella questa canzone di Mosticchio. Anzi no, Mostisco.
4: Numero uno.
5: Ciao belli, fatemi gli auguri che domani vengo operato all'ospedale.
0: Auguri.

0: grandissimo Vanilla Ice con Ice Ice Baby.
1: Gradito, gradito, gradito da casa.
2: Figa Angelo, avevi Camperos in quel periodo lì. Ti ci vedo quei Camperos a centropista.
1: Grande, grande, per chiudere una richiesta da Chiara di Bergamo, il brano si titola Sono in paranoia. Sono

0: DJ
1: One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: soñé la ilusión.
1: Cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.